0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Il tema del messaggio di questa sera è il seguente: è tempo di cercare Dio. L'oratore è da Manfredonia e Davide Martella, nel collegamento con Cristiano Online. Allora, lasciamo la parola a Davide Martella, ci risentiamo alla fine per i saluti finali. Buon ascolto.
2: Ringrazio anche tutti gli amici in ascolto di questo programma e in ascolto questa sera della parola del Signore. È tempo di cercare Dio. Sì, è proprio così. Viviamo un tempo particolare dove veramente è tempo, diciamo, ripetiamo, di cercare Dio. Immagina di trovarci improvvisamente senza televisione. Niente radio, niente telefono, niente computer, niente social, mamma mia, niente social. Un mio amico è giunto qualche minuto fa qui a casa mia in aereo, è partito dalla Francia, dal nord della Francia, e oggi pomeriggio alle 4 era già a Bari, in pochissime ore, qui a Manfredonia. Niente aerei, immagina. Che mondo strano sarebbe. Eppure, che so, 150 anni fa questi strumenti e questi mezzi non esistevano affatto. Oggi riceviamo informazioni da un capo all'altro del mondo in tempo reale. E non abbiamo bisogno di 80 giorni. Il mio primo libro che lessi all'elementare, ricordo, Il giro del mondo in 80 giorni. Non abbiamo bisogno di 80 giorni per fare il giro del mondo. Conosciamo tantissime cose che i nostri del passato non conoscevano affatto. Sappiamo tanto rispetto a loro, del nostro pianeta, dell'universo, di noi stessi. Eppure non siamo soddisfatti. C'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non va in realtà come dovrebbe. Nel secolo scorso, nella prima metà, il mondo ha vissuto due grandi guerre. A parte poi i tanti focolai di guerra che anche oggi ci sono, purtroppo. La seconda metà del XX secolo è stata poi caratterizzata da altrettanta violenza, dal terrorismo. E chi ha dimenticato le varie stragi che ci sono state? Anni caratterizzati da una immoralità sempre più crescente, da licenziosità, sfrenatezza, sregolatezza e tant'altro. Oggi ancora, nel nostro tempo, il mondo, amici, è sommerso da questi mali. La ricerca del piacere personale, anziché di Dio, ha portato ad un terribile naufragio rispetto ai valori, valori come quello della coppia, del matrimonio, la famiglia, il rispetto del prossimo di qualsiasi etnia, il rispetto delle istituzioni scolastiche e di governo, e potremmo ancora aggiungere qui, l'elenco potrebbe continuare. Tutti, indistintamente tutti, vorremmo un mondo migliore, un mondo dove regni l'amore, il rispetto, la giustizia. Invece no, non lo abbiamo. Amici, la Bibbia preannunciava già questa situazione tanti, tantissimi secoli fa. Ad esempio, l'Apostolo Paolo scriveva a Timoteo, seconda lettera di Timoteo, capitolo 3, scrivendo a Timoteo, devi anche sapere, dice Paolo, che negli ultimi tempi verranno momenti difficili. Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, senza religione, senza amore, sleali, maldicenti, intemperanti, intrattabili, nemici del bene, traditori, sfrontati, accecati dall'orgoglio, attaccati ai piaceri più che a Dio, con la parvenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la forza interiore. E vedete, amici, noi stiamo vivendo questi tempi difficili. Paolo dice: verranno tempi difficili, momenti difficili, e noi li stiamo vivendo. Prendiamo come esempio soltanto l'egoismo che menziona Paolo qui come un primo dei tanti mali, nel suo testo. L'egoismo. Chi è l'egoista? L'egoista è una persona amante di se stesso. L'egoista fa di se stesso, dell'io proprio, il centro dei propri pensieri, dei suoi affetti, della sua o delle sue attività. L'egoismo, l'amore di sé, che sta alla base della vita aliena da Dio, è ciò che sta caratterizzando, amici, l'orientamento della nostra società moderna. L'egoismo. E nel bel mezzo di questo caos, tanti si chiedono: perché dovrei cercare Dio? Perché? Bene, io desidero brevemente rispondere a questo interrogativo. In primo luogo, devo cercare Dio perché è Lui che mi ha creato. La nostra vita non ci appartiene, è Dio che ce l'ha data. Il nostro respiro è nelle sue mani. Ogni nostro passo dipende da Lui. Ogni battito cardiaco è nelle sue mani. Il Signore ci ha fatti, scrive l'autore del Salmo 100, al verso 3. È ciò che dichiara il salmista per ricordare che Dio è il nostro creatore, il creatore del cielo e della terra, creatore della natura, creatore dell'uomo e della donna. Dio è nostro creatore, è colui che ha plasmato la polvere della terra, nella quale ha infuso poi il suo spirito di vita, che ci dà vita. Dio è nostro creatore ed egli ha voluto che noi fossimo a sua immagine e somiglianza. Il Signore ci ha fatti, scrive il salmista. Quanta speranza, amico, in questa parola da parte di Dio. Il Signore ci ha fatti. Il Signore ci ha fatti. Speranza di poter diventare un suo figlio. Ora, in questo momento, perché Lui ti ha fatto. Lui ti ha fatto. Speranza di riscoprire il senso della vita, il senso della tua esistenza qua giù, perché lui è il creatore che ti ha fatto. Dio è il tuo creatore e si ricorda di te. Come? Tu dirai, ma come si ricorda di me? Ad esempio, non è un caso che tu stai ascoltando questa sera questo messaggio. Non è un caso. Lui ti dà la possibilità di ascoltare il suo messaggio, la sua parola, ancora questa sera. Dio non ci ha creati come macchine o come dei robot, ma ci ha creati come anime viventi. Siamo delle anime viventi e non ci ha fatti con uno stampo. Nessuno sulla terra è la copia di un altro. Ognuno di noi, miliardi di persone oggi sulla terra, e ognuno è un essere unico a sé. Tu sei una creatura di Dio e sei unico come creatura di Dio. È straordinario allora che puoi rivolgerti a Lui perché sei una sua creatura, con il tuo cuore rivolgerti a Lui. E io aggiungo ancora, con tutto il tuo cuore rivolgerti a Lui, con i tuoi pensieri puoi rivolgerti a Lui e puoi parlargli. Perché sei una sua creatura. La Bibbia dice che tu sei in grado di cercare il Signore. E Dio vuole che l'uomo lo cerchi. Dio è il tuo creatore. E vedi, questo è un motivo sufficiente perché tu ti rivolga a Lui per parlargli, per dirgli di occupare la tua vita, di entrare in te col suo spirito, di ricevere suo figlio in te e disporti da questa sera a compiere la sua volontà. In secondo luogo, devi cercare Dio. Perché lui ti ama, lui ti ama. Bisogna cercare Dio, amici, perché Dio ci ama. Tutto ciò che ci circonda è di Dio. Tutto ciò che noi abbiamo viene da Dio. E Dio provvede ogni giorno a tutto ciò che abbiamo di bisogno. Vedete, amici, noi non siamo solamente delle creature viventi. La Bibbia dice, come ricordavo poc'anzi, che Dio ci ha creati a sua immagine. Ma Adamo, il primo uomo, Adamo, decise ad un certo punto di vivere senza il suo creatore. Quando non si attenne al comandamento che Dio, il suo creatore, gli aveva dato. In un certo senso Adamo si sostituì a Dio peccando. Ma è straordinario il fatto che, vedete amici, tutto l'Antico Testamento è un racconto di ciò che Dio ha fatto per recuperare l'umanità perduta. Dico l'Antico Testamento perché già nell'Antico Testamento, come in tutta la Bibbia, c'è un filo rosso che percorre queste due parti della Bibbia. Antico e Nuovo Testamento, per usare un'espressione di Lutero, l'intera Bibbia è attraversata da un filo rosso, il sangue di Cristo versato sulla croce, l'amore di Dio manifestato attraverso il suo figlio. Dicevo, l'Antico Testamento è il racconto di ciò che Dio fa per recuperare l'umanità perduta. E questa cosa viene ricordata in un passaggio, vedete, nel suo scritto dall'autore di un libro del Nuovo Testamento, della lettera agli Ebrei. E voglio leggere. Ebrei capitolo 1. Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche i mondi, ha creato i mondi. Qui ci sta dicendo lo scrittore sacro che Dio mandò dei messaggeri nei tempi antichi. Guardando indietro, l'autore agli Ebrei, guidato dallo Spirito Santo, scrive: Dio nei tempi antichi ha mandato dei messaggeri e ha mandato ancora dei profeti, ma il suo messaggio è stato, questo messaggio di amore è stato respinto. E Gesù ricorda questo ai capi del popolo e ai farisei per mezzo di una parabola. Ricordò questa cosa qui. Fece presente raccontando una parabola. Infine, poi Dio ha mandato il suo unico figlio. In questi ultimi giorni ci ha parlato per mezzo del suo figlio, dice l'autore a questa lettera agli Ebrei. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato e lo ha dato, lo ha donato per il mondo, il suo unico figlio. Amore, un amore che non risparmia il suo figlio, un amore che sacrifica il suo figlio. Dio ha sacrificato il suo figlio alla croce. Per noi, Gesù, il figlio di Dio, è andato volontariamente a dare la sua vita giusta per noi ingiusti, lui senza peccato, per noi peccatori, e ha preso su di sé i nostri peccati. Il tuo peccato, amico, il mio peccato, Gesù lo prese su di sé alla croce e morì come nostro sostituto. Morì per le mie colpe, per le tue colpe. Lui morì alla croce, pagando il prezzo del nostro peccato. Noi parliamo della grazia di Dio, e quando parliamo della grazia di Dio, intendiamo dire ciò che il suo amore, che Dio nel suo amore ha fatto per noi senza che noi lo meritassimo. Devo cercare Dio, è tempo di cercare Dio, perché Lui è il mio creatore. È tempo di cercare Dio, questo Dio che ci ama tanto. Devo cercare Dio in terzo luogo, perché Lui vuole essere mio amico. Dio vuole comunicarti il suo amore attraverso un rapporto straordinario di amicizia. Dio ha un piano preciso per te. Evidentemente tu non lo hai ancora scoperto o non ne sei ancora consapevole, ma è così. Dio ti ama, vuole essere tuo amico e ha un piano per la tua vita. Forse tu sei un contadino Evidentemente tu non lo hai ancora scoperto o non ne sei ancora consapevole, ma è così. Dio ti ama, vuole essere tuo amico e ha un

Qualunque sia la tua posizione sociale, hai bisogno, prima di ogni altra cosa, di dare spazio a Gesù, il Figlio di Dio, nella tua vita, di aprire il tuo cuore al Figlio di Dio, Gesù, ricevendolo, ricevendolo come tuo personale Salvatore e Signore. E a tutti quelli che lo ricevono, Dio dà il diritto di diventare suoi figli. Ricevi Cristo questa sera nella tua vita. E avviandomi alla conclusione, voglio spiegarti infine in tre aspetti il bisogno che tu hai di Dio. Hai bisogno di Dio per essere liberato dai tuoi peccati. Finché Cristo non regnerà nella tua vita, sappi, amico, sarà il peccato a regnare in te. Ora, in questo momento, tu hai bisogno di andare a Gesù per essere purificato da Lui. La potenza di quel sangue versato alla croce, purificato da lui. E l'Apostolo Giovanni potrà scrivere che il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. E non solo, essere liberato da lui. Paolo scrive che il salario, la paga del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. E Dio ti libera, mentre il peccato ti lega, Dio spezza questi legami. Se tu vai a Cristo questa sera, Lui spezzerà questi legami e ti darà la liberazione. E riceverai il dono di Dio, che è la vita eterna. Hai bisogno di Dio. In secondo luogo, per conoscere la via che porta al cielo. Ecco il secondo aspetto. La via che porta al cielo. I discepoli, uno dei discepoli chiese a Gesù un giorno di sapere la via. Sapere la via. Noi non sappiamo la via, quindi abbiamo bisogno di sapere la via. Senza di Gesù, caro amico, la tua vita sarà incerta, sempre incerta, oscura. Cristo è il Redentore e questa sera sarà il tuo Redentore se ti affiderai a Lui. E non solo, Lui vuole essere la tua guida, colui che ti conduce. E Gesù rispose a quel discepolo, io sono la via. La verità è la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 8. Nota bene il verbo venire. Gesù non dice nessuno va al Padre. Non usa il verbo andare al Padre, ma venire. Cioè è Gesù che ti porta al Padre. E allora questa via è una persona ed è Gesù. Non è una religione la via, ma è Gesù. Hai bisogno di Gesù. Senza Gesù non c'è salvezza. Senza Gesù non si va al Padre, non si può andare al Padre senza Gesù, perché è Lui che ti porta al Padre. E terzo aspetto. Hai bisogno di Dio per essere custodito dal suo figlio Gesù. Noi non siamo capaci con le nostre forze di vivere una vita gradita a Dio. In Gesù abbiamo un Salvatore, abbiamo anche, abbiamo detto, dicevamo poc'anzi, un amico.

0: un amico al nostro fianco, che si prende cura di noi, che ci protegge durante il cammino, un amico su cui appoggiarci. E infine voglio leggere nella brevissima lettera di Giuda, al verso 24, a colui, cioè a Gesù, sta scrivendo qui Giuda, non Giuda, che tradì Gesù, ma Giuda, il fratello di Gesù. Allora, Gesù che può preservarci da ogni caduta e farci comparire, sto usando la prima persona plurale, perché mi rivolgo a te, amico. Gesù che può preservarci, te, me, ognuno, da ogni caduta e farci comparire davanti alla sua gloria senza difetti e con gloria, con gioia. A lui, scrive Giuda, sia a questo unico Signore, sia lode e gloria per sempre, onore per sempre. Ma ecco, Gesù è colui che ci custodisce, ci preserva da ogni caduta, ci fa comparire davanti alla sua gloria. Con gioia, con gioia. Allora abbiamo bisogno di Gesù, di Dio, per essere custoditi dal suo Figlio Gesù Cristo, liberati dai nostri peccati. Conoscere la via che è Gesù per andare in cielo, per essere salvati, per la salvezza e ancora per essere custoditi, custoditi. E io ti invito, caro amico, in questo momento, in questo istante, vai al Signore, interessati di Lui. È Lui il tuo creatore e ti ama. Ma questa sera, questo tuo creatore diventerà tuo padre se tu riceverai il suo Figlio Gesù nella tua vita. E avrai un amico al tuo fianco. Vogliamo pregare. Prega con me per ricevere Cristo nella tua vita questa sera. Signore, ho compreso questa sera che tu sei il mio creatore, ma che posso io diventare tuo figlio, ricevendo il tuo figlio Gesù e chiamarti Padre. Questa sera ho compreso di essere un peccatore e voglio chiederti perdono. Purificami, lavami, nettami. Voglio essere un tuo, diventare un tuo figlio. Voglio ricevere la liberazione dal peccato e poter camminare con te da questa sera per compiere la tua volontà. Voglio essere quella persona che tu vuoi che io sia e vivere secondo te e vivere una vita gradita a te. Io ti accetto, accetto Gesù nella mia vita come mio personale Salvatore e Signore. Grazie perché lo hai mandato per me e che è morto alla croce per me. Grazie di cuore. Amen.
1: È tempo di cercare Dio, era questo il tema del messaggio che abbiamo ascoltato da Manfredonia, da Davide Martella, nel collegamento con Cristiano Online. Appuntamento domani sera, buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.
1: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
2: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
3: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, ci rallegriamo, Patrizia ed io, di essere nuovamente insieme a voi in questo incontro radiofonico per leggere e per meditare la parola del Signore. Il brano alla nostra attenzione si trova sempre nel Vangelo di Giovanni capitolo 8 ed è nei versetti da 48 a 50.

I giudei gli risposero: «Non diciamo noi con ragione che tu sei un samaritano e che hai un demonio?» Gesù replicò: «Io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio, e voi mi disonorate. Io non cerco la mia gloria. Vi è uno che la cerca e che giudica.

0: La reazione dei giudei ai ragionamenti di Gesù fu senza dubbio cattiva. Non tentarono di capire le sue argomentazioni, non tentarono di rispondere con intelligenza alle sue parole, ma passarono immediatamente alle offese. Così Gesù fu tacciato di essere un samaritano, cioè una persona che non aveva nulla in comune con i giudei e con Abramo, loro padre. Inoltre, accusarono Gesù di essere posseduto dal demonio. Non manifestarono neppure una certa fantasia, in quanto si limitarono a ritorcere contro Gesù le considerazioni veritiere che egli aveva indirizzato a loro. Fu una reazione dura, che non tenne conto della verità né di colui al quale stavano parlando. Una reazione che non fu espressione d'amore, ma piuttosto di ira e di vendetta. Questa reazione provava che il Signore aveva pienamente ragione, che le sue parole avevano messo in luce la realtà spirituale che quelle persone vivevano. Anziché riconoscere la verità e volgersi verso Dio con umiltà per essere guariti, si volsero contro Dio con ingiurie e violenza. Ben altra la reazione del Signore Gesù. Non perse la calma, non perse la pazienza, non rispose con altre offese, non si adirò e non minacciò. Ignorò totalmente l'accusa di essere un samaritano perché amava i samaritani e non li riteneva essere inferiori. Non si ritenne toccato nel suo amor proprio né privato della sua gloria o della sua reputazione. Rispose con amore, evidenziando il loro fallito tentativo di disonorarlo, e si rifugiò nella saggezza di Dio che giudica con giustizia. L'episodio conduce alla nostra mente le parole ispirate dell'apostolo Pietro: oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Le nostre reazioni umane sono spesso incontrollate e cattive. In fondo denotano ciò che siamo dentro ed evidenziano la nostra natura priva del freno inibitore dell'educazione, dell'insegnamento o anche del proprio tornaconto. Lo Spirito Santo abbia il dominio della nostra vita e ci insegni che le offese, le ingiuste accuse, le minacce che gli uomini possono indirizzarci debbono lasciarci indifferenti, perché se noi abbiamo una buona coscienza davanti al Signore, tutte queste cose non ci disonorano, non ci limitano, non ci impoveriscono, ma saranno di danno solo per coloro che le esprimono. Un caro saluto a tutti voi.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 57 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao e benvenuto all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Anche oggi ho un interessante documento che parla di bambini e di educazione che vorrei condividere con te. Sta a sentire. Primo punto, fin dall'infanzia date al bambino tutto ciò che vuole, così crescerà convinto che il mondo abbia l'obbligo di mantenerlo. Secondo, se impara una parolaccia, rideteci su, così crederà di essere divertente. Terzo, non dategli nessuna educazione spirituale, aspettate che abbia 18 anni e lasciate che allora decida da sé. Quarto, mettete in ordine tutto quello che lascia in giro, libri, scarpe, abiti, fate voi quello che dovrebbe fare lui, così che si abitui a scaricare sugli altri le sue responsabilità. Quinto, litigate in sua presenza, così non si stupirà troppo se a un certo momento vedrà disgregarsi la famiglia. Sesto, date al ragazzo tutto il denaro da spendere che vi chiede, non lasciate mai che se lo guadagni, perché dovrebbe faticare per avere quello che vuole come l'avete voi. Settimo, soddisfate ogni suo desiderio per il mangiare, il bere e le comodità. Negargli qualcosa potrebbe creargli pericolosi complessi. Con tutto questo, preparatevi a una vita di amarezze. Non vi mancheranno. Così termina questo documento. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: E come abbiamo annunciato, abbiamo il piacere di proporvi dai nostri archivi un'intervista a Alex Zanardi. Tra l'altro sul Corriere della Sera di oggi, in prima pagina, c'è un rimando all'intervista della mamma di Alex. Dice: mai avrebbe accettato di stare fermo. Anna racconta del figlio speciale e determinato. Quando perse le gambe mi disse: mai fatto prima, ma adesso posso scherzare sui disabili. Pensate, ecco, questa è la personalità di Alex Zanardi.
2: E quindi quell'intervista che facemmo con Handicappati in Orbita, che aveva proprio quella rubrica, no? Aveva questo senso di non prendersi troppo sul serio, essendo anche però molto rispettosi. Ebbi la fortuna di intervistare Alex Zanardi proprio qui all'Auditorium di Careggi,
1: quindi a poca distanza da RWS,
2: per un incontro bellissimo insieme a Mauro Sbrillo. Il titolo di quell'incontro era Progettare lo sport paralimpico verso Tokyo 2020, quindi eravamo vicinissimi anche al suo incidente, che avvenne pochi mesi dopo.
1: Il secondo incidente.
2: Nel quale io dovevo essere in Piazza Signoria, ma per una serie di motivi, da dove partì per andare a Siena, e a Pienza ci fu quell'incidente.
1: Ok, adesso ci ascoltiamo questa breve intervista e poi, dopo una canzone, proviamo a dare un breve commento su quello che ascolteremo insieme.
3: Allora, obiettivo Tokyo 2020?
4: Sì, anche se poi detto da me sembra una cosa molto personale, quando in realtà siamo qui anche per cercare di coinvolgere tutte quelle persone che magari proprio partendo dalla loro disabilità possono in qualche modo cogliere quella che per me ad esempio è stata un'opportunità, perché se io non l'avessi vista in questo modo già dal mio letto di ospedale a Berlino, probabilmente non avrei avuto quell'atteggiamento che ha poi originato tutte le cose che mi sto godendo oggi.
3: Quanto è importante appunto coinvolgere più possibile giovani a entrare nello sport, nel mondo dello sport, in particolare quando c'è un problema di disabilità?
4: Io credo che la vita presenti mille opportunità, è la vita stessa una grandissima opportunità, e ognuno di noi può farlo in tanti modi diversi, che devono per forza essere il risultato della propria curiosità, del comprendere a che cosa noi davvero possiamo essere funzionali. Io sono una persona che nel corso della propria vita si è esaltata caratterialmente nell'ambito sportivo, e credo che non sono così dissimile rispetto alla stragrande maggioranza delle persone che hanno un interesse facilmente in qualche modo sviluppabile nello sport. Per cui ecco, sì, io credo che lo sport possa essere anche un'ottima opportunità per tutti coloro che nella vita si sono dovuti trovare a fare i conti con una disabilità, molto spesso a causa di un incidente, di una malattia, ma in ogni caso anche abbastanza imprevista. Sono cose che logicamente uno mai si augura di dover affrontare nel corso del proprio cammino, però poi accadono, e alla fine bisogna anche avere la capacità di fare sintesi, di capire che cosa è rimasto nella borsa degli attrezzi e di che cosa appunto possiamo usare per andare avanti. Lo sport è un banco di prova per i nostri talenti, per le nostre capacità, che ci può portare a dire: non lo so, se sono riuscito a far questo, quante altre cose posso effettivamente fare anche nella mia quotidianità, anche cose che magari non hanno necessariamente molto a che vedere con l'attività sportiva che stiamo svolgendo. Quindi regala fiducia, autostima, consapevolezza dei propri mezzi, e restituisce, io credo, la disabilità ad un ruolo diverso rispetto a quello che noi siamo abituati a dargli, perché in fondo è un concetto molto relativo, no? La disabilità, il fatto che, non so, se anche Usain Bolt, pur essendo il più veloce uomo al mondo nella corsa, se la maggioranza degli uomini potesse volare, lui magari, non riuscendo ad avere questo talento, si sentirebbe un disabile. Quindi noi ci sentiamo disabili perché guardiamo chi ci sta di fianco, che nella borsa degli attrezzi, nella famosa borsa degli attrezzi, ha qualche cosa in più rispetto a noi, ma non è assolutamente scritto che con quel che abbiamo non si possa comunque produrre un grande risultato che parte dalla nostra fantasia, dalla nostra curiosità, dalla nostra capacità di identificare un orizzonte e di metterci al lavoro per avanzare verso quest'ultimo, godendoci anche il percorso, cercando di capire come avanzare, come farlo in un modo che sia piacevole, che dia significato alla nostra vita.
5: Alex, tu sei anche un ambasciatore, diciamo che stai portando avanti una sfida molto bella, penso che anche per te sia un impegno molto... Che cosa vorresti dire anche alle istituzioni in questo senso?
4: Ma io sono un ambasciatore, non posso dire mio malgrado, perché è un compito in realtà che mi lusinga, ma è un compito che mi viene più riconosciuto quanto, diciamo, io senta davvero il diritto e, consentitemi, anche il dovere di rappresentare un'attività o valori estremamente positivi per conto di qualcuno. Io sono un uomo molto fortunato perché nella propria vita è partito dalle proprie passioni e le ha trasformate in una professione, però sono riuscito anche ad appassionarmi a ciò che la vita mi ha imposto, come ad esempio l'incidente, la riabilitazione che ne è seguita, e se non avessi saputo farlo in quelle circostanze io non avrei originato tutto quello che sto facendo oggi, che rende la mia vita molto molto comoda. Io ci sto molto bene, però le mie gare non è che ho cominciato a vincerle a Londra quando mi sono recato per la mia prima avventura paralimpico a Rio. Quelle gare ho iniziato a vincerle dal mio letto d'ospedale a Berlino, domandandomi piuttosto che come farò a vivere senza gambe, domandandomi invece come cavolo farò a fare tutte le robe che devo fare senza le gambe. Vedrai che comunque alla fine un modo lo trovo.
6: Ecco, è più facile appunto vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi o motivare questi ragazzi?
4: Beh, vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi è più prevedibile, nel senso che sai quali sono le difficoltà tecniche, ti prepari, è logico che l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, però sei conscio del lavoro che hai fatto e cerchi di andare all'incasso del risultato che credi di meritare. E motivare le persone è di per sé un qualche cosa molto bello quando ti riesce, ma che non deve essere nemmeno l'obiettivo, perché ognuno di loro ha poi il diritto di far uscire dall'altro orecchio rispetto a quello da cui sono entrate le nozioni che gli hai passato. Anzi, io non sono, come dire, docente di nessuna materia, sono qui per portare la mia esperienza, perché so che di cose da raccontare ne ho tante, proprio perché in questa mia vita sono riuscito a infilarci dentro un sacco di roba e quindi magari posso offrire un punto di vista interessante, però credo che sia più importante per chi è seduto in sala ascoltarmi piuttosto che per me pretendere un certo livello di attenzione, perché comunque se quella persona che è seduta in sala mi ascolta perché è curioso, perché vuole in qualche modo cercare anche lo spunto, il punto di partenza per ricostruire la propria vita, lo farà con me come lo farà fra 5 minuti con qualcuno che può dargli comunque un consiglio forse anche più utile di quello che è in grado di passargli Zanardi, pur non avendo una competenza specifica o un'esperienza così simile a quella che lui sta vivendo.
7: Un consiglio per chi è in un letto di ospedale?
4: Dare un consiglio a una persona che vive un momento di difficoltà anche psicologica e soprattutto psicologica più che tecnica è sempre molto difficile, perché bisognerebbe rispondere a una domanda, mai fare un'affermazione ad una domanda che non è stata posta. Ci sono ragazzi che magari vivono un momento di difficoltà e hanno anche tutto il diritto di rimanere concentrati su quella difficoltà, elaborare quella sofferenza, e noi che gli stiamo attorno e che vogliamo sostenerli dobbiamo concedergli anche del tempo per far tutto questo. Dopodiché io posso soltanto testimoniare che non è soltanto Alex Zanardi che è riuscito a fare certe cose, ma anzi a livello sportivo basta andare a vedere una qualsiasi gara paralimpica, che sia di handbike, che sia di basket e carrozzina, che sia di nuoto, che sia di atletica, insomma, per scoprire che ci sono tanti ragazzi che hanno prima o poi compreso che la vita è una splendida opportunità, ma l'orologio fa tic tac e più tempo passi a riflettere sul perché proprio a me, invece che cosa posso fare per ripartire, più tempo sprechi. Quindi ecco, cercare di entrare da prima possibile in contatto con chi quel percorso lo ha già affrontato e se l'è già buttato alle spalle, perché quella persona magari con un linguaggio più popolare ti potrà certamente aiutare, forse anche di più del primario del tuo reparto, che dall'alto della competenza e del suo camice comunque ti racconta qualcosa, ma alla fine alle 5 quel camice lo toglie e va a casa sulle proprie gambe. Quindi anche a livello di carisma, chi quel percorso lo ha già fatto sicuramente può risultare più convincente. Più che dirlo a parole, posso in qualche modo testimoniarlo con quello che faccio ogni giorno. Sono una persona felice e serena, indipendentemente da ciò che è accaduto, proprio perché comunque, sì, potendo tornare indietro certamente starei a sinistra invece che a destra o viceversa, però le cose accadono, boia d'un mondo, e quindi alla fine bisogna sapere guardare avanti e scorgere l'aspetto positivo che è dentro ogni cosa che accade nella vita. Alle volte è più difficile trovarlo, però se ci riesci lo puoi usare come punto d'appoggio per ripartire e trasformare anche ciò che è accaduto in un'opportunità. Io sono convinto di aver trasformato l'incidente nella mia più grande opportunità di vita, perché come già detto, insomma, tutte le cose che sto facendo oggi sono connesse alla mia nuova condizione e francamente vivo una vita che mi piace tantissimo.
1: Intervista Alex Zanardi. Che anno era, Claudio?
2: Ma era il gennaio del 2020. È un'intervista a più voci, ora me ne sono ricordato. Sì. Io ho fatto 3 domande, cioè, facevano altri ragazzi, eravamo in 5, in 3. Mi sembra.
1: Però è impressionante, io l'avevo ascoltata. Sentiamo le impressioni di chi è qui in studio. Nino, è la prima volta che senti questa intervista, vero?
8: Sì, sì, sì. E, mi ha emozionato. Abbiamo perso una grande persona.
1: Eh sì.
8: Una grande persona, veramente. Io l'ho amato tantissimo, Alex Zanardi, e insomma, per quanto possa valere la mia parola, ma due cose vorrei dire. Una, mi piace quando dice: io non posso far altro che testimoniare, perché mi rendo conto che di fronte alla disabilità, anche causata da un incidente, non tutti riescono a rialzarsi, e questa è la realtà. Mia sorella ha lavorato in un'unità spinale a Niguarda di Milano, mi ha raccontato un sacco di vicende, e veramente ci sono persone che non ce la fanno. E quindi tu non puoi costringere gli altri, puoi testimoniare, e lui con la sua testimonianza sicuramente a tante persone ha dato opportunità per rialzarsi. E insomma, quindi questo è bello, perché è rispettoso. Non ti obbligo, non devi, ma ascolta le mie parole, forse puoi trovare una strada, insomma, che tra l'altro funziona anche così un po' il Vangelo: il Signore bussa alla tua porta, non ti costringe. E poi, infine, forse è una cosa che avrebbe detto anche il nostro Claudio, questa borsa degli attrezzi, no? È un'immagine bellissima, però non voglio rubartela, perché mi piace l'idea proprio che ognuno di noi ha degli attrezzi diversi dagli altri, non sono giusti o sbagliati, sono diversi, e che ognuno possa, come dire, trovare in quegli attrezzi la propria passione, per costruire qualcosa di bello nella propria esistenza.
2: Mi hai fatto venire in mente, questa intervista era legata alla rubrica Handicappati in Orbita che facevo con Mauro Sbrillo, che è una persona in carrozzina che tu, insomma, alla radio penso che chi l'ascolta lo conosca. A un certo punto, su quella riflessione di testimoniare, ci chiamò una ragazza dal lontano e parlavamo del cammino di Santiago di Compostela, e con delicatezza alla fine lei disse: vi ringrazio perché io sono sempre stata chiusa in casa, ma questa volta sento che devo uscire. Quindi questa delicatezza, ma della forza della testimonianza fatta in un certo modo, può far cambiare. La parola che mi viene a me è curiosità, la curiosità di quest'uomo legata alla sua passione della vita, e queste due sono due ingredienti che ci vogliono, se non ci sono è difficile stare al mondo.
9: Diamo forma alla speranza. Con noi come sempre Andreas Mazza di Odi News. Benvenuto Andreas.
10: Grazie, bentrovata Daniela, e un buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, vicini e lontani, perché viviamo in un mondo globalizzato e globale, no?
9: E la voce arriva molto lontano, quindi supera i confini nazionali, se vogliamo, attraverso i vari mezzi, la tecnologia. Andes, noi in genere parliamo di speranza, parliamo di come possiamo dare forma alla speranza ci piace anche non limitarci a guardare i leader mondiali, ma soprattutto ci piace guardare le persone semplici, le persone comuni, quindi i costruttori di speranza che partono dal basso. Sì. Magari tu ogni giorno leggi notizie, fra queste non sono solo quelle dei grandi uomini politici, ma ci sono notizie forse che non tutti magari desiderano leggere, o comunque non tutti ricercano, cioè quelle notizie che ci parlano dei piccoli costruttori di speranza.
10: Sì, esattamente, Daniela. Viviamo in un tempo in cui ci sono delle nubi che si addensano davanti a noi e vengono amplificate purtroppo anche dai media. Per carità, che tutte queste cose brutte succedono, ma ci sarebbe anche spazio per altre cose, altre notizie. Soprattutto direi che chi ci ascolta, immagino che non si sa mai, però insomma, immagino non ci stiano ascoltando, diciamo, i governi mondiali, ma e persone come noi, comuni, che vanno a lavoro, che vanno a fare la spesa al mercato, magari qualcuno adesso sta in macchina, deve fare una visita medica, eccetera, e dice: ma io alla fine che posso fare? Quindi è così, è anche...
9: Cosa, diciamo, posso cambiare rispetto a tutto quello che succede nel mondo? Che ruolo, che potere ho?
10: Esatto, e così si incrina anche la speranza, no? Sentendo solo cattive notizie, non sapendo cosa fare, aumentando la frustrazione, si dice: ma non c'è speranza, tanto i leader mondiali fanno quello che gli pare. Ecco, queste sono le dicerie che si sentono per strada, no? Nei bar, perché anche noi abbiamo una vita, diciamo, dove visitiamo questi luoghi, no? Dove incontriamo altre persone, ma in effetti sì. Allora, la speranza si può costruire. Chi? Migliaia di persone, decine di migliaia di persone in Italia, per esempio, si sono unite tramite dei progetti, eccetera, eccetera, per fare cosa? Per ripulire il nostro mare. L'Italia, 8.000 chilometri di costa, piena di rifiuti, eccetera, eccetera, i mari inquinati. Cosa è successo, Daniela? Cosa è successo? Si sono unite tantissime persone tramite dei progetti per ripulire e, diciamo, dare dignità al nostro mare. L'Italia, 8.000 chilometri di costa, piena di rifiuti, eccetera, eccetera, i mari inquinati. Cosa è successo, Daniela? Cosa è successo? Si sono unite

0: discussione. E esattamente è successo tramite Daniela, e anche qui è un indicatore di speranza, perché noi, per carità, parliamo anche spesso molto male della politica, dei governi, dell'Europa, però in questo caso, per esempio, è stata fatta una cosa buona, bisogna dirla, se no, ecco, se no pensiamo, crediamo tutti che siamo veramente mal governati e quindi non c'è speranza. Invece c'è speranza, ci sono delle buone leggi che vengono fatte, c'è cioè la legge salvamare, Daniela, dell'11 maggio 2022, in quel tempo c'era il governo Draghi, che tramite il ministro dell'Ambiente Cingolani ha appunto, il Parlamento ha ratificato questa legge molto importante. Bisogna dire a onor del vero che era stata, diciamo, il disegno di legge era stato elaborato e scritto dal governo precedente Conte, ed esattamente dall'ex poi dal ministro dell'epoca dell'ambiente Sergio Costa. Dunque, cosa fa questa legge salvamare? Che cosa ha scatenato in molte persone, tantissime persone, anche semplici pescatori, eccetera, eccetera. Questa legge promuove la pulizia dei mari, laghi, fiumi, equiparando i rifiuti accidentalmente pescati a quello delle navi, consentendone il conferimento gratuito nei porti senza sanzioni per i pescatori. La norma mira a sostenere l'economia circolare e a proteggere l'ecosistema marino, cioè in passato, prima del 2022, i pescatori non potevano, se trovavano delle taniche di plastica, cioè dei rifiuti nel mare, non li potevano portare, diciamo, nei porti perché venivano sanzionati. Pensate, invece, tramite questa legge i pescatori potevano prendere diciamo, questi rifiuti, portarli nei porti e farli smaltire e senza incorrere giustamente in delle sanzioni, anzi venendo addirittura premiati, venendo premiati, quindi ottenendo dei riconoscimenti ambientali per appunto questi imprenditori ittici che partecipavano a questa campagna di pulizia. Si sono scatenate delle energie inaspettate, veramente decine di migliaia di persone che operano nel mare, pescatori, eccetera, hanno iniziato a partecipare e praticamente sono state, diciamo, raccolte, vengono raccolte, attenzione, 20 tonnellate di rifiuti in un solo anno, non tramite imprese o la Guardia Costiera o cose, diciamo, aziende grandissime che operano nel settore, ma tramite questi pescatori, piccoli, diciamo, imprenditori ittici che hanno partecipato, ecco, a questa raccolta dei rifiuti, tra virgolette, nel mare. Questo è un grande dato, perché cosa fa? Praticamente ci dice che anche noi, facendo gruppo, raccogliendo quel poco, anche, voglio dire, potremmo trasformare questa iniziativa anche a livello, no? Nel quotidiano, anche se raccogliamo i rifiuti intorno a noi, nelle strade, nei
1: Nei piccoli
0: parchi.
1: parchi, quelli dove i bambini vanno a giocare, dove si ritrovano anche delle bottiglie, della carta, delle lattine.
0: Esattamente. Quindi questa iniziativa, poi a questa iniziativa, a questa legge, eccetera, eccetera, sono seguite altri progetti, quindi ecco, ne citiamo qualcuno, giusto per dare anche merito, Daniela, ripeto, parliamo sempre male anche delle istituzioni europee, diciamo, spezziamo le lance anche a
1: Quindi ci
0: favore.
1: sono sicuramente delle buone leggi, ci sono anche delle persone comuni che cercano di fare del bene. Ci ascoltiamo un brano musicale e torniamo fra poco. Angelo Maugeri, costruire, dobbiamo costruire. Lasciando il resto fuori, cerchiamo di costruire, lasciando il resto fuori, cerchiamo di costruire il bene e sappiamo che ci sono non solo persone che dal basso cercano di farlo, ma ci sono delle leggi che sono state pensate proprio per permettere questa costruzione positiva, quindi un edificare, non un diroccare.
0: Sì, Daniela, come la legge salvamare del 2022, una bellissima legge che ha scatenato risorse, ha scatenato forze, entusiasmo di decine di migliaia di persone che stanno contribuendo a ripulire il nostro mare, no? 8.000 chilometri, ricordiamo.

0: 8.000 chilometri di costa in Italia che sono da ripulire, c'è tanto inquinamento, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo degli elementi bellissimi da segnalare. Abbiamo detto anche che l'Europa, diciamo, fa anche in parte, come dire, partecipa con dei progetti, dei fondi, come per esempio il progetto LIFE dell'Unione Europea, che ha coinvolto, pensate, 170.000 persone in Italia, tra subacquei, pescatori e operatori vari, e che hanno rimosso tonnellate di rifiuti.
1: Questo anche dà l'idea che quando ci si unisce i risultati si ottengono. Quindi
0: Esatto.
1: progetti in cui uomini, donne lavorano insieme.
0: Esatto, Daniela. Poi ci sono anche dei personaggi, vogliamo ricordarli, qualcuno avrà letto qualche articolo, però credo che ci siamo dimenticati, per esempio, ci sono alcune testimonianze molto belle. Il signor Paolo Fanciulli, conosciuto da molti come Paolo il Pescatore, che dalla Toscana, esattamente da Talamone, praticamente lui era un pescatore, no? Nella Maremma Toscana, e vedeva per anni e anni il suo mare, dice qui, distrutto dalla pesca a strascico illegale sotto costa. Ricordiamo che noi, se compromettiamo i fondali marini, mettiamo a rischio anche le coste, eccetera, poi quando viene un maremoto, quando viene un terremoto, eccetera, eccetera, se la natura non è strutturata, questo va a danno appunto del terreno dove viviamo. Ecco. E allora cosa ha fatto il signor Fanciulli? Ha messo delle sculture in fondo al mare, quindi ha unito arte, ambiente, eccetera, eccetera, ha coinvolto artisti
1: In
0: internazionali.
1: fondo al mare, quindi si possono visitare, cosa si fanno?
0: Si fa così.
1: Delle visite guidate
0: Sì, per
1: sott'acqua.
0: scolpire grandi blocchi di marmo di Carrara. E perché? Non è solo una mostra d'arte, perché la poi definita la Casa dei Pesci, questi blocchi sono stati calati nel mare per formare che cosa? Una barriera fisica contro le reti dei pescatori illegali. Quindi, se si prova a pescare illegalmente in quella zona lì, dove c'è il signor Paolo Fanciulli, non ci riesce. E quindi tante specie di piante, eccetera, eccetera, vengono preservate, no? Vengono salvate, perché le reti illegali si impigliano nei blocchi e si rompono. Quindi, oggigiorno, da quelle parti in Toscana ci sono 39 sculture sul fondo del mare. Appunto a Talamone. Quindi hanno fermato l'illegalità, ma sono diventati anche una barriera corallina artificiale, dice qui, dove i pesci sono tornati a riprodursi e i subacquei vanno a fare turismo sostenibile. Bellissimo. Se abbiamo ancora tempo, avrei
1: Un
0: una
1: minuto,
0: seconda.
1: abbiamo un minuto.
0: Va bene, poi magari ne riparliamo. Ci sono anche i pescatori di Terracina che hanno partecipato ad un progetto. Un progetto pilota e Fishing for Litter, che praticamente sono uniti, come abbiamo detto prima, per raccogliere tutti i rifiuti che trovano nel mare, e hanno appunto fatto un lavoro incredibile. Hanno coinvolto tutta la cittadinanza, ecco, stiamo parlando di Terracina, vicino tra Roma e Napoli, e hanno fatto un lavoro incredibile. Quindi hanno costruito che cosa? Hanno fatto del bene, hanno ripulito la natura e hanno costruito la speranza. Quindi, come vediamo anche noi, tutti insieme, se formiamo una rete, ecco, come dire, di azione nei nostri vari campi, per strada, rifiuti nelle strade, nei parchi, nel mare, eccetera, possiamo fare grandi cose. Questo è un messaggio bellissimo e quindi veramente ti ringrazio Daniela per darmi l'opportunità, ecco,
1: Ne
0: che
1: potremmo parlare ancora perché ci sono sicuramente tante altre iniziative che vengono fatte anche come gli orti didattici che danno sia ai bambini che agli anziani l'opportunità di coltivare qualcosa. Quindi le città italiane sono anche creative, cercano i comuni di fare qualcosa per costruire appunto questa speranza. Quindi potremmo anche dedicare un'altra puntata a questo tema e poi cercare sempre, come fai di solito Andrea, sopra le notizie, quelle che possono aiutarci a dare forma alla speranza. Quindi buona giornata, alla prossima.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
2: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo il nostro numero WhatsApp 348 222 72 94 per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico Scegli Gesù e, se volete, sempre in maniera gratuita, per chi ancora non avesse una Bibbia, possiamo inviarvi anche una copia delle Sacre Scritture. 348 222 72 94. E partiamo con il nostro commento estemporaneo al versetto che ci viene proposto per oggi dal calendario di letture bibliche. È un piccolo brano, un breve brano, in Lamentazioni, capitolo 3, i versetti da 55 a 58. Io ho invocato il tuo nome, o Eterno, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce. Non nascondere il tuo orecchio al mio sospiro, al mio grido. Nel giorno che ti ho invocato ti sei avvicinato. Tu hai detto: non temere. O Signore, tu hai difeso la mia causa, tu hai redento la mia vita. Il libro delle Lamentazioni è attribuito al profeta Geremia e immaginiamo qui Geremia in una situazione difficile, come in effetti si trovò durante la sua vita. Geremia era un profeta osteggiato, ostacolato dal re Sedechia, ma anche da buona parte del popolo. Tutti volevano sentire delle profezie che volgevano al bene, mentre invece Geremia profetizzava quella che era la verità, che Gerusalemme sarebbe stata conquistata dai babilonesi. Insomma, un profeta non accettò, perché volevano tutti che la pillola fosse indorata, che l'amaro fosse edulcorato. Eppure sarebbe bastato convertirsi, sarebbe bastato cambiare le proprie prospettive di vita e magari, come accadeva a volte, come accadde a volte, e la Bibbia ce ne racconta, magari quello che era stato profetizzato sarebbe stato annullato, sarebbe stato messo da parte, lanciato nel dimenticatoio, diciamo così. E invece no. Geremia, a un certo punto, se non ricordo male, al capitolo 38, lui narra questa situazione, viene preso e gettato in una fossa, in realtà una cisterna vuota, perlomeno vuota d'acqua, ma piena di fango. E allora pensiamo Geremia dentro questa cisterna che sprofonda nel fango, come se si trattasse di una zona di sabbie mobili quasi, e quello che lui prova sul suo corpo è come se lo provasse nella sua interiorità. Quel fango che lo circonda, quel fango che lo risucchia dentro, in qualche modo immaginiamolo come se fosse una sporcizia che volesse impossessarsi della sua anima. Ma lui non demorde, lui non molla, lui grida al Signore con le parole che abbiamo appena letto. Io ho invocato il tuo nome, o Eterno, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce. Non nascondere il tuo orecchio al mio sospiro, al mio grido. Nel giorno che ti ho invocato ti sei avvicinato. Tu hai detto: non temere. O Signore, tu hai difeso la mia causa, tu hai redento la mia vita. Ed è come se quello sporco, se quel fango che inzuppa quasi il suo corpo, è come se volesse prendere possesso di lui, ma il Signore interviene dietro la supplica di Geremia, dietro il grido di questo profeta che non vuole affondare, non vuole essere ricoperto dal fango, ma vuole essere ripulito dal Signore, uscire di nuovo fuori e risplendere della presenza di Dio nella sua vita. E allora vedremo fra poco quello che accade dopo l'invocazione di Geremia e cercheremo anche di applicare questo alla nostra vita personale. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. 348 222 72 94 il numero WhatsApp di RVS per ricevere gratuitamente, se non l'aveste ancora, una copia della Bibbia e anche poter iscrivervi sempre in maniera gratuita al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Si può fare sia sul cartaceo o anche attraverso la posta elettronica. E quindi riprendiamo con questo breve brano che stiamo commentando, come sempre in maniera estemporanea, in questo caso dal libro delle Lamentazioni di Geremia, capitolo 3, versetti da 55 a 58. Io ho invocato il tuo nome, o Eterno, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce. Non nascondere il tuo orecchio al mio sospiro, al mio grido. Nel giorno in cui ti ho invocato, ti sei avvicinato. Tu hai detto: non temere. O Signore, tu hai difeso la mia causa. Tu hai redento la mia vita. E dicevamo, un episodio realmente accaduto nella vita di Geremia, profeta di annunci non graditi, eppure veri, eppure reali, dei richiami da parte di Dio per il re Sedechia e per il popolo ebraico. Eppure nessuno si converte, nessuno cambia vita, nessuno dà ascolto e Geremia viene gettato giù dentro questa cisterna che non aveva acqua, ma non era secca, c'era il fango, un fango che risucchia, dicevamo poc'anzi, Geremia, ma Geremia si ribella, Geremia chiama l'aiuto di Dio e Dio risponde, Dio dà questo suo aiuto. E in effetti un aiuto materiale, pratico, lo riceve Geremia, perché un suo amico, forse l'unico amico che gli è rimasto, un vero amico che si vede nel bisogno, come dice la saggezza popolare, si chiamava Ebed-Melech, che va dal re, intercede presso il re e ottiene il permesso di tirare fuori Geremia da questa fossa, da questa cisterna, con una corda. E quindi Geremia, da che era destinato a morire dentro questa fossa urlando tutto il giorno, invece viene salvato dall'intervento di questo suo amico, mandato, diciamo così, suscitato da Dio. Ed è la risposta di Dio a questi richiami di Geremia. Beh, dicevamo poc'anzi, un'applicazione alla nostra vita. Beh, il non temere che viene detto qui da parte di Dio sembra che esista nella Bibbia, nella Sacra Scrittura, innumerevoli volte. Qualcuno dice oltre 360 volte, quasi a voler indicare un non temere per ogni giorno dell'anno, da prendere, da rendere nostro, da ascoltare da parte nostra una rassicurazione che viene da Dio: non temere, non avere paura. ed è un non temere che è rivolto a tutte e a tutti. Non ci troviamo forse in una fossa materiale, in una cisterna, come quella in cui si è trovato Geremia, ma anche lui si è trovato in una fossa metaforica, come forse, chissà, ci siamo trovati a volte anche noi, o forse magari ci stiamo trovando in questo momento. Qualcosa che vuole distruggerci, qualcosa che vuole annichilirci, che vuole annullarci. Però il Signore lo dice in maniera chiara, e qui Geremia narra della sua esperienza. Nel giorno in cui ti ho invocato, ti sei avvicinato, ti sei chinato verso di me e tu hai difeso la mia causa, tu hai redento la mia vita, tu mi hai salvato. Ed è quello che è successo, se lo vogliamo, per tutti e per tutte, con la redenzione che Gesù ci ha donato. Ed è quello che può succedere nella nostra fossa metaforica. Se noi gridiamo al Signore, Lui ci tirerà fuori e ci dice non temere, tendendoci la sua mano e sollevandoci. Che il Signore ci benedica per oggi. Concludiamo qui.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Immagina di essere in un piccolo aeroplano e la turbolenza si fa intensa. Il pilota ti ordina di metterti immediatamente il paracadute perché in qualche momento ti potrebbe venir detto di saltare giù. Accade il peggio. L'aeroplano si incendia. Tu salti. Il paracadute si apre e tu arrivi a toccare terra. Ma qualcuno non ha preso seriamente l'istruzione del pilota e non si è messo il paracadute in tempo. E sono morti. Voi siete in Cristo Gesù. 1 Corinzi 1:30. La parola greca in, utilizzata qui nell'originale, significa dentro dal dentro. Quando credi nel Signore Gesù Cristo, tu divieni unito con la sua persona, come qualcuno che è legato per la vita ad un paracadute. Essere in Cristo, unito a Lui, è essenziale perché Dio ti vede attraverso di Lui. Confida nel Signore Gesù, proprio come metteresti la tua fiducia nel paracadute mentre salti da un aereo. E poi, anche se non lo senti, credi per fede che tu sei in Cristo Gesù. Essere in Cristo significa condividere tutto quello che Lui ha fatto. Significa che, come credente, occupi una nuova posizione agli occhi di Dio. Caro amico, siccome sei suo figlio, Lui ti dà vita e vita eterna.
0: Appuntamento a domani.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 4 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Le considerazioni sul tema "Che cosa crede un cristiano" ci portano oggi alla lettura di Atti capitolo 26 versetto 28, dove è scritto: "Con così poco vorresti persuadermi a diventare cristiano?" Francesco Schiano scrive: "Signori, si nasce, almeno secondo il personaggio interpretato da Totò nel famoso film del 1960. Cristiani si diventa, potremmo affermare, cogliendo l'implicazione del versetto di oggi. L'apostolo Paolo, difendendosi dalle accuse dei capi dei giudei davanti ad Agrippa, sfida quest'ultimo a riconoscere in Gesù il Messia annunciato dai profeti. Da qui la risposta di Agrippa contenuta nel versetto di oggi: "Con così poco vorresti persuadermi a diventare cristiano?" Se molte persone credono di essere cristiane di nascita, altre sono convinte che la fede religiosa in generale sia una questione culturale che dipende del tutto dal contesto nel quale si cresce. Però non è questo ciò che leggiamo nella Bibbia. Seguire Cristo è una scelta personale che può essere fatta in risposta alla predicazione del Vangelo, perché persuasi dalla verità e dalla potenza del messaggio di Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo da Ecclesiaste capitolo 3 versetto 11. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. E ancora Prima Corinzi capitolo 1 versetto 21. Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Quelli che fanno ragionamenti e quelli che credono. Dio ha dato agli uomini un vasto campo d'azione e delle grandi capacità per cercare e investigare, come è scritto in Ecclesiaste capitolo 1 versetto 13. Il che è anche, come leggiamo nel seguito del passo, occupazione penosa che Dio ha data ai figli degli uomini perché vi si affatichino. La grandezza delle loro scoperte non potrà mai superare i limiti di tale sfera, né pretendere di sconfinare in quella della rivelazione. Solo la parola di Dio è la verità immutabile. Essa non ci è stata data per soddisfare la nostra curiosità, ma per metterci in relazione con Dio. I ricercatori onesti, anche se soddisfatti dai risultati delle ricerche che spesso portano notevoli miglioramenti in campo medico o per il benessere dell'umanità, sanno che l'avanzamento delle conoscenze scientifiche resta minimo in rapporto alla complessità del creato. È scritto in Ebrei capitolo 11 versetto 3: per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. E l'uomo, con la sua intelligenza limitata, come potrebbe risolvere le grandi questioni quali Dio, l'eternità, la morte, le origini e la fine delle cose? Facciamo dunque attenzione ai messaggi della Bibbia, parola di Dio, e crediamo. Essa risponde in modo sicuro e con precisione a questi grandi interrogativi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati anche oggi 12 maggio. La nostra riflessione oggi prende spunto da un verso scritto nel libro dell'Esodo, nel capitolo 16 al verso 31. È d'uso comune l'espressione aspettare la manna dal cielo. Ma sappiamo cos'è la manna e qual è il suo significato simbolico? Il popolo di Israele aveva lasciato l'Egitto e da circa un mese camminava nel deserto per raggiungere la terra promessa. Ma ora era stanco e affamato e aveva preso a lamentarsi e a rimpiangere il cibo che gustava in Egitto, nonostante lì fosse schiavo. Dio ascolta. Non punisce le lamentele, ma fa piovere dal cielo una sostanza fino ad allora sconosciuta, che dovevano raccogliere ogni giorno nella quantità necessaria al proprio fabbisogno, perché il di più sarebbe marcito. Questo ci indica che la cura di Dio è quotidiana, fresca e abbondante. Ma quando arrivava il venerdì, dovevano raccoglierne il doppio per rispettare il riposo del sabato, sacro a Dio. Questo ci fa pensare che la cura di Dio toglieva anche l'ansia del domani e ci fa pensare alla preghiera di Gesù quando dice «Dacci oggi il nostro pane quotidiano», intendendo quel cibo spirituale che assumiamo dalla parola di Dio e che, a differenza del cibo materiale che ci nutre ma comunque non ci evita la morte fisica, non solo ci nutre nello spirito ma ci assicura vita eterna. Gesù è il cibo sceso dall'alto, che è venuto a ristorare la nostra anima che vagava nel deserto, senza Dio. È a Lui che dobbiamo continuamente dare onore, gloria e gratitudine, perché ci sazia ogni giorno delle sue benedizioni. Ed è scritto così nel verso di oggi. La casa di Israele chiamò quel pane manna. Esso era simile al seme del coriandolo, era bianco e aveva il gusto di schiacciata fatta col miele.
2: La riflessione di oggi ha per titolo appunto Manna dal cielo. Cos'è la manna? È la sostanza che Dio fece scendere dal cielo per nutrire il popolo ebraico dopo la fuga dall'Egitto. Per estensione è la metafora di un accadimento favorevole che avviene in un momento di bisogno o qualcosa di fisico che soccorre e allevia le pene. In botanica la manna è prodotta dalle secrezioni zuccherine di varie piante. Si ritiene che derivi dall'espressione U, ovvero che cos'è? Che nella Bibbia è la domanda che si posero gli ebrei vedendola cadere dal cielo. Ecco cosa accadde. Uscito dall'Egitto sotto la guida di Mosè, il popolo di Israele, mentre era nel deserto, ebbe fame. Ecco che dal cielo scese una sostanza che si presentava come una brina fine e leggera, tutta bianca, simile al seme del coriandolo, dal sapore di una focaccia col miele. L'accampamento ne fu ricoperto ogni giorno, tranne il sabato. Per 40 anni, ovvero per tutto il tempo che trascorse nel deserto del Sinai, prima di accedere alla terra di Canaan. Oggi si usa in senso figurato per descrivere la provvidenza di qualcuno o qualcosa. Caschi a pennello come una manna dal cielo. Cari amici, che sia una linfa pregiata di qualche pianta, come spiegano gli scienziati, o un aiuto provvidenziale giunto all'acme della disperazione, della manna dobbiamo sapere e ricordare che è la dolce e provvidenziale risposta di Dio al bisogno del suo popolo. In quale necessità ti trovi oggi? Che sia fisica, materiale o spirituale, ricorda che puoi rivolgerti al tuo Padre Celeste, che anche nel mezzo del deserto più arido farà piovere manna dal cielo. Solo confida in Lui.
3: Vi invito a leggere tutta la storia dell'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, dove appunto era tenuto in schiavitù. È raccontata nel libro dell'Esodo e per chi la legge con fede è veramente una storia gloriosa. Ci mostra Dio come padre premuroso, fedele, onnipotente, verace e attento ai bisogni dei suoi figli, capace di aprire vie dove non ci sono, capace di chiamare le cose che non sono come se fossero, un Dio a cui niente è impossibile. e la manna dal cielo rientra in quei prodigi soprannaturali di cui è piena questa storia. Questa manna, come ha ben spiegato Laila, non poteva essere conservata per il giorno dopo, perché se veniva raccolta in eccesso, marciva. Solo il venerdì se ne poteva raccogliere in più, perché il sabato, che era il giorno del riposo, non ne cadeva. Così aveva ordinato Dio. Quest'ordine aveva un chiaro obiettivo, e cioè spronare il popolo a non confidare nelle scorte che poteva conservare, ma nella provvidenza divina. Dio voleva insegnare al suo popolo a dipendere quotidianamente da Lui e a rinnovare ogni mattina la propria fiducia in Lui, per verificare materialmente, personalmente, giorno per giorno, la sua fedeltà. E ancora oggi Dio ha lo stesso proposito verso di noi, quello di far crescere la nostra fede in Lui giorno per giorno, sperimentando in ogni situazione la sua vicinanza costante. Dio è fedele, possiamo trovare in Lui la nostra sicurezza e la nostra serenità, perché come ci dice l'Epistola agli Ebrei al capitolo 10, fedele è colui che ha fatto le promesse. Mettilo alla prova anche tu e Dio ti benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 22 minuti.
1: E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il pastore avventista Nino Plano. Quest'oggi prendiamo spunto da un articolo che ho trovato sul sito della RSI, Radio della Svizzera Italiana. E il titolo dell'articolo, nella sezione Scienze e Tecnologia, l'uomo che dimostrò matematicamente l'esistenza di Dio. Sono passati 120 anni dalla nascita di Kurt Gödel, uno dei logici più rivoluzionari di tutti i tempi. E si legge: il 28 aprile di 120 anni fa a Brno, una città della Repubblica Ceca che all'epoca faceva parte dell'impero austro-ungarico, nasceva Kurt Gödel, uno dei logici matematici più influenti del XX secolo. Con i suoi studi, Gödel fu capace di rimettere in discussione le basi dell'intera matematica già in giovanissima età. Secondo il matematico e divulgatore italiano Pier Giorgio Odifreddi, ben noto, la grandezza di Gödel nella logica è paragonabile a quella di Aristotele. Pensate. Quello che rende il nome di Gödel interessante anche per chi non si occupa di matematica, ma magari di teologia o filosofia in senso più ampio, è la sua formalizzazione della prova ontologica, o per dirla in termini più semplici, la dimostrazione matematica dell'esistenza di Dio. Quindi fa un riferimento alla cosiddetta prova ontologica di Anselmo d'Aosta, e poi c'è la formula vera e propria che ha di fronte a sé il pastore avventista Nino Plano, se ce la può leggere velocemente.
2: Faccio subito.
1: Che è una roba...
3: No, la sta risolvendo.
1: È lì che Wikipedia gli dice: non è comprensibile ai non addetti ai lavori.
3: Ma lui con l'intelligenza artificiale
2: ha voglia.
1: Questa roba che sembra una cosa un po' buffa, in realtà lui ha chiesto di pubblicare questa dimostrazione solamente dopo la sua morte, e il che è stato fatto. Naturalmente questo pone il solito problema, cioè se Dio possa essere dimostrato o almeno, diciamo, percepito in qualche modalità dalla nostra ragione. Proprio l'altro giorno mi è capitato che un amico mi ha detto: io non credo più. Evidentemente questa sfiducia parte anche dal fatto di non riuscire a vedere l'azione di Dio nella propria esistenza, dovuto a dei problemi, naturalmente, quindi ci sono delle circostanze personali, però ci sarebbe il bisogno, come diceva Tommaso: se io non vedo e non tocco, io non crederò. È un'espressione questa di una persona che sentiamo molto vicina ai nostri tempi, alla nostra sensibilità. La dimostrazione di Gödel è un altro segno del bisogno che abbiamo di rendere più sicura anche la nostra fede razionalmente. Come ti poni su questi temi, pastore Nino Plano?
2: Mi pongo in questa maniera, cioè nella maniera in cui un po' tutti pensiamo che toccare, avere una dimensione, diciamo, poliedrica di Dio, però tangibile, sia... ci aiuti, insomma, a credere, ma non è così. Non è così perché ciò che tu vedi, tocchi, misuri, ciò in cui tu ti relazioni, no? Non necessariamente poi sviluppa una dimensione di fede o di fiducia. Non necessariamente cammini con quell'individuo, con quella persona che vedi e che con la quale hai normali relazioni umane, poi non sviluppi la fede, non sviluppi l'idea di credere in quella persona. E questo in qualche maniera avviene anche con Dio. Il fatto che magari noi desideriamo toccare, ma poi nella nostra vita non vediamo i risultati che noi vorremmo, e non necessariamente poi ti porta a credere in Dio.
3: Ma anche nella Bibbia l'abbiamo visto, sì. No? Il bisello d'oro.
1: Cioè bisogna concretizzare
3: l'attraversamento del Mar Rosso dimenticato, quindi anche i grandi miracoli alla fine, se poi, come diceva Nino, non c'è un continuo, come dire, realtà che si cambia, vengano meno. Quindi quella non è
1: allora
3: fede.
1: Mettiamo la domanda in altri termini: se c'è qualcuno che prega, e qui stiamo parlando già di un credente, ma non vede i risultati delle sue preghiere, insomma, soddisfatte, ecco, diciamo preghiere fatte su cose importanti, non su viaggi,
2: certo.
1: Insomma, ecco, tu che consiglio daresti? Perché poi, ecco, lì a un certo punto uno dice: ma qui io prego, ma nessuno risponde, forse perché non c'è nessuno. Vediamo un poco e poi sentiamo anche Claudio.
2: Sì, a me è capitato spesso di parlare di questo tema con le persone, proprio anche nello studio pastorale tu per tu.
1: Certo.
2: E io dico sempre, non, il Signore non è un jukebox, insomma, questo vecchio apparecchio che ormai nessuno vede, che metti la monetina e senti il disco che tu desideri. Non è così, non funziona così. Funziona in un'altra maniera, cioè chiedi al Signore la saggezza, l'intelligenza di impostare la tua vita e di fare delle scelte, qualunque sia la tua scelta, però falla con ragionevolezza, con intelligenza, con consapevolezza, sapendo che questa scelta sarà qualcosa di buono per la tua vita. Ecco, lì certamente, come dire, il Signore ti accompagnerà in questo cammino, ti accompagnerà anche nei momenti difficili, anche di scoraggiamento, anche quando sbaglierai, ma fallo con saggezza, cioè quello che ha richiesto Salomone. Signore, dammi la tua saggezza.
1: Ok, che cosa ti hanno risposto quando tu hai dato questa...
2: Certamente, come dire, il Signore ti accompagnerà in questo cammino, ti accompagnerà anche nei momenti difficili, anche di scoraggiamento, anche quando sbaglierai, ma fallo con saggezza, cioè quello che ha richiesto Salomone. Signore, dammi la tua saggezza.

0: molto meno numerosi. Questo perché altrimenti viviamo, cioè, leggendo ogni segno, e diventa un incubo la vita. Ecco.
1: No, più che altro l'apostolo Paolo dice: noi andiamo avanti non per visione, ma per speranza, insomma. Ecco,
0: però diventa fede. Anche ogni volta ti mette a interpretare ogni cosa che ti accade, diventa faticoso, comunque. Certo. Quindi, intanto questo, e quindi c'è un cambiamento di visione, e poi appunto il Signore non è quello che tu ti metti in ginocchio, preghi e ti dà, ma c'è un'altra impostazione, c'è un lavoro che tu devi fare su te stesso per impostare la tua vita in maniera sana e saggia, per poter poi avere dei risultati che ti siano utili.
1: Quindi anche nei momenti della crisi, in qualche modo la tua fede è diventata fondata non sul dato, sul risultato, ma su questa saggezza di cui tu ci stai parlando. Mi piacerebbe conoscere anche le reazioni degli ascoltatori che magari si trovano in situazioni anche di malattia, quindi insomma situazioni delicate a cui spesso non sappiamo rispondere perché siamo impotenti. Claudio.
2: Ma io facevo proprio questa riflessione proprio ieri, no? Ieri mi sono preso un momento proprio di distacco e facevo questa riflessione e ho pensato che non è preghiera la richiesta, cioè la richiesta è qualcosa che viene prima, in cui chiediamo che ci cambi la vita, chiediamo di trovare un lavoro, chiediamo di guarire dalla malattia, chiediamo che non ci siano le bombe sotto, però questo si avvera a volte sì, molte volte no, allora interviene la preghiera. Ecco, io credo che la preghiera sia il passaggio, su quel discorso che diceva Nino, la preghiera sia il passaggio, come dire, fondamentale. Cioè noi preghiamo per stare dentro alla nostra storia, alla vita in questo mondo, ma senza avere una richiesta. La richiesta la facciamo prima. La preghiera è quel nuovo modo di dialogare con Dio che ci permette di stare dentro anche all'impossibile.
1: Fateci sapere cosa ne pensate, il nostro numero di WhatsApp, lo ricordo, 348 222 72 94. Prima di passare a un altro argomento, credo che il pastore Nino Plano voleva forse...
0: Sì, volevo riprendere il tema appunto della dimensione della risposta di Dio sostanzialmente, e ricordo quando ero studente di teologia a Collonges che un ragazzo alla consegna dei diplomi e delle lauree e disse... io vorrei dire che voglio ringraziare il Signore perché allora, premesso, non voglio criticare in toto questo ragazzo che l'ha fatto in buona fede e probabilmente l'avrei fatto anche io, però ha detto sostanzialmente che non aveva studiato per fare l'esame di esegesi del Nuovo Testamento, quindi tradurre dal greco in francese in quel caso il testo biblico. Non aveva studiato e si era messo a leggere delle parti della Bibbia e ha pregato sperando che poi appunto all'esame arrivasse quel testo che lui aveva preparato, ed è accaduto così, insomma. E ecco, quello non funziona come tipo di preghiera, quello non funziona, perché non è che appunto la preghiera
2: a lui gli ha funzionato però.
0: Sì, uno potrebbe dire così, no? Invece non funziona così, nel senso che quello è stato, come si può dire, fortuna, caso, quello che può accadere, o hai ristretto, diciamo, le ipotesi, no? E sei andato a leggere quello che poteva essere per quell'esame. Invece la preghiera è dire: Signore, insegnami a prendere il tempo, a trovare il tempo perché io debba studiare, prepararmi, e magari poi arriva anche il fallimento, perché poi magari prendi anche un brutto voto e non passi neanche l'esame, lo devi rifare. Ma appunto quella è la strada più giusta: non chiedere al Signore mandami la risposta, ma insegnami a prepararmi, a studiare e a trovare i metodi per poter migliorare me stesso. Io penso che questo sia importante, sì, nella preghiera, chiedere questa cosa al Signore.
1: Certo, mi viene in mente che naturalmente un conto sono le vicende, per quanto importanti, della propria esistenza, no? Sul piano professionale, come studente, e un conto è quando c'è in ballo proprio la vita, la tua esistenza, la tua salute, e allora lì le cose si complicano.
0: Tantissimo,
1: naturalmente,
0: certo,
1: perché uno...
2: Però anche...

0: ci tardo a un esame, vuol dire
1: alla consegna degli esami,
0: vuol dire come dire
2: un fraintendimento,
0: cioè dare un qualcosa che vuoi dimostrare, qualcosa come se Dio ti abbia, e quindi crei confusione.
2: Sì, sì, non c'è dubbio. No,
0: anche
2: no,
0: se vai a testimoniare così, mamma mia,
2: certo. Non c'è alcun dubbio, su questo non ci piove. Allora, senti, abbiamo solamente 2 minuti.
0: Sì.
2: I testi biblici di cui ci volevi parlare erano 2, ma ne prendiamo uno solo.
1: Magari li leggiamo tutti,
2: vai,
1: tanto
2: dai,
1: sono okay. Poche righe. È il Salmo 68:19 che dice: "Sei benedetto il Signore, giorno per giorno porta il nostro peso, il Dio della nostra salvezza."
2: Allora, aspetta, lo puoi ripetere? Questo mi sembra che sia anche in relazione a quello che abbiamo detto finora.
1: Sia benedetto il Signore, giorno per giorno porta per noi il nostro peso, il Dio della nostra salvezza. Salmo 68:19.
2: Porta il nostro peso giorno dopo giorno. Interessante,
1: sì.
2: Questo è un testo
1: molto
2: bello.
1: Bellissimo.
2: Salmo, hai detto?
1: Salmo 68:19. E poi abbiamo Matteo 11:28 che è famosissimo. Gesù dice: "Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo."
2: Bene, grazie Nino, anche per questi testi che in qualche modo sono anche una risposta, no, all'argomento che abbiamo affrontato sul bisogno di sentire Dio, di sentire le sue risposte nelle preghiere. A volte non abbiamo questa impressione e ci scoraggiamo, e quindi invece è un incoraggiamento intanto a vedere Dio diversamente, e poi forse avere una cosa che insomma al giorno d'oggi è complicata: avere pazienza. Anche questo è un aspetto importante.
1: È vero. Vabbè.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Probabilmente sei già convinto che Dio sia ricolmo d'amore e che Lui ami tutte le persone intorno a te. Ma credi anche che Lui ami te, amico mio, più di qualunque cosa? C'è stato un periodo nella mia vita in cui ho dubitato che Dio mi amasse più di ogni altra cosa. Pensavo che mi sarei dovuto guadagnare il suo amore. Due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Dio si prende cura della vita e della morte dei passeri, ma ancor di più, Lui conosce il numero dei capelli che hai in testa. Difatti, Egli conosce tutto di te, i tuoi pensieri, i tuoi sogni, le tue battaglie e le tue vittorie. Dio è con te in ogni momento. Lui è sempre al tuo fianco e si prende cura di te. Lui ti dimostra il suo amore ogni giorno in tanti modi diversi. Dio ti ama così tanto che è arrivato perfino a dare la sua vita per te, proprio per te. Non ti basta questo per lodarlo? Unisciti a me in questa preghiera. Signore, Tu sei così meraviglioso, grande e potente. Il tuo amore per me è un dono quotidiano e una benedizione. Mi dà grande forza e coraggio. Grazie per tutto quello che fai nella mia vita. Grazie che ami proprio me. Nel tuo nome. Amen. Grazie di esistere. Erika Sellerie.
0: Appuntamento a domani.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, buon martedì col libro più letto. Chi fosse per la prima volta collegato con noi può trovare i nostri recapiti per contattarci a fine puntata. Ci fa piacere parlare con ognuno di voi singolarmente. C'è una varietà di comportamenti di Dio per delle ragioni più che valide. Oggi Enzo tratterà una duplice condanna. Sentiamo cosa ci dice.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Vi saluto molto affettuosamente, grazie per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato con il libro profetico di Geremia nell'Antico Testamento. Abbiamo visto la chiamata di Dio a Geremia, che si sente inadeguato, non al posto giusto per svolgere questo compito. Il Signore comunque continua a parlare al versetto 10 di Geremia, al capitolo 1. Vedi, io stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire, per piantare. Abbiamo detto che Geremia profetizzò durante i regni dei re Giosia, Joachim, Joacaz, Joachin e Sedechia, ciascuno dei quali aveva progetti di governo diversi. Tutti volevano migliorare Gerusalemme, occupandosi di ecologia, della eliminazione dei quartieri poveri con programmi adatti per la lotta contro la povertà. Tuttavia, nessuno di loro ascoltava Geremia, anzi, lo ignoravano. Sono passati quasi 3000 anni e non potremmo citare nessuno di questi programmi governativi e nessun atto memorabile compiuto da Sedechia o Joachim, anche se ai loro giorni tutti pensavano che stavano facendo bene ed erano popolari. Geremia era ignorato, ma ancora oggi noi leggiamo i suoi scritti, perché essi sono la parola di Dio, sopravvissuta, arrivata fino ai giorni nostri. Anche se nel mondo, nelle università, nell'esercito non si ascolta Dio, Egli sta parlando e la sua parola sopravviverà. Il Signore sta dicendo a Geremia che lo ha incaricato di proclamare la sua parola alla nazione di Giuda e il povero Geremia vuole dimettersi ancora prima di ricevere l'incarico. Il Signore prospetta a Geremia due rilevanti illustrazioni che riguardano il suo incarico, come le troviamo scritte nei passaggi seguenti di Geremia, capitolo 1, nei versetti dall'11 al 13. Poi la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Geremia, che cosa vedi? Io risposi, vedo un ramo di mandorlo. E il Signore mi disse, hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per mandarla a effetto. La parola del Signore mi fu rivolta per la seconda volta. Che cosa vedi? Io risposi, vedo una gran pentola che bolle e che ha la bocca rivolta al settentrione in qua. L'albero di mandorlo era considerato il risvegliatore o sorvegliante. In effetti esso è il primo albero che sboccia in primavera, risvegliandosi dopo la lunga notte invernale. Come l'albero di mandorlo, Geremia doveva essere una sveglia per tentare di ridestare il popolo che non voleva essere scosso. A nessuno piace essere svegliato e la sveglia è l'oggetto più impopolare del mondo. Geremia sta per diventare il risvegliatore della nazione di Giuda. E il Signore gli dice che gli affidava una parola che avrebbe scosso il popolo dal sonno. L'altra illustrazione era una pentola in ebollizione. Ai tempi di Geremia, l'Egitto e la Siria non rappresentavano più un pericolo per il regno di Giuda, ma nel territorio della Mezzaluna Fertile, al nord, stava bollendo una pentola ed era la potenza crescente di Babilonia che stava per distruggere Giuda. A Geremia aspettava il compito di avvertire il suo popolo di quello che stava per accadere, come leggiamo dai versetti 14 sino al 19 di Geremia capitolo 1, che ci portano alla fine del primo capitolo. E il Signore mi disse, dal settentrione verrà fuori la calamità su tutti gli abitanti del paese, poiché ecco, io sto per chiamare tutti i popoli dei regni dal settentrione, dice il Signore. Essi verranno e porranno ognuno il suo trono all'ingresso delle porte di Gerusalemme, contro tutte le sue mura all'intorno e contro tutte le città di Giuda. Pronunzierò i miei giudizi contro di loro a causa di tutta la loro malvagità, perché mi hanno abbandonato e hanno offerto il loro incenso ad altri dei e si sono prostrati davanti all'opera delle loro mani. Tu dunque, cingiti i fianchi, alzati e di loro tutto quello che io ti comanderò. Non lasciarti sgomentare da loro, affinché io non ti renda sgomento in loro presenza. Ecco, Oggi io ti stabilisco come una città fortificata, come una colonna di ferro e come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda, contro i suoi principi, contro i suoi sacerdoti e contro il popolo del paese. Essi ti faranno la guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore.

0: Un secolo prima, Dio aveva liberato Gerusalemme ed ora tutti i falsi profeti andavano in giro dicendo che lo avrebbe fatto di nuovo. Tutti i profeti di Dio del passato, come Osea, Gioele, Amos, Michea, Naum, che erano stati contemporanei di Isaia, erano ormai fuori dalla scena, tranne Sofonia e Abacuc, i soli ancora viventi. Ma ora Geremia è l'unico che deve pronunciare i giudizi che stanno per abbattersi sulla nazione. E il Signore lo incoraggia ad andare avanti, a proclamare il messaggio divino, preannunciandogli che non lo avrebbero accettato. Geremia si sente incapace, si sente indegno di tale incarico e accampa questo come una scusa. Il Signore però gli dice che lui stesso metterà le sue parole nella sua bocca e lui, Geremia, le dovrà trasmettere. Credo che nessuno debba osare pronunciare un messaggio senza essere sicuro che sia la parola di Dio. Se qualcuno ha dei dubbi e ritiene di predicare delle idee, dovrebbe avere la serietà di smettere. Anche se gli è stata insegnata la miglior teologia e il modo di predicare più convincente, se non è sicuro di parlare da parte di Dio, dovrebbe tacere. E ciò è molto importante. Geremia poteva essere certo che stava pronunciando le esatte, le giuste parole di Dio. Nel secondo capitolo di Geremia vedremo la duplice condanna del regno della tribù di Giuda. Nel primo capitolo abbiamo esaminato la toccante chiamata e la missione di Geremia, come il Signore lo avesse chiamato da giovane, probabilmente all'età di 20 anni, e abbiamo considerato che anche il re Giosia doveva avere circa 21-22 anni a quell'epoca, quindi abbiamo in quel paese due giovani uomini, un re e un profeta. I capitoli dal 2 al 6 vennero scritti durante i primi 5 anni del ministero di Geremia e dal momento che iniziò nel 13° anno del regno di Giosia, questi messaggi vennero dati in quei 5 anni prima del ritrovamento del libro della legge nel Tempio. I messaggi nei capitoli da 7 a 9 riguardano la purificazione del Tempio e la scoperta del libro della legge avvenuta nel 18° anno del regno di Giosia. Poi, nei capitoli dal 10 al 12, troviamo i messaggi del periodo della riforma e del risveglio dopo il ritrovamento del libro della legge. Noteremo che il risveglio fu solo superficiale perché non venne messa la giusta enfasi sulla parola di Dio. Amica, amico, dobbiamo ricordare che non ci sarà mai un vero risveglio finché non si metterà l'accento sulla parola di Dio. Allo scopo di orientarci in questo periodo storico, dobbiamo studiare i libri storici insieme a quelli profetici, quindi eccovi degli accenni su cosa ci dice la parola di Dio. Giosia aveva 8 anni quando cominciò a regnare e regnò 31 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore e camminò per le vie di Davide, suo padre, senza scostarsene né a destra né a sinistra. Così abbiamo letto i versetti 1 e 2 del capitolo 34 del secondo libro delle Cronache. Ecco un re eccezionale, quindi, che ha governato nel periodo crepuscolare del regno di Giuda. Continuiamo la lettura. L'ottavo anno del suo regno, mentre era ancora ragazzo, cominciò a cercare il Dio di Davide, suo padre. Il 12° anno cominciò a purificare Giuda e Gerusalemme dagli alti luoghi, dagli idoli di Astarte, dalle immagini scolpite e dalle immagini fuse. I primi 5 anni del lavoro di Geremia cadono in questo periodo. Leggiamo. In sua presenza furono demoliti gli altari dei Baali e abbattute le colonne solari che c'erano sopra. E frantumò gli idoli di Astarte, le immagini scolpite, le statue, e le ridusse in polvere che sparse sulle tombe di quelli che avevano offerto loro dei sacrifici. Bruciò le ossa dei sacerdoti sui loro altari e così purificò Giuda e Gerusalemme. Lo stesso fece nella città di Manasse, di Efraim, di Simeone e fino a Neftali, dappertutto in mezzo alle loro rovine demolì gli altari. Frantumò e ridusse in polvere gli idoli di Astarte e le immagini scolpite, abbatté tutte le colonne solari in tutto il paese di Israele e tornò in Gerusalemme. Il 18° anno del suo regno, dopo aver purificato il paese e la casa del Signore, mandò Safan, figlio di Esalia, Maaseia, governatore della città, e Ioa, figlio di Joacaz, l'archivista, per restaurare la casa del Signore, suo Dio. Abbiamo letto da Seconda Cronache, dal capitolo 34, versetti dal 4 all'8. Durante questo periodo di purificazione e restauro della casa del Signore, il sacerdote Chilchia trovò il libro della legge come era stato dato da Mosè. A quel tempo ve ne erano probabilmente 2 copie, una per il re e una per il sacerdote. Prima che Giosia salisse al trono, Giuda era caduta a un basso livello sotto i malvagi e idolatri regni di suo nonno Manasse e di suo padre Amon. Questi non avevano nessun riguardo per la parola di Dio e le uniche copie esistenti erano state perse nella spazzatura che si era accumulata nel tempio trascurato. Il primo messaggio di Geremia è diretto al popolo che aveva lasciato il Dio vivente. Sarebbe difficile trovare un passo della scrittura più pieno di genuina tenerezza.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Si tratta della leale ed eloquente supplica di un Dio che è stato dimenticato e insultato. La sua grazia e la sua compassione verso la nazione colpevole sono uniti a solenni avvertimenti di terribili giorni futuri se i loro cuori non si fossero di nuovo rivolti a lui. Questo è uno dei più notevoli discorsi nella Bibbia. Il giovane re Giosia stava cercando sinceramente il Signore, ma non aveva la parola di Dio. Tuttavia era consapevole che bisognava eliminare l'idolatria. Ora, un giovane profeta lo avrebbe incitato a prendere questa decisione. I primi tre versetti del capitolo 2 di Geremia ci parlano del Signore e di come era stato rifiutato. Leggiamoli. La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini. Va e grida alle orecchie di Gerusalemme. Così dice il Signore. Io mi ricordo dell'affetto che avevi per me quando eri giovane, del tuo amore da fidanzata, quando mi seguivi nel deserto in una terra non seminata. Israele era consacrato al Signore, egli era le primizie della sua rendita. Tutti quelli che lo divoravano si rendevano colpevoli e la calamità piombava su di loro, dice il Signore. Dio sta facendo qualcosa di meraviglioso. Sta chiedendo a Israele di ricordare le origini della sua relazione con lui, ricordandogli il momento in cui li aveva liberati dal paese di Egitto, di come li avevano seguiti, guidati dalla colonna di fuoco di notte e dalla nuvola di giorno. Là, in quella regione terribile, desertica, essi avevano cercato il Signore e Dio aveva risposto. Dopo che il Signore li ha liberati e benedetti, diede loro una buona terra. Ma essi si sono ribellati a Lui, al Signore, così come disse Osea del Regno del Nord. Efraim è ingrassato ed è diventato malvagio. Nella loro vita di società confortevole e artificiale, si sono ribellati a Dio per servire gli idoli vani, inutili. E non si può fare a meno di notare che c'è un'analogia tra Giuda e il mondo di oggi. Infatti, come allora, Dio è estromesso. Il nostro mondo occidentale è stato fondato da uomini e donne che credevano che la Bibbia fosse la parola di Dio, ma sembra che oggi non si voglia più riconoscere la nostra eredità spirituale. Come società, nel suo insieme, ci siamo allontanati da Dio e seguiamo il potente idolo denaro. Le migliori notizie sono quelle che ci dicono come aumentare il contenuto del nostro conto bancario o azionario. Il denaro è il dio del momento. Gli abitanti di Efeso gridavano: «Grande Diana, la dea degli Efesini!» E il nostro slogan oggi potrebbe essere: «Grande è il potente denaro!» E così, Dio è escluso. Ma il Signore dice: «Mi ricordo di te!» Anche se loro lo avevano dimenticato, Dio non lo aveva fatto. Com'è misericordioso il Signore! Ascoltiamo le parole piene di ardore del Signore che ricorda la consacrazione del popolo. Esso gli apparteneva, lo seguiva ed era guidato da lui. Come sono dolci le parole del Signore che troviamo nei seguenti versetti dal 4 al 6 di Geremia, capitolo 2. Ascoltate la parola del Signore, o casa di Giacobbe, e voi tutte le famiglie della casa di Israele. Così parla il Signore. Quale iniquità hanno trovato i vostri padri in me, che si sono allontanati da me e sono andati dietro alla vanità e sono diventati essi stessi vanità? Essi non hanno detto: dov'è il Signore che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, che ci ha condotti per il deserto, per un paese di solitudine e di crepacci, per un paese di siccità e di ombra di morte, per un paese per il quale nessuno passò mai e dove non abitò mai nessuno? Sebbene le 10 tribù fossero state conquistate dagli Assiri, erano ancora nei dintorni. E il Signore si rivolge alla casa di Giacobbe e a tutte le famiglie di Israele. Il messaggio di Dio era per loro, anche se si trovavano deportati in Assiria. Non c'è dubbio che questo sia uno dei brani più importanti della Bibbia, per il modo in cui Dio si rivolge a loro, chiedendo quale rimprovero potevano fargli, per quale motivo lo avevano abbandonato. Oggi, amica, amico, che cosa trovi di sbagliato in Dio per non occuparti di Lui? Perché non lo servi? C'è forse dell'ingiustizia in Dio? Oggi Egli ci rivolge la stessa domanda.

0: Dio ha guidato il suo popolo in quella solitudine selvaggia e ha avuto cura di loro, come ci è detto nei seguenti versetti dal 7 al 9 di Geremia, capitolo 2. Io vi ho condotti in un paese che è un frutteto, perché ne mangiaste i frutti e i buoni prodotti, ma voi, quando vi siete entrati, avete contaminato il mio paese e avete fatto della mia eredità un'abominazione. Non hanno detto i sacerdoti: dov'è il Signore? I depositari della legge non mi hanno conosciuto, i pastori mi sono stati infedeli, i profeti hanno profetato nel nome di Baal e sono andati dietro a cose che non giovavano a nulla. Perciò io contenderò ancora in giudizio con voi, dice il Signore, e contenderò con i figli dei vostri figli. Oggi si fa un gran parlare di ecologia e del fatto che dovremmo tenere pulito l'ambiente, ma dobbiamo riconoscere che esiste una grande sporcizia morale intorno a noi e un forte degrado e deterioramento nel modo di vivere. Questo è ciò di cui parla il Signore. Essi hanno inquinato il paese e invece di essere dei testimoni sono malvagi come popoli loro vicini. Il Signore attribuisce la responsabilità di questa situazione alle guide spirituali di quel tempo. Penso che anche ai nostri giorni questo richiamo sia rivolto a quelle persone che hanno un'autorità sociale e religiosa. I sacerdoti di quel tempo si chiedevano: dov'è il Signore? Anche oggi vi sono persone che si presume conoscano e insegnino la Bibbia, ma che in realtà non conoscono la parola di Dio. Mi dispiace ammetterlo, ma la conseguenza è che non conoscono nemmeno Dio. Per conoscerlo è necessario conoscere la sua parola. Il Signore prosegue dicendo che non vuole rinunciare a discutere con il suo paese, Israele. Passate dunque nelle isole di Chittim e guardate. Mandate a Kedar e osservate bene, e guardate se avvenne mai qualcosa di simile. C'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dei, sebbene non siano dei, ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria, perciò che non giova a nulla. O cieli, stupite di questo, inorridite, restate attoniti, dice il Signore. Il mio popolo infatti ha commesso due mali, ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Israele ha commesso due peccati, abbiamo letto. Il primo è che hanno rifiutato Dio, la fonte delle acque vive, e il secondo è che hanno scavato delle piccole cisterne e ne hanno bevuto l'acqua infetta. Naturalmente questo non dà loro soddisfazione. Per esempio, se uno accumula dei milioni, ne vorrà avere sempre di più. E lo stesso si può dire per la brama di successo, non ce n'è mai abbastanza per essere soddisfatti. Il Signore continua a trattare con le persone di Israele, e per la prima volta li rimprovera per la loro infedeltà, come ci parla nel brano successivo, versetti dal 17 al 19 del capitolo 2 di Geremia. Tutto questo non ti succede forse perché hai abbandonato il Signore, il tuo Dio, mentre Egli ti guidava per la buona via? E ora, perché vai per la via che conduce in Egitto per andare a bere l'acqua del Nilo? O perché vai per la via che conduce in Assiria per andare a bere all'acqua dell'Eufrate? La tua malvagità è quella che ti castiga, le tue infedeltà sono la tua punizione. Sappi dunque, vedi, che cattiva e amara cosa è abbandonare il Signore, il tuo Dio, e il non avere di me nessun timore, dice il Signore, Dio degli eserciti. La malvagità e l'incredulità erano i peccati più ricorrenti nel popolo di Dio, come del resto è tuttora ai nostri giorni. E nel capitolo 3 troveremo che queste cose sono citate tante volte quanto nel resto della Bibbia, dal che si deduce quanto sia importante per il Signore l'ubbidienza alla sua parola. Il rimanente del capitolo 2, dal versetto 20 al 37, è una polemica contro l'idolatria che continua poi nel capitolo successivo. Piuttosto che commentare queste parole, vi suggerirei, amici, di leggerle e rileggerle. Quando la profezia di Geremia vi sarà diventata familiare, sarete sorpresi di quanto la considererete meravigliosa. È interessante vedere che quando l'uomo rifiuta Dio, si rivolge sempre a un idolo. Quando le persone si fanno dei propri dei, li fanno sempre secondo i loro desideri. Inventano un Dio di cui possano soddisfare le richieste. In altre parole, si tratta in realtà della proiezione della vecchia natura peccaminosa dell'uomo. Bene, io mi fermo qui, torno al libro di Geremia e intanto vi rinnovo l'appuntamento a domani, al solito orario ovviamente. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio. E se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Inizia appuntamento con Dio anche oggi. Un benvenuto, un bentrovato a tutte voi e a tutti voi da parte di Mario Calvagno al microfono di RVS Roma, Radio Voce della Speranza.

So che siete in tanti, giorno dopo giorno riceviamo messaggi, telefonate, vari apprezzamenti, devo dire, quindi un grazie veramente sia a coloro che esprimono questo e a coloro che lo pensano. Incoraggiateci ancora, sicuramente tutto ben accetto, dateci anche dei suggerimenti, perché no, per poter sempre migliorare. Bene, e allora ecco il versetto del giorno, il versetto di oggi, così come ci viene indicato dal nostro calendario di letture bibliche. Si tratta del capitolo 3, versetto 58 del libro delle Lamentazioni. Lamentazioni 3:58 dice così: O Signore, Tu hai difeso la mia causa, Tu hai redento la mia vita.

E c'è in questo versetto un'idea molto chiara. L'idea che il Signore è accanto ai suoi figli, alle sue figlie. Il Signore è colui che li guida, il Signore è colui che li protegge, il Signore è colui che li difende, il Signore è colui che li redime, il Signore è colui che sta accanto, che mette il suo braccio sulla spalla, che stringe al suo petto. Il Signore è colui che ama.

qui il profeta inserisce questa sua preghiera di lode, di ringraziamento, in un contesto più ampio in cui ci sono nemici che vogliono fargli del male. E i versetti attorno a questo versetto 58 del capitolo 3 vanno anche questi nello stesso verso. Ad esempio il versetto 55 dice: «Io ho invocato il tuo nome, o Signore, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce. Non chiudere l'orecchio al mio sospiro, al mio grido. Nel giorno che io ti ho invocato, ti sei avvicinato. Tu hai detto: non temere». E poi il versetto 58 di questo capitolo 3 di Lamentazioni: «O Signore, tu hai difeso la mia causa, tu hai redento la mia vita».

Dalla fossa, io ti ho invocato, dal fondo della fossa. I momenti in cui tutto sembra finito, i momenti di disperazione, i momenti in cui tutto sembra esserci crollato addosso, sono dei momenti terribili sicuramente, ma sono dei momenti in cui anche, in cui ancora, possiamo invocare il nome del Signore, cioè possiamo gridare a voce alta il suo nome, possiamo chiamarlo, possiamo fare in modo che il Signore oda la nostra voce. Il Signore la ode sempre, ma quando noi abbiamo una necessità profonda, una necessità immensa, una necessità vera, quanto più forte spiritualmente diventa il nostro grido, quanto più forte spiritualmente diventa la nostra chiamata, la nostra invocazione a Dio, è qualcosa di vitale. Tu hai udito la mia voce. Io ho invocato il tuo nome, o Signore, dal fondo della fossa. Non chiudere l'orecchio al mio sospiro, al mio grido. E la risposta del Signore: nel giorno che io ti ho invocato, ti sei avvicinato, tu hai detto: non temere. È importante avere fede in tutto questo. È importante sentirsi coinvolti. È importante ritenere vero, reale tutto ciò. Da questo dipende il nostro coinvolgimento. Da questo dipende il nostro legame con Dio. O Signore, tu hai difeso la mia causa, tu hai redento la mia vita. Lamentazioni 3:58.

Il Signore è il nostro Redentore. Beh, forse il concetto di redenzione è un concetto oggi nella nostra società, nella nostra cultura occidentale, non molto chiaro, non molto preciso, non è intuibile facilmente, diciamo così, ma nella società in cui questa frase di oggi, questo versetto di oggi viene scritto, la società orientale, la società ebraica, è un concetto molto chiaro. Chi è il Redentore? È qualcuno della propria famiglia, qualcuno con cui si ha spesso un legame profondo di affetto, ma anche un legame di consanguineità, che prende le difese di qualcuno che è caduto in disgrazia, diciamo così, qualcuno che aveva perso ad esempio una sua proprietà, oppure era caduto in schiavitù perché non poteva più pagare i propri debiti e quindi diventava schiavo del debitore fino a quando questi debiti non fossero stati pagati fino all'ultimo centesimo. E la proprietà era perduta, la libertà era perduta. E ciò che era stato perduto però poteva ritornare al suo vero proprietario e la libertà avrebbe potuto essere ricomprata. E allora chi era il Redentore, dicevo? Era questo parente, questa persona della stessa famiglia, comunque il parente più prossimo che poteva proteggere chi era caduto in disgrazia, poteva appoggiare i diritti di questo parente. E a volte erano stati fatti dei torti a questa persona che era diventata debole, e quindi l'obbligo del parente più vicino, l'obbligo del Redentore, poteva significare vendicarsi di questi torti che erano stati fatti. E quindi lo scopo specifico della redenzione e lo scopo dell'azione del Redentore era il liberare dalla perdita o dalla schiavitù. E dal punto di vista spirituale, ma anche pratico, Dio diventa il Redentore. Ci sono molti versetti nella Bibbia che parlano di Dio come Redentore del suo popolo, come Redentore dei suoi figli. E sì, perché Lui è il nostro parente più prossimo. Lui è nostro padre. E il concetto di Redentore si sovrappone nell'ambito della Trinità divina, tra il Padre e il Figlio, per esempio. Ma andiamo con ordine. Un versetto nei Salmi, Salmo 19,14: siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Signore, mia rocca e mio Redentore. Oppure diversi versetti nel libro del profeta Isaia, credo una decina, non li ho contati, ma nella mia ricerca credo di averne trovati almeno 10 nel libro del profeta Isaia. Ne prendo qualcuno più o meno a caso. Isaia 47,4: il nostro Redentore si chiama Signore degli eserciti, il Santo di Israele. E ancora questo concetto di Redentore, di Santo di Israele, si trova in diversi altri versetti. Nel versetto 26 del capitolo 49 di Isaia il Signore si definisce ancora il Salvatore,
il tuo Redentore, il Potente di Giacobbe. Oppure Isaia 54,5 dice: poiché il tuo Creatore è il tuo Sposo, il suo nome è il Signore degli Eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra. Che bello questo brano!

Poi c'è ancora un versetto nel libro di Giobbe al capitolo 19, il versetto 25 esattamente, che forse in merito a questo tema della redenzione è un versetto molto conosciuto da chi legge la Bibbia. Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere.

E poi c'è anche l'anno di redenzione, il giorno della redenzione. L'anno della redenzione era il giubileo. Dopo 49 anni, 7 volte 7 anni, il cinquantesimo, era l'anno in cui tutto veniva rimesso a posto. Ed è Gesù stesso che un giorno che entra nella sinagoga e gli viene dato il rotolo del libro del profeta Isaia, che legge un brano per spiegarlo. E dice che è giunto il giorno in cui è arrivata la salvezza, in cui è arrivata la redenzione. E Gesù dice: questo giorno è oggi, il Redentore sono io. E poi il Nuovo Testamento della Bibbia fa ancora questo itinerario sulla redenzione, sul Redentore, indicando la redenzione in Gesù e indicando come Redentore proprio Gesù, il Figlio di Dio. Ad esempio Paolo Apostolo, 1 Corinzi 1:30: ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Oppure, parlando sempre di Gesù, Efesini 1:7: in Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia,

Ancora Colossesi 1,14, in lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. O Efesini 4,30, non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Tanti versetti, tanti brani, tante situazioni che vengono analizzate anche nella seconda parte della Bibbia, il Nuovo Testamento, proprio indicando, dicevo all'inizio di questa carrellata, indicando in Gesù la redenzione, indicando Gesù come Redentore. Redentore di ciascuno di noi, colui che ha preso la nostra parte, colui che ha preso la nostra difesa, il nostro parente più prossimo, il nostro consanguineo, colui che è diventato figlio dell'uomo, Dio fatto carne, Dio fatto uomo, Dio con noi, l'Emmanuele.

E prima di andare ancora avanti, anche se il tempo sta passando, prima di andare ancora avanti vorrei leggere di nuovo il versetto da cui siamo partiti in questa nostra carrellata, Lamentazioni 3,58. O Signore, Tu hai difeso la mia causa, Tu hai redento la mia vita.

Gesù, Gesù il Redentore, Gesù il Salvatore, Gesù il Santo di Israele, Gesù il Figlio dell'Uomo. Gesù, come dice Luca nel suo Vangelo al capitolo 4, che si recò a Nazareth dove era stato allevato e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore». Poi chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dir loro: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite». Gesù dice in poche parole: «Sono io il Redentore». Non lo dicono solo gli apostoli, di cui abbiamo citato le lettere, particolarmente Paolo nel Nuovo Testamento, ma lo dice Gesù stesso, lo dice di sé. Il Signore con il suo spirito mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri dal peccato. Mi ha mandato a rimettere in libertà gli oppressi. Mi ha unto per evangelizzare i poveri, per dare ai ciechi la vista, a proclamare l'anno accettevole del Signore, l'anno meraviglioso del Signore, il giubileo del Signore, in cui tutti vengono liberati. Io sono venuto per liberarvi dal peccato e dalla morte. Io sono il Redentore.

E c'è un versetto che abbiamo già letto, che abbiamo già citato precedentemente. È un versetto, dicevamo prima, molto conosciuto, in Giobbe capitolo 19 versetto 25. Io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. Alla fine di ogni cosa, alla fine di ogni cosa il Signore Gesù sarà lì, perché è il nostro Redentore, il mio Redentore, il tuo Redentore. Gesù vive, Gesù è risorto, Gesù è nel cielo, Gesù ritornerà per concludere ogni cosa, per dire per l'ultima volta: ecco, adesso è tutto compiuto. E vorrei, mentre ci avviamo alla conclusione, ascoltare insieme a voi una canzone di ispirazione cristiana che si chiama Vive.

Il mio Signore vive, il mio Signore vive, il mio Redentore vive, come diceva il versetto di Giobbe che abbiamo citato prima di questa canzone che ci veniva presentata da Chantal, dal titolo appunto Vive. E arriviamo alla conclusione di Appuntamento con Dio di oggi. Ricordiamo il versetto da cui siamo partiti, quello che ci veniva indicato dal nostro calendario di letture bibliche, Lamentazioni, capitolo 3, versetto 58. O Signore, Tu hai difeso la mia causa, Tu hai redento la mia vita. Per oggi è veramente tutto, vi ricordo i numeri telefonici ai quali ce li potrete richiedere, questi sussidi gratuiti, 06 32 10 200 oppure 342 50 79 109, quest'ultimo anche con WhatsApp, sito internet rvsroma.it e poi pagina facebook.com/rvsroma. Mi raccomando, cliccate su mi piace. Abbiamo finito? Ciao a tutti, appuntamento a domani alla stessa ora. Un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno e buon proseguimento d'ascolto. Ciao!

0: Sono le ore 6 e 29 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno, ore 6 e 30.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Le considerazioni sul tema "Che cosa crede un cristiano?" ci portano oggi alla lettura di Atti capitolo 26 versetto 28, dove è scritto: "Con così poco vorresti persuadermi a diventare cristiano?" Francesco Schiano scrive: "Signori, si nasce, almeno secondo il personaggio interpretato da Totò nel famoso film del 1960. Cristiani si diventa, potremmo affermare, cogliendo l'implicazione del versetto di oggi. L'apostolo Paolo, difendendosi dalle accuse dei capi dei giudei davanti ad Agrippa, sfida quest'ultimo a riconoscere in Gesù il Messia annunciato dai profeti. Da qui la risposta di Agrippa contenuta nel versetto di oggi: "Con così poco vorresti persuadermi a diventare cristiano?" Se molte persone credono di essere cristiane di nascita, altre sono convinte che la fede religiosa in generale sia una questione culturale che dipende del tutto dal contesto nel quale si cresce. Però non è questo ciò che leggiamo nella Bibbia. Seguire Cristo è una scelta personale che può essere fatta in risposta alla predicazione del Vangelo, perché persuasi dalla verità e dalla potenza del messaggio di Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo da Ecclesiaste capitolo 3 versetto 11. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. E ancora Prima Corinzi capitolo 1 versetto 21. Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Quelli che fanno ragionamenti e quelli che credono. Dio ha dato agli uomini un vasto campo d'azione e delle grandi capacità per cercare e investigare, come scritto in Ecclesiaste capitolo 1 versetto 13. Il che è anche, come leggiamo nel seguito del passo, occupazione penosa che Dio ha data ai figli degli uomini perché vi si affatichino. La grandezza delle loro scoperte non potrà mai superare i limiti di tale sfera, né pretendere di sconfinare in quella della rivelazione. Solo la parola di Dio è la verità immutabile. Essa non ci è stata data per soddisfare la nostra curiosità, ma per metterci in relazione con Dio. I ricercatori onesti, anche se soddisfatti dai risultati delle ricerche che spesso portano notevoli miglioramenti in campo medico o per il benessere dell'umanità, sanno che l'avanzamento delle conoscenze scientifiche resta minimo in rapporto alla complessità del creato. È scritto in Ebrei capitolo 11 versetto 3: per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. E l'uomo, con la sua intelligenza limitata, come potrebbe risolvere le grandi questioni quali Dio, l'eternità, la morte, le origini e la fine delle cose? Facciamo dunque attenzione ai messaggi della Bibbia, parola di Dio, e crediamo. Essa risponde in modo sicuro e con precisione a questi grandi interrogativi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati anche oggi 12 maggio. La nostra riflessione oggi prende spunto da un verso scritto nel libro dell'Esodo, nel capitolo 16 al verso 31. È d'uso comune l'espressione aspettare la manna dal cielo. Ma sappiamo cos'è la manna e qual è il suo significato simbolico? Il popolo di Israele aveva lasciato l'Egitto e da circa un mese camminava nel deserto per raggiungere la terra promessa. Ma ora era stanco e affamato e aveva preso a lamentarsi e a rimpiangere il cibo che gustava in Egitto, nonostante lì fosse schiavo. Dio ascolta, non punisce le lamentele, ma fa piovere dal cielo una sostanza fino ad allora sconosciuta, che dovevano raccogliere ogni giorno nella quantità necessaria al proprio fabbisogno, perché il di più sarebbe marcito. Questo ci indica che la cura di Dio è quotidiana, fresca e abbondante. Ma quando arrivava il venerdì, dovevano raccoglierne il doppio per rispettare il riposo del sabato, sacro a Dio. Questo ci fa pensare che la cura di Dio toglieva anche l'ansia del domani e ci fa pensare alla preghiera di Gesù quando dice «Dacci oggi il nostro pane quotidiano», intendendo quel cibo spirituale che assumiamo dalla parola di Dio e che, a differenza del cibo materiale che ci nutre ma comunque non ci evita la morte fisica, non solo ci nutre nello spirito ma ci assicura vita eterna. Gesù è il cibo sceso dall'alto che è venuto a ristorare la nostra anima che vagava nel deserto senza Dio. È a Lui che dobbiamo continuamente dare onore, gloria e gratitudine, perché ci sazia ogni giorno delle sue benedizioni. Ed è scritto così nel verso di oggi: la casa di Israele chiamò quel pane manna. Esso era simile al seme del coriandolo, era bianco e aveva il gusto di schiacciata fatta col miele.
2: La riflessione di oggi ha per titolo appunto manna dal cielo. Cos'è la manna? È la sostanza che Dio fece scendere dal cielo per nutrire il popolo ebraico dopo la fuga dall'Egitto. Per estensione è la metafora di un accadimento favorevole che avviene in un momento di bisogno o qualcosa di fisico che soccorre e allevia le pene. In botanica la manna è prodotta dalle secrezioni zuccherine di varie piante. Si ritiene che derivi dall'espressione U. Ovvero, che cos'è? Che nella Bibbia è la domanda che si posero gli ebrei vedendola cadere dal cielo. Ecco cosa accadde. Uscito dall'Egitto sotto la guida di Mosè, il popolo di Israele, mentre era nel deserto, ebbe fame. Ecco che dal cielo scese una sostanza che si presentava come una brina fine e leggera, tutta bianca, simile al seme del coriandolo, dal sapore di una focaccia col miele. L'accampamento ne fu ricoperto ogni giorno, tranne il sabato. Per 40 anni, ovvero per tutto il tempo che trascorse nel deserto del Sinai, prima di accedere alla terra di Canaan. Oggi si usa in senso figurato per descrivere la provvidenza di qualcuno o qualcosa. Caschi a pennello come una manna dal cielo. Cari amici, che sia una linfa pregiata di qualche pianta, come spiegano gli scienziati, o un aiuto provvidenziale giunto all'acme della disperazione, della manna dobbiamo sapere e ricordare che è la dolce e provvidenziale risposta di Dio al bisogno del suo popolo. In quale necessità ti trovi oggi? Che sia fisica, materiale o spirituale, ricorda che puoi rivolgerti al tuo Padre Celeste che anche nel mezzo del deserto più arido farà piovere manna dal cielo. Solo confida in Lui.
3: Vi invito a leggere tutta la storia dell'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, dove appunto era tenuto in schiavitù. È raccontata nel libro dell'Esodo e per chi la legge con fede è veramente una storia gloriosa. Ci mostra Dio come padre premuroso, fedele, onnipotente, verace e attento ai bisogni dei suoi figli, capace di aprire vie dove non ci sono, capace di chiamare le cose che non sono come se fossero, un Dio a cui niente è impossibile. e la manna dal cielo rientra in quei prodigi soprannaturali di cui è piena questa storia. Questa manna, come ha ben spiegato Laila, non poteva essere conservata per il giorno dopo, perché se veniva raccolta in eccesso, marciva. Solo il venerdì se ne poteva raccogliere in più, perché il sabato, che era il giorno del riposo, non ne cadeva. Così aveva ordinato Dio. Quest'ordine aveva un chiaro obiettivo, e cioè spronare il popolo a non confidare nelle scorte che poteva conservare, ma nella provvidenza divina. Dio voleva insegnare al suo popolo a dipendere quotidianamente da Lui e a rinnovare ogni mattina la propria fiducia in Lui, per verificare materialmente, personalmente, giorno per giorno, la sua fedeltà. E ancora oggi Dio ha lo stesso proposito verso di noi, quello di far crescere la nostra fede in Lui giorno per giorno, sperimentando in ogni situazione la sua vicinanza costante. Dio è fedele, possiamo trovare in Lui la nostra sicurezza e la nostra serenità, perché come ci dice l'Epistola agli Ebrei al capitolo 10, fedele è colui che ha fatto le promesse. Mettilo alla prova anche tu e Dio ti benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Bentrovati a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Un programma condotto da Matteo e vi augura un buon ascolto. Entriamo subito nel vivo del programma e la meditazione ha per titolo La consacrazione. Per questo motivo leggiamo allora nella Bibbia, esattamente nella lettera ai Romani, al capitolo 12, al verso 1. E dice così l'Apostolo Paolo, che è lo scrittore: «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, e questo è il vostro culto spirituale». Quando parliamo di celebrare un culto, a cosa pensiamo? Pensiamo alla liturgia, agli inni, ai canti, alle letture bibliche, alla predicazione, alla cena del Signore e alla colletta. E tutto ciò può condurci al culto, ma esso è molto di più di quel che possiamo immaginare. Ciascuna di queste attività sono certo importanti, ma paradossalmente è possibile esprimerle tutte senza avere un vero culto. E addirittura possono essere pericolose a causa dell'abitudinarietà, che è il nemico numero uno della fede. Il verso di oggi presenta un tema di fondamentale importanza, dicevo, la consacrazione, ovvero la dedizione al servizio per il Signore. E questo a livello personale, come testimonianza efficace e coerente nella società in cui viviamo. E questo costituisce il vero culto. Sapete, molti cristiani ormai sono abituati proprio nel pensare che l'importante è andare in chiesa la domenica mattina, e magari i più assidui frequentano anche qualche altra riunione infrasettimanale, mettendo in questo modo l'anima in pace, come suol dirsi. Nel verso in questione abbiamo un dunque che collega il discorso con quanto l'Apostolo Paolo ha detto precedentemente, e cioè nei primi 11 capitoli della lettera, che costituiscono la parte dottrinale. E questo per dire che introduce le sue esortazioni con il capitolo 12, ricordando ai cristiani di Roma e anche a noi che la religiosità non si esprime più con i sacrifici magari di animali o pratiche particolari, cerimoniali mastodontici, fastosi o anche con formalismi vari che caratterizzavano i culti pagani. Ma il vero culto, dice Paolo, si esprime con l'offerta della propria vita, attraverso appunto un culto razionale, un culto logico, come è detto nella antica versione della Bibbia Diodati. Tale culto si esprime nel ricercare
e compiere la volontà di Dio, che è un programma valido per tutti i tempi. Il rapporto del credente con Dio non può prescindere dalla giusta conoscenza della sua volontà e del contesto biblico in generale. Allora la domanda è: ma l'uomo di oggi è capace di esprimere un vero culto a Dio? Non sarebbe meglio ammettere che l'uomo di questa era, con la sua nuova struttura sociale, non è più capace di esprimere la sua devozione verso colui che l'ha creato? Oggi quasi nulla di ciò che la fede cristiana implica è sostenuto dalla cultura odierna. Persino il significato di genere, della dignità dell'essere uomo o dell'essere donna, è soggetta a dibattito con la famosa teoria del gender. E come pure altri concetti biblici, quali la verità della parola di Dio, la fede, il peccato, la salvezza, sono ormai aggressivamente ripudiati o ignorati del tutto. Nella nostra vita di ogni giorno siamo ormai circondati da monumenti che inneggiano al nostro potere, al potere dell'uomo, sulla natura e sul bisogno. I trofei della nostra autonomia e della nostra autosufficienza sono ovunque. La tecnologia, le macchine di ogni tipo, lo spazio, l'era spaziale e così via. Quale influsso allora ha tutto ciò con la premessa iniziale per un corretto culto? Cari amici, dobbiamo imparare ad essere dipendenti dal nostro Creatore e che dobbiamo rendere grazie a Lui per tutti i Suoi doni, a cominciare dal dono della vita. Bene amici, il programma termina qui e mi auguro che quanto detto in questa meditazione possa servire ad ognuno di voi per intraprendere un cammino di fede vera, di fede viva nel Signore Gesù. E vi invito per questo motivo a leggere la Bibbia, in particolare a leggere gli Evangeli. È veramente un consiglio da amico. Bene, vi saluto caramente, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimo, carissima, quest'oggi continuiamo con il capitolo 8 del Vangelo di Marco, dal versetto 13 al versetto 30. Poi risalì in barca e li lasciò per passare sull'altra riva del lago. Ma i discepoli avevano dimenticato di fare provvista di cibo prima della partenza, infatti non avevano che una pagnotta. Mentre attraversavano un lago, Gesù disse loro seriamente: «Badate di stare lontani dal lievito di Erode e dei farisei». E i discepoli cominciarono a dire fra loro: «Dice così perché ci siamo dimenticati di portare del pane». Gesù si accorse di quello che dicevano e disse: «Ma no, il pane non c'entra. Possibile che non riusciate a capire? È proprio così duro il vostro cuore? Cosa disse Isaia? I vostri occhi sono fatti per vedere. Perché non guardate? Perché non aprite le orecchie per ascoltare? Non ricordate più nulla? Che dite delle 5.000 persone che ho nutrito con 4 pagnotte? Quanti cesti di avanzi raccoglieste dopo?» 12, risposero i discepoli. «E quando ho dato da mangiare a 4.000 persone con 7 pagnotte, quanto ne avanzò?» 7 cesti», risposero. «E ancora pensate che possa preoccuparmi se siamo senza cibo?» Quando giunsero a Betsaida, alcune persone gli portarono un cieco, supplicandolo che lo toccasse e lo guarisse. Gesù prese il cieco per una mano e lo condusse fuori dal villaggio. Poi gli toccò gli occhi con la saliva, pose le mani su di lui e gli domandò: «Riesci a vedere qualcosa?» L'uomo si guardò intorno. «Sì», disse, «vedo degli uomini, ma non posso distinguerli chiaramente. Mi sembrano alberi che camminano». Allora Gesù mise ancora le mani sugli occhi dell'uomo e quando questi guardò di nuovo era guarito e poteva vedere tutto con chiarezza. Gesù lo rimandò a casa direttamente dalla sua famiglia. «Non tornare neppure al villaggio», gli disse. Poi Gesù e i discepoli partirono dalla Galilea verso i villaggi della regione di Cesarea di Filippo. Cammin facendo, egli chiese loro: «Chi pensano che io sia? Che dice la gente?» «Alcuni di loro pensano che tu sia Giovanni Battista», risposero i discepoli. «Altri dicono che sei Elia o qualche altro antico profeta risuscitato». Poi Gesù chiese: «E secondo voi chi sono io?» Rispose Pietro: «Tu sei il Cristo». Allora Gesù ordinò loro severamente di non dirlo a nessuno. Quando Dio nella persona di Gesù ti avverte di fare attenzione a qualcosa, devi davvero prestare molta attenzione. E di che cosa sta avvertendo Gesù ai suoi discepoli? Guardatevi dal lievito dei farisei e di Erode. Ora, in quei giorni il lievito veniva usato come una metafora per rappresentare qualcosa di piccolo che si impregna e gonfia l'intero. In questo caso il lievito della loro dottrina e della loro ipocrisia. E quindi Gesù sta dicendo: state attenti alle false dottrine che escono dalla bocca dei farisei e degli erodiani, che possono contaminarvi. L'intera metafora significa che anche solo un po' di questa sostanza può corrompere radicalmente della loro dottrina e della loro ipocrisia. E quindi Gesù sta dicendo: state attenti alle false dottrine che escono dalla bocca dei farisei e degli erodiani, che possono contaminarvi. L'intera metafora significa

0: Scherziamo davvero, ragazzi. Gesù aveva appena finito di sfamare oltre 4.000 persone. Dai. Il maestro è piuttosto severo con loro, facendoli capire che nonostante abbiano trascorso così tanto tempo con lui, la loro natura non è molto diversa da quella dei farisei. Ecco perché usa il non ancora. Per natura noi siamo sordi e ciechi alle cose di Dio. I nostri cuori sono duri, sono calcificati, sono cuori di pietra e quindi la parola di Dio rimbalza su di essi. Questo fino a quando lo Spirito Santo non ci apre gli occhi e le orecchie alle cose spirituali. E i discepoli erano creature rotte, proprio come te, come me. È interessante come Gesù abbia portato l'uomo cieco fuori dal villaggio e sembra che abbia agito due volte per farlo vedere. E posso pensare a numerose volte in cui Dio mi ha portato in un luogo tranquillo, lontano da distrazioni, per aiutarmi a vedere un qualcosa. In questo evento sembra quasi insegnare ai discepoli che la crescita spirituale è progressiva ed anche la loro cecità verrà gradualmente rimossa. Un primo tocco può aprire i nostri occhi chiusi con le croste e successivamente guadagniamo la vista vedendo Lui più chiaramente, mentre la Sua grazia abbonda su di noi. Riflessione. Fa attenzione al lievito che ti circonda. Può essere contagioso e devastante. Scegli saggiamente i tuoi amici. Signore, ancora oggi tu poni quella domanda: chi tu pensi che io sia? E questa è la domanda che fai a ognuno di noi. La mia preghiera è che tutti quelli che stanno ascoltando possano dire come Pietro: tu sei il Messia, tu sei l'unto, tu sei il Salvatore. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Non vedo l'ora di vedervi domani. Buona giornata a tutti. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. È uscito nel 2013 e si tratta del suo sesto CD, nel quale contiamo ben 11 brani inediti, scritti a due mani col produttore e cantautore Marco Canigiula, meglio noto come André. La loro collaborazione nasce nel 2007 ed è in continua evoluzione. Ascoltiamo subito la prima traccia di questo album, che ci ricorderà di come Dio sia sempre presente al nostro fianco e non ci abbandoni mai. Da Un nuovo giorno, il nostro disco highlight, Non sei distante, canta Angelo Maugeri.
1: Disco highlight.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla seconda lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 8. Perché se queste cose si trovano ed abbondano in voi, non vi renderanno né oziosi né sterili. Quando un'abitudine comincia a formarsi in noi, ne siamo consapevoli. Talvolta sentiamo che stiamo diventando virtuosi, pazienti e pii, ma non si tratta che di uno stadio, di una tappa, e se ci fermiamo qui, cadremo nel farisaismo. L'atteggiamento giusto nei riguardi delle abitudini è di immergerle nella vita del Signore, così che ognuna di esse sia vissuta in modo tale da non essere più un'abitudine conscia. La nostra vita spirituale si deforma continuamente in introspezione perché le mancano delle qualità che ancora non le abbiamo aggiunte. Alla fine, la relazione con Dio deve arrivare ad una semplicità assoluta. Forse ti sei fatto un idolo delle tue piccole abitudini cristiane, quali pregare o leggere la Bibbia ad ore stabilite. Noterai come il Signore sconvolgerà di proposito questi orari se comincerai ad adorare le tue abitudini invece di ciò che esse rappresentano. Non posso fare quella cosa in questo momento perché devo pregare. Infatti questa è l'ora che passo con Dio. Invece è l'ora della tua abitudine. In te manca una data qualità. Indaga e trova dove sei in difetto. Poi cerca le occasioni per esercitarti a sviluppare la qualità che deve essere aggiunta. Amare significa non avere più abitudini visibili, essere arrivati al punto in cui ogni abitudine viene perduta e mediante la pratica tu compi le azioni con una spontaneità tale da farle inconsapevolmente. Se sei conscio di essere santo, allora ti immagini che certe cose non le puoi fare, e instauri rapporti pieni di complicazioni. Questo è il segno che vi è qualche qualità da aggiungere. La vita soprannaturale per eccellenza fu vissuta dal Signore Gesù, il quale per ogni cosa ed in ogni luogo era in armonia col Padre. C'è qualche parte della tua vita in cui non regna l'armonia con Dio? Lascia che Egli intervenga in quel particolare settore, fino a che non ti sentirai in armonia con Lui e la tua vita non diverrà semplice come quella di un fanciullo.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: un nuovo giorno di Angelo Maugeri. La vita a volte può coglierci alla sprovvista, mettendoci di fronte a situazioni che non immaginavamo possibili nella nostra esistenza. Una malattia, la perdita del lavoro, un lutto. Nessuno è pronto per affrontare queste situazioni. Lasciate però che vi dica questo: Dio è sovrano. Certo, forse non comprendiamo perché permette alcune cose nella nostra vita, ma sappiate che tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. E con questa certezza ascoltiamo adesso quel disegno che non comprendiamo. Canta Angelo Maugeri.
3: Tutti i progetti.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: Un grido de alegría.
1: Sono le ore 8:33 minuti.

della sigla iniziale, caro amico all'ascolto, stanno a portare nelle tue case il nuovo programma della mattinata, il Buongiorno, per un gratificante 12 maggio.

Ti giunga gradito il mio più cordiale saluto, gentile amico. Io sono Roberto e sono ancora qui ai microfoni sulle nostre frequenze, come ogni giorno puntuale, per un nuovo appuntamento in tua compagnia, quello del buongiorno.

E quest'oggi vogliamo parlare di un ruolo relativo alla pubblica amministrazione, quella del banditore, o come si vuole chiamare in gergo moderno, il mandato.

Nell'antica Grecia, un banditore pubblico era incaricato di convocare le riunioni politiche e filosofiche. Per indicare la funzione di questo funzionario si usava la parola ek kaleo, un'espressione che ha generato il termine di ecclesia, ovvero la nostra parola italiana chiesa. Come all'invito del banditore i greci lasciavano le cose per riunirsi in uno stesso luogo, lo stesso identico significato è quello che noi possiamo definire il ruolo del mandato di Dio. Infatti, dice l'apostolo Paolo scrivendo nella prima epistola indirizzata alla chiesa di Tessalonica, questo versetto, vedremo come calza ancora oggi per ognuno di noi. Infatti,

Da voi la parola del Signore ha echeggiato non solo in Macedonia e nella Caia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, in modo che non abbiamo più bisogno di parlarne.

Dunque, la parola banditore o araldo o mandato, mentre nel campo della pubblica amministrazione, se così vogliamo dire, è un incarico, un funzionario, nel campo spirituale ha un significato estremamente più approfondito. Diceva l'Apostolo Paolo che il mandato del Signore era una persona che portava il messaggio dell'Evangelo agli altri. La parola di Dio, diceva in Prima Tessalonicesi, il versetto che abbiamo letto poc'anzi, ha echeggiato non solo nella Macedonia e nella Caia, eccetera, eccetera. Dunque, il messaggio dell'Evangelo è giunto come un eco attraverso queste antiche province dell'Impero Romano, in primo luogo attraverso la proclamazione di Dio e Cristo agli altri. In secondo luogo, perché proclamando Dio per la potenza dello Spirito Santo, generava, o genera ancora oggi ovviamente per chi vi crede, la condizione di colpevolezza riguardo al peccato. Infine, in terzo luogo, tale messaggio dei mandati di Dio, cioè gli apostoli in questo caso, fu proclamato con convinzione ed i loro animi furono ripieni di sicurezza della verità e potenza del messaggio che si sparse ovunque per la loro fede in Dio.

Nei nostri tempi moderni, tanti predicatori ed anche persone che credono in Dio e che vogliono dare il loro contributo alla divulgazione dell'Evangelo, sono forse più interessate a grandi programmi, a studiare i metodi come presentare il Vangelo e non ad evangelizzare. Ma Gesù disse, attraverso le parole dell'Evangelista Marco al capitolo 1, versetto 38, andiamo per i villaggi vicini affinché predichi anche là. Per questo sono stato mandato. Questo modello pratico non è troppo seguito ai nostri giorni. Il pescatore forse non aspetta che il pesce salti fuori dall'acqua, vada nella cucina e dentro la padella? Mi sembra che sia ancora abbastanza strana come situazione che si verifichi. Deve essere il pescatore armarsi dell'amo, della canna da pesca e poi pazientare affinché il pesce abbocchi. Solo allora potrà condurlo con sé a casa, metterlo nella padella e mangiarlo.

Il succo del discorso è il seguente. Ognuno di noi è un mandato da parte di Dio. Ognuno di noi è, dal punto di vista umano, un banditore della parola di Dio, così come lo erano i banditori in Grecia che erano chiamati a convocare queste riunioni. Anche noi siamo chiamati a convocare le anime a riflettere sul loro rapporto con Dio. E questo è anche il compito dell'emittente che stai ascoltando. E mi auguro che il tuo cuore sia sensibile al messaggio dell'Evangelo oggi più che mai.

raccogliamoci brevemente in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo per questo ruolo che tu hai dato a ogni tuo figliolo e ti chiediamo che ognuno si pieghi veramente a comprendere l'essenzialità che ognuno di noi è nel tuo piano per l'umanità e che possiamo parteciparvi secondo quelli che sono i compiti che ci hai convocato per noi. Grazie nel nome di Cristo Gesù. Amen.

Purtroppo ho dovuto interrompere il piccolo brano di Bizet, ma lo riproporrò domani in modo da poterlo gustare. Nel frattempo la sigla incalza, io ti saluto e rinnovo a te l'appuntamento per domani. Buon 12 maggio per quanto riguarda oggi. Ciao!

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Notiziario del 12 maggio 2026, benvenuti all'ascolto. Muro contro muro, Stati Uniti-Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Trump ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate degli Stati Uniti per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la CNN citando fonti informate. Trump ha definito assolutamente inaccettabile l'ultima controproposta di Teheran per porre fine al conflitto senza rinunciare al diritto all'arricchimento dell'uranio e ha parlato di un cessate il fuoco debolissimo attaccato alle macchine per sopravvivere, aggiungendo però che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Trump ha anche annunciato la sospensione delle tasse sulla benzina per contrastare il caro energia. Intanto, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita fonti informate, gli Emirati Arabi Uniti avrebbero condotto attacchi militari contro l'Iran. Un attacco aereo israeliano contro un'abitazione a Kaf Dunin nel sud del Libano ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 7, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Informazione del Libano. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali della città di Tiro. E anche gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto attacchi militari contro l'Iran. C'è stato anche un raid contro una raffineria situata sull'isola iraniana di Lavan nel Golfo Persico. Questo è successo ai primi di aprile, all'incirca nel momento in cui Donald Trump ha annunciato il cessate il fuoco. Veniamo in Italia. Crediti d'imposta fittizi generati attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti nell'ambito del superbonus 110%, e quando avrebbe scoperto la Guardia di Finanza di Torino che ha eseguito un sequestro preventivo per circa 7 milioni di euro disposto dal GIP del Tribunale del Capoluogo Piemontese su richiesta della Procura della Repubblica. Al centro dell'inchiesta una società edile torinese che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe messo fatture per operazioni inesistenti relative a interventi di efficientamento energetico, cioè il cosiddetto eco bonus, e riduzione del rischio sismico, il sisma bonus, su un condominio di Torino, lavori che sarebbero risultati in realtà mai effettuati. Sarebbe stato un ragazzo di 15 anni a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello o forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali. L'uomo si era fermato in piazza Fontana a prendere un caffè prima del lavoro. Il rischio di diffusione dell'antivirus in Italia è da considerarsi molto basso. Ribadito questo concetto, le autorità sanitarie nazionali mettono comunque nero su bianco le linee da seguire in caso di contatti stretti con i passeggeri della nave Ondius. Il Ministero della Salute ha emesso una circolare che prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane utilizzando una stanza propria, mantenendo una distanza di almeno 2 metri dai membri della famiglia, non utilizzando le stesse stoviglie e aprendo le finestre per garantire la ventilazione. E la raccomandazione indirizzata ai contatti ritenuti ad alto rischio di avere contratto l'antivirus. Il ministro della Salute italiano Orazio Schillaci rassicura: in Italia nessun pericolo. Due lettere diverse, non datate, una indirizzata ai figli, l'altra in cui Sonia Bottachiari fa osservazioni sulla propria vita. Sono state trovate in casa del padre di lei, nonno dei ragazzi, Riccardo Bottachiari, fanno pensare a una volontà suicidaria, ha affermato la procuratrice, che ha sottolineato l'estrema delicatezza di un momento in cui è necessario mantenere assoluto riserbo nel rispetto delle indagini in corso. Le lettere, ha confermato la Pradella, sono state trovate dall'inviato di Sky TG24 e sono già state acquisite. Il ministro della Cultura Alessandro Giulia è stato circa un'ora a Palazzo Chigi Giuli sarebbe arrivato attorno alle 15 di ieri nella sede del governo, pochi minuti prima dell'arrivo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita del Ministro della Cultura Palazzo Chigi arriva dopo la decisione delle scorse ore dello stesso Giuli di cambiare i vertici del proprio staff. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti a capo della segreteria personale del ministro. E chiudiamo questo notiziario come di consueto facciamo con le previsioni del tempo. Pressione in temporaneo aumento, la giornata è contrassegnata da generali condizioni di bel tempo su gran parte delle regioni, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso soltanto sul Friuli Venezia Giulia e più localmente sul Veneto orientale e Trentino Alto Adige, ci saranno delle residue precipitazioni, venti di libeccio forti sul Mar Ligure, temperature massime in aumento. E con il meteo anche per oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, buon martedì col libro più letto. Chi fosse per la prima volta collegato con noi può trovare i nostri recapiti per contattarci a fine puntata. Ci fa piacere parlare con ognuno di voi singolarmente. C'è una varietà di comportamenti di Dio per delle ragioni più che valide. Oggi Enzo tratterà una duplice condanna. Sentiamo cosa ci dice.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Vi saluto molto affettuosamente, grazie per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato con il libro profetico di Geremia nell'Antico Testamento. Abbiamo visto la chiamata di Dio a Geremia, che si sente inadeguato, non al posto giusto per svolgere questo compito. Il Signore comunque continua a parlare al versetto 10 di Geremia, al capitolo 1. Vedi, io stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire, per piantare. Abbiamo detto che Geremia profetizzò durante i regni dei re Giosia, Joachim, Joacaz, Joachin e Sedechia, ciascuno dei quali aveva progetti di governo diversi. Tutti volevano migliorare Gerusalemme, occupandosi di ecologia, della eliminazione dei quartieri poveri con programmi adatti per la lotta contro la povertà. Tuttavia, nessuno di loro ascoltava Geremia, anzi, lo ignoravano. Sono passati quasi 3000 anni e non potremmo citare nessuno di questi programmi governativi e nessun atto memorabile compiuto da Sedechia o Joachim, anche se ai loro giorni tutti pensavano che stavano facendo bene ed erano popolari. Geremia era ignorato, ma ancora oggi noi leggiamo i suoi scritti, perché essi sono la parola di Dio, sopravvissuta, arrivata fino ai giorni nostri. Anche se nel mondo, nelle università, nell'esercito non si ascolta Dio, Egli sta parlando e la sua parola sopravviverà. Il Signore sta dicendo a Geremia che lo ha incaricato di proclamare la sua parola alla nazione di Giuda e il povero Geremia vuole dimettersi ancora prima di ricevere l'incarico. Il Signore prospetta a Geremia due rilevanti illustrazioni che riguardano il suo incarico, come le troviamo scritte nei passaggi seguenti di Geremia, capitolo 1, nei versetti dall'11 al 13. Poi la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Geremia, che cosa vedi? Io risposi, vedo un ramo di mandorlo. E il Signore mi disse, hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per mandarla a effetto. La parola del Signore mi fu rivolta per la seconda volta. Che cosa vedi? Io risposi, vedo una gran pentola che bolle e che ha la bocca rivolta al settentrione in qua. L'albero di mandorlo era considerato il risvegliatore o sorvegliante. In effetti esso è il primo albero che sboccia in primavera, risvegliandosi dopo la lunga notte invernale. Come l'albero di mandorlo, Geremia doveva essere una sveglia per tentare di ridestare il popolo che non voleva essere scosso. A nessuno piace essere svegliato e la sveglia è l'oggetto più impopolare del mondo. Geremia sta per diventare il risvegliatore della nazione di Giuda, e il Signore gli dice che gli affidava una parola che avrebbe scosso il popolo dal sonno. L'altra illustrazione era una pentola in ebollizione. Ai tempi di Geremia, l'Egitto e la Siria non rappresentavano più un pericolo per il regno di Giuda, ma nel territorio della Mezzaluna Fertile, al nord, stava bollendo una pentola ed era la potenza crescente di Babilonia che stava per distruggere Giuda. A Geremia spettava il compito di avvertire il suo popolo di quello che stava per accadere, come leggiamo dai versetti 14 sino al 19 di Geremia capitolo 1, che ci portano alla fine del primo capitolo. E il Signore mi disse: dal settentrione verrà fuori la calamità su tutti gli abitanti del paese, poiché ecco, io sto per chiamare tutti i popoli dei regni dal settentrione, dice il Signore. Essi verranno e porranno ognuno il suo trono all'ingresso delle porte di Gerusalemme, contro tutte le sue mura all'intorno e contro tutte le città di Giuda. Pronunzierò i miei giudizi contro di loro a causa di tutta la loro malvagità, perché mi hanno abbandonato e hanno offerto il loro incenso ad altri dei e si sono prostrati davanti all'opera delle loro mani. Tu dunque, cingiti i fianchi, alzati e di loro tutto quello che io ti comanderò. Non lasciarti sgomentare da loro, affinché io non ti renda sgomento in loro presenza. Ecco, oggi io ti stabilisco come una città fortificata, come una colonna di ferro e come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda, contro i suoi principi, contro i suoi sacerdoti e contro il popolo del paese. Essi ti faranno la guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore.

0: Un secolo prima, Dio aveva liberato Gerusalemme ed ora tutti i falsi profeti andavano in giro dicendo che lo avrebbe fatto di nuovo. Tutti i profeti di Dio del passato, come Osea, Gioele, Amos, Michea, Naum, che erano stati contemporanei di Isaia, erano ormai fuori dalla scena, tranne Sofonia e Abacuc, i soli ancora viventi. Ma ora Geremia è l'unico che deve pronunciare i giudizi che stanno per abbattersi sulla nazione. E il Signore lo incoraggia ad andare avanti, a proclamare il messaggio divino, preannunciandogli che non lo avrebbero accettato. Geremia si sente incapace, si sente indegno di tale incarico e accampa questo come una scusa. Il Signore però gli dice che lui stesso metterà le sue parole nella sua bocca e lui, Geremia, le dovrà trasmettere. Credo che nessuno debba osare pronunciare un messaggio senza essere sicuro che sia la parola di Dio. Se qualcuno ha dei dubbi e ritiene di predicare delle idee, dovrebbe avere la serietà di smettere. Anche se gli è stata insegnata la miglior teologia e il modo di predicare più convincente, se non è sicuro di parlare da parte di Dio, dovrebbe tacere. E ciò è molto importante. Geremia poteva essere certo che stava pronunciando le esatte, le giuste parole di Dio. Nel secondo capitolo di Geremia vedremo la duplice condanna del regno della tribù di Giuda. Nel primo capitolo abbiamo esaminato la toccante chiamata e la missione di Geremia, come il Signore lo avesse chiamato da giovane, probabilmente all'età di 20 anni, e abbiamo considerato che anche il re Giosia doveva avere circa 21-22 anni a quell'epoca, quindi abbiamo in quel paese due giovani uomini, un re e un profeta. I capitoli dal 2 al 6 vennero scritti durante i primi 5 anni del ministero di Geremia e dal momento che iniziò nel 13° anno del regno di Giosia, questi messaggi vennero dati in quei 5 anni prima del ritrovamento del libro della legge nel Tempio. I messaggi nei capitoli da 7 a 9 riguardano la purificazione del Tempio e la scoperta del libro della legge avvenuta nel 18° anno del regno di Giosia. Poi, nei capitoli dal 10 al 12, troviamo i messaggi del periodo della riforma e del risveglio dopo il ritrovamento del libro della legge. Noteremo che il risveglio fu solo superficiale perché non venne messa la giusta enfasi sulla parola di Dio. Amica, amico, dobbiamo ricordare che non ci sarà mai un vero risveglio finché non si metterà l'accento sulla parola di Dio. Allo scopo di orientarci in questo periodo storico, dobbiamo studiare i libri storici insieme a quelli profetici, quindi eccovi degli accenni su cosa ci dice la parola di Dio. Giosia aveva 8 anni quando cominciò a regnare e regnò 31 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore e camminò per le vie di Davide, suo padre, senza scostarsene né a destra né a sinistra. Così abbiamo letto i versetti 1 e 2 del capitolo 34 del secondo libro delle Cronache. Ecco un re eccezionale, quindi, che ha governato nel periodo crepuscolare del regno di Giuda. Continuiamo la lettura. L'ottavo anno del suo regno, mentre era ancora ragazzo, cominciò a cercare il Dio di Davide, suo padre. Il 12° anno cominciò a purificare Giuda e Gerusalemme dagli alti luoghi, dagli idoli di Astarte, dalle immagini scolpite e dalle immagini fuse. I primi 5 anni del lavoro di Geremia cadono in questo periodo. Leggiamo. In sua presenza furono demoliti gli altari dei Baali e abbattute le colonne solari che c'erano sopra. E frantumò gli idoli di Astarte, le immagini scolpite, le statue, e le ridusse in polvere che sparse sulle tombe di quelli che avevano offerto loro dei sacrifici. Bruciò le ossa dei sacerdoti sui loro altari e così purificò Giuda e Gerusalemme. Lo stesso fece nella città di Manasse, di Efraim, di Simeone e fino a Neftali, dappertutto in mezzo alle loro rovine demolì gli altari. Frantumò e ridusse in polvere gli idoli di Astarte e le immagini scolpite, abbatté tutte le colonne solari in tutto il paese di Israele e tornò in Gerusalemme. Il 18° anno del suo regno, dopo aver purificato il paese e la casa del Signore, mandò Safan, figlio di Esalia, Maaseia, governatore della città, e Ioa, figlio di Joacaz, l'archivista, per restaurare la casa del Signore, suo Dio. Abbiamo letto da Seconda Cronache, dal capitolo 34, versetti dal 4 all'8. Durante questo periodo di purificazione e restauro della casa del Signore, il sacerdote Chilchia trovò il libro della legge come era stato dato da Mosè. A quel tempo ve ne erano probabilmente 2 copie, una per il re e una per il sacerdote. Prima che Giosia salisse al trono, Giuda era caduta a un basso livello sotto i malvagi e idolatri regni di suo nonno Manasse e di suo padre Amon. Questi non avevano nessun riguardo per la parola di Dio e le uniche copie esistenti erano state perse nella spazzatura che si era accumulata nel tempio trascurato. Il primo messaggio di Geremia è diretto al popolo che aveva lasciato il Dio vivente. Sarebbe difficile trovare un passo della scrittura più pieno di genuina tenerezza.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Si tratta della leale ed eloquente supplica di un Dio che è stato dimenticato e insultato. La sua grazia e la sua compassione verso la nazione colpevole sono uniti a solenni avvertimenti di terribili giorni futuri se i loro cuori non si fossero di nuovo rivolti a Lui. Questo è uno dei più notevoli discorsi nella Bibbia. Il giovane re Giosia stava cercando sinceramente il Signore, ma non aveva la parola di Dio. Tuttavia era consapevole che bisognava eliminare l'idolatria. Ora, un giovane profeta lo avrebbe incitato a prendere questa decisione. I primi tre versetti del capitolo 2 di Geremia ci parlano del Signore e di come era stato rifiutato. Leggiamoli. La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini. Va e grida alle orecchie di Gerusalemme. Così dice il Signore. Io mi ricordo dell'affetto che avevi per me quando eri giovane, del tuo amore da fidanzata, quando mi seguivi nel deserto in una terra non seminata. Israele era consacrato al Signore, egli era le primizie della sua rendita. Tutti quelli che lo divoravano si rendevano colpevoli e la calamità piombava su di loro, dice il Signore. Dio sta facendo qualcosa di meraviglioso. Sta chiedendo a Israele di ricordare le origini della sua relazione con Lui, ricordandogli il momento in cui li aveva liberati dal paese di Egitto, di come li avevano seguiti, guidati dalla colonna di fuoco di notte e dalla nuvola di giorno. Là, in quella regione terribile, desertica, essi avevano cercato il Signore e Dio aveva risposto. Dopo che il Signore li ha liberati e benedetti, diede loro una buona terra. Ma essi si sono ribellati a Lui, al Signore, così come disse Osea del Regno del Nord. Efraim è ingrassato ed è diventato malvagio. Nella loro vita di società confortevole e artificiale, si sono ribellati a Dio per servire gli idoli vani, inutili. E non si può fare a meno di notare che c'è un'analogia tra Giuda e il mondo di oggi. Infatti, come allora, Dio è estromesso. Il nostro mondo occidentale è stato fondato da uomini e donne che credevano che la Bibbia fosse la parola di Dio, ma sembra che oggi non si voglia più riconoscere la nostra eredità spirituale. Come società, nel suo insieme, ci siamo allontanati da Dio e seguiamo il potente idolo denaro. Le migliori notizie sono quelle che ci dicono come aumentare il contenuto del nostro conto bancario o azionario. Il denaro è il dio del momento. Gli abitanti di Efeso gridavano: «Grande Diana, la dea degli Efesini!» E il nostro slogan oggi potrebbe essere: «Grande è il potente denaro!» E così, Dio è escluso. Ma il Signore dice: «Mi ricordo di te!» Anche se loro lo avevano dimenticato, Dio non lo aveva fatto. Com'è misericordioso il Signore! Ascoltiamo le parole piene di ardore del Signore che ricorda la consacrazione del popolo. Esso gli apparteneva, lo seguiva ed era guidato da Lui. Come sono dolci le parole del Signore che troviamo nei seguenti versetti dal 4 al 6 di Geremia, capitolo 2. Ascoltate la parola del Signore, o casa di Giacobbe, e voi tutte le famiglie della casa di Israele. Così parla il Signore. Quale iniquità hanno trovato i vostri padri in me, che si sono allontanati da me e sono andati dietro alla vanità e sono diventati essi stessi vanità? Essi non hanno detto: dov'è il Signore che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, che ci ha condotti per il deserto, per un paese di solitudine e di crepacci, per un paese di siccità e di ombra di morte, per un paese per il quale nessuno passò mai e dove non abitò mai nessuno? Sebbene le 10 tribù fossero state conquistate dagli Assiri, erano ancora nei dintorni. E il Signore si rivolge alla casa di Giacobbe e a tutte le famiglie di Israele. Il messaggio di Dio era per loro, anche se si trovavano deportati in Assiria. Non c'è dubbio che questo sia uno dei brani più importanti della Bibbia, per il modo in cui Dio si rivolge a loro, chiedendo quale rimprovero potevano fargli, per quale motivo lo avevano abbandonato. Oggi, amica, amico, che cosa trovi di sbagliato in Dio per non occuparti di Lui? Perché non lo servi? C'è forse dell'ingiustizia in Dio? Oggi Egli ci rivolge la stessa domanda.

0: Dio ha guidato il suo popolo in quella solitudine selvaggia e ha avuto cura di loro, come ci è detto nei seguenti versetti dal 7 al 9 di Geremia, capitolo 2. Io vi ho condotti in un paese che è un frutteto, perché ne mangiaste i frutti e i buoni prodotti, ma voi, quando vi siete entrati, avete contaminato il mio paese e avete fatto della mia eredità un'abominazione. Non hanno detto i sacerdoti: dov'è il Signore? I depositari della legge non mi hanno conosciuto, i pastori mi sono stati infedeli, i profeti hanno profetato nel nome di Baal e sono andati dietro a cose che non giovavano a nulla. Perciò io contenderò ancora in giudizio con voi, dice il Signore, e contenderò con i figli dei vostri figli. Oggi si fa un gran parlare di ecologia e del fatto che dovremmo tenere pulito l'ambiente, ma dobbiamo riconoscere che esiste una grande sporcizia morale intorno a noi e un forte degrado e deterioramento nel modo di vivere. Questo è ciò di cui parla il Signore. Essi hanno inquinato il paese e invece di essere dei testimoni sono malvagi come popoli loro vicini. Il Signore attribuisce la responsabilità di questa situazione alle guide spirituali di quel tempo. Penso che anche ai nostri giorni questo richiamo sia rivolto a quelle persone che hanno un'autorità sociale e religiosa. I sacerdoti di quel tempo si chiedevano: dov'è il Signore? Anche oggi vi sono persone che si presume conoscano e insegnino la Bibbia, ma che in realtà non conoscono la parola di Dio. Mi dispiace ammetterlo, ma la conseguenza è che non conoscono nemmeno Dio. Per conoscerlo è necessario conoscere la sua parola. Il Signore prosegue dicendo che non vuole rinunciare a discutere con il suo paese, Israele. Passate dunque nelle isole di Chittim e guardate. Mandate a Kedar e osservate bene, e guardate se avvenne mai qualcosa di simile. C'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dei, sebbene non siano dei, ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria, perciò che non giova a nulla. O cieli, stupite di questo, inorridite, restate attoniti, dice il Signore. Il mio popolo infatti ha commesso due mali, ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Israele ha commesso due peccati, abbiamo letto. Il primo è che hanno rifiutato Dio, la fonte delle acque vive, e il secondo è che hanno scavato delle piccole cisterne e ne hanno bevuto l'acqua infetta. Naturalmente questo non dà loro soddisfazione. Per esempio, se uno accumula dei milioni, ne vorrà avere sempre di più. E lo stesso si può dire per la brama di successo, non ce n'è mai abbastanza per essere soddisfatti. Il Signore continua a trattare con le persone di Israele, e per la prima volta li rimprovera per la loro infedeltà, come ci parla nel brano successivo, versetti dal 17 al 19 del capitolo 2 di Geremia. Tutto questo non ti succede forse perché hai abbandonato il Signore, il tuo Dio, mentre Egli ti guidava per la buona via? E ora, perché vai per la via che conduce in Egitto per andare a bere l'acqua del Nilo? O perché vai per la via che conduce in Assiria per andare a bere all'acqua dell'Eufrate? La tua malvagità è quella che ti castiga, le tue infedeltà sono la tua punizione. Sappi dunque, vedi, che cattiva e amara cosa è abbandonare il Signore, il tuo Dio, e il non avere di me nessun timore, dice il Signore, Dio degli eserciti. La malvagità e l'incredulità erano i peccati più ricorrenti nel popolo di Dio, come del resto è tuttora ai nostri giorni. E nel capitolo 3 troveremo che queste cose sono citate tante volte quanto nel resto della Bibbia, dal che si deduce quanto sia importante per il Signore l'ubbidienza alla sua parola. Il rimanente del capitolo 2, dal versetto 20 al 37, è una polemica contro l'idolatria che continua poi nel capitolo successivo. Piuttosto che commentare queste parole, vi suggerirei, amici, di leggerle e rileggerle. Quando la profezia di Geremia vi sarà diventata familiare, sarete sorpresi di quanto la considererete meravigliosa. È interessante vedere che quando l'uomo rifiuta Dio, si rivolge sempre a un idolo. Quando le persone si fanno dei propri dei, li fanno sempre secondo i loro desideri. Inventano un Dio di cui possano soddisfare le richieste. In altre parole, si tratta in realtà della proiezione della vecchia natura peccaminosa dell'uomo. Bene, io mi fermo qui, torno al libro di Geremia e intanto vi rinnovo l'appuntamento a domani, al solito orario ovviamente. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Marco 16, 19. Nel reportage su una spedizione himalayana, una scena in particolare mi ha colpito. I membri della spedizione si trovano nel deserto di Pietrisco, dove si sono accampati. Una fitta nebbia avvolge le montagne, ma all'improvviso, per un attimo, la massa di nuvole si spezza. Reportage su una spedizione himalayana, una scena in particolare mi ha colpito. I membri della spedizione si trovano nel deserto di Pietrisco, dove si sono accampati. Una fitta nebbia avvolge le montagne, ma all'improvviso, per un attimo,

0: Di nuovo tutto. Ecco come mi appare il nostro testo. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Chi non sente la potenza e la maestosità di queste parole? Per un attimo i veli del mondo eterno, invisibile eppure così reale, si squarciano davanti ai nostri occhi. Per un attimo vediamo il glorioso mondo celeste. E il nostro sguardo viene immediatamente rivolto alla vetta più alta, al trono del Dio vivente. Il nostro cuore non dovrebbe esultare di gioia? Il Signore, che ci ha comprato per Dio sulla croce insanguinata, è così potentemente esaltato. Ma ancora più bello è che la Bibbia non solo sa dell'esaltazione di Gesù, ma allo stesso tempo dice che egli non dimentica i suoi al riguardo. Nella lettera ai Romani è detto, ed è come una continuazione del nostro testo, egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Gloria confortante del nostro Salvatore. Signore, ti contempliamo in spirito e ci rallegriamo in te. Amen.
1: Siamo noi di sotto queste stelle, anime fragili, funamboli.

Cari amici radioascoltatori, buongiorno da Carmelo. Anche oggi, 12 maggio, continueremo la nostra carrellata di meditazioni giornaliere tratte dal calendario Il Buon Seme. I versetti che oggi prenderemo in considerazione sono il primo in Isaia 65:12, che dice: «Vi destino alla spada, cadrete tutti per la strage, perché quando ho chiamato non avete risposto, quando ho parlato non avete dato ascolto, ma avete fatto ciò che è male ai miei occhi e avete scelto ciò che mi dispiace». L'altro versetto indicato oggi è nel libro di Ezechiele, al capitolo 33, il versetto 30, che dice: «Quanto a te, figlio d'uomo, i figli del tuo popolo parlano di te presso le mura e sulle porte delle case. Sì, parlano l'un l'altro, dicendo ognuno al proprio fratello: venite a sentire qual è la parola che viene dall'Eterno».

Siamo in Nigeria. Una riunione di evangelizzazione all'aperto ha riunito un gran numero di persone. Dopo il servizio, i presenti accettano volentieri i trattati distribuiti, tranne un ascoltatore dal sorriso beffardo, che strappa ostentatamente il depliante appena ricevuto. Arrivato a casa, ha la sorpresa di trovare sul suo abito un frammento del trattato strappato. Contiene solo queste parole: «E il Signore disse». Dapprima contrariato da questa scoperta, si mette in seguito a riflettere. Che cosa voleva dirmi il Signore? Lo voglio sapere. Interrompendo ogni attività, parte alla ricerca del gruppo responsabile della riunione per conoscere che cosa voleva dirgli il Signore. Lo viene a sapere e alcuni giorni più tardi si converte e oggi testimonia per il Signore nel suo paese. Anche a ognuno di noi Dio ha qualcosa da dire. Dapprima che siamo dei peccatori, colpevoli davanti a Lui, e che per questo, di conseguenza, il cielo ci è chiuso. Riconosciamolo umilmente, ma ci vuole anche dire che, per salvarci dal castigo eterno, giustamente meritato, Cristo ha dato se stesso il riscatto per noi. Ascoltiamo ora quello che ci propone. Se con la bocca avrei confessato Gesù come Signore e avrei creduto con il cuore che Dio lo ha resuscitato dai morti, sarai salvato. Questo lo possiamo leggere in Romani 10:9. È quello che io ho fatto ed ora sono in pace. E tu che sei all'ascolto, hai confessato con la tua bocca che Gesù è tuo Signore e hai creduto con tutto il cuore che Dio lo ha resuscitato dai morti? Se la risposta è sì, sarai salvato. Con questo Carmelo ti saluta e ti dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 12 maggio 2026, benvenuti all'ascolto. Muro contro muro, Stati Uniti-Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Trump ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate degli Stati Uniti per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la CNN citando fonti informate. Trump ha definito assolutamente inaccettabile l'ultima controproposta di Teheran per porre fine al conflitto senza rinunciare al diritto all'arricchimento dell'uranio e ha parlato di un cessate il fuoco debolissimo attaccato alle macchine per sopravvivere, aggiungendo però che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Trump ha anche annunciato la sospensione delle tasse sulla benzina per contrastare il caro energia. Intanto, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita fonti informate, gli Emirati Arabi Uniti avrebbero condotto attacchi militari contro l'Iran. Un attacco aereo israeliano contro un'abitazione a Kaf Dunin nel sud del Libano ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 7, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Informazione del Libano. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali della città di Tiro. E anche gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto attacchi militari contro l'Iran. C'è stato anche un raid contro una raffineria situata sull'isola iraniana di Lavan nel Golfo Persico. Questo è successo ai primi di aprile, all'incirca nel momento in cui Donald Trump ha annunciato il cessate il fuoco. Veniamo in Italia. Crediti d'imposta fittizi generati attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti nell'ambito del superbonus 110%, e quando avrebbe scoperto la Guardia di Finanza di Torino che ha eseguito un sequestro preventivo per circa 7 milioni di euro disposto dal GIP del Tribunale del Capoluogo Piemontese su richiesta della Procura della Repubblica. Al centro dell'inchiesta una società edile torinese che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti relative a interventi di efficientamento energetico, cioè il cosiddetto eco bonus, e riduzione del rischio sismico, il sisma bonus, su un condominio di Torino, lavori che sarebbero risultati in realtà mai effettuati. Sarebbe stato un ragazzo di 15 anni a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello o forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali. L'uomo si era fermato in piazza Fontana a prendere un caffè prima del lavoro. Il rischio di diffusione dell'antivirus in Italia è da considerarsi molto basso. Ribadito questo concetto, le autorità sanitarie nazionali mettono comunque nero su bianco le linee da seguire in caso di contatti stretti con i passeggeri della nave Ondius. Il Ministero della Salute ha emesso una circolare che prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane, utilizzando una stanza propria, mantenendo una distanza di almeno 2 metri dai membri della famiglia, non utilizzando le stesse stoviglie e aprendo le finestre per garantire la ventilazione. E la raccomandazione indirizzata ai contatti ritenuti ad alto rischio di avere contratto l'antivirus. Il ministro della Salute italiano Orazio Schillaci rassicura: in Italia nessun pericolo. 2 lettere diverse, non datate, una indirizzata ai figli, l'altra in cui Sonia Bottachiari fa osservazioni sulla propria vita. Sono state trovate in casa del padre di lei, nonno dei ragazzi, Riccardo Bottachiari. Fanno pensare a una volontà suicidaria, ha affermato la procuratrice, che ha sottolineato l'estrema delicatezza di un momento in cui è necessario mantenere assoluto riserbo nel rispetto delle indagini in corso. Le lettere, ha confermato la Pradella, sono state trovate dall'inviato di Sky TG24 e sono già state acquisite.
Il ministro della cultura Alessandro Giuli è stato circa un'ora a Palazzo Chigi. Giuli sarebbe arrivato attorno alle 15 di ieri nella sede del governo, pochi minuti prima dell'arrivo della presidente del consiglio Giorgia Meloni. La visita del ministro della cultura a Palazzo Chigi arriva dopo la decisione delle scorse ore dello stesso Giuli di cambiare i vertici del proprio staff. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti a capo della segreteria personale del ministro. E chiudiamo questo notiziario, come di consueto facciamo, con le previsioni del tempo. Pressione in temporaneo aumento, la giornata è contrassegnata da generali condizioni di bel tempo su gran parte delle regioni, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso soltanto sul Friuli Venezia Giulia e più localmente sul Veneto orientale e Trentino Alto Adige, ci saranno delle residue precipitazioni, venti di libeccio forti sul Mar Ligure, temperature massime in aumento. E con il meteo anche per oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi da voi, sono Maria Teresa e vi racconto qualche cosa che è successa tempo fa a casa nostra. A mio marito e a me piace molto molto insegnare, e mio marito ha un dono speciale per rendere vivo il suo insegnamento, per fare domande e per rendere semplici anche le cose più complicate. A me piace insegnare soprattutto ai ragazzi e alle persone poco complicate. In ogni modo, fin da bambina mettevo tutte le mie bambole in fila su un grosso baule che c'era nell'ingresso, una cassa di noce abbastanza bella e antica. Mi sedevo dietro una piccola tavola con penne e matite, mi cercavo di stare bella impettita, e poi prendevo un vecchio orario ferroviario che mi faceva da registro e giocavo alla scuola. Io ero figlia unica, perciò non avevo modo di divertirmi con fratelli o sorelle. Facevo la maestra alle bambole e spiegavo loro le finezze della grammatica italiana e perché certe lettere si scrivevano con l'accento e altre no, e così via. Se una bambola perdeva l'equilibrio e si accasciava, la sgridavo per la sua indisciplina. Quando ero bambina, io e i maestri erano molto severi e non transigevano. Si tenevano le mani dietro la schiena in seconda e si stava impettite, eccetera, eccetera. Quando sono cresciuta, ho continuato a insegnare. Ho dato ripetizioni a non finire. Durante la guerra avevo istituito una piccola scuola fra gli sfollati, così i ragazzi non perdevano gli anni di scuola. Poi mi sono dedicata alla scuola domenicale in chiesa, ore per bambini, eccetera. Finché non sono diventata mamma e non mi sono resa conto proprio in prima persona quanto fosse importante non solo curare i bambini, ma anche insegnare loro tante cose con naturalezza senza che quasi se ne accorgessero. Adesso vi faccio un esempio. Qui a Roma, all'inizio della via Appia, c'è un vecchio pezzo di mura romane. A Roma le mura romane si sprecano. In cima al muro, probabilmente nel Medioevo, hanno costruito una casetta. Niente di meglio e di più adatto per spiegare ai bambini in maniera grafica come fosse forse la casa di Raab sulle mura di Gerico, di cui si parla nel libro di Giosuè, nella Bibbia. I ragazzi, i bambini, ne sono rimasti tutti abbastanza colpiti, tant'è vero che poi per anni ogni volta che passavano da quella parte per andare a giocare sui prati della via Appia Antica fra le vecchie tombe romane, uno dei gemelli diceva col tono della guida turistica: ed ora sulla sinistra quella casetta costruita sul muro ci fa pensare. E gli altri rispondevano in coro: alla casa di Raab. Un po' onestamente mi prendevano in giro e ci scherzavano su, ma intanto l'idea se l'erano fatta. Una volta ricordo che ho portato un nipotino a vedere alcune rovine romane e ho letto loro una lapide in latino e mi hanno detto: ma come, nonna, anche il latino sai? Io ho risposto: certo che so il latino, è molto utile, e speriamo che si siano fatto l'idea che il latino non è noioso. Camminando per strada si insegna a leggere i cartelli stradali e poi si insegna a ubbidire ai semafori, a far notare la forza delle radici degli alberi dei viali che riescono perfino a deformare il selciato. E questo è proprio quello che Dio ha insegnato ai padri ebrei che dovevano coi loro figli inculcare la legge e i comandamenti. Queste sono le parole che Dio ha lasciato. Vi metterete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole, le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando ve ne starete seduti in casa, quando sarete in viaggio, quando vi coricherete, quando vi alzerete, e le scriverete sugli stipiti delle vostre case e sulle vostre porte. Ogni momento è buono e utile per insegnare e per rispondere agli infiniti perché dei bambini. È il bagaglio di nozioni e di principi che mettiamo nella loro mente, non se lo dimenticheranno.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
1: Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita e per la mia vita. Facciamo una pausa insieme dunque? Dai, ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Mantenere la rotta, diciamo, e la concentrazione su Gesù, anche quando diventa difficile, fa parte del comando di essere un discepolo, un seguace. Gesù non vuole solamente che lo si segua, ma chiama ogni suo discepolo a seguirlo fino alla fine. In altre parole, poiché Gesù offre un così meraviglioso messaggio di speranza e di perdono, ci conviene prestargli attenzione, ci sarà molto utile. Ma rifiutare la sua voce significa punire un seguace. Gesù non vuole solamente che lo si segua, ma chiama ogni suo discepolo a seguirlo fino alla fine. In altre parole, poiché Gesù offre un così meraviglioso messaggio di speranza e di perdono, ci conviene.

0: e alla fine rifiutarono l'offerta che si ripresentò nella persona di Gesù. È un grave errore ignorare questi continui avvertimenti della Scrittura. Dio prende molto sul serio la sua parola e la sua offerta. Al momento della consegna della legge a Mosè sul monte Sinai, vi furono tuoni, un suono di tromba, lampi, fumo. Ma lo scrittore agli Ebrei menziona un secondo evento in cui Dio scuoterà di nuovo la terra. Quando Dio parla, c'è una corrispondente risposta sostanziale sulla terra. Anche l'apostolo Pietro ci ha fatto sapere che i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, ma riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. La rivelazione di Dio e l'offerta della sua parola non vanno prese alla leggera. È molto grave rifiutare di credere a quella parola benevola quando viene offerta nella persona di Gesù, il Figlio di Dio. Dio dice che scuoterà la terra e il cielo stesso. Perché? Per far sapere a tutto il suo universo creato che la fede in Gesù Cristo è incrollabile. Egli è la roccia su cui ci poggiamo. Vuoi un luogo sicuro su cui poggiare la tua salvezza? Va a Gesù, costruisci la tua vita sulle fondamenta della fede in Lui, confidando nelle promesse di Dio in Gesù. Il cristianesimo non è giocare a fare la chiesa. Seguire Gesù non significa neanche mantenere una facciata esteriore di spiritualità. Seguire Gesù è una relazione viva, vitale, genuina con Lui, una relazione che trasforma la nostra vita e ci ancora alla parola di Dio. Dio è benevolo, ha dimostrato la sua grazia mandando suo figlio Gesù Cristo a morire per il nostro peccato. Non ha aspettato che il mondo si rivolgesse a lui prima di inaugurare la sua grazia. Anche quando eravamo decisi a vivere lontani da lui, egli si è mosso verso di noi con misericordia, con amore. Questa è la meraviglia del Vangelo che egli ci annuncia. Ricevere questo dono per fede porta a una ricompensa duratura, porta a risorse divine illimitate per vivere una vita che gli faccia piacere e onore. Ignorarlo significa giocare d'azzardo con il proprio destino eterno. Ti sei rivolto a Dio con pentimento? Hai confidato in suo figlio Gesù? Puoi farlo anche ora. Basta che inchini, per così dire, il tuo cuore davanti a Lui e gli chiedi perdono. La prossima volta impareremo il segreto per seguire Gesù e camminare nell'amore con i nostri fratelli di fede. Nel frattempo, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
2: Considerazioni sul tema che cosa crede un cristiano ci portano oggi alla lettura di Atti capitolo 26 versetto 28, dove è scritto: con così poco vorresti persuadermi a diventare cristiano? Francesco Schiano scrive: signori, si nasce, almeno secondo il personaggio interpretato da Totò nel famoso film del 1960. Cristiani si diventa, potremmo affermare, cogliendo l'implicazione del versetto di oggi. L'apostolo Paolo, difendendosi dalle accuse dei capi dei giudei davanti ad Agrippa, sfida quest'ultimo a riconoscere in Gesù il Messia annunciato dai profeti. Da qui la risposta di Agrippa contenuta nel versetto di oggi: con così poco vorresti persuadermi a diventare cristiano? Se molte persone credono di essere cristiane di nascita, altre sono convinte che la fede religiosa in generale sia una questione culturale che dipende del tutto dal contesto nel quale si cresce. Però non è questo ciò che leggiamo nella Bibbia. Seguire Cristo è una scelta personale che può essere fatta in risposta alla predicazione del Vangelo, perché persuasi dalla verità e dalla potenza del messaggio di Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo da Ecclesiaste capitolo 3 versetto 11. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. E ancora Prima Corinzi capitolo 1 versetto 21. Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Quelli che fanno ragionamenti e quelli che credono. Dio ha dato agli uomini un vasto campo d'azione e delle grandi capacità per cercare e investigare, come scritto in Ecclesiaste capitolo 1 versetto 13. Il che è anche, come leggiamo nel seguito del passo, occupazione penosa che Dio ha data ai figli degli uomini perché vi si affatichino. La grandezza delle loro scoperte non potrà mai superare i limiti di tale sfera, né pretendere di sconfinare in quella della rivelazione. Solo la parola di Dio è la verità immutabile. Essa non ci è stata data per soddisfare la nostra curiosità, ma per metterci in relazione con Dio. I ricercatori onesti, anche se soddisfatti dai risultati delle ricerche che spesso portano notevoli miglioramenti in campo medico o per il benessere dell'umanità, sanno che l'avanzamento delle conoscenze scientifiche resta minimo in rapporto alla complessità del creato. È scritto in Ebrei capitolo 11 versetto 3: per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. E l'uomo, con la sua intelligenza limitata, come potrebbe risolvere le grandi questioni quali Dio, l'eternità, la morte, le origini e la fine delle cose? Facciamo dunque attenzione ai messaggi della Bibbia, parola di Dio, e crediamo. Essa risponde in modo sicuro e con precisione a questi grandi interrogativi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati anche oggi 12 maggio. La nostra riflessione oggi prende spunto da un verso scritto nel libro dell'Esodo, nel capitolo 16 al verso 31. È d'uso comune l'espressione aspettare la manna dal cielo. Ma sappiamo cos'è la manna e qual è il suo significato simbolico? Il popolo di Israele aveva lasciato l'Egitto e da circa un mese camminava nel deserto per raggiungere la terra promessa. Ma ora era stanco e affamato e aveva preso a lamentarsi e a rimpiangere il cibo che gustava in Egitto, nonostante lì fosse schiavo. Dio ascolta, non punisce le lamentele, ma fa piovere dal cielo una sostanza fino ad allora sconosciuta, che dovevano raccogliere ogni giorno nella quantità necessaria al proprio fabbisogno, perché il di più sarebbe marcito. Questo ci indica che la cura di Dio è quotidiana, fresca e abbondante. Ma quando arrivava il venerdì, dovevano raccoglierne il doppio per rispettare il riposo del sabato, sacro a Dio. Questo ci fa pensare che la cura di Dio toglieva anche l'ansia del domani e ci fa pensare alla preghiera di Gesù quando dice «Dacci oggi il nostro pane quotidiano», intendendo quel cibo spirituale che assumiamo dalla parola di Dio e che, a differenza del cibo materiale che ci nutre ma comunque non ci evita la morte fisica, non solo ci nutre nello spirito ma ci assicura vita eterna. Gesù è il cibo sceso dall'alto, che è venuto a ristorare la nostra anima che vagava nel deserto senza Dio. È a Lui che dobbiamo continuamente dare onore, gloria e gratitudine, perché ci sazia ogni giorno delle sue benedizioni. Ed è scritto così nel verso di oggi. La casa di Israele chiamò quel pane manna. Esso era simile al seme del coriandolo, era bianco e aveva il gusto di schiacciata fatta col miele.
2: La riflessione di oggi ha per titolo appunto Manna dal cielo. Cos'è la manna? È la sostanza che Dio fece scendere dal cielo per nutrire il popolo ebraico dopo la fuga dall'Egitto. Per estensione è la metafora di un accadimento favorevole che avviene in un momento di bisogno o qualcosa di fisico che soccorre e allevia le pene. In botanica la manna è prodotta dalle secrezioni zuccherine di varie piante. Si ritiene che derivi dall'espressione U. Ovvero, che cos'è? Che nella Bibbia è la domanda che si posero gli ebrei vedendola cadere dal cielo. Ecco cosa accadde. Uscito dall'Egitto sotto la guida di Mosè, il popolo di Israele, mentre era nel deserto, ebbe fame. Ecco che dal cielo scese una sostanza che si presentava come una brina fine e leggera, tutta bianca, simile al seme del coriandolo, dal sapore di una focaccia col miele. L'accampamento ne fu ricoperto ogni giorno, tranne il sabato. Per 40 anni, ovvero per tutto il tempo che trascorse nel deserto del Sinai, prima di accedere alla terra di Canaan. Oggi si usa in senso figurato per descrivere la provvidenza di qualcuno o qualcosa. Caschi a pennello come una manna dal cielo. Cari amici, che sia una linfa pregiata di qualche pianta, come spiegano gli scienziati, o un aiuto provvidenziale giunto all'acme della disperazione, della manna dobbiamo sapere e ricordare che è la dolce e provvidenziale risposta di Dio al bisogno del suo popolo. In quale necessità ti trovi oggi? Che sia fisica, materiale o spirituale, ricorda che puoi rivolgerti al tuo Padre Celeste, che anche nel mezzo del deserto più arido farà piovere manna dal cielo. Solo confida in Lui.
3: Vi invito a leggere tutta la storia dell'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, dove appunto era tenuto in schiavitù. È raccontata nel libro dell'Esodo e per chi la legge con fede è veramente una storia gloriosa. Ci mostra Dio come padre premuroso, fedele, onnipotente, verace e attento ai bisogni dei suoi figli, capace di aprire vie dove non ci sono, capace di chiamare le cose che non sono come se fossero, un Dio a cui niente è impossibile. e la manna dal cielo rientra in quei prodigi soprannaturali di cui è piena questa storia. Questa manna, come ha ben spiegato Laila, non poteva essere conservata per il giorno dopo, perché se veniva raccolta in eccesso, marciva. Solo il venerdì se ne poteva raccogliere in più, perché il sabato, che era il giorno del riposo, non ne cadeva. Così aveva ordinato Dio. Quest'ordine aveva un chiaro obiettivo, e cioè spronare il popolo a non confidare nelle scorte che poteva conservare, ma nella provvidenza divina. Dio voleva insegnare al suo popolo a dipendere quotidianamente da Lui e a rinnovare ogni mattina la propria fiducia in Lui, per verificare materialmente, personalmente, giorno per giorno, la sua fedeltà. E ancora oggi Dio ha lo stesso proposito verso di noi, quello di far crescere la nostra fede in Lui giorno per giorno, sperimentando in ogni situazione la sua vicinanza costante. Dio è fedele, possiamo trovare in Lui la nostra sicurezza e la nostra serenità, perché come ci dice l'Epistola agli Ebrei al capitolo 10, fedele è colui che ha fatto le promesse. Mettilo alla prova anche tu e Dio ti benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Baretta a Castelvolturno, ne parla Caserta News, per un'inchiesta per corruzione elettorale alle amministrative del 2024. Tra i coinvolti anche l'attuale primo cittadino. Tra le accuse a carico del sindaco, oltre alla corruzione elettorale, annota la testata, spicca anche quella di tentata estorsione ai danni del pastore evangelico Amanzio Criscuolo, al quale il sindaco avrebbe detto che gli avrebbe tolto tutte le concessioni relative alla gestione del parco comunale Parco Oasi se non l'avesse votato. Naturalmente è sempre utile ricordarlo, non stiamo parlando di una sentenza, si tratta di prove raccolte nelle fasi preliminari di un processo, prove che ora verranno sottoposte a un giudice.
5: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
6: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. In un mondo sempre più incerto, la domanda che ci poniamo spesso è: chissà come sarebbe stato se avessi fatto questo o avessi scelto diversamente. In qualità di credenti, oggi non ha più senso porsi queste domande. La nostra vita è al sicuro, è Dio che la guida. Ascoltiamo allora adesso, cantata da Angelo Maugeri, la canzone Chissà come sarebbe stato se...

0: Chissà come sarebbe stato se chiudi quella porta, tanto non ha più importanza.
1: Disco Highlight, in questi giorni.
2: Un nuovo giorno, di Angelo Maugeri. Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 12 maggio 2026, benvenuti all'ascolto. Muro contro muro, Stati Uniti-Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Trump ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate degli Stati Uniti per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la CNN citando fonti informate. Trump ha definito assolutamente inaccettabile l'ultima controproposta di Teheran per porre fine al conflitto senza rinunciare al diritto all'arricchimento dell'uranio e ha parlato di un cessate il fuoco debolissimo attaccato alle macchine per sopravvivere, aggiungendo però che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Trump ha anche annunciato la sospensione delle tasse sulla benzina per contrastare il caro energia. Intanto, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita fonti informate, gli Emirati Arabi Uniti avrebbero condotto attacchi militari contro l'Iran. Un attacco aereo israeliano contro un'abitazione a Kaf Dunin nel sud del Libano ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 7, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Informazione del Libano. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali della città di Tiro. E anche gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto attacchi militari contro l'Iran. C'è stato anche un raid contro una raffineria situata sull'isola iraniana di Lavan nel Golfo Persico. Questo è successo ai primi di aprile, all'incirca nel momento in cui Donald Trump ha annunciato il cessate il fuoco. Veniamo in Italia. Crediti d'imposta fittizi generati attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti nell'ambito del superbonus 110%, e quando avrebbe scoperto la Guardia di Finanza di Torino che ha eseguito un sequestro preventivo per circa 7 milioni di euro disposto dal GIP del Tribunale del Capoluogo Piemontese su richiesta della Procura della Repubblica. Al centro dell'inchiesta una società edile torinese che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe messo fatture per operazioni inesistenti relative a interventi di efficientamento energetico, cioè il cosiddetto eco bonus, e riduzione del rischio sismico, il sisma bonus, su un condominio di Torino, lavori che sarebbero risultati in realtà mai effettuati. Sarebbe stato un ragazzo di 15 anni a colpire mortalmente Bakary Sacco durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello o forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali. L'uomo si era fermato in piazza Fontana a prendere un caffè prima del lavoro. Il rischio di diffusione dell'antivirus in Italia è da considerarsi molto basso. Ribadito questo concetto, le autorità sanitarie nazionali mettono comunque nero su bianco le linee da seguire in caso di contatti stretti con i passeggeri della nave Ondius. Il Ministero della Salute ha emesso una circolare che prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane utilizzando una stanza propria, mantenendo una distanza di almeno 2 metri dai membri della famiglia, non utilizzando le stesse stoviglie e aprendo le finestre per garantire la ventilazione. E la raccomandazione indirizzata ai contatti ritenuti ad alto rischio di avere contratto l'antivirus. Il ministro della salute italiano Orazio Schillaci rassicura: in Italia nessun pericolo. Due lettere diverse, non datate, una indirizzata ai figli, l'altra in cui Sonia Bottachiari fa osservazioni sulla propria vita. Sono state trovate in casa del padre di lei, nonno dei ragazzi, Riccardo Bottachiari, fanno pensare a una volontà suicidaria, ha affermato la procuratrice, che ha sottolineato l'estrema delicatezza di un momento in cui è necessario mantenere assoluto riserbo nel rispetto delle indagini in corso. Le lettere, ha confermato la Pradella, sono state trovate dall'inviato di Sky TG24 e sono già state acquisite.
Il ministro della cultura Alessandro Giuli è stato circa un'ora a Palazzo Chigi. Giuli sarebbe arrivato attorno alle 15 di ieri nella sede del governo, pochi minuti prima dell'arrivo della presidente del consiglio Giorgia Meloni. La visita del ministro della cultura a Palazzo Chigi arriva dopo la decisione delle scorse ore dello stesso Giuli di cambiare i vertici del proprio staff. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti a capo della segreteria personale del ministro. E chiudiamo questo notiziario come di consueto facciamo con le previsioni del tempo. Pressione in temporaneo aumento, la giornata è contrassegnata da generali condizioni di bel tempo su gran parte delle regioni. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso soltanto sul Friuli Venezia Giulia e più localmente sul Veneto orientale e Trentino Alto Adige. Ci saranno delle residue precipitazioni, venti di libeccio forti sul Mar Ligure, temperature massime in aumento. E con il meteo anche per oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

Vi invitiamo all'ascolto di Punto d'incontro, un tuffo nel passato con la serie radiofonica registrata tra gli anni 1997 e 2000. Programma caratterizzato da utili consigli, testimonianze e musica.

0: trasmettiamo Punto d'incontro, un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Un programma curato e condotto in studio da Eliseo.
1: È un vero piacere anche quest'oggi per me ritrovarmi qui insieme a voi per trascorrere questi 45 minuti in buona compagnia. Spero che ci possiamo fare buona compagnia da ambo le parti. Io farò del mio meglio con le mie rubriche e soprattutto con la musica che vi farò ascoltare, musica gospel sia italiana che internazionale e musica leggera. Quindi anche oggi ti do il benvenuto all'ascolto di Punto d'Incontro, una trasmissione che, come saprai, è ricca e piena perché vi sono diverse rubriche, soprattutto vi sono rubriche dalle quali potrai imparare qualcosa certamente sia per la tua salute, visto che c'è una rubrica dedicata alla salute, e poi vi è una rubrica di interesse, diciamo così, generale, anche se è un interesse che ci riporta al passato. Poi vi sarà qualche rubrichetta a carattere spirituale e il tutto condito naturalmente da tanta musica, musica abbiamo detto gospel e musica leggera. E appunto il primo motivo che partirà subito dopo la sigla riguarda la musica leggera. A voi tutti rinnovo ancora l'augurio di un buon ascolto di questo programma e dei prossimi 45 minuti.

Ennio Morricone, la sua dolce musica. Iniziamo con qualche consiglio sulla salute parlando di appendicite. L'appendicectomia per via laparoscopica presenta, rispetto all'intervento tradizionale, notevoli vantaggi, soprattutto nella donna in età fertile e nei pazienti obesi. Nella donna in età fertile consente infatti di esplorare la cavità addominale e anche gli annessi. Se esistono cisti o altre malattie riguardanti l'apparato genitale femminile, queste possono essere trattate per via endoscopica. Nell'obeso, questa tecnica permette invece di asportare l'appendicite senza necessità di fare un'ampia incisione sulla parete addominale, altrimenti indispensabile nel caso di pazienti con un addome di vaste dimensioni. Sono proprio questi i due tipi di persone nei quali di preferenza si esegue l'appendicectomia per via laparoscopica, mentre nel bambino o nel giovane di costituzione magra si preferisce continuare a praticare la tecnica tradizionale. E invece ora vediamo se qualcuno vuole fare sport, anche se ha l'ernia, è possibile? La presenza di una punta d'ernia non deve sconvolgere la vita dello sportivo, improntandola alla prevenzione di un eventuale peggioramento. Bisogna invece accettare la situazione quale essa è. La parete addominale ha un punto di minore resistenza, come una stoffa che si è logorata ed è leggermente strappata. Allora, che cosa può accadere? Nulla di irreparabile. Se la stoffa si rompe, si potrà correre ai ripari mettendo una toppa. L'unico accorgimento per evitare che il disturbo si complichi è evitare sforzi senza modificare del tutto il proprio stile di vita. Quindi continuare pure a fare sport senza esagerare però, e se l'ernia comparirà, si potrà curare con l'unico modo possibile, e cioè l'intervento chirurgico, che può essere eseguito ambulatorialmente in anestesia locale alle papere. Passiamo all'ultimo consiglio: operarsi prima della gravidanza. È possibile? Una colelittiasi, cioè calcoli alla colecisti, sintomatica che ha dato disturbi evidenti, va sempre operata per vari motivi. I calcoli, specie se piccoli, possono determinare anche a distanza di anni delle complicanze serie. Possono per esempio passare nella via biliare e bloccare lo sbocco del coledoco e del dotto di Wilsung che scarica gli enzimi prodotti dal pancreas, determinando una pancreatite acuta e un ittero. Il paziente diventa giallo perché il fegato non riesce più a scaricare la bile che produce. Visto che si desidera magari avere un altro figlio, l'intervento è più che necessario. Una colecistite, appunto l'infiammazione della colecisti o qualsiasi altra complicazione durante i 9 mesi della gravidanza sarebbe certamente più seria che in condizioni normali. Del resto, l'intervento per i calcoli alla cistifellea oggi è estremamente facile e sicuro. Viene eseguito in laparoscopia. Il dolore dopo l'operazione è minimo e inoltre nel giro di un paio di giorni il paziente viene rimandato a casa. Occorre pensare quindi alla futura terza gravidanza con serenità per chi magari ha già avuto 2 figli, ma occorre affrontare al più presto il problema chirurgico che una volta risolto del tutto permette di affrontare una nuova dolce attesa senza ansie che altrimenti renderebbero appunto molto difficoltosa questa gravidanza, quindi si può operare di colecisti anche durante la gravidanza, come abbiamo letto. Ancora un'altra pausa musicale con Emigrante, Lover of My Soul, Emigrante.

L'argomento di cui trattiamo oggi è lo Spirito Santo. La Pentecoste è collegata ad un avvenimento importante, singolare e miracoloso, cioè alla nascita della Chiesa di Cristo. Malgrado ciò, spesso si incontra un'imbarazzante ignoranza riguardo agli avvenimenti della Pentecoste. La maggior parte degli abitanti dell'Occidente cristiano sanno raccontare molto sul Natale. Il bimbo nella mangiatoia è un buon argomento di conversazione. Resta però il fatto che, anche se Gesù fosse nato 1000 volte a Betlemme e mai in te, tu saresti comunque perduto. Gli episodi del Venerdì Santo e della Pasqua sono già meno noti e sulla discesa dello Spirito Santo circolano pareri quanto mai strani e discutibili. Affermazioni affidabili sullo Spirito Santo sono contenute esclusivamente nella Bibbia. Lo Spirito Santo è una persona. Lo Spirito Santo non è soltanto una forza, un influsso, una benedizione, quindi una cosa, ma è una persona divina, alla pari del Padre e di Gesù Cristo. Tutte le azioni dello Spirito Santo presuppongono una personalità. Egli insegna, guida, consola, ispira, chiama al servizio, invia, si oppone a determinate azioni, ci rappresenta. Si può mentirgli, tentarlo, rattristarlo, bestemmiarlo, opporglisi. Non mi illudo certo di poter definire il segreto della Trinità divina. Noi uomini non possiamo identificare l'essenza divina con un'immagine, perché essa sarà sempre estremamente limitativa, o pretendere di capire tutta la potenza di Dio. I cieli dei cieli non lo contengono. Un esempio può però aiutarci a capire un po' meglio la Trinità. Nella foresta africana, un missionario si trovava in viaggio con un credente indigeno. Stavano camminando fianco a fianco lungo un fiume ed erano assorti in una seria discussione. Quando raggiunsero un ponte che portava sull'altra sponda del fiume, il missionario disse al suo accompagnatore: «Nella mia patria capita di tanto in tanto che l'acqua diventi solida in modo da permetterci di attraversare un fiume senza il bisogno di un ponte». L'africano guardò il suo amico bianco sconcertato. «Non ci credo», gli disse, «non ho mai osservato una cosa simile e non credo che sia possibile. Sai quanto ti sia grato di aver abbandonato la tua patria per predicarci l'Evangelo dell'amore di Dio, ma non posso assolutamente credere a ciò che hai appena detto, cioè che l'acqua possa diventare solida in modo che si possa camminare su di essa come su una strada». La reazione dell'africano è comprensibile. Non aveva mai avuto occasione di camminare su una superficie di acqua ghiacciata. Non sapeva che l'acqua può assumere la forma solida quando è gelata. Quella liquida a temperatura ambiente e quella gassosa quando viene riscaldata a sufficienza. Sia come ghiaccio che come acqua e vapore si tratta sempre della stessa H2O. Sul ghiaccio si può camminare, l'acqua disseta e con il vapore si possono azionare delle macchine. La Trinità divina non ha nulla a che vedere con il politeismo, ma definisce un Dio che si rivela come Padre, come Figlio e come Spirito Santo. Per questo motivo lo Spirito Santo ha dei nomi: Spirito di Dio, Spirito dell'Eterno, Spirito del Padre, Spirito di Gesù, Spirito di Cristo, Spirito del Figlio. E naturalmente le differenze di questi passi ve le posso dare e se me le chiederete, naturalmente sono tratti rigorosamente dalla Bibbia. Egli ha caratteristiche divine: onniscienza, onnipresenza, onnipotenza. L'uomo non può mai disporre dello Spirito Santo, lo Spirito Santo invece vuole poter disporre di noi. Quasi fosse un regalo per la nuova nascita, lo Spirito viene ad abitare nell'uomo nel momento in cui la sua colpa è stata perdonata da Gesù Cristo e lui ha messo la sua vita con fiducia nelle mani di Dio, permettendogli di guidarla. Lo Spirito Santo è il meraviglioso Consolatore, l'Avvocato che ci difende di fronte a Dio e ci sta al fianco. Egli ci guida nella verità e ci porta a glorificare Dio. Più siamo consacrati a Lui e più seguiamo Cristo fedelmente, più sarà visibile il frutto dello Spirito Santo nella nostra vita. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, dolcezza e temperanza, come dice la Bibbia in Galati al capitolo 5, versetto 22.

Il gruppo che canta questo motivo è Verso la Meta di Catania. Il loro lavoro è in questa città e il motivo si intitola Ascoltami un po' di Salvo Scinardo.

Ed ora un angolino dedicato alle notizie dell'anno 1940. L'Italia è in Africa. Il Somaliland britannico costituisce una spina nel fianco dell'Africa orientale italiana. Il Duca d'Aosta, viceré del Laoi, decide in agosto di impadronirsi della colonia britannica difesa da soli 2.000 uomini, tra cui numerosi somali e indiani. Gli italiani dispongono di oltre 20.000 uomini appoggiati dall'aviazione. La sproporzione delle forze è evidente e il risultato scontato. E infatti, in 16 giorni, tra il 3 e il 19 agosto, le forze italiane occupano il paese. L'ultimo scontro avviene a Berbera, la capitale difesa da soldati indiani che vengono martellati dalla nostra aviazione. Ora i domini italiani si affacciano al Golfo di Aden. E in Libia l'offensiva italiana verso l'Egitto, controllato dagli inglesi, è pronta dal giugno. Se non che il suo ideatore, Italo Balbo, governatore della colonia, è stato abbattuto per errore il 28 dello stesso mese dalla nostra contraerea mentre rientrava da un volo di ricognizione. Il suo successore, il prudente Rodolfo Graziani, è meno entusiasta dell'azione e, in attesa di nuovi mezzi e materiali, la rinvia di qualche mese. Il 13 settembre, dopo un violento bombardamento dell'artiglieria, le colonne di Graziani passano il confine. In 4 giorni gli italiani avanzano di un centinaio di chilometri quasi senza incontrare resistenza e il 16 occupano Sidi El Barrani.

Un blackout di elettricità paralizza una regione per molte ore. Niente luce, niente riscaldamento, ascensori bloccati. Le conseguenze rischiano di essere gravi. I progressi delle scienze e delle tecniche ci hanno acquisito un benessere inimmaginabile dai nostri antenati. Ma ecco che all'improvviso scopriamo la sua fragilità estrema e quelli che riflettono si chiedono a ragione ciò che sarà domani. Senza dubbio ci sono delle persone tanto imprudenti che pretendono di predire l'avvenire e altre abbastanza crudeli, credule da ascoltarli. Malgrado le continue disillusioni, la clientela degli astrologi, veggenti, maghi, cartomanti è sempre in aumento. Gli uomini hanno bisogno di luce e vanno a cercarla nei luoghi più tenebrosi. Tuttavia la Bibbia è presente non per annunciarci tutto ciò che deve accadere domani, né nell'anno 2000, ma tutto ciò che dobbiamo sapere per comportarci in modo degno di Dio. Molte predizioni della parola di Dio si sono già avverate. La venuta di Cristo era annunciata centinaia di anni prima della sua nascita. Anche la sua morte è stata descritta secoli in anticipo. E la stessa cosa per la miracolosa conservazione del popolo giudeo, che deve ancora giocare un ruolo importantissimo nella storia del mondo. Ringraziamo Dio per averci rivelato i suoi piani ammirevoli, nei quali dà libero corso alla sua immensa misericordia.

programma è giunto al termine e dobbiamo partire con la sigla finale di questo programma. Grazie ancora allora da parte mia per l'ascolto che avete prestato a questo programma. Riflettete su quello che vi ho detto, vi ho letto, e spero di esservi stato utile anche con i consigli a carattere medico che vi ho dato all'inizio. Grazie allora ancora per l'ascolto e una risentirci a presto da Eliseo. Ciao.

abbiamo trasmesso Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Per qualsiasi informazione o problemi di carattere spirituale, telefona o scrivi all'emittente che ha trasmesso questo programma.

0: Sono le ore 11 e 36 minuti.
1: Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

che per amare ci vuole coraggio, ci vuole pazienza, ci vogliono occhi per guardare un po' oltre e mani leggere per fare la pace. Ho imparato che in fondo non conta chi vince o chi perde, conta soltanto chi sei veramente. È un gesto d'amore, un seme importante che può

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 12 maggio 2026, benvenuti all'ascolto. Muro contro muro, Stati Uniti-Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Trump ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate degli Stati Uniti per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la CNN citando fonti informate. Trump ha definito assolutamente inaccettabile l'ultima controproposta di Teheran per porre fine al conflitto senza rinunciare al diritto all'arricchimento dell'uranio e ha parlato di un cessate il fuoco debolissimo attaccato alle macchine per sopravvivere, aggiungendo però che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Trump ha anche annunciato la sospensione delle tasse sulla benzina per contrastare il caro energia. Intanto, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita fonti informate, gli Emirati Arabi Uniti avrebbero condotto attacchi militari contro l'Iran. Un attacco aereo israeliano contro un'abitazione a Kafdunin nel sud del Libano ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 7, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Informazione del Libano. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali della città di Tiro. E anche gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto attacchi militari contro l'Iran. C'è stato anche un raid contro una raffineria situata sull'isola iraniana di Lavan nel Golfo Persico. Questo è successo ai primi di aprile, all'incirca nel momento in cui Donald Trump ha annunciato il cessate il fuoco. Veniamo in Italia. Crediti d'imposta fittizi generati attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti nell'ambito del superbonus 110%, e quando avrebbe scoperto la Guardia di Finanza di Torino che ha eseguito un sequestro preventivo per circa 7 milioni di euro disposto dal GIP del Tribunale del Capoluogo Piemontese su richiesta della Procura della Repubblica. Al centro dell'inchiesta una società edile torinese che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe messo fatture per operazioni inesistenti relative a interventi di efficientamento energetico, cioè il cosiddetto ecobonus, e riduzione del rischio sismico, il sisma bonus, su un condominio di Torino, lavori che sarebbero risultati in realtà mai effettuati. Sarebbe stato un ragazzo di 15 anni a colpire mortalmente Bakary Sacco durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello o forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Malì. L'uomo si era fermato in piazza Fontana a prendere un caffè prima del lavoro. Il rischio di diffusione dell'antivirus in Italia è da considerarsi molto basso. Ribadito questo concetto, le autorità sanitarie nazionali mettono comunque nero su bianco le linee da seguire in caso di contatti stretti con i passeggeri della nave Ondius. Il Ministero della Salute ha emesso una circolare che prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane, utilizzando una stanza propria, mantenendo una distanza di almeno 2 metri dai membri della famiglia, non utilizzando le stesse stoviglie e aprendo le finestre per garantire la ventilazione. E la raccomandazione indirizzata ai contatti ritenuti ad alto rischio di avere contratto l'antivirus. Il ministro della Salute italiano Orazio Schillaci rassicura: in Italia nessun pericolo. 2 lettere diverse, non datate, una indirizzata ai figli, l'altra in cui Sonia Bottachiari fa osservazioni sulla propria vita. Sono state trovate in casa del padre di lei, nonno dei ragazzi, Riccardo Bottachiari, fanno pensare a una volontà suicidaria, ha affermato la procuratrice, che ha sottolineato l'estrema delicatezza di un momento in cui è necessario mantenere assoluto riservo nel rispetto delle indagini in corso. Le lettere, ha confermato la Pradella, sono state trovate dall'inviato di Sky TG24 e sono già state acquisite. Il ministro
della cultura Alessandro Giuli è stato circa un'ora a Palazzo Chigi. Giuli sarebbe arrivato attorno alle 15 di ieri nella sede del governo, pochi minuti prima dell'arrivo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita del Ministro della Cultura a Palazzo Chigi arriva dopo la decisione delle scorse ore dello stesso Giuli di cambiare i vertici del proprio staff. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti a capo della segreteria personale del ministro. E chiudiamo questo notiziario, come di consueto facciamo, con le previsioni del tempo. Pressione in temporaneo aumento, la giornata è contrassegnata da generali condizioni di bel tempo su gran parte delle regioni. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso soltanto sul Friuli Venezia Giulia e più localmente sul Veneto orientale e Trentino Alto Adige. Ci saranno delle residue precipitazioni, venti di libeccio forti sul Mar Ligure, temperature massime in aumento. E con il meteo anche per oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E ancora dentro l'ornitorinco, Mario Calvagno.
2: Carmen Zammataro, al telefono il professor Andrea Peracino, medico patologo, vicepresidente della Fondazione Italiana per il Cuore. Grazie di essere con noi, professore.
3: Grazie a voi.
1: Benvenuto.
2: 26 settembre, giornata mondiale per il cuore 2006, promossa dalla Federazione Mondiale di Cardiologia, il più importante ente nazionale di cardiologia collegato all'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia la giornata mondiale per il cuore è organizzata dalla Fondazione Italiana per il Cuore. Bene, professor Peracino, ci può parlare delle iniziative di questa giornata, degli obiettivi?
3: Sì, la settimana direi della giornata mondiale per il cuore, perché praticamente è una settimana che è cominciato il giorno 18 con una conferenza stampa che annunciava gli eventi della giornata e terminerà, ma neanche poi vero, terminerà il 24 settembre perché sarà il picco delle manifestazioni, ma poi continuerà ancora qualche giorno dopo.
2: Sì.
3: Ogni anno c'è un tema particolare che viene dato alla giornata mondiale del cuore. Quest'anno il tema risponde a una domanda molto intrigante: quanto è giovane il tuo cuore? Quanto è giovane il tuo cuore e quanto tu riesci a mantenerlo giovane? Non c'è una data anagrafica del cuore, perché nei 3 miliardi di battiti che un cuore compie in 70 anni potrebbe continuare quanto vuole, perché ha una capacità di rigenerazione, di adattamento alle richieste dell'organismo, un continuo modularsi di quelle che sono le sue funzioni su quelle che sono le nostre necessità. Quindi è un organo molto, direi, tranquillo da un punto di vista patologico, se non ci sono delle condizioni genetiche o familiari, però è un organo che può subire gli effetti di una cattiva conduzione di vita o di quello che è l'assalto della malattia aterosclerotica. L'aterosclerosi è una malattia che colpisce i vasi che portano sangue al cuore, al cervello e agli altri organi e che ne riduce il flusso. Quindi il cuore subisce queste stesse, direi, attività di riduzione, di irrorazione e quindi subisce le conseguenze. La conseguenza principale della riduzione di irrorazione del cuore è l'infarto del miocardio, l'infarto di cuore, e la situazione patologica che consegue alla riduzione di arrivo di sangue al cervello e l'ictus cerebrale. Sono due condizioni che messe insieme sono la causa del maggior numero di morti registrate in Italia e direi in tutti i paesi del mondo. Sono 70 milioni nel mondo che muoiono per questo.
1: Professor Peracino, queste quindi sono le due patologie principali, anche forse le più conosciute sicuramente
3: dal pubblico e da tutti noi, perché naturalmente le viviamo.
1: Ma altre patologie che potrebbero in qualche modo interessare una buona parte dell'umanità e degli italiani, poi insomma?
3: Ma senta, intanto questa è la più frequente, se noi confrontiamo la patologia del cuore e del cervello, che arriva a essere la più alta contributo di morte che abbiamo nel mondo, e poi seguono a molta distanza i tumori, seguono poi a molta distanza l'AIDS, la malaria, eccetera. Ma questo non vuol dire di dare meno importanza a questi. La cosa più importante è che l'aterosclerosi è una malattia subdola. Per lunghi anni l'organismo non se ne accorge. Il tumore, uno vede la persona sofferente, eccetera, la vede direi in una condizione tale che richiama l'attenzione su tutte quelle cose che bisogna fare per prevenire il tumore.
1: Certo.
3: La malattia di cuore invece è una cosa subdola, non ce ne accorgiamo se non
1: quando si manifesta,
3: se non cercando di identificare fin dall'inizio i fattori di rischio. E i fattori di rischio sono noti. Fattore di rischio principale è l'aumento di colesterolo nel sangue, e questo lo si evidenzia con un esame di sangue anche non molto complesso. Un altro fattore è l'aumento di pressione, anche questo, la misura pressione del sangue è una cosa abbastanza semplice e facile da fare. Un altro è l'obesità o il sovrappeso, e qui ormai è anche semplificato il modo di seguire la propria obesità, di quell'obesità cattiva che porta all'infarto, ed è la misurazione della circonferenza di vita. Tutte cose molto semplici. L'alimentazione scorretta è un'altra delle cose che portano ad un aumento delle malattie cardiovascolari. Il fumo altrettanto, e tutte cose che noi possiamo vedere e possiamo anche dominare. no? E non le cito tutte, c'è anche lo stress se si vuole, e quindi sono tutte condizioni che tra di loro indipendentemente, ma quando sono insieme direi l'effetto è peggiore, portano al sviluppo di questa malattia aterosclerotica con la riduzione di irrorazione del cuore, del cervello, e quindi con eventuali improvvisa comparsa di un infarto o di un ictus.
2: Quindi, professor Peracino, se si modifica lo stile di vita, si può in qualche modo scongiurare.
3: Sì, è drammatico. No, lei ha detto bene. È drammatico pensare che se noi mettiamo insieme direi tutte quelle misure per ridurre questi fattori che sono dominabili, che ho citato precedentemente, noi possiamo ridurre del 50% la probabilità di avere un infarto, di avere un ictus. E questo è drammatico, il non farlo. E per questo che noi abbiamo istituito quest'anno un premio che lo chiamiamo World Heart Champion, campione mondiale del cuore, e che abbiamo voluto dedicare a due campioni abbastanza noti come Rivera e Mazzola, perché hanno saputo nella loro vita, anche dopo la disciplina sportiva, mantenere questo patrimonio di salute negli anni. E questa è un'iniziativa che vorremmo ripetere, perché vogliamo richiamare l'attenzione su quelle persone che effettivamente possono a un certo momento, senza grande fatica, controllare il proprio bene di salute e custodirselo con delle misure che poi non sono drammatiche, ecco.
2: Professor Peracino, quanto conta l'esercizio fisico?
3: Molto. L'esercizio fisico, noi abbiamo in una specie di sistema di bilancia, no, tra entrate e uscite. Le entrate sono l'alimentazione, le calorie che noi introduciamo. Le uscite sono il nostro esercizio fisico. Se noi pensiamo che noi siamo stati costruiti per scappare davanti ai terremoti, per andare in giro per le foreste a raccogliersi un po' di cibo, per difenderci dagli animali feroci, e siamo stati costruiti qualche milione d'anni fa in questa maniera, dove bisognava introdurre quello che era possibile, c'erano le carestie, c'era il momento in cui non c'era niente da mangiare, però c'era grande movimento, e questa nostra costruzione rimane attuale. Abbiamo avuto un cambiamento di alimentazione e di movimento drammatico negli ultimi decenni, ventenni. Noi immaginiamo che solamente 100 anni fa, per uscire di casa ed andare al lavoro nei campi o nelle città, si dovevano fare dei lunghi tratti a piedi. Adesso non si fa più nulla.
2: Insomma, cioè, proprio il contrario adesso.
3: E in più non è che sia aumentata la quantità di energia che viene introdotta tramite gli alimenti. Sì, c'è un miglioramento. Certo, nel fine Settecento è stata introdotta in gran massa la carne era allora un patrimonio solamente delle famiglie di un certo censo, però poco per volta è cominciata a diffondersi l'uso della carne, questo ha anche migliorato la crescita, ha migliorato lo sviluppo dell'individuo, però si è introdotta anche una enorme quantità di grassi,
1: certo.
3: Però la quantità calorica totale è rimasta tale quale a quella che era direi 100 anni fa. Quello che è ridotto molto è il movimento, e il movimento non c'è più, credo, certo. Che se tutti andiamo a vedere quello che facciamo al mattino, ci alziamo, poche cose per farci la barba per i signori, farci una doccia per le signore, e poi andiamo con i mezzi, qualche volta anche non facilmente, al lavoro, e stiamo seduti
2: tutto il giorno
3: e introduciamo le stesse calorie che introducevamo, che introducevano i nostri progenitori qualche decennio fa.
1: Certo, ma professor Peracino, se una persona è già malata di cuore, come molti si chiedono anche questo, può effettivamente poi fare esercizio fisico fino a che punto?
3: Sì, naturale. E chi è già malato di cuore intanto entra in un protocollo di intervento terapeutico e di trattamento che è personalizzato. Naturalmente, secondo com'è la situazione, viene usato il farmaco, ma viene usato, molto importante, l'alimentazione, e ancora più importante un movimento dedicato. Certo, va proporzionale a quelle, certo, che sono le esigenze dell'individuo, però ci sono degli individui che poi superano molto bene, anche con un allenamento perfetto, delle attività, degli esercizi piuttosto complessi.
1: Sì.
2: Professore, le cure che ci sono oggi per queste malattie?
3: Ma le cure, direi che siamo in un momento molto fortunato. Direi che la cardiologia ma la medicina totale, perché guardi che una delle cause delle malattie cardiovascolari è anche il diabete, che non ho citato sopra, sì. Comunque gli studi medici hanno portato a conoscere molto bene l'evoluzione dell'aterosclerosi e il perché si presenta la malattia, con degli studi molto raffinati, e si arriva anche adesso a introdurre quelle che sono delle proposte di uso di cellule staminali per andare a riparare il cuore danneggiato, quindi sto parlando un po' di qualcosa ancora nel futuro. Però oggi l'Italia è un paese molto fortunato, ha un numero di cardiologi fra i più elevati d'Europa, pensi che in Toscana ci sono più cardiologi che in Inghilterra, e questa è una cosa positiva,
1: certo.
3: C'è un'attrezzatura negli ospedali, negli ospedali pubblici e privati ad altissimo livello, il che vuol dire che oggi come oggi la medicina sta offrendo alla popolazione una cosa, direi un intervento, un supporto enorme per dominare la malattia quando si presenta. Però sarebbe molto importante che ci fosse anche, questo è da parte vostra la parte più importante di contributo, che ci fosse una comunicazione / convinzione alle persone che molto prima di dover andarsi a ricoverare possono ridurre i loro fattori di rischio,
1: certo.
3: E questo ridurrebbe anche la spesa. Se calcolata la spesa, lei lo sa, spesa sanitaria, sì, solo per le malattie cardiache, tra ricoveri e farmaci solo, non sto parlando di riabilitazione e poi del danno provocato alla famiglia, della perdita di lavoro eccetera, solo per quelle due voci, farmaci e ricoveri, sono circa 10 miliardi all'anno, 10 miliardi su 90, 92, 93, 97 che sono la spesa del sistema sanitario nazionale in Italia. Se noi pensiamo, facciamo un calcolo assurdo, ma che veramente tutta la popolazione potesse con la prevenzione ridurre del 50% questa necessità di ricovero, lei può fare il calcolo di quello che potrebbe essere il risparmio.
2: Certo, in termini economici,
3: molto,
2: esatto, sì. Esatto. Professore, per quanto riguarda i centri poi di cura per le malattie cardiovascolari, sono ben distribuiti in tutto il territorio italiano? Ci sono delle,
3: sì,
2: carenze in alcune parti?
3: No, guardi, direi che la cardiologia in Italia e anche la medicina diabetologica, anche la medicina interna, la medicina riabilitativa, che sono tutte, la pediatria, perché ricordiamoci che si comincia da bambini a cominciare a preparare il nostro cuore, la ginecologia, ecco, la ginecologia è un altro dato importante, perché la donna tende a trascurare, pensa di essere protetta, ma è protetta sì durante l'età fertile finché ha una certa produzione di ormoni, ma dopo diventa più indifesa dell'uomo. Quindi anche lì c'è un'attenzione particolare. Direi che la medicina in Italia è fra le più avanzate nel mondo, anche come distribuzione. Ci sono delle aree, ci sono delle difficoltà, ci sono dei tempi di attesa, ma sono problemi di ordine organizzativo, non certo di ordine medico o di ordine tecnico, perché le cose ormai, le cose che si fanno a Roma, che si fanno a Napoli, che si fanno a Milano, che si fanno a New York, hanno tutti un po' gli stessi standard.
2: Quindi non è il caso di fare viaggi da una,
3: no,
2: parte all'altra?
3: No, questo assolutamente no, non lo sconsiglio, perché sì, se c'è qualcuno che ha un po' di fretta e vuole andare in una clinica tedesca o francese a pagamento perché è più libera, può anche farlo, però direi che in Italia la cosa è distribuita. Si tratta a un certo momento di organizzarsi bene, le regioni sanno organizzarsi, e si tratta di evitare di costruire sempre intorno alla medicina quella brutta parola di mala sanità, che in fin dei conti in Italia ha contribuito, insieme a molte altre cose, a portare l'aspettativa di vita fra le più elevate nel mondo. Veniamo dopo il Giappone, quindi vuol dire che qualcosa funziona, ecco.
2: Professore, lei parlava del fatto che la buona salute del cuore si costruisce sin da bambini, e mi sembra che poi fosse anche il motto,
3: sì,
2: di una,
3: sì,
2: delle giornate passate, negli,
3: sì,
2: anni,
3: lei
2: passati.
3: Ha perfettamente,
2: no,
3: ragione.
2: Quanto è importante questo che lei ha detto?
3: Ma guardi, se noi riteniamo che lo stile di vita, comprendente il non fumo, comprendente diciamo non alcol, ma soprattutto alimentazione corretta e movimento, si costruisce, entra nella testa del bambino, nella testa dell'individuo fin da bambino, perché è la famiglia e la scuola che dà questa impronta alle persone, nella gran maggioranza delle situazioni, ecco che questo individuo che ha costruito se stesso in quell'occasione lo mantiene se vuole mantenere questo tipo di stile. Certo, se noi per nostra comodità abbandoniamo i bambini davanti alla televisione tutto il giorno, e il quale bambino per stare davanti alla televisione viene sottoposto a stimoli adrenalinici piuttosto importanti, perché sono spettacoli e anche vivaci, diciamo, per usare un eufemismo, e però sta seduto sul sofà, sì, l'adrenalina era utile al nostro progenitore quando sapeva che c'era qualcosa che non funzionava, una bestia feroce che l'attaccava e lo faceva scappare, e quindi a questo punto si muoveva, ma questo individuo sta seduto, certo. Sta seduto, e tutto il meccanismo metabolico arriva a fare in modo che il nostro grasso, che è stato per, ha una funzione, chiamiamolo di riserva, comincia a diventare un grasso pericoloso, un grasso cattivo.
1: E che poi se mangia, insomma, poi anche davanti alla televisione altri grassi,
3: comincia
1: eccetera.
3: A introdurre eccetera eccetera, questo bambino a un certo momento, infatti l'obesità nel bambino, il sovrappeso nel bambino diventa un problema importante, non solo in Italia, è un problema drammatico perché è un qualche cosa che porta degli individui che sono tarati e che vanno incontro al diabete. Già oggi, una volta il diabete del bambino era un diabete di ordine genetico, sì. Ed era un insulino dipendente, quindi, ma adesso oggi il diabete del bambino è quello dell'adulto e dell'anziano, il che a un certo momento è drammatico pensare a un individuo che deve stare tutta la vita in una situazione di dipendenza di questo genere, per cui è veramente una cosa drammatica il momento in cui è necessario che la famiglia, genitori, la scuola, si rendano conto che stanno plasmando l'umanità del futuro. Immaginate un'umanità, adesso è un terzo della popolazione è sovrappeso, immaginate un'umanità con 50%, 60% di individui sovrappesi, con un numero enorme di diabetici o con un numero enorme anche di pazienti in malattie cardiovascolari, cosa è il peso per la società?
2: Insomma, certo. Bisogna assolutamente fare qualcosa, educare gli insegnanti, educare i genitori e le famiglie.
3: La collaborazione insegnanti, famiglie. E l'anno prossimo, difatti, il tema dell'anno prossimo sarà proprio questo, la famiglia e la comunità sana, è lì che vengono direi dovranno essere messi in evidenza questa collaborazione, questi elementi di collaborazione tra la famiglia, la scuola, la comunità, il territorio, proprio per fare una battaglia verso la conservazione della propria salute.
2: Professore, volevo farle ancora una domanda. Abbiamo parlato dei fattori di rischio, che riassumo brevemente: pressione alta, colesterolemia, diabete, fumo, inattività fisica, eccetera. Ma le arrabbiature quanto contano?
3: Guardi, c'è ormai una, diciamo così, una serie di studi molto importanti che sono fatti in Europa, anche negli Stati Uniti, ma anche in paesi tipo l'India, la Cina, il Giappone e l'Africa, e verificare se il cosiddetto stress o il disadattamento sociale o l'insoddisfazione sociale o nella famiglia possono avere dei collegamenti con la malattia cardiovascolare. Effettivamente ci sono e direi che stanno acquistando un peso notevole. Se noi diamo per esempio un indice alla ipercolesterolemia che è, diciamo, 3,5 per dare un numero, no? Di capacità di sviluppare malattie cardiovascolari, e subito dopo viene il fumo, viene l'ipertensione eccetera, e lo stress comincia a avvicinarsi al numero 2.
1: Certo.
3: E questo si vede soprattutto, è una cosa, uno studio che è stato fatto anche recentemente in Inghilterra, in popolazioni indiane e pakistane che entrano in un ambiente a loro più o meno ostile. Questi individui, che pur dalla loro origine non avevano familiarmente malattie cardiovascolari e non avevano obesità o non avevano a un certo momento sindrome di stress eccetera, questo disadattamento provoca in queste persone un aumento gravissimo dell'obesità e del diabete. Quindi sicuramente il rapporto sociale è importante nella famiglia, nel mondo del lavoro e poi nella società.
1: Certo.
3: E questo sta prendendo piede molto.
2: Bene, professore, allora la Fondazione Italiana per il Cuore cosa può fare per aiutare le persone a correggere il loro stile di vita? Cosa ha già fatto e cosa sta facendo?
3: Senta, è chiaro che l'anello, cioè la catena è molto lunga di interventi.
2: Certo.
3: La catena di interventi, abbiamo detto prima, abbiamo elencato le potenzialità dell'offerta del, diciamo, della medicina in Italia, sui quali c'è molto. Quello che naturalmente dobbiamo fare, e questa è la collaborazione che chiediamo a voi, è arrivare a convincere le persone, a togliere dalle persone quella specie di nebbia che le persone hanno di fronte a una malattia che non vedono che si sviluppa e che invece c'è e comincia già nell'età infantile e che porta a dei danni poi piuttosto elevati nell'età adulta, nell'età anziana. Questo, togliere questo velo avviene attraverso l'informazione, ma un'informazione convincente. Non basta dire, perché l'informazione ce n'è moltissima, tutti i giorni leggiamo sui giornali di malattie di cuore. La gente pensa sempre che sia qualcosa di un altro, non un qualcosa in cui lui o lei deve intervenire. Uno dei temi fondamentali che stiamo sviluppando, proprio passando dalla responsabilità della società, perché uno dice sempre ci vuole una legge, ma lo Stato che cosa ci fa? Ma ci sono delle strutture sanitarie importanti. Bene, queste le hanno fatte, adesso spetta a noi. Quindi responsabilità personale, la nostra responsabilità di individuo e di custodire la propria salute.
1: Certo.
3: È qui che noi cerchiamo di battere molto il terreno per cercare di seminare questa convinzione che adesso non c'è più bisogno di aspettare dagli altri, ma dobbiamo noi singolarmente prendere la nostra posizione, e il vostro aiuto credo che è preziosissimo, perché voi avete la possibilità sicuramente di indicare le strade perché questo messaggio arrivi e sia convincente.
1: Benissimo, ringraziamo allora il professor Andrea Peracino, medico patologo, vicepresidente della Fondazione Italiana per il Cuore. Tanti auguri, alla prossima, professore.
3: Grazie,
2: alla
3: grazie
2: prossima,
3: ancora a voi.
2: Sentirla.
3: A presto, buongiorno.
0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Notiziario del 12 maggio 2026, benvenuti all'ascolto. Muro contro muro, Stati Uniti-Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Trump ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate degli Stati Uniti per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la CNN citando fonti informate. Trump ha definito assolutamente inaccettabile l'ultima controproposta di Teheran per porre fine al conflitto senza rinunciare al diritto all'arricchimento dell'uranio e ha parlato di un cessate il fuoco debolissimo attaccato alle macchine per sopravvivere, aggiungendo però che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Trump ha anche annunciato la sospensione delle tasse sulla benzina per contrastare il caro energia. Intanto, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita fonti informate, gli Emirati Arabi Uniti avrebbero condotto attacchi militari contro l'Iran. Un attacco aereo israeliano contro un'abitazione a Kafdunin nel sud del Libano ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 7, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Informazione del Libano. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali della città di Tiro. E anche gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto attacchi militari contro l'Iran. C'è stato anche un raid contro una raffineria situata sull'isola iraniana di Lavan nel Golfo Persico. Questo è successo ai primi di aprile, all'incirca nel momento in cui Donald Trump ha annunciato il cessate il fuoco. Veniamo in Italia. Crediti d'imposta fittizi generati attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti nell'ambito del superbonus 110%, e quando avrebbe scoperto la Guardia di Finanza di Torino che ha eseguito un sequestro preventivo per circa 7 milioni di euro disposto dal GIP del Tribunale del Capoluogo Piemontese su richiesta della Procura della Repubblica. Al centro dell'inchiesta una società edile torinese che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe messo fatture per operazioni inesistenti relative a interventi di efficientamento energetico, cioè il cosiddetto eco bonus, e riduzione del rischio sismico, il sisma bonus, su un condominio di Torino, lavori che sarebbero risultati in realtà mai effettuati. Sarebbe stato un ragazzo di 15 anni a colpire mortalmente Bakary Sacco durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello o forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali. L'uomo si era fermato in piazza Fontana a prendere un caffè prima del lavoro. Il rischio di diffusione dell'antivirus in Italia è da considerarsi molto basso. Ribadito questo concetto, le autorità sanitarie nazionali mettono comunque nero su bianco le linee da seguire in caso di contatti stretti con i passeggeri della nave Ondius. Il Ministero della Salute ha emesso una circolare che prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane, utilizzando una stanza propria, mantenendo una distanza di almeno 2 metri dai membri della famiglia, non utilizzando le stesse stoviglie e aprendo le finestre per garantire la ventilazione. E la raccomandazione indirizzata ai contatti ritenuti ad alto rischio di avere contratto l'antivirus. Il ministro della Salute italiano Orazio Schillaci rassicura: in Italia nessun pericolo. 2 lettere diverse, non datate, una indirizzata ai figli, l'altra in cui Sonia Bottachiari fa osservazioni sulla propria vita. Sono state trovate in casa del padre di lei, nonno dei ragazzi, Riccardo Bottachiari, fanno pensare a una volontà suicidaria, ha affermato la procuratrice, che ha sottolineato l'estrema delicatezza di un momento in cui è necessario mantenere assoluto riserbo nel rispetto delle indagini in corso. Le lettere, ha confermato la Pradella, sono state trovate dall'inviato di Sky TG24 e sono già state acquisite.
Il ministro della cultura Alessandro Giuli è stato circa un'ora a Palazzo Chigi. Giuli sarebbe arrivato attorno alle 15 di ieri nella sede del governo, pochi minuti prima dell'arrivo della presidente del consiglio Giorgia Meloni. La visita del ministro della cultura a Palazzo Chigi arriva dopo la decisione delle scorse ore dello stesso Giuli di cambiare i vertici del proprio staff. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti a capo della segreteria personale del ministro. E chiudiamo questo notiziario, come di consueto facciamo, con le previsioni del tempo. Pressione in temporaneo aumento, la giornata è contrassegnata da generali condizioni di bel tempo su gran parte delle regioni, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso soltanto sul Friuli Venezia Giulia e più localmente sul Veneto orientale e Trentino Alto Adige, ci saranno delle residue precipitazioni, venti di libeccio forti sul Mar Ligure, temperature massime in aumento. E con il meteo anche per oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Un'altra puntata del nostro almanacco radiofonico è quella targata 12 di maggio, dove ovviamente rinnovo il benvenuto a tutti voi.

0: accadde oggi.
1: Era proprio come oggi, il 12 di maggio, ma del lontano 1957, quando un incidente durante la Mille Miglia uccideva il pilota Alfonso de Portago, il copilota Edmond Nelson e ben 10 spettatori. 1967. Alla Queen Elizabeth Hall in Inghilterra, i Pink Floyd presentano il loro primo concerto rock quadrifonico. 1977. A Roma, durante la manifestazione organizzata dai radicali per l'anniversario del referendum sul divorzio, scoppiano tafferugli con le forze dell'ordine. Durante una carica viene colpita mortalmente Giorgiana Masi, di soli 19 anni. Il ministro degli interni, Francesco Cossiga, negherà che gli agenti abbiano usato armi, ma foto sulla stampa mostreranno agenti in borghese che sparano ad altezza uomo. 2000, la Tate Modern Gallery apre a Londra. 2002, l'ex presidente statunitense Jimmy Carter arriva a Cuba per una visita di 5 giorni a Fidel Castro, divenendo il primo presidente degli Stati Uniti d'America, in servizio o meno, a visitare l'isola dalla rivoluzione castrista del 1959.

0: Pensieri cristiani.
1: Gesù sta veramente pregando per me? Ebbene, se ti stai facendo questa domanda o ti sei fatto questa domanda in passato, posso risponderti che sì, Gesù sta pregando per te. Una cosa per cui prega è che tu resista alla tentazione di peccare. Gesù si ricorda di come Satana lo tentò quando era sulla terra. Egli sa che tu hai ancora quel desiderio di peccare. Egli prega che tu dica no alla tentazione. La Bibbia dice che Satana sta davanti al trono di Dio, giorno e notte, accusandoci dei nostri peccati. Ogni volta che pecchiamo, Satana sottolinea a Dio la nostra colpevolezza. In quel momento Gesù intercede per noi presso il Padre. La Bibbia dice: abbiamo uno che intercede presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Gesù il perfetto è come un avvocato. Egli dice al giudice: Dio Padre, che tu non sei colpevole, perché lui ha già pagato per il tuo peccato morendo sulla croce. Nessuna accusa di Satana resiste alla difesa di Gesù. Quando Dio ti dichiara innocente e ti perdona, non lo fa perché tu lo meriti. Dio ha grazia nei tuoi confronti a causa di suo figlio Gesù che ha pregato per te. Non sei felice che Gesù preghi per te ogni giorno?

0: nomi.
1: Il nome Brenda deriva dal celtico Brand, che significa spada, ed è la versione femminile del nome Brendan. Brendan fu un abate irlandese del VI secolo che, secondo una leggenda, attraversò l'Atlantico insieme a 17 monaci e raggiunse il Nord America.

0: Le citazioni celebri.
1: Quella di oggi è di Robert Webb Johnstone e dice: il nevrotico fabbrica castelli in aria, lo psicopatico li abita e lo psichiatra riscuote l'affitto.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Anche questa puntata giunge al termine. Grazie per l'ascolto. Appuntamento, nuovo appuntamento a domani, sempre alla stessa ora. E intanto tutti gli altri nostri programmi sono a vostra disposizione. Restate all'ascolto. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il pastore avventista Nino Plano. Quest'oggi prendiamo spunto da un articolo che ho trovato sul sito della RSI, Radio della Svizzera Italiana. E il titolo dell'articolo, nella sezione Scienze e Tecnologia, l'uomo che dimostrò matematicamente l'esistenza di Dio. Sono passati 120 anni dalla nascita di Kurt Gödel, uno dei logici più rivoluzionari di tutti i tempi. E si legge: il 28 aprile di 120 anni fa a Brno, una città della Repubblica Ceca che all'epoca faceva parte dell'impero austro-ungarico, nasceva Kurt Gödel, uno dei logici matematici più influenti del XX secolo. Con i suoi studi, Gödel fu capace di rimettere in discussione le basi dell'intera matematica già in giovanissima età. Secondo il matematico e divulgatore italiano Pier Giorgio Odifreddi, ben noto, la grandezza di Gödel nella logica è paragonabile a quella di Aristotele. Pensate. Quello che rende il nome di Gödel interessante anche per chi non si occupa di matematica, ma magari di teologia o filosofia in senso più ampio, è la sua formalizzazione della prova ontologica, o per dirla in termini più semplici, la dimostrazione matematica dell'esistenza di Dio. Quindi fa un riferimento alla cosiddetta prova ontologica di Anselmo d'Aosta, e poi c'è la formula vera e propria che ha di fronte a sé il pastore avventista Nino Plano, se ce la può leggere velocemente.
2: Faccio subito.
1: Che è una roba...
3: No, la sta risolvendo.
1: È lì che Wikipedia gli dice: non è comprensibile ai non addetti ai lavori.
3: Ma lui con l'intelligenza artificiale
2: ha voglia.
1: Questa roba che sembra una cosa un po' buffa, in realtà lui ha chiesto di pubblicare questa dimostrazione solamente dopo la sua morte, e il che è stato fatto. Naturalmente questo pone il solito problema, cioè se Dio possa essere dimostrato o almeno, diciamo, percepito in qualche modalità dalla nostra ragione. Proprio l'altro giorno mi è capitato che un amico mi ha detto: io non credo più. Evidentemente questa sfiducia parte anche dal fatto di non riuscire a vedere l'azione di Dio nella propria esistenza, dovuto a dei problemi, naturalmente, quindi ci sono delle circostanze personali, però ci sarebbe il bisogno, come diceva Tommaso: se io non vedo e non tocco, io non crederò. È un'espressione questa di una persona che sentiamo molto vicina ai nostri tempi, alla nostra sensibilità. La dimostrazione di Gödel è un altro segno del bisogno che abbiamo di rendere più sicura anche la nostra fede razionalmente. Come ti poni su questi temi, pastore Nino Plano?
2: Mi pongo in questa maniera, cioè nella maniera in cui un po' tutti pensiamo che toccare, avere una dimensione, diciamo, poliedrica di Dio, però tangibile, sia... ci aiuti, insomma, a credere, ma non è così. Non è così perché ciò che tu vedi, tocchi, misuri, ciò in cui tu ti relazioni, no? Non necessariamente poi sviluppa una dimensione di fede o di fiducia. Non necessariamente cammini con quell'individuo, con quella persona che vedi e che con la quale hai normali relazioni umane, poi non sviluppi la fede, non sviluppi l'idea di credere, poi sviluppa una dimensione di fede o di fiducia. Non necessariamente cammini con quell'individuo, con quella persona che vedi e che con la quale hai normali relazioni.

0: di Seno d'Oro, il,
1: cioè bisogna concretizzare
0: l'attraversamento del Mar Rosso dimenticato, quindi anche i grandi miracoli alla fine, se poi, come diceva Nino, non c'è un continuo, come dire, realtà che si cambia, vengano meno. Quindi quella non è
1: allora fede. Mettiamo la domanda in altri termini: se c'è qualcuno che prega, e qui stiamo parlando già di un credente, ma non vede i risultati delle sue preghiere, insomma, soddisfatte, ecco, diciamo preghiere fatte su cose importanti, non su viaggi, certo. Insomma, ecco, tu che consiglio daresti? Perché poi, ecco, lì a un certo punto uno dice: ma qui io prego, ma nessuno risponde, forse perché non c'è nessuno. Vediamo un poco e poi sentiamo anche Claudio.
2: Sì, a me è capitato spesso di parlare di questo tema con le persone, proprio anche nello studio pastorale tu per tu.
1: Certo.
2: E io dico sempre, non, il Signore non è un jukebox, insomma, questo vecchio apparecchio che ormai nessuno vede, che metti la monetina e senti il disco che tu desideri. Non è così, non funziona così. Funziona in un'altra maniera, cioè chiedi al Signore la saggezza, l'intelligenza di impostare la tua vita e di fare delle scelte, qualunque sia la tua scelta, però falla con ragionevolezza, con intelligenza, con consapevolezza, sapendo che questa scelta sarà qualcosa di buono per la tua vita. Ecco, lì certamente, come dire, il Signore ti accompagnerà in questo cammino, ti accompagnerà anche nei momenti difficili, anche di scoraggiamento, anche quando sbaglierai, ma fallo con saggezza, cioè quello che ha richiesto Salomone: Signore, dammi la tua saggezza.
1: Ok, che cosa ti hanno risposto quando tu hai dato questa, insomma, prospettiva diversa, no, del tema della preghiera e della risposta da attendere? Cosa ti hanno detto?
2: Rimane un po' di delusione, senza dubbio. C'è un po' di incertezza, perché noi siamo abituati a vedere nella vita i segni della presenza di Dio. E non nego che questi possano accadere. Intanto sono molto meno numerosi. Questo perché altrimenti viviamo... Certo. Leggendo ogni segno diventa un incubo la vita, ecco.
1: No, più che altro l'apostolo Paolo dice: noi andiamo avanti non per visione, ma per speranza, insomma, ecco.
2: Però diventa anche, ogni volta ti mette a interpretare ogni cosa che ti accade, diventa faticoso, comunque. Certo. Quindi intanto questo, e quindi c'è un cambiamento di visione, e poi appunto il Signore non è quello che tu ti metti in ginocchio, preghi e ti dà. Ma c'è un'altra impostazione, c'è un lavoro che tu devi fare su te stesso per impostare la tua vita in maniera sana e saggia, per poter poi avere dei risultati che ti siano utili.
1: Quindi anche nei momenti della crisi, in qualche modo la tua fede è diventata fondata non sul dato, sul risultato, ma su questa saggezza di cui tu ci stai parlando. Non so, mi piacerebbe conoscere anche le reazioni degli ascoltatori che magari si trovano in situazioni anche di malattia, quindi insomma situazioni delicate a cui spesso non sappiamo rispondere perché siamo impotenti. Claudio.
0: Ma io facevo proprio questa riflessione proprio ieri, no? Ieri mi sono preso un momento proprio di distacco e facevo questa riflessione e ho pensato che non è preghiera la richiesta. Cioè, la richiesta è qualcosa che viene prima, in cui chiediamo che ci cambi la vita, chiediamo di trovare un lavoro, chiediamo di guarire dalla malattia, chiediamo che non ci siano le bombe sotto, però questo si avvera a volte sì, molte volte no. Allora interviene la preghiera. Ecco, io credo che la preghiera sia il passaggio, su quel discorso che diceva Nino, la preghiera sia il passaggio, come dire, fondamentale. Cioè, noi preghiamo per stare dentro alla nostra storia, alla vita, in questo mondo, ma senza avere una richiesta. La richiesta la facciamo prima. La preghiera è quel nuovo modo di dialogare con Dio che ci permette di stare dentro anche all'impossibile.
1: Fateci sapere cosa ne pensate. Il nostro numero di WhatsApp, lo ricordo, 348 222 72 94. Prima di passare a un altro argomento, credo che il pastore Nino Plano voleva forse...
2: Sì, volevo riprendere il tema appunto della dimensione della risposta di Dio sostanzialmente, e ricordo quando ero studente di teologia a Collonges che un ragazzo

0: alla consegna dei diplomi e delle lauree, e disse: io vorrei dire che voglio ringraziare il Signore perché. Allora, premesso, non voglio criticare in toto questo ragazzo che l'ha fatto in buona fede e probabilmente l'avrei
1: Che ha
0: fatto
1: detto?
0: anche io,
1: Che ha
0: però ha
1: detto?
0: detto sostanzialmente che non aveva studiato per fare l'esame di esegesi del Nuovo Testamento, quindi tradurre dal greco in francese in quel caso il testo biblico. Non aveva studiato e si era messo a leggere delle parti della Bibbia e ha pregato sperando che poi appunto all'esame arrivasse quel testo che lui aveva preparato ed è accaduto così, insomma. E ecco, quello non funziona come tipo di preghiera, quello non funziona, perché non è che appunto la preghiera
1: Ma a
0: ti...
1: lui ha funzionato però.
0: Sì, uno potrebbe dire così, no? Invece non funziona così, nel senso che quello è stato, come si può dire, fortuna, caso, quello che può accadere, o hai ristretto, diciamo, le ipotesi, no? E sei andato a leggere quello che poteva essere per quell'esame. Invece la preghiera è dire: Signore, insegnami a prendere il tempo, a trovare il tempo, perché io debba studiare, prepararmi. E magari poi arriva anche il fallimento, perché poi magari prendi anche un brutto voto e non passi neanche l'esame, lo devi rifare. Ma appunto quella è la strada più giusta. Non chiedere al Signore, mandami la risposta, ma insegnami a prepararmi, a studiare e a trovare i metodi per poter migliorare me stesso. Io penso che questo sia
1: Sì.
0: importante nella preghiera, chiedere questa cosa al Signore.
1: Certo, mi viene in mente che naturalmente un conto sono le vicende, per quanto importanti, della propria esistenza, no? Sul piano professionale, come studente, e un conto è quando c'è in ballo
0: La
1: proprio
0: vita. Tantissimo.
1: la vita, la tua esistenza, la tua salute, e allora lì le cose si complicano, naturalmente,
0: Certo,
1: perché
0: questo.
1: uno
0: Però
1: sì.
0: anche citarlo a un esame
1: Alla consegna degli
0: vuol
1: esami.
0: dire,
1: Sì.
0: come dire,
1: Un
0: no,
1: fraintendimento.
0: cioè dare un qualcosa che vuoi dimostrare qualcosa come se Dio ti abbia. E quindi crei confusione.
1: Sì, non c'è dubbio. No,
0: Anche se
1: no, no.
0: vai a testimoniare così, mamma mia, eh.
1: Certo, non c'è alcun dubbio. Su questo non ci piove. Allora, senti, abbiamo solamente 2 minuti.
0: Sì.
1: I testi biblici di cui ci volevi parlare erano due, ma ne prendiamo uno solo.
0: Magari li leggiamo
1: Vai,
0: tutti,
1: dai.
0: tanto sono
1: Ok,
0: poche
1: sì.
0: righe. È il Salmo 68,19 che dice: Sei benedetto il Signore, giorno per giorno porta il nostro peso, il Dio della nostra salvezza.
1: Allora, aspetta, lo puoi ripetere? Questo mi sembra che sia anche in relazione a quello che abbiamo detto
0: Se
1: finora.
0: sia benedetto il Signore, giorno per giorno porta per noi il nostro peso, il Dio della nostra salvezza. Salmo 68,19.
1: Porta il nostro peso giorno dopo giorno.
0: Sì,
1: Interessante, questo è un testo
0: molto
1: bello.
0: bellissimo.
1: Salmo, hai detto?
0: Salmo
1: 68.
0: 68,19. E poi abbiamo Matteo 11,28 che è famosissimo. Gesù dice: Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo.
1: Bene, grazie Nino, anche per questi testi che in qualche modo sono anche una risposta, no, all'argomento che abbiamo affrontato sul bisogno di sentire Dio, di sentire le sue risposte nelle preghiere. A volte non abbiamo questa impressione e ci scoraggiamo, e quindi invece è un incoraggiamento intanto a vedere Dio diversamente e poi forse avere una cosa che insomma al giorno d'oggi è complicata, avere pazienza. Anche questo è un
0: Sì,
1: aspetto
0: è
1: importante. Va
0: vero.
1: bene,

0: a Radio Logos. Sono le ore 13 e 52 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Le considerazioni sul tema "Che cosa crede un cristiano?" ci portano oggi alla lettura di Atti capitolo 26 versetto 28, dove è scritto: "Con così poco vorresti persuadermi a diventare cristiano?" Francesco Schiano scrive: "Signori, si nasce, almeno secondo il personaggio interpretato da Totò nel famoso film del 1960. Cristiani si diventa, potremmo affermare, cogliendo l'implicazione del versetto di oggi. L'apostolo Paolo, difendendosi dalle accuse dei capi dei giudei davanti ad Agrippa, sfida quest'ultimo a riconoscere in Gesù il Messia annunciato dai profeti. Da qui la risposta di Agrippa contenuta nel versetto di oggi: "Con così poco vorresti persuadermi a diventare cristiano?" Se molte persone credono di essere cristiane di nascita, altre sono convinte che la fede religiosa in generale sia una questione culturale che dipende del tutto dal contesto nel quale si cresce. Però non è questo ciò che leggiamo nella Bibbia. Seguire Cristo è una scelta personale che può essere fatta in risposta alla predicazione del Vangelo, perché persuasi dalla verità e dalla potenza del messaggio di Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo da Ecclesiaste capitolo 3 versetto 11. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. E ancora Prima Corinzi capitolo 1 versetto 21. Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Quelli che fanno ragionamenti e quelli che credono. Dio ha dato agli uomini un vasto campo d'azione e delle grandi capacità per cercare e investigare, come è scritto in Ecclesiaste capitolo 1 versetto 13. Il che è anche, come leggiamo nel seguito del passo, occupazione penosa che Dio ha data ai figli degli uomini perché vi si affatichino. La grandezza delle loro scoperte non potrà mai superare i limiti di tale sfera, né pretendere di sconfinare in quella della rivelazione. Solo la parola di Dio è la verità immutabile. Essa non ci è stata data per soddisfare la nostra curiosità, ma per metterci in relazione con Dio. I ricercatori onesti, anche se soddisfatti dai risultati delle ricerche che spesso portano notevoli miglioramenti in campo medico o per il benessere dell'umanità, sanno che l'avanzamento delle conoscenze scientifiche resta minimo in rapporto alla complessità del creato. È scritto in Ebrei capitolo 11 versetto 3: per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. E l'uomo, con la sua intelligenza limitata, come potrebbe risolvere le grandi questioni quali Dio, l'eternità, la morte, le origini e la fine delle cose? Facciamo dunque attenzione ai messaggi della Bibbia, parola di Dio, e crediamo. Essa risponde in modo sicuro e con precisione a questi grandi interrogativi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati anche oggi 12 maggio. La nostra riflessione oggi prende spunto da un verso scritto nel libro dell'Esodo, nel capitolo 16, al verso 31. È d'uso comune l'espressione aspettare la manna dal cielo. Ma sappiamo cos'è la manna e qual è il suo significato simbolico? Il popolo di Israele aveva lasciato l'Egitto e da circa un mese camminava nel deserto per raggiungere la terra promessa. Ma ora era stanco e affamato e aveva preso a lamentarsi e a rimpiangere il cibo che gustava in Egitto, nonostante lì fosse schiavo. Dio ascolta, non punisce le lamentele, ma fa piovere dal cielo una sostanza fino ad allora sconosciuta, che dovevano raccogliere ogni giorno nella quantità necessaria al proprio fabbisogno, perché il di più sarebbe marcito. Questo ci indica che la cura di Dio è quotidiana, fresca e abbondante. Ma quando arrivava il venerdì, dovevano raccoglierne il doppio per rispettare il riposo del sabato, sacro a Dio. Questo ci fa pensare che la cura di Dio toglieva anche l'ansia del domani e ci fa pensare alla preghiera di Gesù quando dice «Dacci oggi il nostro pane quotidiano», intendendo quel cibo spirituale che assumiamo dalla parola di Dio e che, a differenza del cibo materiale che ci nutre, ma comunque non ci evita la morte fisica, non solo ci nutre nello spirito, ma ci assicura vita eterna. Gesù è il cibo sceso dall'alto, che è venuto a ristorare la nostra anima che vagava nel deserto, senza Dio. È a Lui che dobbiamo continuamente dare onore, gloria e gratitudine, perché ci sazia ogni giorno delle sue benedizioni. Ed è scritto così nel verso di oggi. La casa di Israele chiamò quel pane manna. Esso era simile al seme del coriandolo, era bianco e aveva il gusto di schiacciata fatta col miele.
2: La riflessione di oggi ha per titolo appunto Manna dal cielo. Cos'è la manna? È la sostanza che Dio fece scendere dal cielo per nutrire il popolo ebraico dopo la fuga dall'Egitto. Per estensione è la metafora di un accadimento favorevole che avviene in un momento di bisogno o qualcosa di fisico che soccorre e allevia le pene. In botanica la manna è prodotta dalle secrezioni zuccherine di varie piante. Si ritiene che derivi dall'espressione U, ovvero che cos'è? Che nella Bibbia è la domanda che si posero gli ebrei vedendola cadere dal cielo. Ecco cosa accadde. Uscito dall'Egitto sotto la guida di Mosè, il popolo di Israele, mentre era nel deserto, ebbe fame. Ecco che dal cielo scese una sostanza che si presentava come una brina fine e leggera, tutta bianca, simile al seme del coriandolo, dal sapore di una focaccia col miele. L'accampamento ne fu ricoperto ogni giorno, tranne il sabato. Per 40 anni, ovvero per tutto il tempo che trascorse nel deserto del Sinai, prima di accedere alla terra di Canaan. Oggi si usa in senso figurato per descrivere la provvidenza di qualcuno o qualcosa. Caschi a pennello come una manna dal cielo. Cari amici, che sia una linfa pregiata di qualche pianta, come spiegano gli scienziati, o un aiuto provvidenziale giunto all'acme della disperazione, della manna dobbiamo sapere e ricordare che è la dolce e provvidenziale risposta di Dio al bisogno del suo popolo. In quale necessità ti trovi oggi? Che sia fisica, materiale o spirituale, ricorda che puoi rivolgerti al tuo Padre Celeste, che anche nel mezzo del deserto più arido farà piovere manna dal cielo. Solo confida in Lui.
3: Vi invito a leggere tutta la storia dell'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, dove appunto era tenuto in schiavitù. È raccontata nel libro dell'Esodo e per chi la legge con fede è veramente una storia gloriosa. Ci mostra Dio come padre premuroso, fedele, onnipotente, verace e attento ai bisogni dei suoi figli, capace di aprire vie dove non ci sono, capace di chiamare le cose che non sono come se fossero, un Dio a cui niente è impossibile. e la manna dal cielo rientra in quei prodigi soprannaturali di cui è piena questa storia. Questa manna, come ha ben spiegato Laila, non poteva essere conservata per il giorno dopo, perché se veniva raccolta in eccesso, marciva. Solo il venerdì se ne poteva raccogliere in più, perché il sabato, che era il giorno del riposo, non ne cadeva. Così aveva ordinato Dio. Quest'ordine aveva un chiaro obiettivo, e cioè spronare il popolo a non confidare nelle scorte che poteva conservare, ma nella provvidenza divina. Dio voleva insegnare al suo popolo a dipendere quotidianamente da Lui e a rinnovare ogni mattina la propria fiducia in Lui, per verificare materialmente, personalmente, giorno per giorno, la sua fedeltà. E ancora oggi Dio ha lo stesso proposito verso di noi, quello di far crescere la nostra fede in Lui giorno per giorno, sperimentando in ogni situazione la sua vicinanza costante. Dio è fedele. Possiamo trovare in Lui la nostra sicurezza e la nostra serenità, perché come ci dice l'Epistola agli Ebrei al capitolo 10, fedele è colui che ha fatto le promesse. Mettilo alla prova anche tu e Dio ti benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Baretta a Castelvolturno, ne parla Caserta News, per un'inchiesta per corruzione elettorale alle amministrative del 2024. Tra i coinvolti anche l'attuale primo cittadino. Tra le accuse a carico del sindaco, oltre alla corruzione elettorale, annota la testata, spicca anche quella di tentata estorsione ai danni del pastore evangelico Amanzio Criscuolo, al quale il sindaco avrebbe detto che gli avrebbe tolto tutte le concessioni relative alla gestione del parco comunale Parco Oasi se non l'avesse votato. Naturalmente è sempre utile ricordarlo, non stiamo parlando di una sentenza, si tratta di prove raccolte nelle fasi preliminari di un processo, prove che ora verranno sottoposte a un giudice.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 12 minuti.
1: Inizia appuntamento con Dio anche oggi. Un benvenuto, un bentrovato a tutte voi e a tutti voi da parte di Mario Calvagno al microfono di RVS Roma, Radio Voce della Speranza.

so che siete in tanti, giorno dopo giorno riceviamo messaggi, telefonate, vari apprezzamenti, devo dire, quindi un grazie veramente sia a coloro che esprimono questo e a coloro che lo pensano. Incoraggiateci ancora, sicuramente tutto ben accetto, dateci anche dei suggerimenti, perché no, per poter sempre migliorare. Bene, e allora ecco il versetto del giorno, il versetto di oggi, così come ci viene indicato dal nostro calendario di letture bibliche. Si tratta del capitolo 3, versetto 58 del libro delle Lamentazioni. Lamentazioni 3:58 dice così: O Signore, Tu hai difeso la mia causa, Tu hai redento la mia vita.

c'è in questo versetto un'idea molto chiara. L'idea che il Signore è accanto ai suoi figli, alle sue figlie. Il Signore è colui che li guida, il Signore è colui che li protegge, il Signore è colui che li difende, il Signore è colui che li redime, il Signore è colui che sta accanto, che mette il suo braccio sulla spalla, che stringe al suo petto. Il Signore è colui che ama.

qui il profeta inserisce questa sua preghiera di lode, di ringraziamento, in un contesto più ampio in cui ci sono nemici che vogliono fargli del male. E i versetti attorno a questo versetto 58 del capitolo 3 vanno anche questi nello stesso verso. Ad esempio il versetto 55 dice: «Io ho invocato il tuo nome, o Signore, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce. Non chiudere l'orecchio al mio sospiro, al mio grido. Nel giorno che io ti ho invocato, ti sei avvicinato. Tu hai detto: non temere». E poi il versetto 58 di questo capitolo 3 di Lamentazioni: «O Signore, tu hai difeso la mia causa, tu hai redento la mia vita».

dalla fossa, io ti ho invocato dal fondo della fossa. I momenti in cui tutto sembra finito, i momenti di disperazione, i momenti in cui tutto sembra esserci crollato addosso, sono dei momenti terribili sicuramente, ma sono dei momenti in cui anche, in cui ancora possiamo invocare il nome del Signore, cioè possiamo gridare a voce alta il suo nome, possiamo chiamarlo, possiamo fare in modo che il Signore oda la nostra voce. Il Signore la ode sempre, ma quando noi abbiamo una necessità profonda, una necessità immensa, una necessità vera, quanto più forte spiritualmente diventa il nostro grido, quanto più forte spiritualmente diventa la nostra chiamata, la nostra invocazione a Dio, è qualcosa di vitale. Tu hai udito la mia voce, io ho invocato il tuo nome, o Signore, dal fondo della fossa. Non chiudere l'orecchio al mio sospiro, al mio grido. E la risposta del Signore: nel giorno che io ti ho invocato, ti sei avvicinato, tu hai detto non temere. È importante avere fede in tutto questo. È importante sentirsi coinvolti. È importante ritenere vero, reale tutto ciò. Da questo dipende il nostro coinvolgimento. Da questo dipende il nostro legame con Dio. O Signore, tu hai difeso la mia causa, tu hai redento la mia vita. Lamentazioni 3:58.

Il Signore è il nostro Redentore. Beh, forse il concetto di redenzione è un concetto oggi nella nostra società, nella nostra cultura occidentale, non molto chiaro, non molto preciso, non è intuibile facilmente, diciamo così, ma nella società in cui questa frase di oggi, questo versetto di oggi viene scritto, la società orientale, la società ebraica, è un concetto molto chiaro. Chi è il Redentore? È qualcuno della propria famiglia, qualcuno con cui si ha spesso un legame profondo di affetto, ma anche un legame di consanguineità, che prende le difese di qualcuno che è caduto in disgrazia, diciamo così, qualcuno che aveva perso ad esempio una sua proprietà, oppure era caduto in schiavitù perché non poteva più pagare i propri debiti e quindi diventava schiavo del debitore fino a quando questi debiti non fossero stati pagati fino all'ultimo centesimo. E la proprietà era perduta, la libertà era perduta. E ciò che era stato perduto però poteva ritornare al suo vero proprietario e la libertà avrebbe potuto essere ricomprata. E allora chi era il Redentore, dicevo? Era questo parente, questa persona della stessa famiglia, comunque il parente più prossimo che poteva proteggere chi era caduto in disgrazia, poteva appoggiare i diritti di questo parente. E a volte erano stati fatti dei torti a questa persona che era diventata debole, e quindi l'obbligo del parente più vicino, l'obbligo del Redentore, poteva significare vendicarsi di questi torti che erano stati fatti. E quindi lo scopo specifico della redenzione e lo scopo dell'azione del Redentore era il liberare dalla perdita o dalla schiavitù. E dal punto di vista spirituale, ma anche pratico, Dio diventa il Redentore. Ci sono molti versetti nella Bibbia che parlano di Dio come Redentore del suo popolo, come Redentore dei suoi figli. E sì, perché Lui è il nostro parente più prossimo. Lui è nostro padre. E il concetto di Redentore si sovrappone nell'ambito della Trinità divina, tra il Padre e il Figlio, per esempio. Ma andiamo con ordine. Un versetto nei Salmi, Salmo 19,14: siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Signore, mia rocca e mio Redentore. Oppure diversi versetti nel libro del profeta Isaia, credo una diecina, non li ho contati, ma nella mia ricerca credo di averne trovati almeno 10 nel libro del profeta Isaia. Ne prendo qualcuno più o meno a caso. Isaia 47,4: il nostro Redentore si chiama Signore degli eserciti, il Santo di Israele. E ancora questo concetto di Redentore, di Santo di Israele, si trova in diversi altri versetti. Nel versetto 26 del capitolo 49 di Isaia il Signore si definisce ancora il Salvatore,
il tuo Redentore, il Potente di Giacobbe. Oppure Isaia 54,5 dice: poiché il tuo Creatore è il tuo Sposo, il suo nome è il Signore degli Eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra. Che bello questo brano!

poi c'è ancora un versetto nel libro di Giobbe al capitolo 19, il versetto 25 esattamente, che forse in merito a questo tema della redenzione è un versetto molto conosciuto da chi legge la Bibbia. Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere.

E poi c'è anche l'anno di redenzione, il giorno della redenzione. L'anno della redenzione era il giubileo. Dopo 49 anni, 7 volte 7 anni, il 50esimo era l'anno in cui tutto veniva rimesso a posto. Ed è Gesù stesso che un giorno che entra nella sinagoga e gli viene dato il rotolo del libro del profeta Isaia, che legge un brano per spiegarlo. E dice che è giunto il giorno in cui è arrivata la salvezza, in cui è arrivata la redenzione. E Gesù dice: questo giorno è oggi, il Redentore sono io. E poi il Nuovo Testamento della Bibbia fa ancora questo itinerario sulla redenzione, sul Redentore, indicando la redenzione in Gesù e indicando come Redentore proprio Gesù, il Figlio di Dio. Ad esempio Paolo Apostolo, 1 Corinzi 1:30: ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Oppure, parlando sempre di Gesù, Efesini 1:7: in Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia,

Ancora Colossesi 1,14, in lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. O Efesini 4,30, non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Tanti versetti, tanti brani, tante situazioni che vengono analizzate anche nella seconda parte della Bibbia, il Nuovo Testamento, proprio indicando, dicevo all'inizio di questa carrellata, indicando in Gesù la redenzione, indicando Gesù come Redentore. Redentore di ciascuno di noi, colui che ha preso la nostra parte, colui che ha preso la nostra difesa, il nostro parente più prossimo, il nostro consanguineo, colui che è diventato figlio dell'uomo, Dio fatto carne, Dio fatto uomo, Dio con noi, l'Emmanuele.

E prima di andare ancora avanti, anche se il tempo sta passando, vorrei leggere di nuovo il versetto da cui siamo partiti in questa nostra carrellata, Lamentazioni 3,58. O Signore, Tu hai difeso la mia causa, Tu hai redento la mia vita.

Gesù, Gesù il Redentore, Gesù il Salvatore, Gesù il Santo di Israele, Gesù il Figlio dell'Uomo. Gesù, come dice Luca nel suo Vangelo al capitolo 4, che si recò a Nazaret dove era stato allevato e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore». Poi chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dir loro: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite». Gesù dice in poche parole: «Sono io il Redentore». Non lo dicono solo gli apostoli, di cui abbiamo citato le lettere, particolarmente Paolo nel Nuovo Testamento, ma lo dice Gesù stesso, lo dice di sé. Il Signore con il suo Spirito mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri dal peccato. Mi ha mandato a rimettere in libertà gli oppressi. Mi ha unto per evangelizzare i poveri, per dare ai ciechi la vista, a proclamare l'anno accettevole del Signore, l'anno meraviglioso del Signore, il giubileo del Signore, in cui tutti vengono liberati. Io sono venuto per liberarvi dal peccato e dalla morte. Io sono il Redentore.

E c'è un versetto che abbiamo già letto, che abbiamo già citato precedentemente. È un versetto, dicevamo prima, molto conosciuto, in Giobbe capitolo 19 versetto 25. Io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. Alla fine di ogni cosa, alla fine di ogni cosa, il Signore Gesù sarà lì, perché è il nostro Redentore, il mio Redentore, il tuo Redentore. Gesù vive, Gesù è risorto, Gesù è nel cielo, Gesù ritornerà per concludere ogni cosa, per dire per l'ultima volta: ecco, adesso è tutto compiuto. E vorrei, mentre ci avviamo alla conclusione, ascoltare insieme a voi una canzone di ispirazione cristiana che si chiama Vive.

Il mio Signore vive, il mio Signore vive, il mio Redentore vive, come diceva il versetto di Giobbe che abbiamo citato prima di questa canzone che ci veniva presentata da Chantal, dal titolo appunto Vive. E arriviamo alla conclusione di Appuntamento con Dio di oggi. Ricordiamo il versetto da cui siamo partiti, quello che ci veniva indicato dal nostro calendario di letture bibliche, Lamentazioni, capitolo 3, versetto 58. O Signore, Tu hai difeso la mia causa, Tu hai redento la mia vita. Per oggi è veramente tutto, vi ricordo i numeri telefonici ai quali ce li potrete richiedere, questi sussidi gratuiti, 06 32 10 200 oppure 342 50 79 109, quest'ultimo anche con WhatsApp, sito internet rvsroma.it e poi pagina facebook.com/rvsroma. Mi raccomando, cliccate su mi piace. Abbiamo finito? Ciao a tutti, appuntamento a domani alla stessa ora. Un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno e buon proseguimento d'ascolto. Ciao!

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Il testo di questo brano ha molti riferimenti a famosi versetti biblici, ma è dal Vangelo di Giovanni capitolo 3, versetto 30, che ne deriva il titolo. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca, dice Giovanni Battista in questo estratto, ed è una preghiera che dobbiamo fare nostra ogni giorno, per lasciare sempre più spazio a Gesù nel nostro cuore e vivere così una vita in abbondanza. Con la voce di Angelo Maugeri, ascoltiamo adesso Che tu cresca.
0: Disco Highlight.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5, versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12, versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro salvatore.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: La medicina naturale, elisir di lunga vita, integrazione tra fede e scienza. Siamo arrivati al nostro appuntamento col dottor Giuseppe Fuccio Sanzà. Benvenuto Giuseppe.
2: Benvenuto anche a voi, grazie dell'invito.
1: Allora, medico chirurgo specializzato in oftalmologia con diplomi in iridologia, omeopatia, omotossicologia, elettroagopuntura, immunologia omeopatica, e appunto in tutto quello che è il tuo sapere tu cerchi di mettere insieme tutte le armi che hai, quindi fai medicina integrata, quindi medicina naturale, medicina tradizionale, quello che occorre perché tu possa trovare le risposte giuste per i problemi dei tuoi pazienti. Oggi parliamo di dieta in relazione al gruppo sanguigno. Sicuramente questo è un tema che è stato caro nel passato. Non so oggi quanti in Italia conoscano questa dieta e quindi la relazione che esiste tra ciò che mangiamo e il nostro gruppo sanguigno. Quindi a te la parola per spiegarci di cosa si tratta.
2: Diciamo che è una teoria sviluppata intorno agli anni 50-60 negli Stati Uniti, quindi là è molto più in voga rispetto all'Europa, qui non tutti la conoscono e anche non tutti sono convinti di questo funzionamento. Quindi diciamo che intanto ci possono essere anche, è una teoria probabile con quello che diremo in seguito, perché questo dipende dalla struttura delle proteine contenute negli alimenti, che hanno un'analogia con gli anticorpi dei gruppi sanguigni, per cui si ha una reazione immunitaria quando mangiamo un alimento che non ha queste analogie con il nostro gruppo sanguigno. Responsabili di queste reazioni sono le lettine, che sono delle particolari proteine usate dal sistema immunitario per agganciare virus, batteri, funghi e quindi neutralizzarli a livello del fegato. Le lettine che arrivano nell'organismo attraverso il cibo entrano nel circolo sanguigno e vanno ad attaccare le cellule del sangue dei gruppi non compatibili con quel dato alimento, agglutinandole, cioè dire praticamente distruggendole in parte a livello epatico e anche di reni e di stomaco, come se si trattasse di cellule strane. Quindi in pratica c'è un test che si può fare, che è il test delle urine con indaco carminio, che evidenzia la presenza di indolo, che è una sostanza tossica che deriva dal metabolismo delle proteine provocato da putrefazioni intestinali. Infatti è possibile stabilire, a seconda del colore blu più o meno intenso assunto dall'urina, in presenza o meno di questa sostanza tossica. Per esempio in individui che lo stesso alimento fornisce risultati diversi con urine di intensità di colore a seconda del gruppo sanguigno di appartenenza. Portiamo un esempio: i soggetti del gruppo 0, per esempio, che mangiano i carboidrati, più che altro pane e pasta, all'esame dell'urina si evidenzia un colore blu più intenso rispetto a chi, cioè, diciamo, che non succede con soggetti di altri gruppi sanguigni che per esempio mangiano lo stesso cibo, per esempio quelli del gruppo A, perché quelli del gruppo A tollerano meglio i carboidrati rispetto a quelli del gruppo 0. Questo, come vedremo, poi anche dipende dall'origine genetica dei vari gruppi. Infatti si distinguono fra loro i vari gruppi sia per la digestione che per le difese immunitarie. Perché? Perché cioè, diciamo che fin dalla creazione cioè, il cosiddetto uomo di Neanderthal, cioè l'uomo antico, ha dovuto combattere contro gli animali feroci, contro le malattie, e quindi le sue caratteristiche fisiche e psichiche dipendevano sia dall'alimentazione sia dall'ambiente e da quello che faceva, e adattava in modo tale a tutte queste cose il suo sistema immunitario. Quindi possiamo dire che per esempio i vari gruppi derivano da varie etnie. Per esempio il gruppo 0, al gruppo 0 appartengono quelli che derivano dai cacciatori, che si alimentavano prevalentemente di proteine, quindi a base di carne. Quindi i discendenti pertanto hanno geneticamente sviluppato un apparato digerente che produce un succo gastrico che è molto più potente e abbondante, e digeriscono meglio la carne e sopportano meglio gli alimenti di derivazione animale, Perché? Perché hanno una acidificazione ematica e un sistema immunitario attivo che tollera bene questi alimenti. Infatti è ben tollerata, c'è la carne, io direi esclusi il maiale, perché noi sappiamo che il maiale è un alimento tossico, perché ne abbiamo parlato altre volte, perché è molto analogo all'uomo come al sistema immunitario. Infatti anche nella Bibbia il Dio disse al popolo ebreo di non mangiare carne di maiale, e fu una norma igienica, non fu una norma spirituale come pensano oggi gli ebrei o gli arabi che non mangiano maiale. Fu una norma igienica perché, essendo il maiale omologo all'uomo, la carne di maiale è molto tossica a livello immunitario. Quindi
1: Quindi è
2: è
1: come se
2: preferibile non mangiare.
1: mangiassimo un corpo umano? Cioè.
2: In poche parole, sì, a livello immunitario sì. Quindi è preferibile quindi carne di agnello, magari di bovino, molto di più il pesce, le uova, il pollame, i legumi, che sono anche delle proteine di origine vegetale, e anche la frutta e la verdura è ben tollerata, mentre bisogna limitare i cereali, per esempio pane, pasta. Preferire per esempio i cereali integrali al pane e alla pasta raffinata, e anche i latticini bisogna limitare, come anche tutte le bibite nervine tipo caffè, Coca-Cola che contiene la caffeina, il tè, eccetera. Il gruppo A è all'opposto, perché diciamo che il gruppo 0 a livello di popolazione è quello più numeroso. Il gruppo A invece discende dagli antichi agricoltori, per cui hanno difficoltà a digerire le proteine animali per la scarsa produzione di succhi gastrici, e tollerano male l'acidosi ematica.
1: Quindi il gruppo Giuseppe, il gruppo più antico, quindi quale sarebbe il gruppo A?
2: No, non è che c'è un gruppo più antico, il gruppo c'è, diciamo, che più rappresentato è il gruppo 0.
1: Sì.
2: Poi non sappiamo, in genere il gruppo più antico è lo 0, perché i primi uomini erano cacciatori, poi dopo l'agricoltura è subentrata in un secondo tempo. Il gruppo più antico e più rappresentato è il gruppo 0. Il gruppo A, che discende dagli agricoltori, è un gruppo più recente rispetto a quello 0. E quindi stavo dicendo che hanno un sistema immunitario sensibile e tollerano bene, per esempio, i vegetali, le verdure, la frutta, anche i cereali integrali e tutti i tipi di cereali, quindi riso, frumento, orzo, eccetera. Il frumento però hanno una sensibilità al glutine, quindi diciamo che è tollerato meno rispetto a tutti gli altri tipi di cereali, quindi rispetto all'avena, all'orzo, al riso, eccetera. Tollerano bene anche i legumi, le uova, però bisogna limitare un po' i latticini in questo gruppo, come anche nel gruppo 0. Anche qui bisogna evitare dei cibi che possono aumentare l'acidosi, tipo la Coca-Cola, che è una bibita molto acida, oppure la birra, che è una bibita che diciamo, aiuta lo sviluppo di funghi e la fermentazione.
1: E quindi questi è meglio evitarli. Ci fermiamo per un brano musicale. Giuseppe, torniamo a parlare di gruppi sanguigni e di alimentazione. Riprendiamo il nostro dialogo col dottor Giuseppe Fuccio Sanzà. Stiamo parlando della relazione che esiste tra ciò che mangiamo e il nostro gruppo sanguigno. Potrebbe succedere che noi apparteniamo a un gruppo sanguigno che tollera un po' meno le carni o i carboidrati. Quindi quando noi eccediamo nelle quantità, se facciamo il test delle urine, vediamo che la colorazione, quindi il test dell'urina con indaco carminio, se non sbaglio, la colorazione, se diventa troppo intensa, se è un blu più intenso, ci rendiamo conto che dobbiamo diminuire, diciamo, le quantità, di proteine animali o di carboidrati. Quindi, stiamo parlando del gruppo sanguigno A, che è più, adatto a mangiare verdure e meno a mangiare, proteine derivanti
2: È
1: dagli
2: più
1: animali.
2: adatto a mangiare carboidrati rispetto al gruppo 0, che è più adatto a mangiare carne, proteine, i derivati animali, insomma.
1: Quindi le verdure un po' meno allora. Quindi di più il discorso era
2: No,
1: quello
2: le
1: se
2: verdure tutti e due le
1: posso
2: verdure, cioè
1: mangiare.
2: un po' le verdure sono tollerate un po' da tutti i gruppi sanguigni.
1: Il
2: Più che
1: problema sui
2: altro la
1: carboidrati e le
2: differenza
1: proteine, sì.
2: Esatto, la differenza maggiore è carboidrati, proteine e latticini, perché ora vedremo, abbiamo parlato del gruppo 0 e del gruppo A, ora vedremo che il gruppo B e il gruppo AB, rispettivamente il gruppo B che discende dai nomadi abitanti della steppa e il gruppo AB che discende dai caucasici, hanno un sistema immunitario adattabile e un'alimentazione onnivora, estremamente variabile. Sono i più fortunati, cioè, diciamo, i due gruppi che possono spaziare e sono i gruppi che tollerano meglio di tutti, e sono tutti i latticini, che sono quelli che sia il gruppo 0 che il gruppo A tollerano, cioè, diciamo, non come il gruppo B e il gruppo AB. Quindi il gruppo B e il gruppo AB possono spaziare più facilmente e tollerare, a differenza del gruppo 0 e del gruppo A che hanno già un indirizzo specifico, un po' tutti gli alimenti e poi tollerano meglio rispetto ai due gruppi, soprattutto i latticini anche. Quindi possono spaziare dai carboidrati alle proteine con più facilità. Quindi sono i due gruppi più fortunati.
1: Quindi se
2: Diciamo che sono i
1: volessimo.
2: gruppi più recenti, cioè, rispetto al gruppo 0 e al gruppo A.
1: E quindi se noi volessimo capire se la nostra alimentazione è in linea con il nostro gruppo sanguigno, e anche per capire se quello che ha studiato il dottor D'Adamo e poi altri, giustamente, ma il nome che mi
2: Sì.
1: viene in mente
2: No, ma
1: più
2: ci sono,
1: comune
2: cioè, D'Adamo era uno statunitense, poi è stato fatto anche da francesi, anche da medici europei,
1: sì.
2: questo discorso,
1: Poi è
2: sì,
1: stato
2: è stato
1: importato
2: ripreso.
1: anche in Occidente, però dico come quando è iniziato tutto questo è iniziato negli Stati Uniti. Quindi cosa
2: Sì.
1: bisognerebbe fare per capire se siamo in linea con il nostro gruppo sanguigno? Quali sono le indicazioni che ci puoi dare e come interpretare il test?
2: Esatto, e questo esame specifico con l'indaro carminio, che è questa sostanza che è messa a contatto con le urine sviluppa l'indolo, che è una sostanza tossica, cioè evidenza
1: La
2: la presenza
1: presenza.
2: di indolo, questa sostanza tossica che deriva dal metabolismo incompleto delle proteine provocato dalle putrefazioni intestinali. E a seconda del colore blu più o meno intenso assunto dall'urina, si può capire la presenza più o meno di questa sostanza tossica. Quindi più intenso è il colore, più sostanza tossica c'è, perché vuol dire che, per esempio, quelli del gruppo 0 hanno mangiato tutti i giorni pane e pasta abusandole, quindi è chiaro che se, a differenza delle proteine e viceversa il gruppo A.
1: Ok, questo test dove si compra? Si fa in laboratorio?
2: Questo bisogna procurarsi questa sostanza, indaco carminio, non so se si può procurare via internet oppure cioè, diciamo, se è in vendita in qualche farmacia. Bisogna informarsi perché cioè, diciamo, è chiaro che il laboratorio penso che ne sia fornito, però siccome non è una cosa molto conosciuta e né una cosa molto praticata e tanti medici sono anche un po' scettici per questa cosa, quindi non è molto diffusa, quindi bisogna andarsi a cercare il tutto, i reattivi e tutto, e poi se si ha un po' di pazienza poter fare il test e vedere la differenza. Vedete, un giorno si mangia più carboidrati rispetto a proteine, a seconda del gruppo sanguigno si può capire se questo test varia nella colorazione del blu
1: E
2: delle
1: quindi
2: urine.
1: se diciamo questo test o comunque questo tipo di alimentazione è adatta al nostro gruppo sanguigno e se corrisponde a quelli che sono stati gli studi che sono stati condotti in America. Perché tutto, non è tutto per tutti, nel senso che poi ogni individuo risponde in maniera diversa. Ma diciamo che in linea generale queste indicazioni possono esserci utili, poi naturalmente bisogna sempre adattarle a noi, però.
2: Certo, è chiaro, è chiaro.
1: Quindi capiamo che quando se noi abbiamo il gruppo 0 e siamo un pochino meno tolleranti comunque rispetto ai carboidrati, capiamo che c'è tutta una storia dietro. Quindi verificate se secondo il vostro gruppo sanguigno la tolleranza è secondo quelli che sono stati gli studi condotti già dagli anni 50 negli Stati Uniti o se invece noi rispondiamo in maniera diversa. Anche perché poi il tempo ne è passato dal 50 e oggi l'alimentazione non è quella di prima. Quando si mangia i
2: Sì.
1: carboidrati, a meno che non mangi quelli che sono integrali, ma sempre lì.
2: Oggi ci sono anche i conservanti, i coloranti, tante altre cose, le microplastiche, tante altre cose
1: Quindi
2: aggiunte.
1: diciamo che oggi la cosa è ancora più complessa. Forse dovremmo fare qualche test in cui si vedono quanti metalli pesanti o quante plastiche abbiamo nel nostro organismo
2: Bravo,
1: nascoste. C'è
2: esatto.
1: questo. Ok, grazie Giuseppe. Abbiamo così imparato qualcosa di nuovo, forse per alcuni, altri forse lo sapevano. Provate a vedere se siete più adatti a un'alimentazione che sia più verso i carboidrati, verso le proteine e verso i latticini, perché sappiamo comunque oggi che le intolleranze sono tanto aumentate, latticini e anche le intolleranze che riguardano il glutine. Quindi verifichiamo un po'. Grazie Giuseppe, alla prossima.
2: Un abbraccio a tutti.
1: Buona giornata. Credo per comprendere, comprendo per credere. Cercheremo di capire qualcosa di più rispetto al Concilio di Nicea, che spesso viene citato. Torniamo molto molto indietro, faremo un po' di strada per capire qualcosa del passato e cosa ci è rimasto. Cosa è rimasto nel nostro essere credenti, quello che è stato il lavoro del Concilio di Nicea. E con noi il pastore evangelico Cristian Viglione. Benvenuto Cristian.
3: Ciao, un abbraccio a tutti.
1: Allora, capiamo un po' di più, quindi questo concilio come nasce? Non nasce in un momento di tranquillità, di unione, di amore, ma in realtà è un momento difficile. Costantino è al potere e Costantino si trova a dover fronteggiare queste dispute continue che ci sono all'interno del cristianesimo. Quindi dici un po', raccontaci gli aneddoti di questo, del prima del concilio di Nicea.
3: Esatto, il primo concilio di Nicea del 325 d.C., perché poi ce ne sarà anche un altro. E proviamo a vedere le cause, che cosa ha portato a questo concilio, perché in realtà ci sono due grandi date, se vogliamo, che sono fondamentali sia da una parte per l'impero romano, perché di questo stiamo parlando, siamo nel periodo dell'impero romano, in Occidente cadrà poi successivamente nel 476, poi dopo cadrà dopo diverso tempo, dopo l'anno 1000 cadrà in Oriente, però qui siamo ancora in pieno impero romano, ma già si vedono delle difficoltà, soprattutto in Occidente.
1: No, dico degli scossoni e poi, c'erano, e quindi Costantino deve cercare di capire come portare avanti questo impero senza perdere pezzi e senza che ci siano conflitti e divisioni varie.
3: Sì, sì, assolutamente. E è un momento fondamentale prima del concilio, è il 313 d.C., in cui è stato promulgato quel famoso editto di Milano, nel quale viene riconosciuta la libertà di culto ai cittadini dell'impero, consentendo quindi alla fede cristiana di manifestarsi pubblicamente, di uscire dalla clandestinità, perché ricordiamo che il cristianesimo è stato perseguitato tantissimo, chi più chi meno, ma quasi tutti gli imperatori romani non è che vedessero così tanto di buon occhio il cristianesimo. E questo del 313 a Milano, a Mediolanum, ecco, a Milano, è considerato l'editto di tolleranza, non è ancora, diciamo, l'imposizione del cristianesimo come religione di Stato, perché quello verrà poi successivamente con Teodosio I, quindi anche questo è da sottolineare, da chiarire, perché molti pensano che con Costantino l'impero sia diventato cristiano. No, con Teodosio I nel 420 l'impero diventa cristiano, come nel senso che il cristianesimo è religione di Stato, e anche con Teodosio
1: quindi cessano le persecuzioni che prima c'erano, sì, contro i cristiani.
3: Con Costantino cessano le persecuzioni, e addirittura in senso qualitativo nella mente delle persone, con Costantino nel 313 il cristianesimo viene equiparato ai culti pagani, nel senso che non è più un qualche cosa di inferiore da eliminare, ma un cittadino cristiano era tollerato, non dico ancora accettato al 100%, perché qua siamo all'inizio, però quantomeno tollerato, non ti perseguito più, ecco, non ti ammazzo più perché credi in Cristo.
1: Ma questo non era frutto, spesso si pensa che questo è frutto della conversione di Costantino che decide così. In realtà il cristianesimo era veramente tanto diffuso, quindi credo che Costantino abbia cercato di prendere il meglio da quello che stava capitando, e per evitare che l'impero si spaccasse ulteriormente ha cavalcato l'onda. A me sembra che abbia fatto un po' questo.
3: Sì, sì, diciamo che l'impero era già diviso, no, tra Oriente e Occidente, in quanto c'era questa tetrarchia che era stata stabilita appunto per poter evitare che ci fossero altri omicidi degli imperatori, perché nel giro di pochissimo tempo su 33 imperatori 30 sono stati ammazzati, uccisi. E allora che cosa si è pensato? Si è pensato, Diocleziano stesso, che con i cristiani non è stato tanto buono, ha pensato di formare la tetrarchia, quindi due Augusti, uno a Occidente e l'altro a Oriente, che stabilissero due sottoposti, ecco, due Cesari. Però anche questo non è che sia andato molto bene, perché tra faide un po' familiari, voglia di potere, eccetera, lo stesso Costantino ha mosso guerra per poter arrivare anche al potere lui stesso, no? E c'è una leggenda interessantissima su questo, no? Che poi effettivamente è giusto quello che hai detto tu, perché chi è assetato di potere è anche molto opportunista nelle cose, ma non solo al tempo dei romani,
1: Cioè, sì, questa sempre è una malattia comune.
3: È una malattia, si chiama peccato, questa è una malattia grave. E cosa succede? Succede che, questa è una leggenda, ecco, Costantino afferma la sera prima di avere avuto una visione, un sogno di Gesù stesso, prima di muovere guerra e poter salire lui al potere, in cui Gesù gli dà un segno, gli dice: guarda, tu adora me, fai come ti dico io e vedrai che otterrai la vittoria. Questo ce l'hanno sempre insegnato,
1: sì.
3: questo simbolo.
1: Ricordo, dalla scuola elementare.
3: Sì, e questo simbolo si trova anche in tante chiese come edifici, no? Cattoliche romane ancora oggi. La famosa espressione in hoc signo vinces, no? Sotto questo segno vincerai. Ed erano due lettere dell'alfabeto greco. Era la chi, che è una X praticamente, e la Rho, che è una P maiuscola. Quindi
1: ci torniamo fra poco. Riprendiamo il nostro dialogo con Cristian Viglione, pastore evangelico a Vicenza. Allora, Cristian, ci stavi dicendo, ci stavi raccontando un po' di questa conversione di Costantino, di questa scritta, e quindi eravamo arrivati proprio alle lettere.
3: Sì, due lettere dell'alfabeto greco. La chi, che è una X praticamente, tradotta in maniera brutale, ma giusto per avere un'idea, e la Rho, che è una P maiuscola, no? E che ha come significato, sono le due lettere iniziali del nome Christos in greco. Ed è, e Gesù gli avrebbe detto, in hoc signo vinces, cioè sotto questo segno vincerai. Quindi ha avuto questa visione, questo sogno della croce, no? Che viene addirittura narrata da Eusebio di Cesarea nella vita di Costantino, che è molto interessante anche quel testo. E questo era, se vogliamo, rivoluzionario al momento, perché gli imperatori avevano come riferimento Giove, non sicuramente Gesù, e gli altri, gli augusti, i sottoposti, avevano come loro protettore, come loro riferimento, Ercole. E tra l'altro non compie alcun sacrificio agli dèi. Questo è interessante, perché una volta salito al colle, avendo vinto, eccetera, avrebbe dovuto compiere sacrifici agli dèi per ringraziare di quello che gli avevano concesso, no? Della vittoria bellica. E, però lui non lo fa tutto questo, anche perché ha una, in realtà lui ha una visione, ha una fede un po' sincretista, ma tutto quello che fa è anche un po' opportunista, perché ha bisogno, no, per accrescere il suo potere, anche di questa fetta. Lui capisce di questa fetta del suo impero, che sono anche i cristiani. Poi nulla toglie, noi non possiamo giudicare, ma vediamo i fatti, e i fatti è che lui si è ingraziato i cristiani. E tra l'altro rimane a lungo a Roma Costantino, e nel gennaio del 313 si reca a Milano, appunto, città scelta tra l'altro, vabbè, per il matrimonio della sorella Costanza con Licinio, perché poi facevano tutti i matrimoni anche di convenienza, no? Sempre per accrescere il potere, cosa che non è una novità nel tempo e non era limitato solo ai romani. E qui a Milano, appunto, stabiliscono una linea comune quanto alla religione. In realtà Costantino già prima scrive una lettera per a Massimino in Oriente, per dire: oh, calmo coi cristiani, non perseguitarli tanto, che questi cristiani mi stanno a cuore. E allora qui a Milano si stabilisce questa linea di tolleranza nei confronti dei cristiani, ed è qualcosa di molto importante. Quindi si dicono due cose. Uno, visto che prima Galerio in Oriente non era tanto, diciamo, d'accordo con i cristiani, e aveva anche avuto una linea persecutoria nei suoi confronti, lui dice: Costantino concede a tutti, entro i limiti dell'impero, ed in particolare ai cristiani, questa piena libertà di culto. Ed è molto importante quella piena libertà di culto, perché se prima vivevi in clandestinità e ogni 3x2 rischiavi la vita, adesso puoi uscire
1: non più nelle catacombe, non più nei posti bui, possono, ecco, incontrarsi dove c'è piena luce.
3: Esatto. E poi si dice questa restituzione, oppure un indennizzo, ecco, ti pago i danni per gli edifici che ti ho espropriato, per le terre che ti ho confiscato, per le persecuzioni, no? E quindi alle comunità cristiane si chiede un po', tra virgolette, scusa, ecco, e si dice: adesso state tranquilli, che nessuno vi farà più del male, e vi diamo pure un indennizzo per i danni morali, ecco, vi paghiamo in un certo qual modo. Questo è un po' il contesto molto importante che poi porterà a questo famosissimo concilio, primo concilio di Nicea del 325, in cui si ragionerà, ecco, insieme, si mediterà sulla figura di Gesù Cristo in opposizione agli ariani.
1: Ma in quel concilio, scusami Cristian, ci fu anche il canone, fu stabilito anche il canone biblico, e quindi per quanto riguarda il Nuovo Testamento, i Vangeli, eccetera, o fu solo questa la discussione, quello di capire Gesù chi è una creatura, è il creatore?
3: Sì, il canone biblico è una storia, diciamo, a sé, ed è molto complessa, ecco, quindi non si parla di fatto di canone biblico, non si sancisce il canone biblico nel concilio di Nicea, perché poi ci sarà tutta una discussione su quelli che venivano considerati e definiti gli antilegomena, no? Cioè i libri contro i quali si è discusso. E poi su questo potremmo anche ragionare insieme, perché è stato veramente un parto
1: laborioso, è stato vogliamo. Laborioso riuscire a trovare poi un punto comune. Quindi abbiamo capito un po' Costantino cosa ha vissuto, e mi pare che all'interno della sua famiglia la mamma, la sorella erano un po' più vicini al cristianesimo, mentre il padre era invece un po' più pagano. Quindi all'interno della famiglia comunque Costantino ha dovuto vivere situazioni di diversità, e quindi mettere insieme varie modalità di credo non è stato facile. Lui ha cercato di farlo anche all'interno dell'impero, quindi non solo all'interno della sua famiglia, ma all'interno poi dell'impero romano. Ma torneremo a parlarne, perché il concilio di Nicea, appunto, come dici tu, è stato comunque abbastanza intenso, tante opinioni. Immagino che ci siano stati anche degli scontri. Non so se la storia ci racconta di scontri all'interno del concilio, quindi dei vari vescovi, di come si parlavano a coppie di versetti.
3: Ci sono degli aneddoti in cui c'è San Nicola che picchiava Ario,
1: sì, ho letto questo, schiaffeggiato. Ma sicuramente lo spirito a volte era un po' alterato, le discussioni probabilmente erano molto lunghe, sì. E quindi poteva anche capitare qualche manifestazione non proprio cristiana. Allora ci torneremo, perché fa parte di quella che è la nostra storia, che dobbiamo conoscere anche per capire cosa c'è rimasto di ciò che è stato deciso all'interno del concilio di Nicea. Grazie e alla prossima.
3: Ciao, un abbraccio a tutti.
4: Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia di Marco Romisch, consigliere comunale a Perugia, membro della comunità avventista perugina. Ben trovato Marco, grazie per essere in nostra compagnia, buongiorno.
5: Buongiorno, grazie a voi dell'invito, è sempre un piacere.
4: Allora, abbiamo voluto anche ricordare il tuo legame con la comunità avventista, perché oggi una notizia in grande evidenza su quasi tutti i quotidiani è la missione americana per incontrare il Papa e Meloni. Ma soprattutto il Papa, verrebbe da dire, è Rubio che si sposta evidentemente, come dire, su indicazione anche del boss, no? del presidente americano. Qualcuno dice che sono tante le preoccupazioni perché, insomma, avvicinandosi il midterm, la paura di aver perso il consenso dei cattolici. Tutto questo però si colloca all'interno di uno scontro che c'è stato nelle settimane scorse tra il presidente americano e il Papa. Ecco, questo incontro-scontro tra la politica e la fede, io non so, come lo valuti, come vedi la situazione?
5: Ma guarda, allora permettimi una battuta, incontro-scontro tra politica e politica, perché pur riconoscendo al Vaticano e al Papa evidentemente, indubbiamente, un ruolo dal punto di vista spirituale, di fede per una larga parte dell'umanità, insomma la comunità cattolica è molto presente nel mondo, in realtà a mio avviso questo incontro sarà un incontro diplomatico tra due capi di Stato. E mi spiego perché. Ci sono state nelle scorse settimane, nei scorsi mesi, delle uscite a mio avviso poco felici dell'amministrazione Trump, anche diciamo al limite della blasfemia, in cui praticamente veniva messo al centro come fosse una sorta di messia di Cristo il presidente degli Stati Uniti d'America, e per contorno, diciamo, in quei giorni in cui le parole del Papa erano anche abbastanza dure nei confronti della scelta di questo mondo, in particolar modo degli Stati Uniti, di muovere guerra e di risolvere i conflitti con le bombe, secondo me aveva dato un quadro di tensione importante tra queste due realtà, che prima di rappresentare l'una la potenza militare più forte del mondo, l'altra probabilmente, stando ai numeri, un'autorità religiosa tra le più potenti, se non la più potente, era necessario fare un chiarimento. E non è un caso che vada Rubio, al di là del ruolo che lui ha, è sicuramente la persona che di solito viene mandata, che nel gruppo di quella che è la diplomazia estera americana è quello che più tende a tessere i rapporti più che a romperli e più che a portare anche degli shock diplomatici. Perciò secondo me sarà l'occasione tra due americani, perché questo è, di chiarirsi e anche un pochino di ritessere qualcosa che nel corso di questi mesi si era assolutamente scucito.
4: Però,
5: e
4: Marco,
5: poi stando al rapporto tra fede e politica si apre un mondo, se
4: allora,
5: vuoi ne parliamo.
4: Insomma. Però certamente due capi di Stato, no? Il Vaticano, gli Stati Uniti, ma la dimensione etica che ha certo. sollevato il pontefice, e tra l'altro non solo lui, mediaticamente è quello più visibile, ma insomma sono in tanti tra i cristiani a dire: ma dove stiamo andando a finire? Ecco, la cosa che mi ha stupito è che normalmente le proteste sono irrilevanti, e invece stavolta non è andata così.
5: No, ma sono convinto che quando le persone si organizzano e ci sono delle motivazioni importanti, valide, che vanno oltre lo steccato del proprio interesse politico.
4: A dire: ma dove stiamo andando a finire? Ecco, la cosa che mi ha stupito è che normalmente le proteste sono irrilevanti, e invece stavolta non è andata così.
5: No, ma sono convinto che quando le persone si organizzano.

0: modo o nell'altro, sia se diciamo la questione, come dicevi tu, morale, è attenzionata a livello internazionale, sia meramente per un calcolo anche di interesse mediatico e politico, la classe politica deve necessariamente sempre tendere un orecchio, anche perché poi periodicamente, almeno nelle democrazie, si vota. È uno dei grandi, diciamo, le grandi preoccupazioni di Donald Trump è ricucire con la comunità cattolica americana, perché con la comunità, diciamo, evangelica abbiamo visto che i rapporti sono molto buoni, no? Con la comunità cattolica le cose stentano un po', e lui ha tutta l'esigenza di dover ricucire.
1: Pare che
0: perciò queste due cose, secondo me, stanno insieme.
1: Sì, nelle ultime elezioni più del 55% dei cattolici americani hanno votato Trump. Dunque, perdere il consenso dei cattolici è, insomma, nel midterm si farà sentire. Allora,
0: esattamente,
1: Claudio?
2: Io volevo chiedere a Marco, no? Leggevo una statistica sui morti nelle guerre. Nella prima guerra mondiale il 10% sono civili, il 90% sono soldati. Nella seconda guerra mondiale quasi diventano alla pari. Oggi praticamente il 90% sono civili, il 10% sono militari. Ecco, ma questa cosa non dovrebbe indignare tutto il mondo?
1: Questo è il grande problema dell'effetto criminale delle guerre, diciamo, a prescindere. Comunque, sentiamo cosa ne pensa Marco Romici.
0: Ma non c'è dubbio, e io sono tra i primi a dirlo. Il punto, Claudio, tu hai messo il dito veramente nella piaga, in una questione che è diciamo mondiale, e sarà attenzionata anche dai prossimi governi e dalla popolazione, in quanto è un tema veramente centrale. Cioè, come sono cambiate, come sono evolute le tecnologie declinate nel contesto di guerra. Ma non è un caso che c'è tutto un capitolo aperto sulla gestione dell'intelligenza artificiale applicata alle tecniche di guerra, perché ad un certo punto tu non hai più bisogno, come avevi bisogno una volta, della famosa linea del fronte. Non hai più bisogno delle trincee, non hai più bisogno dei soldati, non hai più bisogno neanche dei carri armati, perché tu hai la possibilità, e l'abbiamo visto in Ucraina, come l'abbiamo visto anche nel recente conflitto in Medio Oriente, attraverso l'intelligenza artificiale, attraverso una tecnologia, diciamo, che alla fine non è neanche eccessivamente costosa, perché i droni che sostituiscono i soldati, insomma, costano sì e no una ventina di mila euro, letto, insomma. Tu hai la possibilità, attraverso un computer a decine di migliaia di chilometri, di poter creare tutti i danni possibili, sì, in quel contesto.
1: E diventa una sorta di videogioco, no? Per chi opera.
0: Purtroppo
1: allora,
0: è sì.
1: Ci fermiamo un attimo per una canzone. Il titolo è Again, di nuovo, è Pino Daniele che ce lo propone. Ricordo che siamo in compagnia di Marco Romici, consigliere comunale a Perugia, e finora abbiamo parlato di questo incontro che sarà il 7, se non sbaglio, tra Rubio, il ministro americano, e il Papa, e vedremo un po' quale sarà l'esito di questo incontro. Non so, Marco, se tu sei mai stato, tu che sei un viaggiatore, un global trotter, insomma, negli Stati Uniti. Non lo so se ci sei.
0: Mi manca.
1: Io ci sono stato, sì. Ho approfittato di un corso particolare che c'era di aggiornamento, e la cosa che mi ha stupito moltissimo, cioè lo sapevo, ma insomma ho avuto una conferma, è la presenza davvero pervasiva della bandiera americana sulle case, sui cortili. E mi dicono, perché questo invece non l'ho verificato personalmente, ma insomma ci sono tante foto, che è presente nelle chiese, accanto al pulpito, è veramente una roba. Ora, quando ci sono andato io, gli Stati Uniti erano un mito per la democrazia, per tante cose. Ora per me è inquietante, ecco, vedere questo uso e abuso della bandiera americana presente dappertutto. C'è un problema per i cristiani, che si pone per gli cristiani americani, ma in generale, no? Fra, insomma, la croce e la bandiera, non so come spiegarla.
0: Ma guarda, io riconduco un ragionamento che ovviamente è molto complesso da affrontare ad un'affermazione, ad un pensiero. Cioè, l'identità è qualcosa che si vive. Nel momento in cui l'identità la si difende, cominciano ad esserci dei problemi, perché vuol dire che tu non è tua, ma sta in qualche modo entrando in un gioco che può essere pericoloso. E questo vale nella fede quanto nella politica. Tendo a credere, ma qui mi consola, diciamo, millenni di storia, che lì dove la politica ha cercato di influenzare la fede, o lì dove la fede ha cercato di influenzare, quando dico influenzare non intendo, diciamo, contaminare con idee, costruire, ragionare, dialogare, no, ovviamente, ma intendo proprio agire d'impeto, agire d'imperio, l'una nella sfera dell'altra, si sono sempre

0: dei disastri. Dunque, io sono un credente praticante, sono un avventista, cristiano avventista, ma sono anche laico, cioè io ritengo che le questioni che attengono all'amministrazione pubblica debbano fare una loro strada. Ovviamente i cristiani devono avere, diciamo, un contributo di influenza e di condizionamento anche positivo nel dialogo e nella costruzione di idee, però allo stesso tempo la vita delle chiese, la vita della fede, la vita di una comunità deve seguire delle strade diverse che non dividono nella politica, ma semmai aprono dei dibattiti larghi e aperti e plurali sulla società, su dove vogliamo andare, su come può
1: Sì.
0: essere il nostro contributo dentro
1: Insomma,
0: queste comunità.
1: nella Chiesa Avventista di Perugia ce l'avete la bandiera italiana?
0: No, assolutamente non ce
1: Una foto
0: l'abbiamo,
1: di
0: anche
1: Mattarella?
0: se
1: Niente, nulla, no, non avete nulla, nulla.
0: no, no,
1: Vabbè, mamma mia.
0: diciamo di no. C'è una croce vuota che ricorda la risurrezione di Cristo, sì.
1: Risorto, eh sì. Senti,
0: Esatto.
1: un'ultima battuta, abbiamo poco tempo, vediamo se in un minuto ce la fai. La reazione dell'Unione Europea rispetto ai nuovi dazi, al previsto ritiro delle truppe americane dalla Germania, dall'Italia, dalla Spagna, è quella giusta? È un'opportunità questa crisi o è crisi e basta, insomma?
0: È assolutamente un'opportunità ed è un inizio. L'Europa non è debole né fragile come spesso la dipingiamo, ma in un momento di crisi come questo l'Europa sta passando, e questo è anche il mio auspicio, dall'età adolescenziale all'età adulta. E anche certe decisioni americane che oggi viviamo, diciamo, con grande apprensione, in realtà secondo me sono propedeutiche a una evoluzione in positivo dell'Europa. Poi magari sarò un inguaribile ottimista, ma io la voglio credere così.
1: Va bene, inguaribile ottimista, però prima di
0: Allora,
1: lasciarti una battuta di Claudio.
2: il presidente Trump ha appena sentito questa dichiarazione di
1: Sì,
2: Marco Romich
1: e quindi?
2: e ha detto queste parole: questo Marco Romich non mi piace per
1: E
2: niente.
1: quindi dazi su
0: Ebbene,
1: Marco Romich,
0: è una medaglietta.
1: guarda, quando arrivano le tasse, dai un'occhiata, alla cartella.
0: Va bene,
1: Va bene,
0: non
1: grazie allora,
0: mancherò.
1: grazie Marco per essere stata in nostra compagnia, a
0: Grazie,
1: risentirci
0: grazie a
1: presto,
0: voi.
1: grazie mille.
0: Buona

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: A Radio Logos sono le ore 16 e un minuto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Abbiamo visto diverse cose riguardante la Chiesa. Se vi ricordate, l'ultima volta abbiamo parlato che la salvezza è una realtà presente, cioè non è che noi dobbiamo essere salvati o dovremmo essere salvati, cioè la salvezza già ce l'abbiamo. Dal momento, dal giorno che abbiamo accettato Gesù, abbiamo visto diversi passi nella Scrittura dove viene detto: chi crede in me, dice Gesù, ha vita eterna. Non dice avrà, ma ha vita eterna. E l'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti, dopo tanto tempo, da che si erano convertiti, dice: voi siete stati salvati, avendo creduto, siete stati salvati, siete stati santificati. Vogliamo parlare dei vari aspetti dell'adorazione. Noi siamo venuti qui per adorare, cioè principalmente l'adorazione è una cosa che si fa tutti i giorni, non c'è un giorno stabilito, la domenica. Certo, la domenica la facciamo questa adorazione perché è il giorno in cui noi tutti insieme come Chiesa ci raduniamo per adorare il Signore. E oggi credo che sono centinaia di milioni in tutta la terra che i credenti, i figlioli di Dio, adorano il Signore, adorano Dio. E grazie che anche in questo numero facciamo parte per la sua grazia anche noi. Però vogliamo vedere, sempre prendendo spunto dalla parola di Dio, che cos'è l'adorazione. Ma cosa significa adorazione? Adorazione significa amare intensamente un'altra persona. Amare intensamente. Io ti amo. A volte noi diciamo ti adoro, come dire per me sei una cosa preziosa. Non diciamo, a volte certe persone così dice ti adoro, tanto ti voglio bene, tanto ti amo, che quasi ti adoro. Ebbene, l'adorazione appartiene solo a Dio. Tu sei vero Dio, io ti adoro perché tu sei il vero Dio. In altri termini, quando il Signore fu chiesto qual è il primo comandamento, vi ricordate? Gesù cosa ha risposto? In Luca capitolo 10, versetto 27, il Signore qua dice a colui che lo interrogava, disse così: ama il Signore, l'Iddio tuo, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la forza tua e con tutta la mente tua. Vuole dire con tutto il tuo essere, spirito, anima, corpo. Quindi questo è il primo comandamento. E Dio richiede da noi, da ogni sua creatura, che noi lo amiamo con questa intensità, di amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza, con tutta l'anima. Questa è l'adorazione. E nessuno può prendere il posto di lui. A volte l'uomo prende o dà a qualcun altro il posto di Dio. Il primo a prendere il posto di Dio chi è? L'io, no? Non è l'io? Io primo, secondo io, terzo io, e tutto quello che c'è può essere che fosse mio. Le prime parole che impara un bambino: io, mio. Non è così? Io, mio. Poi la prossima persona chi è? Magari prendiamo la moglie o il marito. Dice: io amo mio marito o mia moglie come me stesso. E poi il terzo chi prende il posto? Chi sono? I figli, no? Chi tocca i figli miei tocca me stesso. Quindi vediamo che c'è prima io, poi forse mia moglie o mio marito, e poi ci sono i miei figli. E poi ci sono altre cose. Possono essere i miei parenti, può essere le mie ricchezze, i miei beni, i miei averi, il mio prestigio, la mia posizione, può essere un mio hobby. Quante volte sentiamo parlare persone tifose,
Io per la musica, la musica è la mia vita, lo sport è la mia vita, o che so io, non so, una delle tante cose. Cioè quasi lo idolatrizzano quella cosa o quella persona. Il credente non deve essere così. Noi abbiamo o altro a chi adorare, no? Quindi il vero Dio è colui al quale appartiene l'adorazione. E voglio leggere un paio di versetti. Primo, l'adorazione appartiene solo a Dio. E poi vediamo anche a chi. Infatti nell'Esodo capitolo 20, versetto 2 e 3, dice: io sono l'Eterno, il Dio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Non avere altri dii nel mio cospetto. Poi dice ancora in Esodo capitolo 34, versetti 12 a 17, dice: guardati dal far lega con gli abitanti del paese nel quale stai per andare, onde non abbiano a diventare in mezzo a te un laccio, ma demolite i loro altari, frantumate le loro colonne, abbattete i loro idoli, perché tu non adorerai altro Dio, perché l'Eterno, che si chiama il geloso, è un Dio geloso. I cananei erano persone che abitavano in Canaan. Il Signore Dio gli aveva promesso la terra promessa, Canaan. Ma in quella terra già c'erano persone, popoli che abitavano lì. C'erano i cananei, c'erano i ferizzei, c'erano gli ittei, i gebusei e altri sette popoli più grandi e forse più forti di Israele. Però Dio l'aveva avvertito: guai a voi, andando in quella terra voi farete le stesse cose che fanno quei popoli pagani, cioè che offrono il loro culto a degli idoli. Guardatevi da farlo questo qua. E noi che siamo nati in un paese, purtroppo in un paese idolatra, dalle Alpi alla Sicilia è un paese idolatra. Purtroppo noi siamo stati da piccoli avviati in questa idolatria. L'abbiamo fatto chiaro anche per ignoranza. Per ignoranza. Ma quanto il Signore ci ha aperto gli occhi e abbiamo conosciuto la Sua parola, che questo è un peccato gravissimo, è chiaro che abbiamo cessato. Perché la facevamo per ignoranza. Lo facevamo con sincerità. Però eravamo nell'ignoranza. Ma grazie a Dio adesso non è più così. E quindi ormai abbiamo tagliato con l'idolatria, con questi idoli, che sono un abominio all'Eterno. Leggiamo altri passi che dice in Deuteronomio, capitolo 10, versetto 20 e 21. Dice: temi l'Eterno il tuo Dio, a Lui servi, tieniti stretto a Lui e giura nel suo nome. Egli è l'oggetto delle tue lodi, egli è il tuo Dio che ha fatto per te queste cose grandi e tremende che gli occhi tuoi hanno vedute. Quanti miracoli avrà visto Israele in quei 40 anni nel deserto? Quante piaghe che Dio mandò sull'Egitto per umiliare, per abbattere, per screditare quelle che erano gli idoli egiziani. In ogni piaga vediamo che era, possiamo dire, un colpo a una divinità egiziana. Vi ricordate quando ha mandato, per esempio, le tenebre? Perché ha mandato le tenebre? Per 3 giorni in Egitto vengono tenebre in tutto l'Egitto, in tutto il paese. Perché? Perché gli egiziani adoravano il Dio Sole. E dice: visto che voi adorate il Dio Sole, faccio capire che io sono al di sopra del Sole e che per 3 giorni il Sole non vi darà la luce. Loro adoravano il Nilo, che era come se fosse sacro. Il Nilo si trasformerà in sangue, per dire: io umilio le divinità che voi adorate, per dimostrare che Lui è l'unico vero Dio, al di sopra di tutte le cose che ha create. Nonostante questo, gli egiziani non si sono convertiti.
Isaia 42, versetto 8 dice così: io sono l'Eterno, tale è il mio nome, e io non darò la mia gloria ad un altro, né la lode che mi appartiene agli idoli. Agli idoli. Quindi, allora cosa facevano i popoli pagani? Loro offrivano agli idoli. Ma in fondo chi erano questi idoli? Dietro gli idoli chi c'è? Dietro gli idoli ci sono demoni. E l'Apostolo Paolo dice: io non voglio che voi offrite il vostro culto ai demoni. Perché dietro agli idoli ci sono i demoni. Nelle divinità pagane create dalla fantasia umana, che c'erano a centinaia, nell'antica Babilonia, nell'antica Grecia, nell'antica Roma, c'erano centinaia di divinità, e loro offrivano sull'altare che cosa? Offrivano vite umane, bambini venivano uccisi, sacrificati ai demoni, cosa che fecero anche più avanti, li vediamo anche il popolo di Israele. Il Dio soltanto esigeva, voleva dal suo popolo animali, ma erano animali puri. E troviamo nella scrittura gli animali puri e gli animali impuri. Dio non ha mai chiesto vite umane in sacrificio. Eppure Israele cadde in questo gravissimo peccato di offrire i loro figli sull'altare ai demoni. Cosa terribile. Ebbene, leggiamo avanti. Quando Gesù fu tentato da Satana, Satana sappiamo bene che è un angelo, e lui voleva essere come Dio, e lui esige, o meglio, lui vuole, vorrebbe l'adorazione. E purtroppo ci sono tante persone che oggi, così chiamati satanisti, coloro che praticano le arti occulte, adorano Satana. Però quando Satana tentò Gesù, cosa rispose il Signore? In Matteo capitolo 4, versetto 10, leggiamo: allora Gesù gli disse: va Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Solo a Dio la nostra adorazione, il nostro amore intenso va solo a Lui. Solo a Lui. Leggiamo un altro versetto in Apocalisse. Nel capitolo 4, versetto 10 e 11, dice così la scrittura: allora, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli, e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: degno sei, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria e l'onore e la potenza, poiché tu creasti tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create. Questi 24 anziani che adorano l'Iddio nel cielo rappresentano che cosa? Tutta la Chiesa, tutti i salvati dell'Antico e del Nuovo Patto, cioè tutti i redenti di ogni epoca. Questi 24 anziani, i rappresentanti 12 dell'Antico Testamento e i 12 del Nuovo Testamento. E adorano il Dio, dicendo: tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere gloria, onore e potenza, poiché tu creasti tutte le cose per la tua volontà esistettero e furono create. E lì, con gli occhi della fede, noi ci sentiamo di essere anche un giorno lì, perché questa è vista in futuro, è una visione del futuro, di quanti credenti al rapimento della Chiesa saranno lì in cielo e lì adoreremo il Dio. Ma non soltanto adoreremo il Dio, ma adoreremo chi? Adoreremo anche Gesù. E vogliamo vedere alcuni passi che ci parlano che l'adorazione va offerta, va data anche a Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Vogliamo vedere alcuni passi? Leggiamo Matteo capitolo 2, versetto 2. In Matteo capitolo 2, versetto 2, quando Gesù nacque
nella mangiatoia di Betlemme, sono andati dei re magi, no? E loro sono andati dal re Erode, chiedendo dove era nato il re dei giudei. E leggiamo le seguenti parole, Matteo 2, versetto 2. Dove è il re dei giudei che è nato? Poiché noi abbiamo veduto la sua stella in oriente e siamo venuti per adorarlo. Per adorarlo. Sono venuti da un paese lontano, dall'oriente. Si pensa che sia stata l'Iraq. Perché in Iraq era l'antica Babilonia. Babilonia, l'attuale Iraq. Ebbene, andiamo al versetto 11. Cosa leggiamo? Matteo capitolo 2, versetto 11. Ed entrati nella casa, videro il fanciullino con Maria sua madre, e prostratesi lo adorarono. Ed aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Lì chi era presente anche? C'era Maria e Giuseppe presenti. Però qui è sottolineato che lo adorarono. Non dice li adorarono. Maria è esclusa. Sono venuti lì per adorare Gesù perché lui è Dio. Pur essendo un bambino, ma lui è sempre Dio, il figlio di Dio. Che discernimento avevano, che correttezza, che precisione vediamo in questi re magi. Sono venuti lì per adorare Gesù bambino. Maria era presente e Maria non ha fatto obiezione, dice ma anch'io sono qui presente, perché lei si è riconosciuta una semplice donna. Purtroppo oggi sono tanti che pregano e adorano Maria e non sanno che questo è un gravissimo peccato agli occhi di Dio, perché adorano la creatura anziché il creatore, dice l'apostolo Paolo ai Romani. Adorano la creatura. Ma che cosa blasfema adorare la creatura, mettere la creatura al posto del creatore. Ebbene, in Matteo capitolo 8, versetto 2 dice ancora: ed ecco il lebbroso accostatosi gli si prostrò dinanzi dicendo: Signore, se vuoi tu puoi mondarmi. Questo lebbroso si è prostrato e lo ha adorato. Altri versetti ci parlano che Gesù viene adorato. In Luca capitolo 24, questi sono versetti importanti. Luca capitolo 24, versetti 51 e 53, dice: e avvenne che mentre li benediceva, si dipartì da loro e fu portato su nel cielo, ed essi adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande allegrezza, ed erano del continuo nel tempio, benedicendo il Dio. Gesù che saliva in cielo per essere lì alla destra del Padre, e queste persone lo hanno adorato. Lo hanno adorato. Perché hanno riconosciuto che Gesù è Dio, sin da piccolo e sin anche da grande. Ma va oltre ancora la parola di Dio. E nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetti 5 e 8, guardate cosa leggiamo qui, interessante. Infatti, a quale degli angeli dissegli, cioè Dio Padre, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato, e di nuovo io gli sarò padre ed egli mi sarà figliolo. E quando di nuovo introduce il primogenito nel mondo, dice: tutti gli angeli di Dio l'adorino. E mentre degli angeli dice, dei suoi angeli e ne fa dei venti, e dei suoi ministri fiamme di fuoco, dice del figliuolo: il tuo trono, Dio, è nei secoli dei secoli, e lo scettro di rettitudine è lo scettro del tuo regno. Tutti gli angeli di Dio lo adorino. Gli angeli, gli arcangeli, i cherubini, i serafini, tutti. L'esercito angelico adora Gesù nel cielo. Se Gesù non fosse Dio e se non fosse uguale a Dio Padre, Dio Padre direbbe: io
non darò la gloria ad un altro. Ma essendo Gesù uguale al Padre, perché Gesù è Dio Figlio, e nell'Apocalisse vediamo al capitolo 4 e capitolo 5 che vengono adorati colui che siede sul trono e all'agnello siano la gloria e la potenza e l'onore e l'adorazione. Lì gli angeli adorano il Dio Padre e Dio Figlio, e così anche i 24 anziani, tutta la Chiesa, noi adoreremo il Padre e Figlio. L'adorazione che noi offriamo a Dio Padre, possiamo noi andare direttamente a Dio Padre? No, non possiamo andare direttamente a Dio Padre, perché nella Scrittura troviamo alcuni passi che riguarda l'adorazione al Padre. In Efesini capitolo 2, versetto 18, Efesini 2, 18, leggiamo: poiché per mezzo di Lui, cioè per mezzo di Cristo, e gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo Spirito. Quindi noi possiamo raggiungere il Padre o possiamo andare al Padre per mezzo di Cristo. Infatti Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questo non riguarda soltanto per la nostra salvezza, ma questo riguarda anche la nostra adorazione. Infatti in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 5, in 1 Timoteo 2 5 dice così l'apostolo Paolo: poiché v'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Cristo Gesù uomo. Quindi non esiste nessun altro intermediario fra Dio e noi se non soltanto Gesù. E non esiste nessun intermediario fra noi e Gesù. Noi possiamo andare direttamente a Gesù. Coloro che vanno a Gesù possono essere ascoltati e possono essere esauditi. Infatti abbiamo un paio di versetti nella lettera agli Ebrei, in Ebrei capitolo 4, questo ci dà sicurezza anche che quando noi preghiamo, e preghiamo nel nome di Gesù, il Dio ci ascolta. Il Dio ci ascolta. Ebrei capitolo 4, versetto 14 a 16 dice così: avendo noi dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il figliolo di Dio, riteniamo fermamente la professione della nostra fede. Perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno. Possiamo accostarci con piena fiducia. Ancora nella lettera agli Ebrei, capitolo 7, versetto 21 e 26, ci sono altri versetti bellissimi. Dice così, Ebrei 7, 21 a 26: ma egli, cioè Cristo, lo è con giuramento, per opera di colui, cioè Dio, che ha detto: il Signore l'ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno, ma questi perché dimora in eterno, cioè Gesù, ha un sacerdozio che non si trasmette, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. E infatti a noi conveniva un sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. Possiamo accostarci a lui, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio. Se tu ti accosti a Dio per mezzo di Cristo, tu sei esaudito, tu sei ascoltato, tu sei salvato, perché quella parola di Dio ci dà conferma assoluta che tutti quelli che vanno a Dio per mezzo di Cristo saranno esauditi, saranno ascoltati, saranno salvati. Ebrei capitolo 10, versetto 19 a 22.
Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, per quella via recente e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore con piena certezza di fede, aventi i cuori aspesi di quella aspersione che ripurifica dalla male coscienza e il corpo lavato d'acqua pura. Accostiamoci di vero cuore con piena certezza di fede. Solo Gesù. Solo Gesù è la via che conduce a Dio, che ci porta alla meta, che ci porta alla presenza del Signore. Ancora un altro versetto in Prima Pietro, capitolo 2, versetto 5. Prima Pietro, capitolo 2, versetto 5, dice l'Apostolo: come pietre viventi siete edificati qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Noi offriamo sacrifici spirituali accettevoli a Dio, ci sono graditi a Dio se li offriamo per mezzo di Gesù. Per mezzo di Gesù. Vediamo nell'Antico Testamento si potevano offrire sacrifici su che cosa? Sull'altare, abbiamo detto poc'anzi. Quindi si sacrificavano degli animali. Questo lo facevano anche i popoli pagani. E questo oggi lo fa anche chi? Chi lo fa? Lo fa la Chiesa dello Stato, che fanno sacrifici, fra virgolette, non cruenti, cioè non con sangue, ma soltanto così, in modo teorico, sull'altare. Ma oggi non esiste più l'altare. Il Dio ha abolito l'altare, perché sull'altare venivano posti degli animali da uccidere come sacrificio, come espiazione, per coprire i peccati degli uomini. Perché gli animali venivano offerti in sostituzione del peccato dell'uomo. Ma oggi non esistono più gli altari, perché il nostro altare in senso spirituale che cos'è? È la croce di Cristo, dove Gesù è stato lì inchiodato, e noi con gli occhi della fede guardiamo a Lui come l'agnello che è stato immolato per togliere il peccato del mondo, per togliere i nostri peccati. Quindi l'adorazione non avviene più davanti ad un altare, ma qui dice l'Apostolo Pietro, per offrire sacrifici spirituali, cioè col nostro spirito, con la nostra persona, con la nostra adorazione, con il nostro timore. Quindi che il Signore ci benedica proprio perché Lui, come Creatore, come Dio, come Padre, vuole che noi gli diamo il primo posto. A te la lode, a te la gloria, a te l'onore, a te l'adorazione, per mezzo di Cristo, nostro Signore.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: morgonen brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa. Perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo. Che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione, che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Salve amici. Bentrovati a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Un programma condotto da Matteo e vi augura un buon ascolto. Entriamo subito nel vivo del programma e la meditazione ha per titolo La consacrazione. Per questo motivo leggiamo allora nella Bibbia, esattamente nella lettera ai Romani, al capitolo 12, al verso 1. E dice così l'Apostolo Paolo, che è lo scrittore: «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, e questo è il vostro culto spirituale». Quando parliamo di celebrare un culto, a cosa pensiamo? Pensiamo alla liturgia, agli inni, ai canti, alle letture bibliche, alla predicazione, alla cena del Signore e alla colletta. E tutto ciò può condurci al culto, ma esso è molto di più di quel che possiamo immaginare. Ciascuna di queste attività sono certo importanti, ma paradossalmente è possibile esprimerle tutte senza avere un vero culto. E addirittura possono essere pericolose a causa dell'abitudinarietà, che è il nemico numero uno della fede. Il verso di oggi presenta un tema di fondamentale importanza, dicevo, la consacrazione, ovvero la dedizione al servizio per il Signore. E questo a livello personale, come testimonianza efficace e coerente nella società in cui viviamo. E questo costituisce il vero culto. Sapete, molti cristiani ormai sono abituati proprio nel pensare che l'importante è andare in chiesa la domenica mattina, e magari i più assidui frequentano anche qualche altra riunione infrasettimanale, mettendo in questo modo l'anima in pace, come suol dirsi. Nel verso in questione abbiamo un dunque che collega il discorso con quanto l'Apostolo Paolo ha detto precedentemente, e cioè nei primi 11 capitoli della lettera, che costituiscono la parte dottrinale. E questo per dire che introduce le sue esortazioni con il capitolo 12, ricordando ai cristiani di Roma e anche a noi che la religiosità non si esprime più con i sacrifici magari di animali o pratiche particolari, cerimoniali mastodontici, fastosi, o anche con formalismi vari che caratterizzavano i culti pagani. Ma il vero culto, dice Paolo, si esprime con l'offerta della propria vita, attraverso appunto un culto razionale, un culto logico, come è detto nella antica versione della Bibbia Diodati. Tale culto si esprime nel ricercare
e compiere la volontà di Dio, che è un programma valido per tutti i tempi. Il rapporto del credente con Dio non può prescindere dalla giusta conoscenza della sua volontà e del contesto biblico in generale. Allora la domanda è: ma l'uomo di oggi è capace di esprimere un vero culto a Dio? Non sarebbe meglio ammettere che l'uomo di questa era, con la sua nuova struttura sociale, non è più capace di esprimere la sua devozione verso colui che l'ha creato? Oggi quasi nulla di ciò che la fede cristiana implica è sostenuto dalla cultura odierna. Persino il significato di genere, della dignità dell'essere uomo o dell'essere donna, è soggetta a dibattito con la famosa teoria del gender. E come pure altri concetti biblici, quali la verità della parola di Dio, la fede, il peccato, la salvezza, sono ormai aggressivamente ripudiati o ignorati del tutto. Nella nostra vita di ogni giorno siamo ormai circondati da monumenti che inneggiano al nostro potere, al potere dell'uomo, sulla natura e sul bisogno. I trofei della nostra autonomia e della nostra autosufficienza sono ovunque. La tecnologia, le macchine di ogni tipo, lo spazio, l'era spaziale e così via. Quale influsso, allora, ha tutto ciò con la premessa iniziale per un corretto culto? Cari amici, dobbiamo imparare ad essere dipendenti dal nostro Creatore e che dobbiamo rendere grazie a Lui per tutti i Suoi doni, a cominciare dal dono della vita. Bene amici, il programma termina qui e mi auguro che quanto detto in questa meditazione possa servire ad ognuno di voi per intraprendere un cammino di fede vera, di fede viva nel Signore Gesù. E vi invito per questo motivo a leggere la Bibbia, in particolare a leggere gli Evangeli. È veramente un consiglio da amico. Bene, vi saluto caramente, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimo, carissima, quest'oggi continuiamo con il capitolo 8 del Vangelo di Marco, dal versetto 13 al versetto 30. Poi risalì in barca e li lasciò per passare sull'altra riva del lago. Ma i discepoli avevano dimenticato di fare provvista di cibo prima della partenza, infatti non avevano che una pagnotta. Mentre attraversavano un lago, Gesù disse loro seriamente: «Badate di stare lontani dal lievito di Erode e dei farisei». E i discepoli cominciarono a dire fra loro: «Dice così perché ci siamo dimenticati di portare del pane». Gesù si accorse di quello che dicevano e disse: «Ma no, il pane non c'entra. Possibile che non riusciate a capire? È proprio così duro il vostro cuore? Cosa disse Isaia? I vostri occhi sono fatti per vedere. Perché non guardate? Perché non aprite le orecchie per ascoltare? Non ricordate più nulla? Che dite delle 5.000 persone che ho nutrito con 4 pagnotte? Quanti cesti di avanzi raccoglieste dopo?» 12, risposero i discepoli. «E quando ho dato da mangiare a 4.000 persone con 7 pagnotte, quanto ne avanzò?» 7 cesti», risposero. «E ancora pensate che possa preoccuparmi se siamo senza cibo?» Quando giunsero a Betsaida, alcune persone gli portarono un cieco, supplicandolo che lo toccasse e lo guarisse. Gesù prese il cieco per una mano e lo condusse fuori dal villaggio. Poi gli toccò gli occhi con la saliva, pose le mani su di lui e gli domandò: «Riesci a vedere qualcosa?» L'uomo si guardò intorno. «Sì», disse, «vedo degli uomini, ma non posso distinguerli chiaramente. Mi sembrano alberi che camminano». Allora Gesù mise ancora le mani sugli occhi dell'uomo e quando questi guardò di nuovo era guarito e poteva vedere tutto con chiarezza. Gesù lo rimandò a casa direttamente dalla sua famiglia. «Non tornare neppure al villaggio», gli disse. Poi Gesù e i discepoli partirono dalla Galilea verso i villaggi della regione di Cesarea di Filippo. Cammin facendo, egli chiese loro: «Chi pensano che io sia? Che dice la gente?» «Alcuni di loro pensano che tu sia Giovanni Battista», risposero i discepoli. «Altri dicono che sei Elia o qualche altro antico profeta risuscitato». Poi Gesù chiese: «E secondo voi chi sono io?» Rispose Pietro: «Tu sei il Cristo». Allora Gesù ordinò loro severamente di non dirlo a nessuno. Quando Dio nella persona di Gesù ti avverte di fare attenzione a qualcosa, devi davvero prestare molta attenzione. E di che cosa sta avvertendo Gesù ai suoi discepoli? «Guardatevi dal lievito dei farisei e di Erode». Ora, in quei giorni il lievito veniva usato come una metafora per rappresentare qualcosa di piccolo che si impregna e gonfia l'intero. In questo caso il lievito della loro dottrina e della loro ipocrisia. E quindi Gesù sta dicendo: «State attenti alle false dottrine che escono dalla bocca dei farisei e degli erodiani, che possono contaminarvi». L'intera metafora significa che anche solo un po' di questa sostanza può corrompere radicalmente e distruggere qualsiasi cosa con cui venga mescolata. È quasi comico vedere quanto erano ottusi i discepoli nel pensare alla mancanza di pane fisico e nel non cogliere affatto la metafora. Ma scherziamo davvero, ragazzi? Gesù aveva appena finito di sfamare oltre 4.000 persone. Dai. Il maestro è piuttosto severo con loro, facendoli capire che nonostante abbiano trascorso così tanto tempo con lui, la loro natura non è molto diversa da quella dei farisei. Ecco perché usa il «non ancora». Per natura noi siamo sordi e ciechi alle cose di Dio. I nostri cuori sono duri, sono calcificati, sono cuori di pietra e quindi la parola di Dio rimbalza su di essi. Questo fino a quando lo Spirito Santo non ci apre gli occhi e le orecchie alle cose spirituali. I discepoli erano creature rotte, proprio come te, come me. Interessante come Gesù abbia portato l'uomo cieco fuori dal villaggio e sembra che abbia agito due volte per farlo vedere. E posso pensare a numerose volte in cui Dio mi ha portato in un luogo tranquillo, lontano da distrazioni, per aiutarmi a vedere un qualcosa. In questo evento sembra quasi insegnare ai discepoli che la crescita spirituale è progressiva ed anche la loro cecità verrà gradualmente rimossa. Un primo tocco può aprire i nostri occhi chiusi con le croste e successivamente guadagniamo la vista vedendo Lui più chiaramente, mentre la Sua grazia abbonda su di noi. Riflessione. Fa attenzione al lievito che ti circonda. Può essere contagioso e devastante. Scegli saggiamente i tuoi amici. Signore, ancora oggi tu poni quella domanda: chi tu pensi che io sia? E questa è la domanda che fai a ognuno di noi. La mia preghiera è che tutti quelli che stanno ascoltando possano dire come Pietro: tu sei il Messia, tu sei l'unto, tu sei il Salvatore. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Non vedo l'ora di vedervi domani. Buona giornata a tutti. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. In un mondo sempre più incerto, la domanda che ci poniamo spesso è: chissà come sarebbe stato se avessi fatto questo o avessi scelto diversamente. In qualità di credenti, oggi non ha più senso porsi queste domande. La nostra vita è al sicuro, è Dio che la guida. Ascoltiamo allora adesso, cantata da Angelo Maugeri, la canzone Chissà come sarebbe stato se...

0: chissà come sarebbe stato se chiudi quella porta, tanto non ha più importanza.
1: Disco Highlight, in questi giorni.
2: Un nuovo giorno, di Angelo Maugeri.
3: A Radio Logos, sono le ore 17 e 23 minuti.
4: E come abbiamo annunciato, abbiamo il piacere di proporvi dai nostri archivi un'intervista a Alex Zanardi. Tra l'altro sul Corriere della Sera di oggi, in prima pagina, c'è un rimando all'intervista della mamma di Alex. Dice: mai avrebbe accettato di stare fermo. Anna racconta del figlio speciale e determinato. Quando perse le gambe mi disse: mai fatto prima, ma adesso posso scherzare sui disabili. Ecco, questa è la personalità di Alex Zanardi.
5: Quindi quell'intervista che facemmo con Handicappati in Orbita, che aveva proprio quella rubrica, no? Aveva questo senso di non prendersi troppo sul serio, essendo anche però molto rispettosi. Ebbi la fortuna di intervistare Alex Zanardi proprio qui all'Auditorium di Careggi,
4: quindi a poca distanza da RWS,
5: per un incontro bellissimo insieme a Mauro Sbrillo. Il titolo di quell'incontro era Progettare lo sport paralimpico verso Tokyo 2020, quindi eravamo vicinissimi anche al suo incidente, che avvenne pochi mesi dopo.
4: Il secondo incidente.
5: Nel quale io dovevo essere in Piazza Signoria, ma per una serie di motivi, da dove partì per andare a Siena, e a Pienza ci fu quell'incidente.
4: Ok, adesso ci ascoltiamo questa breve intervista e poi dopo una canzone proviamo a dare un breve commento su quello che ascolteremo insieme.
6: Allora, obiettivo Tokyo 2020?
7: Sì, anche se poi detto da me sembra una cosa molto personale, quando in realtà siamo qui anche per cercare di coinvolgere tutte quelle persone che magari proprio partendo dalla loro disabilità possono in qualche modo cogliere quella che per me ad esempio è stata un'opportunità, perché se io non l'avessi vista in questo modo già dal mio letto di ospedale a Berlino probabilmente non avrei avuto quell'atteggiamento che ha poi originato tutte le cose che mi sto godendo oggi.
8: Quanto è importante appunto coinvolgere più possibile giovani a entrare nello sport, nel mondo dello sport, in particolare quando c'è un problema di disabilità?
7: Io credo che la vita presenti mille opportunità, è la vita stessa una grandissima opportunità, e ognuno di noi può farlo in tanti modi diversi, che devono per forza essere il risultato della propria curiosità, del comprendere a che cosa noi davvero possiamo essere funzionali. Io sono una persona che nel corso della propria vita si è esaltata caratterialmente nell'ambito sportivo, e credo che non sono così dissimile rispetto alla stragrande maggioranza delle persone che hanno un interesse facilmente in qualche modo sviluppabile nello sport. Per cui ecco, sì, io credo che lo sport possa essere anche un'ottima opportunità per tutti coloro che nella vita si sono dovuti trovare a fare i conti con una disabilità, molto spesso a causa di un incidente, di una malattia, ma in ogni caso anche abbastanza imprevista. Sono cose che logicamente uno mai si augura di dover affrontare nel corso del proprio cammino, però poi accadono, e alla fine bisogna anche avere la capacità di fare sintesi, di capire che cosa è rimasto nella borsa degli attrezzi e di che cosa appunto possiamo usare per andare avanti. Lo sport è un banco di prova per i nostri talenti, per le nostre capacità, che ci può portare a dire: non lo so, se sono riuscito a fare questo, quante altre cose posso effettivamente fare anche nella mia quotidianità, anche cose che magari non hanno necessariamente molto a che vedere con l'attività sportiva che stiamo svolgendo. Quindi regala fiducia, autostima, consapevolezza dei propri mezzi, e restituisce, io credo, la disabilità ad un ruolo diverso rispetto a quello che noi siamo abituati a dargli, perché in fondo è un concetto molto relativo, no? La disabilità, il fatto che, non so, se anche Usain Bolt, pur essendo il più veloce uomo al mondo nella corsa, se la maggioranza degli uomini potesse volare, lui magari non riuscendo ad avere questo talento si sentirebbe un disabile. Quindi noi ci sentiamo disabili perché guardiamo chi ci sta di fianco, che nella borsa degli attrezzi, nella famosa borsa degli attrezzi, ha qualche cosa in più rispetto a noi, ma non è assolutamente scritto che con quel che abbiamo non si possa comunque produrre un grande risultato, che parte dalla nostra fantasia, dalla nostra curiosità, dalla nostra capacità di identificare un orizzonte e di metterci al lavoro per avanzare verso quest'ultimo, godendoci anche il percorso, cercando di capire come avanzare, come farlo in un modo che sia piacevole, che dia significato alla nostra vita.
9: Alex, tu sei anche un ambasciatore, diciamo, che stai portando avanti una sfida molto bella, penso che anche per te sia un impegno molto... Che cosa vorresti dire anche alle istituzioni in questo senso?
7: Ma io sono un ambasciatore, non posso dire mio malgrado, perché è un compito in realtà che mi lusinga, ma è un compito che mi viene più riconosciuto quanto, diciamo, io senta davvero il diritto e, consentitemi, anche il dovere di rappresentare un'attività o valori estremamente positivi per conto di qualcuno. Io sono un uomo molto fortunato perché nella propria vita è partito dalle proprie passioni e le ha trasformate in una professione, però sono riuscito anche ad appassionarmi a ciò che la vita mi ha imposto, come ad esempio l'incidente, la riabilitazione che ne è seguita, e se non avessi saputo farlo in quelle circostanze io non avrei originato tutto quello che sto facendo oggi, che rende la mia vita molto molto comoda. Io ci sto molto bene, però le mie gare non è che ho cominciato a vincerle a Londra quando mi sono recato per la mia prima avventura paralimpico a Rio. Quelle gare ho iniziato a vincerle dal mio letto d'ospedale a Berlino, domandandomi piuttosto che come farò a vivere senza gambe, domandandomi invece come cavolo farò a fare tutte le robe che devo fare senza le gambe. Vedrai che comunque alla fine un modo lo trovo.
10: Ecco, è più facile appunto vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi o motivare questi ragazzi?
7: Beh, vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi è più prevedibile, nel senso che sai quali sono le difficoltà tecniche, ti prepari, è logico che l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, però sei conscio del lavoro che hai fatto e cerchi di andare all'incasso del risultato che credi di meritare. E motivare le persone è di per sé un qualche cosa molto bello quando ti riesce, ma che non deve essere nemmeno l'obiettivo, perché ognuno di loro ha poi il diritto di far uscire dall'altro orecchio rispetto a quello da cui sono entrate le nozioni che gli hai passato. Anzi, io non sono, come dire, docente di nessuna materia, sono qui per portare la mia esperienza, perché so che di cose da raccontare ne ho tante, proprio perché in questa mia vita sono riuscito a infilarci dentro un sacco di roba e quindi magari posso offrire un punto di vista interessante, però credo che sia più importante per chi è seduto in sala ascoltarmi piuttosto che per me pretendere un certo livello di attenzione, perché comunque se quella persona che è seduta in sala mi ascolta perché è curioso, perché vuole in qualche modo cercare anche lo spunto, il punto di partenza per ricostruire la propria vita, lo farà con me come lo farà fra 5 minuti con qualcuno che può dargli comunque un consiglio forse anche più utile di quello che è in grado di passargli Zanardi, pur non avendo una competenza specifica o un'esperienza così simile a quella che lui sta vivendo.
11: Un consiglio per chi è in un letto di ospedale?
7: Dare un consiglio a una persona che vive un momento di difficoltà anche psicologica e soprattutto psicologica più che tecnica è sempre molto difficile, perché bisognerebbe rispondere a una domanda, mai fare un'affermazione ad una domanda che non è stata posta. Ci sono ragazzi che magari vivono un momento di difficoltà e hanno anche tutto il diritto di rimanere concentrati su quella difficoltà, elaborare quella sofferenza, e noi che gli stiamo attorno e che vogliamo sostenerli dobbiamo concedergli anche del tempo per far tutto questo. Dopodiché io posso soltanto testimoniare che non è soltanto Alex Zanardi che è riuscito a fare certe cose, ma anzi a livello sportivo basta andare a vedere una qualsiasi gara paralimpica, che sia di handbike, che sia di basket e carrozzina, che sia di nuoto, che sia di atletica, insomma, per scoprire che ci sono tanti ragazzi che hanno prima o poi compreso che la vita è una splendida opportunità, ma l'orologio fa tic tac e più tempo passi a riflettere sul perché proprio a me, invece che cosa posso fare per ripartire, più tempo sprechi. Quindi ecco, cercare di entrare da prima possibile in contatto con chi quel percorso lo ha già affrontato e se l'è già buttato alle spalle, perché quella persona, magari con un linguaggio più popolare, ti potrà certamente aiutare, forse anche di più del primario del tuo reparto, che dall'alto della competenza e del suo camice comunque ti racconta qualcosa, ma alla fine alle 5 quel camice lo toglie e va a casa sulle proprie gambe. Quindi anche a livello di carisma, chi quel percorso lo ha già fatto sicuramente può risultare più convincente. Più che dirlo a parole, posso in qualche modo testimoniarlo con quello che faccio ogni giorno. Sono una persona felice e serena, indipendentemente da ciò che è accaduto, proprio perché comunque, sì, potendo tornare indietro certamente starei a sinistra invece che a destra o viceversa, però le cose accadono, boia d'un mondo, e quindi alla fine bisogna saper guardare avanti e scorgere l'aspetto positivo che è dentro ogni cosa che accade nella vita. Alle volte è più difficile trovarlo, però se ci riesci lo puoi usare come punto d'appoggio per ripartire e trasformare anche ciò che è accaduto in un'opportunità. Io sono convinto di aver trasformato l'incidente nella mia più grande opportunità di vita, perché, come già detto, insomma, tutte le cose che sto facendo oggi sono connesse alla mia nuova condizione e francamente vivo una vita che mi piace tantissimo.
4: Intervista Alex Zanardi. Che anno era, Claudio?
5: Ma era il gennaio del 2020. È un'intervista a più voci, ora me ne sono ricordato. Sì. Io ho fatto 3 domande, cioè, facciamo un'altra ragazza, eravamo in 5, sì, in 3, sì, mi sembra.
4: Però è impressionante, io te l'avevo ascoltata. Sentiamo le impressioni di chi è qui in studio. Nino, è la prima volta che senti questa intervista, vero?
12: Sì, sì, sì. E, mi ha emozionato. Abbiamo perso una grande persona.
4: Eh sì.
12: Una grande persona, veramente. Io l'ho amato tantissimo, Alex Zanardi, e insomma, per quanto possa valere la mia parola, ma due cose vorrei dire. Una, mi piace quando dice: io non posso far altro che testimoniare, perché mi rendo conto che di fronte alla disabilità, anche causata da un incidente, non tutti riescono a rialzarsi, e questa è la realtà. Mia sorella ha lavorato in un'unità spinale a Niguarda di Milano, mi ha raccontato un sacco di vicende, e veramente ci sono persone che non ce la fanno. E quindi tu non puoi costringere gli altri, puoi testimoniare, e lui con la sua testimonianza sicuramente a tante persone ha dato opportunità per rialzarsi. E insomma, quindi questo è bello, perché è rispettoso. Non ti obbligo, non devi, ma ascolta le mie parole, forse puoi trovare una strada, insomma, che tra l'altro funziona anche così un po' il Vangelo: il Signore bussa alla tua porta, non ti costringe. E poi, infine, forse è una cosa che avrebbe detto anche il nostro Claudio, questa borsa degli attrezzi, no? È un'immagine bellissima, però non voglio rubartela, perché mi piace l'idea proprio che ognuno di noi ha degli attrezzi diversi dagli altri. Non sono giusti o sbagliati, sono diversi, e che ognuno possa, come dire, trovare in quegli attrezzi la propria passione per costruire qualcosa di bello nella propria esistenza.
5: Mi hai fatto venire in mente, questa intervista era legata alla rubrica Handicappati in orbita che facevo con Mauro Sbrillo, che è una persona in carrozzina che tu, insomma, alla radio penso che chi l'ascolta lo conosca. A un certo punto, su quella riflessione di testimoniare, ci chiamò una ragazza dal lontano e parlavamo del cammino di Santiago di Compostela, e con delicatezza, alla fine della rubrica Handicappati in orbita che facevo con Mauro Sbrillo, che è una persona in carrozzina che tu, insomma, alla radio penso che chi l'ascolta lo conosca, a un certo punto su quella riflessione di testimoniare ci chiamò una ragazza dal lontano e parlavamo

0: di quest'uomo legata alla sua passione della vita. E queste due sono due ingredienti che ci vogliono. Se non ci sono, è difficile stare al mondo.
1: Diamo forma alla speranza. Con noi come sempre Andreas Mazza di Odi News. Benvenuto Andreas.
2: Grazie, bentrovata Daniela e un buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, vicini e lontani, perché viviamo in un mondo globalizzato e globale, no?
1: E la voce arriva molto lontano, quindi supera i confini nazionali, se vogliamo, attraverso i vari mezzi, la tecnologia. Andreas, noi in genere parliamo di speranza, parliamo di come possiamo dare forma alla speranza e ci piace anche non limitarci a guardare i leader mondiali, ma soprattutto ci piace guardare le persone semplici, le persone comuni, quindi i costruttori di speranza che partono dal basso. E sì. Magari tu ogni giorno leggi notizie e fra queste non sono solo quelle dei grandi uomini politici, ma ci sono notizie forse che non tutti magari desiderano leggere, o comunque non tutti ricercano, cioè quelle notizie che ci parlano dei piccoli costruttori di speranza.
2: Sì, esattamente Daniela. Viviamo in un tempo in cui ci sono delle nubi che si addensano davanti a noi e vengono amplificate purtroppo anche dai media. Per carità, che tutte queste cose brutte succedono, ma ci sarebbe anche spazio per altre cose, altre notizie. Soprattutto direi che chi ci ascolta, immagino che non si sa mai, però insomma, non immagino non ci stiano ascoltando, diciamo, i governi mondiali, ma e persone come noi, comuni, che vanno a lavoro, che vanno a fare la spesa al mercato, magari qualcuno adesso sta in macchina, deve fare una visita medica, eccetera, e dice: ma io alla fine che posso fare? Quindi è così, è anche...
1: Cosa posso cambiare rispetto a tutto quello che succede nel mondo? Che ruolo, che potere ho?
2: Esatto, e così si incrina anche la speranza, no? Sentendo solo cattive notizie, non sapendo cosa fare, aumentando la frustrazione, si dice: ma non c'è speranza, tanto i leader mondiali fanno quello che gli pare. Ecco, queste sono le dicerie che si sentono per strada, no? Nei bar, perché anche noi abbiamo una vita, diciamo, dove visitiamo questi luoghi, no? Dove incontriamo altre persone, ma... In effetti sì, allora la speranza si può costruire chi migliaia di persone, decine di migliaia di persone in Italia, per esempio, si sono unite tramite dei progetti, eccetera, eccetera, per fare cosa? Per ripulire il nostro mare. L'Italia, 8.000 chilometri di costa, piena di rifiuti, eccetera, eccetera, i mari inquinati. Cosa è successo, Daniela? Cosa è successo? Si sono unite tantissime persone tramite dei progetti per ripulire e, diciamo, dare dignità anche alle acque, alla natura, al nostro mare. Questo è anche un nostro, come dire, una nostra speranza, quella di poter, diciamo, ripulire e dare una dignità alla natura, no? Alla creazione. E esattamente è successo tramite Daniela, e anche qui è un indicatore di speranza, perché noi, per carità, parliamo anche spesso molto male della politica, dei governi, dell'Europa, però in questo caso, per esempio, è stata fatta una cosa buona, bisogna dirla, se no, ecco, se no pensiamo, crediamo tutti che siamo veramente mal governati e quindi non c'è speranza. Invece c'è speranza, ci sono delle buone leggi che vengono fatte, c'è la legge salvamare, Daniela, dell'11 maggio 2022, in quel tempo c'era il governo Draghi, che tramite il ministro dell'ambiente Cingolani, ha, appunto, il Parlamento ha ratificato questa legge molto importante. Bisogna dire, a onor del vero, che era stata, diciamo, il disegno di legge era stato elaborato e scritto dal governo precedente Conte, ed esattamente dall'ex, poi dal ministro dell'epoca dell'ambiente Sergio costa. Dunque, cosa fa questa legge salvamare? Che cosa ha scatenato in molte persone, tantissime persone, anche semplici pescatori, eccetera, eccetera. Questa legge promuove la pulizia dei mari, laghi, fiumi

0: equiparando i rifiuti accidentalmente pescati a quella delle navi, consentendone il conferimento gratuito nei porti senza sanzioni per i pescatori. La norma mira a sostenere l'economia circolare e a proteggere l'ecosistema marino, cioè in passato, prima del 2022, i pescatori non potevano, se trovavano delle taniche di plastica, cioè dei rifiuti nel mare, non li potevano portare diciamo, nei porti perché venivano sanzionati. Pensate, invece tramite questa legge i pescatori potevano prendere diciamo, questi rifiuti, portarli nei porti e farli smaltire e senza incorrere giustamente in delle sanzioni, anzi venendo addirittura premiati, premiati, quindi ottenendo dei riconoscimenti ambientali per appunto questi imprenditori ittici che partecipavano a questa campagna di pulizia. Si sono scatenate delle energie inaspettate, veramente decine di migliaia di persone che operano nel mare, pescatori, eccetera, hanno iniziato a partecipare e praticamente sono state, diciamo, raccolte, vengono raccolte, attenzione, 20 tonnellate di rifiuti in un solo anno non tramite imprese o la Guardia Costiera o cose, diciamo, aziende grandissime che operano nel settore, ma tramite questi pescatori, piccoli, diciamo, imprenditori ittici che hanno partecipato, ecco, a questa raccolta dei rifiuti, tra virgolette, nel mare. Questo è un grande dato, perché cosa fa? Praticamente ci dice che anche noi, facendo gruppo, raccogliendo quel poco, anche, voglio dire, potremmo trasformare questa iniziativa anche a livello, no? Nel quotidiano, anche se raccogliamo i rifiuti intorno a noi, nelle strade, nei
1: Nei piccoli
0: parchi.
1: parchi, quelli dove i bambini vanno a giocare, dove si ritrovano anche delle bottiglie, della carta, delle lattine.
0: Esattamente. Quindi questa iniziativa, poi a questa iniziativa, a questa legge, eccetera, eccetera, sono seguite altri progetti. Quindi, ecco, ne citiamo qualcuno, giusto per dare anche merito, Daniela, ripeto, parliamo sempre male anche delle istituzioni europee, diciamo, spezziamo le lance anche a
1: Quindi ci
0: favore.
1: sono sicuramente delle buone leggi, ci sono anche delle persone comuni che cercano di fare del bene. Ci ascoltiamo un brano musicale e torniamo fra poco. Angelo Maugeri, costruire, dobbiamo costruire. Lasciando il resto fuori, cerchiamo di costruire, lasciando il resto fuori, cerchiamo di costruire il bene e sappiamo che ci sono non solo persone che dal basso cercano di farlo, ma ci sono delle leggi che sono state pensate proprio per permettere questa costruzione positiva, quindi un edificare e non un diroccare.
0: Sì, Daniela, come la legge salvamare del 2022, una bellissima legge che ha scatenato risorse, ha scatenato forze, entusiasmo di decine di migliaia di persone che stanno contribuendo a ripulire il nostro mare, no? 8.000 chilometri, ricordiamolo, 8.000 chilometri di costa in Italia che sono da ripulire, c'è tanto inquinamento, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo degli elementi bellissimi da segnalare. Abbiamo detto anche che l'Europa, diciamo, fa anche in parte, come dire, partecipa con dei progetti, dei fondi, come per esempio il progetto LIFE dell'Unione Europea, che ha coinvolto, pensate, 170.000 persone in Italia, tra subacquei, pescatori e operatori vari, e che hanno rimosso tonnellate di rifiuti.
1: Questo è anche dall'idea che quando ci si unisce i risultati si ottengono. Quindi
0: Esatto.
1: progetti in cui uomini, donne lavorano insieme.
0: Esatto, Daniela. Poi ci sono anche dei personaggi, vogliamo ricordarli, qualcuno avrà letto qualche articolo, però credo che ci siamo dimenticati. Per esempio, ci sono alcune testimonianze molto belle. Il signor Paolo Fanciulli, conosciuto da molti come Paolo il Pescatore, che dalla Toscana, esattamente da Talamone, praticamente lui era un pescatore, no? nella Maremma toscana e vedeva per anni e anni il suo mare, dice qui, distrutto dalla pesca a strascico illegale sotto costa. Ricordiamo che noi se compromettiamo i fondali marini, mettiamo a rischio anche le coste, eccetera, poi quando viene un maremoto, quando viene un terremoto, eccetera, eccetera, se la natura non è strutturata, questo va a danno appunto del terreno dove viviamo. Ecco. E allora cosa ha fatto il signor Fanciulli? Ha messo delle sculture in fondo al mare, quindi ha unito arte, ambiente, eccetera, eccetera, ha coinvolto artisti
1: In
0: internazionali.
1: fondo al mare, quindi si possono visitare, cosa si fanno?
0: Sì, per
1: Delle visite guidate
0: scolpire
1: sott'acqua.
0: grandi blocchi di marmo di Carrara. Perché? Non è solo una mostra d'arte, perché la poi definita la Casa dei Pesci, questi blocchi sono stati calati nel mare per formare che cosa? Una barriera fisica contro le reti dei pescatori illegali. Quindi se si prova a pescare illegalmente in quella zona lì, dove c'è il signor Paolo Fanciulli, non ci riesce. E quindi tante specie di piante, eccetera, eccetera, vengono preservate, no? Vengono salvate, perché le reti illegali si impigliano nei blocchi e si rompono. Quindi, oggigiorno, da quelle parti in Toscana, ci sono 39 sculture sul fondo del mare, appunto a Talamone. Quindi hanno fermato l'illegalità, ma sono diventati anche una barriera corallina artificiale, dice qui, dove i pesci sono tornati a riprodursi e i subacquei vanno a fare turismo sostenibile. Bellissimo. Se abbiamo ancora tempo, avrei
1: Un
0: una
1: minuto,
0: seconda.
1: abbiamo un minuto.
0: Va bene, poi magari ne riparliamo. Ci sono anche i pescatori di Terracina che hanno partecipato ad un progetto. Un progetto pilota e Fishing for Litter, che praticamente si sono uniti, come abbiamo detto prima, per raccogliere tutti i rifiuti che trovano nel mare e hanno appunto fatto un lavoro incredibile. Hanno coinvolto tutta la cittadinanza, ecco, stiamo parlando di Terracina, vicino tra Roma e Napoli, e hanno fatto un lavoro incredibile. Quindi hanno costruito che cosa? Hanno fatto del bene, hanno ripulito la natura e hanno costruito la speranza. Quindi, tramite, come vediamo anche noi, tutti insieme, se formiamo una rete, ecco, come dire, di azione nei nostri vari campi, per strada, rifiuti nelle strade, nei parchi, nel mare, eccetera, possiamo fare grandi cose. Questo è un messaggio bellissimo e quindi veramente ti ringrazio Daniela per darmi l'opportunità, ecco,
1: Ne
0: che
1: potremmo parlare ancora perché ci sono sicuramente tante altre iniziative che vengono fatte anche come gli orti didattici che danno sia ai bambini che agli anziani l'opportunità di coltivare qualcosa. Quindi le città italiane sono anche creative, cercano i comuni di fare qualcosa per costruire appunto questa speranza. Quindi potremmo anche dedicare un'altra puntata a questo tema e poi cercare sempre, come fai di solito Andrea, fra le notizie, quelle che possono aiutarci a dare forma alla speranza. Quindi buona giornata, alla prossima.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
2: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo il nostro numero WhatsApp 348 222 72 94 per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico Scegli Gesù e, se volete, sempre in maniera gratuita per chi ancora non avesse una Bibbia, possiamo inviarvi anche una copia delle Sacre Scritture. 348 222 72 94. E partiamo con il nostro commento estemporaneo al versetto che ci viene proposto per oggi dal calendario di letture bibliche. È un piccolo brano, un breve brano in Lamentazioni, capitolo 3, i versetti da 55 a 58. Io ho invocato il tuo nome, o Eterno, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce. Non nascondere il tuo orecchio al mio sospiro, al mio grido. nel giorno che ti ho invocato ti sei avvicinato. Tu hai detto non temere. O Signore, tu hai difeso la mia causa, tu hai redento la mia vita. E il libro delle Lamentazioni è attribuito al profeta Geremia. E immaginiamo qui Geremia in una situazione difficile, come in effetti si trovò durante la sua vita. Geremia era un profeta osteggiato, ostacolato dal re Sedechia, ma anche da buona parte del popolo. Tutti volevano sentire delle profezie che volgevano al bene, mentre invece Geremia profetizzava quella che era la verità, che Gerusalemme sarebbe stata conquistata dai babilonesi. Insomma, un profeta non accettò, perché volevano tutti che la pillola fosse indorata, che l'amaro fosse edulcorato. Eppure sarebbe bastato convertirsi, sarebbe bastato cambiare le proprie prospettive di vita, e magari, come accadeva a volte, come accadde a volte, e la Bibbia ce ne racconta, magari quello che era stato profetizzato sarebbe stato annullato, sarebbe stato messo da parte, lanciato nel dimenticatoio, diciamo così. E invece no. Geremia a un certo punto, se non ricordo male al capitolo 38, lui narra questa situazione, viene preso e gettato in una fossa, in realtà una cisterna vuota, perlomeno vuota d'acqua, ma piena di fango. E allora pensiamo Geremia dentro questa cisterna che sprofonda nel fango, come se si trattasse di una zona di sabbie mobili quasi, e quello che lui prova sul suo corpo è come se lo provasse nella sua interiorità. Quel fango che lo circonda, quel fango che lo risucchia dentro, in qualche modo immaginiamolo come se fosse una sporcizia che volesse impossessarsi della sua anima. Ma lui non demorde, lui non molla, lui grida al Signore con le parole che abbiamo appena letto. Io ho invocato il tuo nome, o Eterno, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce, non nascondere il tuo orecchio al mio sospiro, al mio grido. Nel giorno che ti ho invocato ti sei avvicinato. Tu hai detto non temere. O Signore, tu hai difeso la mia causa, tu hai redento la mia vita. Ed è come se quello sporco, se quel fango che inzuppa quasi il suo corpo, è come se volesse prendere possesso di lui, ma il Signore interviene dietro la supplica di Geremia, dietro il grido di questo profeta che non vuole affondare, non vuole essere ricoperto dal fango, ma vuole essere ripulito dal Signore, uscire di nuovo fuori e risplendere della presenza di Dio nella sua vita. E allora vedremo fra poco quello che accade dopo l'invocazione di Geremia, e cercheremo anche di applicare questo alla nostra vita personale. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi. 348-222-7294, il numero WhatsApp di RVS per ricevere gratuitamente, se non l'aveste ancora, una copia della Bibbia, e anche poter iscrivervi sempre in maniera gratuita al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Si può fare sia sul cartaceo o anche attraverso la posta elettronica. E quindi Riprendiamo con questo breve brano che stiamo commentando, come sempre in maniera estemporanea, in questo caso dal libro delle Lamentazioni di Geremia, capitolo 3, versetti da 55 a 58. Io ho invocato il tuo nome, o Eterno, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce, non nascondere il tuo orecchio al mio sospiro, al mio grido. Nel giorno in cui ti ho invocato, ti sei avvicinato. Tu hai detto: non temere. O Signore, tu hai difeso la mia causa, tu hai redento la mia vita. E dicevamo, un episodio realmente accaduto nella vita di Geremia, profeta di annunci non graditi, eppure veri, eppure reali, dei richiami da parte di Dio per il re Sedechia e per il popolo ebraico. Eppure nessuno si converte, nessuno cambia vita, nessuno dà ascolto, e Geremia viene gettato giù dentro questa cisterna che non aveva acqua, ma non era secca, c'era il fango, un fango che risucchia, dicevamo poc'anzi, Geremia. Ma Geremia si ribella, Geremia chiama l'aiuto di Dio, e Dio risponde, Dio dà questo suo aiuto. E in effetti un aiuto materiale, pratico, lo riceve Geremia, perché un suo amico, forse l'unico amico che gli è rimasto, un vero amico che si vede nel bisogno, come dice la saggezza popolare, si chiamava Ebed-Melech, che va dal re, intercede presso il re e ottiene il permesso di tirare fuori Geremia da questa fossa, da questa cisterna, con una corda. E quindi Geremia, da che era destinato a morire dentro questa fossa urlando tutto il giorno, invece viene salvato dall'intervento di questo suo amico, mandato, diciamo così, suscitato da Dio. Ed è la risposta di Dio a questi richiami di Geremia. Beh, dicevamo poc'anzi, un'applicazione alla nostra vita. Beh, il non temere che viene detto qui da parte di Dio sembra che esista nella Bibbia, nella Sacra Scrittura, innumerevoli volte. Qualcuno dice oltre 360 volte, quasi a voler indicare un non temere per ogni giorno dell'anno, da prendere, da rendere nostro, da ascoltare da parte nostra una rassicurazione che viene da Dio: non temere, non avere paura. Ed è un non temere che è rivolto a tutte e a tutti. Non ci troviamo forse in una fossa materiale, in una cisterna come quella in cui si è trovato Geremia, ma anche lui si è trovato in una fossa metaforica, come forse, chissà, ci siamo trovati a volte anche noi, o forse magari ci stiamo trovando in questo momento. Qualcosa che vuole distruggerci, qualcosa che vuole annichilirci, che vuole annullarci. Però il Signore lo dice in maniera chiara, e qui Geremia narra della sua esperienza. Nel giorno in cui ti ho invocato, ti sei avvicinato, ti sei chinato verso di me, e tu hai difeso la mia causa, tu hai redento la mia vita, tu mi hai salvato. Ed è quello che è successo, se lo vogliamo, per tutti e per tutte, con la redenzione che Gesù ci ha donato. Ed è quello che può succedere nella nostra fossa metaforica: se noi gridiamo al Signore, Lui ci tirerà fuori e ci dice: non temere, tendendoci la sua mano e sollevandoci. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Un'altra puntata del nostro almanacco radiofonico è quella targata 12 di maggio, dove ovviamente rinnovo il benvenuto a tutti voi.

0: Accadde oggi.
1: Era proprio come oggi, il 12 di maggio, ma del lontano 1957, quando un incidente durante la Mille Miglia uccideva il pilota Alfonso de Portago, il copilota Edmond Nelson e ben 10 spettatori. 1967. Alla Queen Elizabeth Hall in Inghilterra, i Pink Floyd presentano il loro primo concerto rock quadrifonico. 1977. A Roma, durante la manifestazione organizzata dai radicali per l'anniversario del referendum sul divorzio, scoppiano tafferugli con le forze dell'ordine. Durante una carica viene colpita mortalmente Giorgiana Masi, di soli 19 anni. Il ministro degli interni, Francesco Cossiga, negherà che gli agenti abbiano usato armi, ma foto sulla stampa mostreranno agenti in borghese che sparano ad altezza uomo. 2000, la Tate Modern Gallery apre a Londra. 2002, l'ex presidente statunitense Jimmy Carter arriva a Cuba per una visita di 5 giorni a Fidel Castro, divenendo il primo presidente degli Stati Uniti d'America, in servizio o meno, a visitare l'isola dalla rivoluzione castrista del 1959.

0: Pensieri cristiani.
1: Gesù sta veramente pregando per me? Ebbene, se ti stai facendo questa domanda o ti sei fatto questa domanda in passato, posso risponderti che sì, Gesù sta pregando per te. Una cosa per cui prega è che tu resista alla tentazione di peccare. Gesù si ricorda di come Satana lo tentò quando era sulla terra. Egli sa che tu hai ancora quel desiderio di peccare. Egli prega che tu dica no alla tentazione. La Bibbia dice che Satana sta davanti al trono di Dio, giorno e notte, accusandoci dei nostri peccati. Ogni volta che pecchiamo, Satana sottolinea a Dio la nostra colpevolezza. In quel momento Gesù intercede per noi presso il Padre. La Bibbia dice: abbiamo uno che intercede presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Gesù il perfetto è come un avvocato. Egli dice al giudice: Dio Padre, che tu non sei colpevole, perché lui ha già pagato per il tuo peccato morendo sulla croce. Nessuna accusa di Satana resiste alla difesa di Gesù. Quando Dio ti dichiara innocente e ti perdona, non lo fa perché tu lo meriti. Dio ha grazia nei tuoi confronti a causa di suo figlio Gesù che ha pregato per te. Non sei felice che Gesù preghi per te ogni giorno?

0: nomi.
1: Il nome Brenda deriva dal celtico Brand, che significa spada, ed è la versione femminile del nome Brendan. Brendan fu un abate irlandese del VI secolo che, secondo una leggenda, attraversò l'Atlantico insieme a 17 monaci e raggiunse il Nord America.

0: Le citazioni celebri.
1: Quella di oggi è di Robert Webb Johnston e dice: il nevrotico fabbrica castelli in aria, lo psicopatico li abita e lo psichiatra riscuote l'affitto.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Anche questa puntata giunge al termine, grazie per l'ascolto, appuntamento, nuovo appuntamento a domani, sempre alla stessa ora, e intanto tutti gli altri nostri programmi sono a vostra disposizione. Restate all'ascolto. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 36 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Le considerazioni sul tema che cosa crede un cristiano ci portano oggi alla lettura di Atti capitolo 26 versetto 28. Dove è scritto: con così poco vorresti persuadermi a diventare cristiano? Francesco Schiano scrive: signori, si nasce, almeno secondo il personaggio interpretato da Totò nel famoso film del 1960. Cristiani si diventa, potremmo affermare. 28. Dove è scritto: con così poco vorresti persuadermi a diventare cristiano? Francesco Schiano scrive: signori, si nasce, almeno secondo il personaggio interpretato da Totò nel famoso film.

contenuta nel versetto di oggi. Con così poco vorresti persuadermi a diventare cristiano? Se molte persone credono di essere cristiane di nascita, altre sono convinte che la fede religiosa in generale sia una questione culturale, che dipende del tutto dal contesto nel quale si cresce. Però non è questo ciò che leggiamo nella Bibbia. Seguire Cristo è una scelta personale che può essere fatta in risposta alla predicazione del Vangelo, perché persuasi dalla verità e dalla potenza del messaggio di Gesù.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo da Ecclesiaste capitolo 3 versetto 11. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. E ancora Prima Corinzi capitolo 1 versetto 21. Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Quelli che fanno ragionamenti e quelli che credono. Dio ha dato agli uomini un vasto campo d'azione e delle grandi capacità per cercare e investigare, come scritto in Ecclesiaste capitolo 1 versetto 13. Il che è anche, come leggiamo nel seguito del passo, occupazione penosa che Dio ha data ai figli degli uomini perché vi si affatichino. La grandezza delle loro scoperte non potrà mai superare i limiti di tale sfera, né pretendere di sconfinare in quella della rivelazione. Solo la parola di Dio è la verità immutabile. Essa non ci è stata data per soddisfare la nostra curiosità, ma per metterci in relazione con Dio. I ricercatori onesti, anche se soddisfatti dai risultati delle ricerche che spesso portano notevoli miglioramenti in campo medico o per il benessere dell'umanità, sanno che l'avanzamento delle conoscenze scientifiche resta minimo in rapporto alla complessità del creato. È scritto in Ebrei capitolo 11 versetto 3: per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. E l'uomo, con la sua intelligenza limitata, come potrebbe risolvere le grandi questioni quali Dio, l'eternità, la morte, le origini e la fine delle cose? Facciamo dunque attenzione ai messaggi della Bibbia, parola di Dio, e crediamo. Essa risponde in modo sicuro e con precisione a questi grandi interrogativi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati anche oggi 12 maggio. La nostra riflessione oggi prende spunto da un verso scritto nel libro dell'Esodo, nel capitolo 16, al verso 31. È d'uso comune l'espressione aspettare la manna dal cielo. Ma sappiamo cos'è la manna e qual è il suo significato simbolico? Il popolo di Israele aveva lasciato l'Egitto e da circa un mese camminava nel deserto per raggiungere la terra promessa. Ma ora era stanco e affamato e aveva preso a lamentarsi e a rimpiangere il cibo che gustava in Egitto, nonostante lì fosse schiavo. Dio ascolta, non punisce le lamentele, ma fa piovere dal cielo.

0: cielo una sostanza fino ad allora sconosciuta, che dovevano raccogliere ogni giorno nella quantità necessaria al proprio fabbisogno, perché il di più sarebbe marcito. Questo ci indica che la cura di Dio è quotidiana, fresca e abbondante. Ma quando arrivava il venerdì, dovevano raccoglierne il doppio per rispettare il riposo del sabato, sacro a Dio. Questo ci fa pensare che la cura di Dio toglieva anche l'ansia del domani e ci fa pensare alla preghiera di Gesù quando dice «Dacci oggi il nostro pane quotidiano», intendendo quel cibo spirituale che assumiamo dalla parola di Dio e che, a differenza del cibo materiale che ci nutre, ma comunque non ci evita la morte fisica, non solo ci nutre nello spirito, ma ci assicura vita eterna. Gesù è il cibo sceso dall'alto, che è venuto a ristorare la nostra anima che vagava nel deserto, senza Dio. È a Lui che dobbiamo continuamente dare onore, gloria e gratitudine, perché ci sazia ogni giorno delle sue benedizioni. Ed è scritto così nel verso di oggi. La casa di Israele chiamò quel pane manna. Esso era simile al seme del coriandolo, era bianco e aveva il gusto di schiacciata fatta col miele.
1: La riflessione di oggi ha per titolo appunto Manna dal cielo. Cos'è la manna? È la sostanza che Dio fece scendere dal cielo per nutrire il popolo ebraico dopo la fuga dall'Egitto. Per estensione è la metafora di un accadimento favorevole che avviene in un momento di bisogno o qualcosa di fisico che soccorre e allevia le pene. In botanica la manna è prodotta dalle secrezioni zuccherine di varie piante. Si ritiene che derivi dall'espressione U. Ovvero, che cos'è? Che nella Bibbia è la domanda che si posero gli ebrei vedendola cadere dal cielo. Ecco cosa accadde. Uscito dall'Egitto sotto la guida di Mosè, il popolo di Israele, mentre era nel deserto, ebbe fame. Ecco che dal cielo scese una sostanza che si presentava come una brina fine e leggera, tutta bianca, simile al seme del coriandolo, dal sapore di una focaccia col miele. L'accampamento ne fu ricoperto ogni giorno, tranne il sabato. Per 40 anni, ovvero per tutto il tempo che trascorse nel deserto del Sinai, prima di accedere alla terra di Canaan. Oggi si usa in senso figurato per descrivere la provvidenza di qualcuno o qualcosa. Caschi a pennello come una manna dal cielo. Cari amici, che sia una linfa pregiata di qualche pianta, come spiegano gli scienziati, o un aiuto provvidenziale giunto all'acme della disperazione, della manna dobbiamo sapere e ricordare che è la dolce e provvidenziale risposta di Dio al bisogno del suo popolo. In quale necessità ti trovi oggi? Che sia fisica, materiale o spirituale, ricorda che puoi rivolgerti al tuo Padre Celeste, che anche nel mezzo del deserto più arido farà piovere manna dal cielo. Solo confida in Lui.
2: Vi invito a leggere tutta la storia dell'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, dove appunto era tenuto in schiavitù. È raccontata nel libro dell'Esodo e per chi la legge con fede è veramente una storia gloriosa. Ci mostra Dio come padre premuroso, fedele, onnipotente, verace e attento ai bisogni dei suoi figli, capace di aprire vie dove non ci sono, capace di chiamare le cose che non sono come se fossero, un Dio a cui niente è impossibile. E la manna dal cielo rientra in quei prodigi soprannaturali di cui è piena questa storia. Questa manna, come ha ben spiegato Laila, non poteva essere conservata per il giorno dopo, perché se veniva raccolta in eccesso, marciva. Solo il venerdì se ne poteva raccogliere in più, perché il sabato, che era il giorno del riposo, non ne cadeva. Così aveva ordinato Dio. Quest'ordine aveva un chiaro obiettivo, e cioè spronare il popolo a non confidare nelle scorte che poteva conservare, ma nella provvidenza divina. Dio voleva insegnare al suo popolo a dipendere quotidianamente da Lui e a rinnovare ogni mattina la propria fiducia in Lui, per verificare materialmente, personalmente, giorno per giorno, la sua fedeltà. E ancora oggi Dio ha lo stesso proposito verso di noi, quello di far crescere la nostra fede in Lui, giorno per giorno. sperimentando in ogni situazione la sua vicinanza costante. Dio è fedele. Possiamo trovare in Lui la nostra sicurezza e la nostra serenità, perché come ci dice l'Epistola agli Ebrei al capitolo 10, fedele è colui che ha fatto le promesse. Mettilo alla prova anche tu e Dio ti benedica.
3: Più che vincitori, con Laila Dadri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Baretta a Castelvolturno, ne parla Caserta News, per un'inchiesta per corruzione elettorale alle amministrative del 2024. Tra i coinvolti anche l'attuale primo cittadino. Tra le accuse a carico del sindaco, oltre alla corruzione elettorale, annota la testata, spicca anche quella di tentata estorsione ai danni del pastore evangelico Amanzio Criscuolo, al quale il sindaco avrebbe detto che gli avrebbe tolto tutte le concessioni relative alla gestione del parco comunale Parco se non l'avesse votato. Naturalmente è sempre utile ricordarlo, non stiamo parlando di una sentenza, si tratta di prove raccolte nelle fasi preliminari di un processo, prove che ora verranno sottoposte a un giudice.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 52 minuti.
1: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

Gentili ascoltatori, siamo insieme ancora oggi per percorrere un altro tratto di quel sentiero che deve portarci alla riscoperta della bellezza e dell'importanza della natura che ci circonda. Voglio oggi che scendiate con me nelle limpide acque del Basso Adriatico, lungo le coste del Gargano. A fra poco.

Capo Vieste è il nome di una bellissima località di mare sulla costa garganica, a metà strada tra i paesi di Vieste e Peschici. Vengo qui fino da quando ero ragazzo e devo dire che sono affezionato a queste colline ricoperte di macchia, a queste acque limpidissime, alla sabbia finissima di queste spiagge. La costa qui presenta due insenature e un promontorio roccioso che si protende verso il mare, dal quale emerge, a un centinaio di metri dalla spiaggia, una piccola isola coperta di rocce e radi ciuffi d'erba. Proprio gli scogli di quest'isoletta sono la mia meta preferita quando si tratta di scendere sott'acqua. Oggi il mare è tranquillo. Per 3 giorni c'è stata un po' di burrasca. Le onde hanno infierito contro gli scogli e la spiaggia. In acqua si poteva scendere ugualmente, ma solo per una nuotata, perché il movimento ondoso, sollevando la sabbia del fondo, rendeva l'acqua piuttosto torbida, e dunque immergersi per vedere qualcosa sotto era impossibile. Ma oggi finalmente il mare è calmo, e l'acqua di scogliera è di nuovo limpida. E naturalmente io non mi lascio sfuggire l'occasione. Eccomi qui, con maschera e pinne, che nuoto lungo la costa dell'isoletta. Mi immergo, pinneggiando lentamente, scendendo però soltanto ad un paio di metri di profondità. Noto un movimento fra le alghe che ricoprono uno scoglio sommerso. Un ciuffo di alghe si sta spostando lentamente. Guardo meglio. Si tratta di un grosso granchio con il dorso letteralmente ricoperto da alghe. Quando se ne sta immobile, appiattito contro lo scoglio, risulta praticamente invisibile. Ma quando si muove, ovviamente è più facile constatarne la presenza. Il granchio si sposta un po' più in là, poi con le chele lunghe e sottili comincia a sistemarsi le alghe sul dorso. Lentamente le afferra, un ciuffetto alla volta, le sposta, le sistema con grande cura. Questo simpatico abitante della scogliera si chiama Maia verrucosa. Il suo nome è indicativo delle caratteristiche che lo contraddistinguono. Infatti, il carapace di questo granchio, vale a dire l'involucro rigido che ne contiene gli organi, risulta esternamente cosparso di verruche, cioè di escrescenze, spine e setole uncinate, che l'animale sfrutta alla perfezione per ancorarvi le alghe che lo ricoprono. Alghe che hanno funzione mimetica. Aiutano cioè l'animale a nascondersi, a scomparire letteralmente nell'ambiente naturale. Comincio ad avere bisogno di respirare. Così risalgo in superficie e prendo a nuotare, continuando però a sorvegliare il fondo con lo sguardo.

Arrivo nuotando in un punto dove la scogliera presenta un'apertura, una specie di strettissima insenatura che permette al mare di incunearsi verso l'interno dell'isola. Qui l'acqua è profonda 2,5 metri, forse 3, ed il fondo è cosparso di massi rocciosi. Resto immobile in superficie, osservando i piccoli pesci di scogliera che nuotano sotto di me. E forse è proprio l'immobilità che mi consente di effettuare un'interessante osservazione. Da un anfratto sotto ad uno dei massi del fondo vedo spuntare per un attimo una forma scura che subito si ritira scomparendo di nuovo. Proprio non ho capito di che cosa si tratti. Quasi quasi vado giù a vedere. Mentre questo pensiero mi attraversa la mente, ecco ricomparire la sagoma scura. Stavolta esce dal suo nascondiglio completamente. È un polpo, un bel polpo dal mantello bruno. Si muove lentamente distendendo i tentacoli. Questo animale, per spostarsi, usa un sistema che possiamo tranquillamente definire a reazione. Incamera infatti una certa quantità di acqua che poi espelle con più o meno violenza a seconda della velocità con la quale desidera procedere. Il polpo è un mollusco cefalopode e non è raro incontrarlo lungo le nostre coste negli ambienti di scogliera. È un predatore estremamente versatile e capace. A qualcuno questo sembrerà strano, perché noi usiamo la parola mollusco a volte in senso dispregiativo per indicare una persona dal carattere debole, senza spina dorsale. Sicuramente però questi attributi non si addicono al nostro polpo, che, come dicevo, è un predatore astuto e capace. Le sue prede sono in prevalenza granchi, aragoste, altri molluschi e all'occasione anche pesci. Le modalità di caccia del polpo sono basate fondamentalmente sull'appostamento, sull'agguato. Egli si pone in posizione strategica e attende. I malcapitati che inconsapevolmente si avvicinano vengono avviluppati con mossa fulminea dai lunghi tentacoli e poi paralizzati dalle secrezioni velenose delle ghiandole salivari che sono collegate al grosso becco adunco che i polpi usano per colpire le loro prede. Un altro fatto straordinario che merita di essere menzionato è quello dell'enorme intelligenza di questi animali. Fra poco vi dirò qualcosa in proposito.

Dicevamo poco fa dell'intelligenza dei polpi. Ebbene, studi ed esperimenti fatti su polpi allevati in acquari hanno dimostrato che questi animali sono capaci di imparare a distinguere forme geometriche diverse, come rettangoli, croci, quadrati, eccetera. Inoltre, un polpo può imparare a riconoscere un uomo, e se quest'ultimo nuota insieme a lui in una vasca, può essere in grado di compiere, a richiesta, esercizi ed evoluzioni varie, così, per il semplice piacere di giocare con qualcuno. Anche nella ricerca del cibo, il polpo dimostra tutte le sue capacità. Sappiamo, per esempio, che in natura, pur di avere ragione di un mollusco bivalve, un polpo è capace anche di infilare un corpo estraneo fra le sue valve per impedirgli di chiuderle. In acquario, poi, messo di fronte ad una aragosta contenuta in un vaso di vetro chiuso da un tappo di sughero, il nostro amico ha dimostrato di essere capace di aprire il vaso per mangiarsi l'aragosta. Un animale straordinario, dunque, che adesso ho qui, sotto ai miei occhi. Fino ad ora sono rimasto immobile, ma non appena tento un movimento per avvicinarmi di più, lui si accorge subito della mia presenza. Da bruno che era, di colpo impallidisce, prendendo un colore grigiastro simile a quello della sabbia. Poi altrettanto rapidamente si ritira nel suo rifugio sotto allo scoglio sommerso. Ho avuto un'altra dimostrazione delle sue capacità. Il polpo è capace di mutare la propria colorazione in pochi decimi di secondo. Si tratta delle variazioni cromatiche più rapide di tutto il regno animale, e il polpo sfrutta alla perfezione questa capacità al fine di essere sempre mimetizzato alla perfezione. L'incontro con questo campione dei nostri mari è terminato, ma il ricordo che me ne rimane è indelebile. Ho avuto il privilegio di entrare in contatto diretto con un'altra delle meraviglie che l'Onnipotente ha voluto creare a dimostrazione della sua infinita sapienza.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta questa sera. Scusiamo per l'attesa.

Buonasera a tutti e benvenuti nel nome del Signore Gesù. Benvenuti su Cristiani Online, ancora una volta insieme per poter meditare la parola di Dio. E questa sera, come ogni martedì, abbiamo con noi il caro Fares Marzone che ci continua le sue rubriche. Questa sera siamo alla rubrica Punti Fermi, siamo alla 75ª. Parte dal titolo Risultati della salvezza e qual è la terza parte di questo titolo. Quindi siamo veramente grati e ringraziamo il Signore, il caro Fares, perché è con noi. Vi salutiamo, salutiamo tutti quelli che stanno chattando su i nostri canali, quindi tutti i telespettatori di Facebook, di YouTube, ma sappiamo anche che abbiamo dei radioascoltatori, delle radioascoltatrici, quindi salutiamo anche tutti voi che ci state seguendo per mezzo di Radio Logos 97 300 MHz in FM e anche sui social di Radio Logos. Vogliamo anche pregare per quest'opera che il Signore porta avanti, e salutiamo anche lo staff, ovviamente, di Radio Logos. La nostra preghiera è che possiate tutti quanti stare bene, soprattutto spiritualmente, perché sappiamo che materialmente o fisicamente possiamo sicuramente ammalarci o passare dei momenti difficili. Molti di voi che siete qui, Radio Logos. La nostra preghiera è che possiate tutti quanti stare bene, soprattutto spiritualmente, perché sappiamo che materialmente o fisicamente possiamo sicuramente ammalarci.

attraversando e sentire la vostra fede, come parlo, come appoggiato nel Signore, fa veramente la differenza e questo è quello che dobbiamo trasmettere e presentare a Dio. Cito solo alcuni che state scrivendo perché non abbiamo tutte le volte il tempo di citarvi tutti quanti, anche se so che molti di voi ormai è di consuetudine presente, tanti altri nuovi, infatti ci scrivono che avete la gioia di seguirci e vediamo anche sui nostri canali le iscrizioni crescere di settimana in settimana, questo ci fa molto molto piacere. Quindi allora a tal proposito, se qualcuno di voi ancora non è iscritto sui nostri canali, potete iscrivervi e così sarete avvisati ogni volta che siamo in onda. Intanto ricordiamo i nostri contatti, il numero di telefono che è il 350 152 2021, ripetiamolo 350 152 2021. La nostra email per chi ci vuole scrivere è cristianoonline@gmail.com. Dio ti benedica. Allora abbiamo Sofì Di Giacomo che salutiamo, Stella Sconfienza, Claudia Tozzi, Mimma Valenzano, Carmela Angelis, Caterina Monti, buonasera, poi abbiamo Patrizia, poi abbiamo Manuela Di Noffi che salutiamo anche calorosamente, Michele Altino, Luigi Caracciolo e salutiamo tutti quelli che state ancora scrivendo, che ci sarete anche quelli che non scrivono, come la famiglia Coscia, i caro Gianni della Svizzera, quelli che ci seguono dalla Germania, dalla Romania, dal Belgio, dalla Francia e sapete, abbiamo diversi che ci seguono anche oltre oceano. Dio benedica tutti quanti voi. E così desidero leggere, prima di pregare, poi chiamare la linea per poterci collegare con Fares, quindi ascolteremo un solo canto. Le voglio leggere in Ebrei, capitolo 10, lettera agli Ebrei, al capitolo 10, dal versetto, leggiamo 37, così è scritto. Ebrei, capitolo 10, dal versetto 37. Ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà. E se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro, la loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Ovviamente il Signore dà delle indicazioni, ma specifica che i suoi figli, coloro che lo seguono, non sono di quelli che si tirano indietro, ma di quelli che mettendo la mano all'aratro guardano avanti per andare ancora aspettando il Signore, perché ancora un po' di tempo è colui che deve venire e verrà. Tu stai aspettando il Signore? Prego il Signore che tu possa essere tra noi che lo stiamo facendo. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per le tue meraviglie, ti ringraziamo per quanto ci doni, per quanto ci dai. Chiediamo la tua benedizione anche per questa sera, Signore. Chiediamo che tu possa guidare il caro Fares in questo programma e nell'esposizione della tua parola per lo Spirito tuo Santo. Sicuri e certi di tutto ciò, Signore, vogliamo pregarti anche per tutti i telespettatori, i radioascoltatori, Signore, che sono sintonizzati affinché la tua parola possa toccare i loro cuori. Sappiamo che diversi ci seguono anche in condizioni difficili, come alcuni che ci seguono dal carcere. Signore, tocca il loro cuore e dagli libertà alla loro anima, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora un canto e torneremo insieme subito dopo. Vai, regia.

0: degno è l'agnello. E noi non ci rimane a dire amen, siamo concordi a questa esclamazione, a questa affermazione. Allora, regia, andiamo a collegarci col caro nostro fratello Fares Marzone. Apriamo il collegamento. Buonasera, Fares.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie.
0: Benvenuto ancora una volta, Fares. Benvenuto. E in tanti seguono questa rubrica e sempre più spesso riceviamo anche dei messaggi che ci testimoniano che diverse chiese stanno seguendo questi insegnamenti come titoli di studio per portare avanti questa argomentazione. Veramente siamo grati al Signore per come ti usa e per dedicare il tuo tempo a quest'opera, Fares.
1: Ringraziamo
0: Allora,
1: il Signore
0: ringraziamo il Signore. Siamo nella rubrica Punti Fermi, la regia ci ricorderà il titolo. Siamo 75ª parte e la terza sezione dal titolo Risultati della salvezza. E la regia è pronta, siamo tutti pronti, ti diamo la linea. Vai, Fares.
1: veramente. Grazie, grazie. Ancora un caro saluto a tutti voi, gentili ascoltatori e ascoltatrici, ed è sempre un privilegio quello di poter condividere la parola del Signore. Ora, fino a questo momento, nelle ultime 8 trasmissioni, ho parlato delle implicazioni della salvezza, del giudizio per chi non la riceve e degli immensi risultati che la salvezza ha portato e porta a chi ha creduto e ha compreso la grazia di Dio, pentendosi, ravvedendosi e poi esercitando la sua risposta responsabile con la fede nel sacrificio di Cristo. Come si può vedere nella diapositiva numero 1, a chi ha agito in questo modo, la salvezza ha portato dei risultati immediati. Al momento della conversione, quindi qui diamo uno sguardo al passato, risultati che permangono nel tempo, uno sguardo al presente, e che avranno un giorno la loro piena realizzazione, uno sguardo al futuro. In questa trasmissione voglio parlarvi di alcune parole che, come quelle esposte in altri programmi, sono importanti. Perché sono degli ulteriori risultati della salvezza per chi ha creduto. La prima di queste parole, anzi, in realtà sono due, ma abbinate insieme, è redenti, liberati, riscattati. Immaginiamo di tornare indietro nel tempo e fare un giro in Atene agli inizi dell'era cristiana, fra quelli che oggi sono monumenti che danno un'idea della grande arte dei greci del primo secolo. Si trovavano degli importanti edifici pubblici, dei portici e dei templi pagani che circondavano l'agorà, ovvero la piazza principale, che era il centro vitale vero e proprio della vita delle antiche città greche, fungendo da centro politico, economico, religioso e sociale. Solitamente situata nella parte bassa della città, era il luogo di riunione dell'assemblea dei cittadini, del mercato, quindi del centro commerciale. Facendo il nostro viaggio immaginario, ci saremmo sicuramente imbattuti in un angolo del mercato, nemmeno tanto ristretto, nel quale si effettuava la compravendita umana, purtroppo. Anche in Atene c'era questo commercio. Ora, immaginiamo che un ricco ateniese avesse voluto comprare uno schiavo per farlo lavorare in casa sua o per farlo lavorare nei campi, insomma, per farlo lavorare. Lo avrebbe acquistato e poi, per essergli di utilità, lo avrebbe ovviamente portato con sé al di fuori del mercato. Arrivato a casa gli avrebbe tolto le catene. Infatti, come avrebbe potuto lavorare in altro modo? Ma immaginiamo ancora che questo padrone, una volta acquistato questo schiavo, gli avesse detto: ti ho portato fuori dal mercato, ho tolto le tue catene, però adesso sei libero, puoi andartene e fare quello che vuoi. Se voi foste stati al posto di quello schiavo, che cosa avreste fatto? Beh, io vi dico la mia risposta, perché l'ho pensata. Avrei seguito e servito quel padrone letteralmente aggrappandomi a lui. Queste varie fasi sono esattamente i vari sensi in cui è usata la prima parola che voglio esaminare adesso, che, come ho già preannunciato, è riscatto, ma anche redenzione, ovvero liberazione, salvezza. E la salvezza è il grande tema della Bibbia, della parola di Dio. Pertanto, possiamo partire da queste due parole e dal concetto che si ritrova già nell'Antico Testamento. Infatti, in due libri, Giobbe e Ruth, questo appare molto evidente a livello pratico. Nel capitolo 19 di Giobbe, questi, rivolgendosi ai suoi amici, che chiamerà consolatori molesti, scrive queste parole: io so che il mio Redentore, colui che mi libera, che paga il riscatto, vive. Io so che il mio Redentore vive. Nel libro di Ruth, per ben 13 volte, è menzionato il diritto di riscatto, un dovere dell'israelita di riscattare la proprietà venduta da un parente povero. Ma anche le persone potevano essere riscattate, come è stato proprio il caso di Ruth. E questo concetto di riscatto, di redenzione, non era altro che un'anticipazione dell'opera di Cristo, di cui dirò a breve. Nel loro insieme, tutte e quattro le parole usate nell'Antico Testamento presentano l'idea di acquistare pagando un prezzo e liberare. Il libro che per eccellenza presenta l'aspetto della redenzione, della liberazione, è il libro dell'Esodo. In effetti possiamo notare quanto Mosè scrive agli inizi del libro, dove gli israeliti vengono descritti come oppressi da una forte schiavitù, ma alla fine del libro, una volta portata a termine la costruzione del tabernacolo, c'è la manifestazione della gloria di Dio. Come mai questo cambiamento radicale? In mezzo c'è stata una vittima innocente, il cui sangue, sparso sugli stipiti delle porte, faceva sì che il giudizio di Dio passasse oltre, significato della parola Pasqua. Il popolo, con l'offerta di questi agnelli, era stato redento, era stato liberato dalla schiavitù e dal giudizio di Dio che invece egli esercitò nei confronti degli egiziani. Ecco le affermazioni del Signore riportate nel libro dell'Esodo, capitolo 12 e versetto 13. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. La redenzione è il filo conduttore dell'Esodo. Infatti, in questo libro, come si può vedere nella diapositiva numero 2, la redenzione, ovviamente, anche con tutti i sacrifici menzionati dopo l'agnello pasquale, è compiuta da Dio, è avvenuta attraverso il sangue come prezzo di riscatto e di espiazione, di sostituzione per il peccato delle persone. Come si può vedere nella diapositiva numero 3, proprio come nell'esempio del caso immaginario ipotetico dell'agorà, quindi del mercato degli schiavi, faccio vedere come gli autori dei libri del Nuovo Testamento usino quattro parole diverse per spiegare il concetto della redenzione, del riscatto. Do una breve spiegazione del significato di queste quattro parole e poi ritorno a spiegare punto per punto con alcune citazioni bibliche. La prima parola ha a che fare con il comprare pagando un prezzo. La seconda parola specifica che una volta pagato questo costo, lo schiavo viene portato fuori dal mercato. La terza parola mette in rilievo la liberazione pagando il prezzo del riscatto, e l'ultima evidenzia la piena liberazione con lo spezzare le catene. Ora, tutte queste parole sono usate dagli scrittori del Nuovo Testamento ad un livello molto, molto più alto, quello spirituale. Si può togliere a questo punto la diapositiva, grazie. Ora vediamo chi ha pagato il prezzo della redenzione, del riscatto. È il Signore Gesù Cristo, e lo ha fatto con il suo prezioso sangue sul Calvario, alla croce. E il peccatore, da schiavo del peccato, da schiavo di Satana, da schiavo del male, è liberato in modo definitivo e completo e diventa servo, schiavo di Cristo. Ma che bella questa schiavitù! Analizzo adesso un pochettino più a fondo, parola per parola, citando dei testi biblici. Come abbiamo visto, il significato della prima parola è comprare, pagando un prezzo. Questo significa che i soggetti della divina redenzione erano schiavi a livello spirituale, come ci dicono molti testi biblici che affermano come l'uomo sia peccatore per natura, dalla nascita e per azione. Come scrive l'Apostolo Paolo in Romani 3, significa ancora che tutti sono ritenuti colpevoli, e pertanto affinché la loro bocca sia chiusa e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole davanti a Dio. E poi il prezzo pagato è lo stesso per tutti e vale per tutti. Infatti Gesù, nelle parole di Giovanni Battista, è l'agnello di Dio che toglie il peccato non di qualcuno ma del mondo. Naturalmente beneficia di questo solo chi ha creduto per fede in Lui. Tra i diversi versetti nei quali si trova la parola di cui sto spiegando il significato, redenti, riscattati, ne ho scelto uno molto bello che esemplifica molto bene il concetto di base di questo acquisto pagando un prezzo. Si trova in Apocalisse 5:9. Qui sono le schiere celeste dei salvati a cantare una lode che richiama il canto degno e l'agnel che abbiamo ascoltato all'inizio. Le parole di questo versetto, Apocalisse 5:9, suonano così: essi cantavano un cantico nuovo dicendo all'agnello, a Gesù Cristo, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. La seconda parola significa acquistare, portando fuori dal mercato degli schiavi. Questa azione avviene nel momento in cui una persona riceve Cristo come suo Salvatore e Signore. Ed è bello sapere che coloro i quali sono stati acquistati con il prezioso sangue non verranno mai più messi in vendita. Chi ha creduto è uscito fuori dal dominio del diavolo, dalla maledizione della legge. In Galati 3:13 è scritto: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. La terza parola esprime il seguente concetto: liberare, pagando il prezzo del riscatto. Gesù libera chi crede in Lui da tre elementi: dalla maledizione della legge, come è scritto in Galati 3, dalla legge stessa, come è scritto in Galati 4, e trasporta la persona dalla schiavitù alla figliolanza, come è scritto sempre in Galati capitolo 4. La redenzione, con l'uso di una parola come sempre precisa, porta uno schiavo che era condannato a morte e lo rende libero, e lo rende come un figlio e per di più un erede della casa del padre. Come ho detto nel mio esempio ipotetico, una persona liberata in questo modo si sarebbe aggrappata saldamente al suo nuovo padrone e gli avrebbe detto: considerami come un tuo schiavo, ti voglio seguire e servire per sempre. Che bello vedere nella Bibbia degli esempi di uomini e di donne che hanno scelto, non sulla base dell'emozione, ma dopo attenta riflessione, di seguire e servire a qualsiasi costo il Divin Maestro. Ecco perché più di una volta l'Apostolo Paolo, nell'esordio di alcune sue lettere, si definisce schiavo di Cristo. Ovviamente questo seguire e servire il Signore è stato vero anche durante tutta l'era cristiana e lo è tuttora. La quarta parola porta con sé l'idea dello spezzare le catene, porta con sé l'idea della piena, di una piena liberazione. Questa redenzione include la liberazione dell'anima dal peccato e al momento del ritorno di Gesù Cristo predice la redenzione del corpo sia di coloro che sono morti in Cristo e risusciteranno a vita, sia di coloro che viventi saranno trasformati. Leggo adesso due versetti nella lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai cristiani di Roma, nei quali è usato questo termine. Il primo è nella lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 24, dove è scritto il modo in cui è possibile ottenere questa redenzione. Sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. L'altro testo è in Romani 8, dove l'Apostolo afferma che i credenti soffrono anch'essi come la creazione che geme ed è in travaglio a causa del peccato e aspettano l'adozione, la redenzione del nostro corpo. La diapositiva numero 4 riassume quanto detto fino ad ora sulla redenzione riguardante il costo della redenzione, il sangue di Gesù Cristo versato alla croce e il metodo della redenzione. Siamo stati comprati a prezzo, comprati e portati fuori, non più messi in vendita, siamo sciolti, liberati dietro pagamento di un prezzo, le catene sono state spezzate, c'è una piena liberazione per poter liberare per essere liberati e per poter lavorare come suoi figli. Si può togliere la diapositiva, grazie. Un secondo grande risultato della salvezza di cui voglio parlarvi è quello di cui scrive l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini, un brano piuttosto complesso di cui dirò soltanto gli aspetti che riguardano i benefici ottenuti grazie alla salvezza. Si tratta di più di un beneficio. Leggo in Efesini capitolo 1, versetti 7 a 10. In Lui, cioè in Cristo, abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha riversato abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. Abbiamo appena finito di parlare della redenzione. In altri programmi precedenti sulla soteriologia, dottrina della salvezza, ho parlato del perdono, della grazia e di altri significati, di altri benefici che la salvezza porta a chi crede. Qui è menzionato il modo in cui il Signore Gesù ha riversato abbondantemente sui suoi figli un grande beneficio, un primo grande beneficio della salvezza, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza e ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà. Questi sono tre ulteriori benefici della salvezza che un credente ha ricevuto. Partiamo dal fatto che l'Apostolo afferma che il Signore ci ha dato ogni sorta di sapienza e di intelligenza con una finalità precisa. I greci usavano il termine sapienza per indicare la conoscenza delle cose più preziose e importanti. Sempre secondo i greci, la parola qui usata dall'Apostolo Paolo per intelligenza indicava la conoscenza pratica delle cose che concernevano l'uomo. Essi affermavano che se un uomo le avesse avute entrambe, sarebbe stato completamente equipaggiato per vivere la vita nella quotidianità. È veramente stupendo vedere come l'Apostolo Paolo abbia usato queste due parole elevandole ad un livello più alto, a livello spirituale, a livello cristiano. Infatti egli afferma che Gesù ci ha dato ogni sorta di conoscenza intellettuale che soddisfa la mente, quindi una conoscenza delle cose eterne, e ci ha dato anche l'intelligenza per gli aspetti pratici, cioè la capacità di risolvere i problemi della nostra quotidianità. Il carattere del credente è dunque completo. Anche il credente più semplice ha la sapienza datagli dal Signore, che riguardano ad esempio la capacità di comprendere le verità più profonde e spirituali, che riguardano ad esempio il rapporto con Dio, così come è in grado di capire le verità della Bibbia che danno i principi come vivere la vita cristiana e quindi il rapporto con i fratelli e le sorelle in Cristo, con il prossimo, con le autorità nell'ambito sociale, eccetera. Che bello avere questo privilegio, questa sapienza e questa intelligenza. Nel prosieguo del suo dire, l'Apostolo Paolo spiega che tramite questa intelligenza e conoscenza il Signore ci ha fatto conoscere il mistero della volontà del Signore Gesù. La parola mistero si trova 28 volte nel Nuovo Testamento ed indica qualcosa che Dio ha tenuto nascosto ma poi ha rivelato, ed è soprattutto l'Apostolo Paolo che l'ha usata. Qui l'uso della parola mistero è in relazione al messaggio del Vangelo, al messaggio di Cristo, alla realizzazione delle promesse di Dio che un tempo erano nascoste ma adesso sono state rivelate. La conoscenza del mistero che un tempo era tenuto nascosto e ora è stato rivelato è quella di raccogliere in un solo capo, in Cristo, tutte le cose. Ora egli purtroppo è il grande assente nella storia umana e purtroppo dalla stragrande maggioranza egli viene rifiutato, osteggiato. L'uomo va avanti senza di lui, pensando di essere il padrone della propria vita. Ma Gesù Cristo è il traguardo della storia. Poco più di 2000 anni fa ha preso forma umana quando giunse la pienezza dei tempi, ma verrà il momento stabilito da Dio quando tutto sarà sottoposto a Cristo. Che privilegio essere a conoscenza di questa verità, credendo che essa si adempirà, e non solo, ma chi ha creduto avrà parte in questa realizzazione. Un ulteriore risultato che produce la salvezza è costituito da un'altra parola molto significativa: eredi. In Efesini 1, versetti 11 e 12, sono scritte queste parole: in Lui, in Cristo, siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere a lode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. Per l'eredità, a volte nelle famiglie ci si scanna, si litiga a tal punto che i rapporti vengano irrimediabilmente interrotti. La questione dell'eredità non è di poco conto nei rapporti umani e familiari. Ci sono delle persone che si sono completamente disinteressate al loro genitore, ma quando è stato letto il testamento ho cessato da venire in possesso di qualche proprietà o di avere qualche soldino, si sono precipitate come avvoltoi. L'autore delle parole che ho letto nella lettera agli Efesini è l'Apostolo Paolo, che ci fa conoscere un ulteriore risultato che ha prodotto la salvezza. In Cristo siamo anche stati fatti eredi. Che benedizione, che privilegio. Quando qualcosa che doveva avvenire nel futuro era così sicura che avvenisse, i greci ne parlavano come se avesse già avuto luogo, esattamente come fa qui Paolo, usando un tempo del verbo che significa proprio questo. È veramente meraviglioso pensare che chi ha creduto, da peccatore perduto, spiritualmente schiavo per natura, sia stato liberato, redento e sia considerato niente meno che erede di Dio e coerede di Cristo. Qual è questa eredità che è promessa con assoluta sicurezza ad ogni credente? Ci viene in aiuto un passo scritto dall'Apostolo Pietro, il quale ha parlato nella sua prima lettera, al capitolo primo, al versetto 4, di una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi. Quante eredità umane vengono meno per tensioni e litigi fra gli eredi, oppure sono macchiate perché frutto di inganni o altro. L'eredità per chi ha creduto sarà perfetta. E l'Apostolo Paolo scriveva ai cristiani di Roma: se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Che privilegio, che enorme privilegio. Ce l'hai anche tu? In Efesini capitolo 1 versetto 13 si legge di un'altra benedizione, di un altro risultato che possediamo dal momento che abbiamo ricevuto la salvezza. In Lui, in Cristo, voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Lo Spirito Santo lavora in perfetta armonia con le altre persone della Triunità e ovviamente sulla base della parola di Dio scritta, la Bibbia. L'affermazione qui è molto chiara: c'è l'ascolto della parola predicata o letta, questa è la parola della verità, non è una qualsiasi, non è una verità qualsiasi, ma la verità assoluta. Questa parola della verità è il Vangelo della salvezza, che ci presenta l'amore di Dio verso l'intera umanità, amore che si è realizzato sulla croce con l'opera perfetta, unica, irripetibile e sostitutiva di Cristo. Quest'opera viene applicata a noi grazie all'azione di convinzione di peccato da parte dello Spirito Santo, che ci permette di cambiare la nostra condizione spirituale da peccatori perduti a diventare così dei peccatori perdonati. Avendo creduto in Lui, abbiamo ottenuto una volta per sempre il sigillo dello Spirito Santo. Questa è la parola che costituisce un ulteriore risultato che la salvezza produce. Infatti, chiunque ha creduto ha ricevuto questo sigillo, ha lo Spirito Santo nella propria vita. Nell'antichità, presso i vari popoli, tipo i romani e i greci, quando veniva inviata una busta contenente un documento importante, potremmo dire oggi da un comune ad un altro, ed è un po' la stessa cosa oggi con la ceralacca, con un timbro, ma quando veniva inviata, diciamo, una busta importante, un documento importante, era chiusa con un sigillo per garantire che essa provenisse da chi l'aveva inviata, un personaggio di rilievo, un'autorità, e che fosse intatta all'arrivo presso il destinatario. Il sigillo indicava da chi arrivava e a chi apparteneva la cosa. Il sigillo dello Spirito Santo dimostra, è il segno che una persona appartiene a Dio. Siamo sua proprietà, siamo sicuri e protetti in Lui e da lui. Sempre nell'antichità, anche alle pecore, in qualche caso ovviamente, veniva messo un segno, tipo il sigillo, costituito da un marchio sull'orecchio che contraddistingueva tutte le parole di proprietà di un pastore. E Gesù, parlando dei suoi come delle pecore che lo seguono, afferma: nessuno le rapirà dalla mia mano e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Chi ha creduto è proprietà per sempre, in eterno del Signore, ha la garanzia di essere un suo figlio per questa vita e per l'eternità. Che privilegio anche questo. In Efesini 1,14 si legge ancora di un altro privilegio, di un altro risultato, di un altro beneficio della salvezza. In Cristo abbiamo ricevuto lo Spirito Santo promesso, il quale è il pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. Il pegno è la caparra. Intanto dobbiamo dire che nell'ambito commerciale c'è una bella differenza fra un acconto e una caparra. Quest'ultima, la caparra, assicura che il contratto vada a buon termine, blocca il prezzo. Nel Nuovo Testamento però il significato di caparra è più esteso. Infatti indica che dopo il versamento della caparra verrà sicuramente dato tutto il resto del premio, del denaro. Qui il nostro testo ci dice che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo e che quello che abbiamo ricevuto tantissimo non è che una caparra di quello che riceveremo. Giusto a scanso di equivoci, noi abbiamo già lo Spirito Santo e non abbiamo più bisogno di chiederlo. Una volta che abbiamo creduto, ce l'abbiamo per questa vita e per tutta l'eternità. Però quello che abbiamo ricevuto non è che una caparra di quello che riceveremo. Si noti il modo in cui l'Apostolo riprende due concetti che ha già spiegato in precedenza: quello dell'eredità che è sicura e quello della piena redenzione, della piena liberazione, della piena salvezza. Si noti quindi l'aggettivo piena. Come abbiamo visto prendendo in esame in questa trasmissione il primo risultato della salvezza, nel momento in cui crediamo nel sacrificio di Cristo per fede, abbiamo subito la redenzione, la salvezza. Ma la piena redenzione avverrà nel futuro, quando saremo per sempre con il Signore, dove, oltre a tanti aspetti spirituali, beneficeremo della trasformazione dei nostri corpi. Sempre l'Apostolo Paolo, in un brano della lettera ai Romani, scrive intorno a questo argomento, affermando che oggi abbiamo le primizie dello Spirito, dopo le primizie c'è il raccolto, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, come ho già avuto modo di citare quando ho parlato del fatto che siamo redenti, riscattati. Per capire bene il senso di quanto sto dicendo intorno alla caparra, forse può essere utile che faccia un esempio biblico che esemplifica questa verità. Nel libro dei Numeri, al capitolo 13, si legge delle 12 spie che Mosè mandò per perlustrare la terra promessa in vista della sua conquista, che avvenne soltanto dopo, quando alla guida di Israele c'era Giosuè. Quando ritornarono queste spie, le spie portarono un grappolo d'uva molto grande in due persone e ancora altri prodotti del suolo. Il resoconto di 10 spie fu che in quel territorio c'erano i giganti, per cui Israele non avrebbe avuto la forza di sconfiggere. Però 2 delle 12 spie, Giosuè e Caleb, confermarono, sì, la presenza dei giganti, ma nella loro valutazione essi dissero di avere piena fiducia nel Signore, che avrebbe loro permesso la conquista della terra promessa, e così fu, e aggiunsero che quel territorio, la terra promessa, era un paese dove scorre il latte e il miele. Questa diventerà un'espressione che sarà usata tante volte nell'Antico Testamento per indicare la prosperità, per indicare l'abbondanza. Questo grappolo enorme e gli altri prodotti non erano che una caparra di quello che poi gli israeliti avrebbero trovato e raccolto nella terra promessa. Chi ha creduto ha ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, ma questo non è altro che una caparra di quello che gusteremo quando ci sarà la piena redenzione, quando avremo lasciato tutti i nostri problemi di qualsiasi tipo, fisico, materiale, morale e spirituale e quant'altro, e saremo per sempre alla presenza del Signore da ogni dove e per tutta l'eternità. Caro ascoltatore, cara ascoltatrice, come sempre è arrivato il momento di tirare le somme, di tirare le fila. In questa trasmissione abbiamo esaminato ancora altre parole rispetto a quelle precedenti che costituiscono ulteriori risultati, benefici, privilegi che dà la salvezza. È veramente molto bello sapere che mentre un tempo eravamo schiavi, ora siamo stati liberati pienamente, siamo stati riscattati e siamo redenti, siamo liberi e poi siamo niente meno che eredi di Dio e coeredi di Cristo. E poi ancora dal momento della salvezza abbiamo ricevuto la sapienza e l'intelligenza che vengono dall'alto, che vengono da Dio e abbiamo la sicurezza che tutto quanto ho detto nei precedenti minuti un giorno si realizzerà pienamente nella gloria. Qual è il motivo di questa sicurezza? Siamo stati sigillati, pertanto siamo figli del Creatore dell'universo. Adesso abbiamo la caparra, ma ben presto tutto avrà una realizzazione completa quando saremo, se abbiamo creduto, alla presenza del Signore. La mia preghiera al Signore è quindi che anche tu, cara amica, caro amico che sei in ascolto e visione, che anche tu possa usufruire di tutti questi grandi benefici. È così per te? Preghiamo. Signore e buon Padre Celeste, grazie perché la tua parola ci fa vedere tanti risultati della salvezza. E se abbiamo creduto per fede nel sacrificio unico e ripetibile del Signore Gesù Cristo, l'unigenito tuo Figlio, noi abbiamo tutti questi risultati, questi benefici e siamo lanciati verso la gloria, verso la piena realizzazione di quanto ho detto negli ultimi minuti. Signore, grazie, grazie di tutto questo e sono sicuro che tanti mie sorelle, miei fratelli in fede stanno ringraziandoti con me, stanno unendosi a queste mie parole per ringraziarti di quello che hai prodotto nella loro vita. Ma buon Padre Celeste, ti supplico, ti prego, ti chiedo che quanti mi stanno ascoltando non hanno ancora queste certezze, queste sicurezze, possano riflettere confessando i loro peccati alla croce, al Calvario, ritornando indietro e credendo per fede nel sacrificio di Gesù Cristo, ottenendo così la salvezza e con essa tutti questi benefici. Grazie Signore perché tu ascolterai questa preghiera, perché secondo è la tua volontà e secondo quanto è scritto nella tua parola, la Bibbia. Perciò ancora una volta grazie e ancora una volta salva quanti si piegheranno all'azione del tuo Santo Spirito. Tutto questo te lo chiedo insieme alle mie sorelle e ai miei fratelli, nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
0: Amen. Amen. Amen e gloria a Dio. Gloria a Dio. Che queste verità, che sono forti come le rocce, possono rimanere a echeggiare nel cuore e nella mente di chi ha ascoltato questa sera. questo messaggio. A Dio sia la gloria. Caro Fares, siamo grati al Signore e ovviamente ti ringraziamo e mi lasciamo nelle mani del Signore.
1: Certo.
0: Tutto quello che hai detto, perché sappiamo che lo Spirito Santo nella caparra che abbiamo lavorerà, interrogerà ognuno di noi e quanti ancora, come hai pregato, gli amici che non l'hanno ancora ricevuto possono fare la scelta di parlare con Dio e chiedergli di entrare nel proprio cuore, nella propria vita. A Dio la gloria, caro Fares.
1: Amen, amen. Ciao a tutti.
0: Ciao, un abbraccio, a presto Fares. Martedì prossimo, se piace al Signore.
1: Ciao,
0: caro. Gloria a Dio, che bello sentire predicare la parola del Signore con potenza, con chiarezza, con profondità. Ci sono grandi benedizioni nel messaggio della parola di Dio. Cari, facciamo tesoro di quanto abbiamo ascoltato anche questa sera. Possiamo insieme crescere nella conoscenza, ma anche nel poter praticare, confermare, sostenere, divulgare il verbo del Signore Gesù, perché il Signore ha parlato. E siamo arrivati alla fine di questo programma, quindi dobbiamo salutarci, ma ci diamo l'appuntamento, se piace al Signore, domani sera, come ogni giorno, sempre su Cristiano Online alle 19:30 in poi. Preghiamo gli uni per gli altri, sapendo, come abbiamo letto prima in Romani 10, che il Signore sta per venire, presto colui che deve venire verrà e non tarderà. Un abbraccio, Dio vi benedica, a domani sera.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, buon martedì col libro più letto. Chi fosse per la prima volta collegato con noi può trovare i nostri recapiti per contattarci a fine puntata. Ci fa piacere parlare con ognuno di voi singolarmente. C'è una varietà di comportamenti di Dio per delle ragioni più che valide. Oggi Enzo tratterà una duplice condanna. Sentiamo cosa ci dice.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Vi saluto molto affettuosamente, grazie per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato con il libro profetico di Geremia nell'Antico Testamento. Abbiamo visto la chiamata di Dio a Geremia, che si sente inadeguato, non al posto giusto per svolgere questo compito. Il Signore comunque continua a parlare al versetto 10 di Geremia, al capitolo 1. Vedi, io stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire, per piantare. Abbiamo detto che Geremia profetizzò durante i regni dei re Giosia, Joachim, Joacaz, Joachin e Sedechia, ciascuno dei quali aveva progetti di governo diversi. Tutti volevano migliorare Gerusalemme, occupandosi di ecologia, della eliminazione dei quartieri poveri con programmi adatti per la lotta contro la povertà. Tuttavia, nessuno di loro ascoltava Geremia, anzi, lo ignoravano. Sono passati quasi 3.000 anni e non potremmo citare nessuno di questi programmi governativi e nessun atto memorabile compiuto da Sedechia o Joachim, anche se ai loro giorni tutti pensavano che stavano facendo bene ed erano popolari. Geremia era ignorato, ma ancora oggi noi leggiamo i suoi scritti, perché essi sono la parola di Dio, sopravvissuta, arrivata fino ai giorni nostri. Anche se nel mondo, nelle università, nell'esercito non si ascolta Dio, Egli sta parlando e la sua parola sopravviverà. Il Signore sta dicendo a Geremia che lo ha incaricato di proclamare la sua parola alla nazione di Giuda e il povero Geremia vuole dimettersi ancora prima di ricevere l'incarico. Il Signore prospetta a Geremia due rilevanti illustrazioni che riguardano il suo incarico, come le troviamo scritte nei passaggi seguenti di Geremia, capitolo 1, nei versetti dall'11 al 13. Poi la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Geremia, che cosa vedi? Io risposi, vedo un ramo di mandorlo. E il Signore mi disse, hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per mandarla a effetto. La parola del Signore mi fu rivolta per la seconda volta. Che cosa vedi? Io risposi, vedo una gran pentola che bolle e che ha la bocca rivolta al settentrione in qua. L'albero di mandorlo era considerato il risvegliatore o sorvegliante. In effetti esso è il primo albero che sboccia in primavera, risvegliandosi dopo la lunga notte invernale. Come l'albero di mandorlo, Geremia doveva essere una sveglia per tentare di ridestare il popolo che non voleva essere scosso. A nessuno piace essere svegliato e la sveglia è l'oggetto più impopolare del mondo. Geremia sta per diventare il risvegliatore della nazione di Giuda. E il Signore gli dice che gli affidava una parola che avrebbe scosso il popolo dal sonno. L'altra illustrazione era una pentola in ebollizione. Ai tempi di Geremia, l'Egitto e la Siria non rappresentavano più un pericolo per il regno di Giuda, ma nel territorio della Mezzaluna Fertile, al nord, stava bollendo una pentola ed era la potenza crescente di Babilonia che stava per distruggere Giuda. A Geremia spettava il compito di avvertire il suo popolo di quello che stava per accadere, come leggiamo dai versetti 14 sino al 19 di Geremia capitolo 1, che ci portano alla fine del primo capitolo. E il Signore mi disse, dal settentrione verrà fuori la calamità su tutti gli abitanti del paese, poiché ecco, io sto per chiamare tutti i popoli dei regni dal settentrione, dice il Signore. Essi verranno e porranno ognuno il suo trono all'ingresso delle porte di Gerusalemme, contro tutte le sue mura all'intorno e contro tutte le città di Giuda. Pronunzierò i miei... E il Signore mi disse, dal settentrione verrà fuori la calamità su tutti gli abitanti del paese, poiché ecco, io sto per chiamare tutti i popoli dei regni dal settentrione, dice il Signore. Essi verranno e porranno ognuno il suo trono all'ingresso delle porte di Gerusalemme,

loro tutto quello che io ti comanderò. Non lasciarti sgomentare da loro, affinché io non ti renda sgomento in loro presenza. Ecco, oggi io ti stabilisco come una città fortificata, come una colonna di ferro e come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda, contro i suoi principi, contro i suoi sacerdoti e contro il popolo del paese. Essi ti faranno la guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore.

Un secolo prima, Dio aveva liberato Gerusalemme ed ora tutti i falsi profeti andavano in giro dicendo che lo avrebbe fatto di nuovo. Tutti i profeti di Dio del passato, come Osea, Gioele, Amos, Michea, Naum, che erano stati contemporanei di Isaia, erano ormai fuori dalla scena, tranne Sofonia e Abacuc, i soli ancora viventi. Ma ora Geremia è l'unico che deve pronunciare i giudizi che stanno per abbattersi sulla nazione. E il Signore lo incoraggia ad andare avanti, a proclamare il messaggio divino, preannunciandogli che non lo avrebbero accettato. Geremia si sente incapace, si sente indegno di tale incarico e accampa questo come una scusa. Il Signore però gli dice che lui stesso metterà le sue parole nella sua bocca e lui, Geremia, le dovrà trasmettere. Credo che nessuno debba osare pronunciare un messaggio senza essere sicuro che sia la parola di Dio. Se qualcuno ha dei dubbi e ritiene di predicare delle idee, dovrebbe avere la serietà di smettere. Anche se gli è stata insegnata la miglior teologia e il modo di predicare più convincente, se non è sicuro di parlare da parte di Dio, dovrebbe tacere. E ciò è molto importante. Geremia poteva essere certo che stava pronunciando le esatte, le giuste parole di Dio. Nel secondo capitolo di Geremia vedremo la duplice condanna del regno della tribù di Giuda. Nel primo capitolo abbiamo esaminato la toccante chiamata e la missione di Geremia, come il Signore lo avesse chiamato da giovane, probabilmente all'età di 20 anni, e abbiamo considerato che anche il re Giosia doveva avere circa 21-22 anni a quell'epoca, quindi abbiamo in quel paese due giovani uomini, un re e un profeta. I capitoli dal 2 al 6 vennero scritti durante i primi 5 anni del ministero di Geremia e dal momento che iniziò nel 13° anno del regno di Giosia, questi messaggi vennero dati in quei 5 anni prima del ritrovamento del libro della legge nel Tempio. I messaggi nei capitoli da 7 a 9 riguardano la purificazione del Tempio e la scoperta del libro della legge avvenuta nel 18° anno del regno di Giosia. Poi, nei capitoli dal 10 al 12, troviamo i messaggi del periodo della riforma e del risveglio dopo il ritrovamento del libro della legge. Noteremo che il risveglio fu solo superficiale perché non venne messa la giusta enfasi sulla parola di Dio. Amica, amico, dobbiamo ricordare che non ci sarà mai un vero risveglio finché non si metterà l'accento sulla parola di Dio. Allo scopo di orientarci in questo periodo storico, dobbiamo studiare i libri storici insieme a quelli profetici, quindi eccovi degli accenni su cosa ci dice la parola di Dio. Giosia aveva 8 anni quando cominciò a regnare e regnò 31 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore e camminò per le vie di Davide, suo padre, senza scostarsene né a destra né a sinistra. Così abbiamo letto i versetti 1 e 2 del capitolo 34 del secondo libro delle Cronache. Ecco un re eccezionale, quindi, che ha governato nel periodo crepuscolare del regno di Giuda. Continuiamo la lettura. L'ottavo anno del suo regno, mentre era ancora ragazzo, cominciò a cercare il Dio di Davide, suo padre. Il 12° anno cominciò a purificare Giuda e Gerusalemme dagli alti luoghi, dagli idoli di Astarte, dalle immagini scolpite e dalle immagini fuse. I primi 5 anni del lavoro di Geremia cadono in questo periodo. Leggiamo. In sua presenza furono demoliti gli altari dei Baali e abbattute le colonne solari che c'erano sopra. E frantumò gli idoli di Astarte, le immagini scolpite, le statue, e le ridusse in polvere che sparse sulle tombe di quelli che avevano offerto loro dei sacrifici. Bruciò le ossa dei sacerdoti sui loro altari e così purificò Giuda e Gerusalemme. Lo stesso fece nella città di Manasse, di Efraim, di Simeone,

0: e fino a Neftali, dappertutto in mezzo alle loro rovine demolì gli altari, frantumò e ridusse in polvere gli idoli di Astarte e le immagini scolpite, abbatté tutte le colonne solari in tutto il paese di Israele e tornò in Gerusalemme. Il 18° anno del suo regno, dopo aver purificato il paese e la casa del Signore, mandò Safan, figlio di Esalia, Maaseia, governatore della città, e Ioa, figlio di Joacaz, l'archivista, per restaurare la casa del Signore, suo Dio. Abbiamo letto da Seconda Cronache, dal capitolo 34, versetti dal 4 all'8. Durante questo periodo di purificazione e restauro della casa del Signore, il sacerdote Chilchia trovò il libro della legge come era stato dato da Mosè. A quel tempo ve ne erano probabilmente due copie, una per il re e una per il sacerdote. Prima che Giosia salisse al trono, Giuda era caduta a un basso livello sotto i malvagi e idolatri regni di suo nonno Manasse e di suo padre Amon. Questi non avevano nessun riguardo per la parola di Dio e le uniche copie esistenti erano state perse nella spazzatura che si era accumulata nel tempio trascurato. Il primo messaggio di Geremia è diretto al popolo che aveva lasciato il Dio vivente. Sarebbe difficile trovare un passo della scrittura più pieno di genuina tenerezza.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Si tratta della leale ed eloquente supplica di un Dio che è stato dimenticato e insultato. La sua grazia e la sua compassione verso la nazione colpevole sono uniti a solenni avvertimenti di terribili giorni futuri se i loro cuori non si fossero di nuovo rivolti a lui. Questo è uno dei più notevoli discorsi nella Bibbia. Il giovane re Giosia stava cercando sinceramente il Signore, ma non aveva la parola di Dio. Tuttavia era consapevole che bisognava eliminare l'idolatria. Ora, un giovane profeta lo avrebbe incitato a prendere questa decisione. I primi tre versetti del capitolo 2 di Geremia ci parlano del Signore e di come era stato rifiutato. Leggiamoli. La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini. Va e grida alle orecchie di Gerusalemme. Così dice il Signore. Io mi ricordo dell'affetto che avevi per me quando eri giovane, del tuo amore da fidanzata, quando mi seguivi nel deserto in una terra non seminata. Israele era consacrato al Signore. Egli era le primizie della sua rendita. Tutti quelli che lo divoravano si rendevano colpevoli e la calamità piombava su di loro, dice il Signore. Dio sta facendo qualcosa di meraviglioso. Sta chiedendo a Israele di ricordare le origini della sua relazione con lui, ricordandogli il momento in cui li aveva liberati dal paese di Egitto, di come li avevano seguiti, guidati dalla colonna di fuoco di notte e dalla nuvola di giorno. Là, in quella regione terribile, desertica, essi avevano cercato il Signore. E Dio aveva risposto. Dopo che il Signore li ha liberati e benedetti, diede loro una buona terra. Ma essi si sono ribellati a Lui, al Signore, così come disse Osea del regno del nord. Efraim è ingrassato ed è diventato malvagio. Nella loro vita di società confortevole e artificiale, si sono ribellati a Dio per servire gli idoli vani, inutili. E non si può fare a meno di notare che c'è una analogia tra Giuda e il mondo di oggi. Infatti, come allora, Dio è estromesso. Il nostro mondo occidentale è stato fondato da uomini e donne che credevano che la Bibbia fosse la parola di Dio, ma sembra che oggi non si voglia più riconoscere la nostra eredità spirituale. Come società, nel suo insieme, ci siamo allontanati da Dio e seguiamo il potente idolo denaro. Le migliori notizie sono quelle che ci dicono come aumentare il contenuto del nostro conto bancario o azionario. Il denaro è il Dio del momento. Gli abitanti di Efeso gridavano «Grande Diana, la dea degli Efesini!» E il nostro slogan oggi potrebbe essere «Grande è il potente denaro!» E così Dio è escluso. Ma il Signore dice «Mi ricordo di te!» Anche se loro lo avevano dimenticato, Dio non lo aveva fatto. Com'è misericordioso il Signore! Ascoltiamo le parole piene di ardore del Signore che ricorda la consacrazione del popolo. Esso gli apparteneva, lo seguiva ed era guidato da lui. Come sono dolci le parole del Signore che troviamo nei seguenti versetti dal 4 al 6 di Geremia, capitolo 2. Ascoltate la parola del Signore, o casa di Giacobbe, e voi tutte le famiglie della casa di Israele. Così parla il Signore. Quale iniquità hanno trovato i vostri padri in me, che si sono allontanati da me e sono andati dietro alla vanità e sono diventati essi stessi vanità? Essi non hanno detto «Dov'è il Signore che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, che ci ha condotti per il deserto, per un paese di solitudine e di crepacci, per un paese di siccità e di ombra di morte, per un paese per il quale nessuno passò mai e dove non abitò mai nessuno. Sebbene le 10 tribù fossero state conquistate dagli Assiri, erano ancora nei dintorni, e il Signore si rivolge alla casa di Giacobbe e a tutte le famiglie di Israele. Il messaggio di Dio era per loro, anche se si trovavano deportati in Assiria. Non c'è dubbio che questo sia uno dei brani più importanti della Bibbia, per il modo in cui Dio si rivolge a loro, chiedendo quale rimprovero potevano fargli, per quale motivo lo avevano abbandonato. Oggi, amica, amico, che cosa trovi di sbagliato in Dio per non occuparti di Lui? Perché non lo servi? C'è forse dell'ingiustizia in Dio? Oggi Egli ci rivolge la stessa domanda.

0: Dio ha guidato il suo popolo in quella solitudine selvaggia e ha avuto cura di loro, come ci è detto nei seguenti versetti dal 7 al 9 di Geremia, capitolo 2. Io vi ho condotti in un paese che è un frutteto, perché ne mangiaste i frutti e i buoni prodotti, ma voi, quando vi siete entrati, avete contaminato il mio paese e avete fatto della mia eredità un'abominazione. Non hanno detto i sacerdoti: dov'è il Signore? I depositari della legge non mi hanno conosciuto, i pastori mi sono stati infedeli, i profeti hanno profetato nel nome di Baal e sono andati dietro a cose che non giovavano a nulla. Perciò io contenderò ancora in giudizio con voi, dice il Signore, e contenderò con i figli dei vostri figli. Oggi si fa un gran parlare di ecologia, del fatto che dovremmo tenere pulito l'ambiente, ma dobbiamo riconoscere che esiste una grande sporcizia morale intorno a noi e un forte degrado e deterioramento nel modo di vivere. Questo è ciò di cui parla il Signore. Essi hanno inquinato il paese e invece di essere dei testimoni sono malvagi come popoli loro vicini. Il Signore attribuisce la responsabilità di questa situazione alle guide spirituali di quel tempo. Penso che anche ai nostri giorni questo richiamo sia rivolto a quelle persone che hanno un'autorità sociale e religiosa. I sacerdoti di quel tempo si chiedevano: dov'è il Signore? Anche oggi vi sono persone che si presume conoscano e insegnino la Bibbia, ma che in realtà non conoscono la parola di Dio. Mi dispiace ammetterlo, ma la conseguenza è che non conoscono nemmeno Dio. Per conoscerlo è necessario conoscere la sua parola. Il Signore prosegue dicendo che non vuole rinunciare a discutere con il suo paese, Israele. Passate dunque nelle isole di Chittim e guardate. Mandate a Kedar e osservate bene, e guardate se avvenne mai qualcosa di simile. C'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dei, sebbene non siano dei, ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria, perciò che non giova a nulla. O cieli, stupite di questo, inorridite, restate attoniti, dice il Signore. Il mio popolo infatti ha commesso due mali, ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Israele ha commesso due peccati, abbiamo letto. Il primo è che hanno rifiutato Dio, la fonte delle acque vive, e il secondo è che hanno scavato delle piccole cisterne e ne hanno bevuto l'acqua infetta. Naturalmente questo non dà loro soddisfazione. Per esempio, se uno accumula dei milioni, ne vorrà avere sempre di più. E lo stesso si può dire per la brama di successo, non ce n'è mai abbastanza per essere soddisfatti. Il Signore continua a trattare con le persone di Israele e per la prima volta li rimprovera per la loro infedeltà, come ci parla nel brano successivo, versetti dal 17 al 19 del capitolo 2 di Geremia. Tutto questo non ti succede forse perché hai abbandonato il Signore, il tuo Dio, mentre Egli ti guidava per la buona via? E ora, perché vai per la via che conduce in Egitto per andare a bere l'acqua del Nilo? O perché vai per la via che conduce in Assiria per andare a bere all'acqua dell'Eufrate? La tua malvagità è quella che ti castiga, le tue infedeltà sono la tua punizione. Sappi dunque, vedi, che cattiva e amara cosa è abbandonare il Signore, il tuo Dio, e non avere di me nessun timore, dice il Signore, Dio degli eserciti. La malvagità e l'incredulità erano i peccati più ricorrenti nel popolo di Dio, come del resto è tuttora ai nostri giorni. E nel capitolo 3 troveremo che queste cose sono citate tante volte quanto nel resto della Bibbia, dal che si deduce quanto sia importante per il Signore l'ubbidienza alla sua parola. I rimanenti del capitolo 2, dal versetto 20 al 37, è una polemica contro l'idolatria che continua poi nel capitolo successivo. Piuttosto che commentare queste parole, vi suggerirei, amici, di leggerle e rileggerle. Quando la profezia di Geremia vi sarà diventata familiare, sarete sorpresi di quanto la considererete meravigliosa. È interessante vedere che quando l'uomo rifiuta Dio, si rivolge sempre a un idolo. Quando le persone si fanno dei propri dei, li fanno sempre secondo i loro desideri. Inventano un Dio di cui possano soddisfare le richieste. In altre parole, si tratta in realtà della proiezione della vecchia natura peccaminosa dell'uomo. Bene, io mi fermo qui, torno al libro di Geremia e intanto vi rinnovo l'appuntamento a domani, al solito orario ovviamente. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il Libro Più Letto. Il Libro Più Letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, ci rallegriamo, Patrizia e Dio, di essere nuovamente insieme a voi in questo incontro radiofonico per leggere e per meditare la parola del Signore. Il brano alla nostra attenzione si trova sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, ed è nei versetti da 48 a 50.

I giudei gli risposero: «Non diciamo noi con ragione che tu sei un samaritano e che hai un demonio?» Gesù replicò: «Io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio, e voi mi disonorate. Io non cerco la mia gloria. Vi è uno che la cerca e che giudica.

0: La reazione dei giudei ai ragionamenti di Gesù fu senza dubbio cattiva. Non tentarono di capire le sue argomentazioni, non tentarono di rispondere con intelligenza alle sue parole, ma passarono immediatamente alle offese. Così Gesù fu tacciato di essere un samaritano, cioè una persona che non aveva nulla in comune con i giudei e con Abramo loro padre. Inoltre accusarono Gesù di essere posseduto dal demonio. Non manifestarono neppure una certa fantasia, in quanto si limitarono a ritorcere contro Gesù le considerazioni veritiere che egli aveva indirizzato a loro. Fu una reazione dura, che non tenne conto della verità né di colui al quale stavano parlando. Una reazione che non fu espressione d'amore, ma piuttosto di ira e di vendetta. Questa reazione provava che il Signore aveva pienamente ragione, che le sue parole avevano messo in luce la realtà spirituale che quelle persone vivevano. Anziché riconoscere la verità e volgersi verso Dio con umiltà per essere guariti, si volsero contro Dio con ingiurie e violenza. Ben altra la reazione del Signore Gesù. Non perse la calma, non perse la pazienza, non rispose con altre offese, non si adirò e non minacciò. Ignorò totalmente l'accusa di essere un samaritano perché amava i samaritani e non li riteneva essere inferiori. Non si ritenne toccato nel suo amor proprio né privato della sua gloria o della sua reputazione. Rispose con amore, evidenziando il loro fallito tentativo di disonorarlo, e si rifugiò nella saggezza di Dio che giudica con giustizia. L'episodio conduce alla nostra mente le parole ispirate dell'apostolo Pietro: oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Le nostre reazioni umane sono spesso incontrollate e cattive. In fondo denotano ciò che siamo dentro ed evidenziano la nostra natura priva del freno inibitore dell'educazione, dell'insegnamento o anche del proprio tornaconto. Lo Spirito Santo abbia il dominio della nostra vita e ci insegni che le offese, le ingiuste accuse, le minacce che gli uomini possono indirizzarci debbono lasciarci indifferenti, perché se noi abbiamo una buona coscienza davanti al Signore, tutte queste cose non ci disonorano, non ci limitano, non ci impoveriscono, ma saranno di danno solo per coloro che le esprimono. Un caro saluto a tutti voi.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 33 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao e benvenuto all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Anche oggi ho un interessante documento che parla di bambini e di educazione che vorrei condividere con te. Sta a sentire. Primo punto. Fin dall'infanzia date al bambino tutto ciò che vuole, così crescerà convinto che il mondo abbia l'obbligo di mantenerlo. Secondo. Se impara una parolaccia, rideteci su, così crederà di essere divertente. Terzo. Non dategli nessuna educazione spirituale. Aspettate che abbia 18 anni e lasciate che allora decida da sé. Quarto. Mettete in ordine tutto quello che lascia in giro, libri, scarpe, abiti. Fate voi quello che dovrebbe fare lui, così che si abitui a scaricare sugli altri le sue responsabilità. Quinto, litigate in sua presenza, così non si stupirà troppo se a un certo momento vedrà disgregarsi la famiglia. Sesto, date al ragazzo tutto il denaro da spendere che vi chiede. Non lasciate mai che se lo guadagni, perché dovrebbe faticare per avere quello che vuole come l'avete voi. Settimo, soddisfate ogni suo desiderio per il mangiare, il bere e le comodità. Negargli qualcosa potrebbe creargli pericolosi complessi. Con tutto questo, preparatevi a una vita di amarezze. Non vi mancheranno. Così termina questo documento. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Probabilmente sei già convinto che Dio sia ricolmo d'amore e che Lui ami tutte le persone intorno a te. Ma credi anche che Lui ami te, amico mio, più di qualunque cosa? C'è stato un periodo nella mia vita in cui ho dubitato che Dio mi amasse più di ogni altra cosa. Pensavo che mi sarei dovuto guadagnare il suo amore. Due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Dio si prende cura della vita e della morte dei passeri, ma ancor di più, Lui conosce il numero dei capelli che hai in testa. Difatti, Egli conosce tutto di te, i tuoi pensieri, i tuoi sogni, le tue battaglie e le tue vittorie. Dio è con te in ogni momento. Lui è sempre al tuo fianco e si prende cura di te. Lui ti dimostra il suo amore ogni giorno in tanti modi diversi. Dio ti ama così tanto che è arrivato perfino a dare la sua vita per te, proprio per te. Non ti basta questo per lodarlo? Unisciti a me in questa preghiera. Signore, Tu sei così meraviglioso, grande e potente. Il tuo amore per me è un dono quotidiano e una benedizione. Mi dà grande forza e coraggio. Grazie per tutto quello che fai nella mia vita. Grazie che ami proprio me. Nel tuo nome. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani.
2: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
4: E ancora dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
5: Carmen Zammataro, al telefono il professor Andrea Peracino, medico patologo, vicepresidente della Fondazione Italiana per il Cuore. Grazie di essere con noi, professore.
6: Grazie a voi.
4: Benvenuto.
5: 26 settembre, giornata mondiale per il cuore 2006, promossa dalla Federazione Mondiale di Cardiologia, il più importante ente nazionale di cardiologia collegato all'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia la giornata mondiale per il cuore è organizzata dalla Fondazione Italiana per il Cuore. Bene, professor Peracino, ci può parlare delle iniziative di questa giornata, degli obiettivi?
6: Sì, la settimana direi della giornata mondiale per il cuore, perché praticamente è una settimana che è cominciato il giorno 18 con una conferenza stampa che annunciava gli eventi della giornata e terminerà, ma neanche poi vero, terminerà il 24 settembre perché sarà il picco delle manifestazioni, ma poi continuerà ancora qualche giorno dopo.
5: Sì.
6: Ogni anno c'è un tema particolare che viene dato alla giornata mondiale del cuore. Quest'anno il tema risponde a una domanda molto intrigante: quanto è giovane il tuo cuore? Quanto è giovane il tuo cuore e quanto tu riesci a mantenerlo giovane? Non c'è una data anagrafica del cuore, perché nei 3 miliardi di battiti che un cuore compie in 70 anni potrebbe continuare quanto vuole, perché ha una capacità di rigenerazione, di adattamento alle richieste dell'organismo, un continuo modularsi di quelle che sono le sue funzioni su quelle che sono le nostre necessità. Quindi è un organo molto, direi, tranquillo da un punto di vista patologico, se non ci sono delle condizioni genetiche o familiari, però è un organo che può subire gli effetti di una cattiva conduzione di vita o di quello che è l'assalto della malattia aterosclerotica. L'aterosclerosi è una malattia che colpisce i vasi che portano sangue al cuore, al cervello e agli altri organi e che ne riduce il flusso. Quindi il cuore subisce queste stesse, direi, attività di riduzione, di irrorazione e quindi subisce le conseguenze. La conseguenza principale della riduzione di irrorazione del cuore è l'infarto del miocardio, l'infarto di cuore, e la direi la situazione patologica che consegue alla riduzione di arrivo di sangue al cervello e l'ictus cerebrale. Sono due condizioni che messe insieme sono la causa del maggior numero di morti registrate in Italia e direi in tutti i paesi del mondo. Sono 70 milioni nel mondo che muoiono per questo.
7: Professor Peracino, queste quindi sono le due patologie principali, anche forse le più conosciute sicuramente
6: dal pubblico e da tutti noi, perché naturalmente le viviamo.
7: Ma altre patologie che potrebbero in qualche modo interessare una buona parte dell'umanità e degli italiani, poi insomma?
6: Ma senta, intanto questa è la più frequente, se noi confrontiamo la patologia del cuore e del cervello, che arriva a essere la più alta contributo di morte che abbiamo nel mondo, e poi seguono a molta distanza i tumori, seguono poi a molta distanza l'AIDS, la malaria, eccetera. Ma questo non vuol dire di dare meno importanza a questi. La cosa più importante è che l'aterosclerosi è una malattia subdola. Per lunghi anni l'organismo non se ne accorge. Il tumore, uno vede la persona sofferente, eccetera, la vede direi in una condizione tale che richiama l'attenzione su tutte quelle cose che bisogna fare per prevenire il tumore.
7: Certo.
6: La malattia di cuore invece è una cosa subdola, non ce ne accorgiamo se non
7: quando si manifesta,
6: se non cercando di identificare fin dall'inizio i fattori di rischio. E i fattori di rischio sono noti. Fattore di rischio principale è l'aumento di colesterolo nel sangue, e questo lo si evidenzia con un esame di sangue anche non molto complesso. Un altro fattore è l'aumento di pressione, anche questo, la misura pressione del sangue è una cosa abbastanza semplice e facile da fare. Un altro è l'obesità o il sovrappeso, e qui ormai è anche semplificato il modo di seguire la propria obesità, di quell'obesità cattiva che porta all'infarto, ed è la misurazione della circonferenza di vita. Tutte cose molto semplici. L'alimentazione scorretta è un'altra delle cose che portano ad un aumento delle malattie cardiovascolari, il fumo altrettanto, e tutte cose che noi possiamo vedere e possiamo anche dominare. No, e non le cito tutte, c'è anche lo stress se si vuole, e quindi sono tutte condizioni che tra di loro indipendentemente, ma quando sono insieme direi l'effetto è peggiore, portano allo sviluppo di questa malattia aterosclerotica con la riduzione di irrorazione del cuore, del cervello, e quindi con eventuali improvvisa comparsa di un infarto o di un ictus.
5: Quindi, professor Peracino, se si modifica lo stile di vita, si può in qualche modo scongiurare.
6: Sì, è drammatico. No, lei ha detto bene. È drammatico pensare che se noi mettiamo insieme direi tutte quelle misure per ridurre questi fattori che sono dominabili, che ho citato precedentemente, noi possiamo ridurre del 50% la probabilità di avere un infarto, di avere un ictus. E questo è drammatico, il non farlo. E per questo che noi abbiamo istituito quest'anno un premio che lo chiamiamo World Heart Champion, campione mondiale del cuore, e che abbiamo voluto dedicare a due campioni abbastanza noti come Rivera e Mazzola, perché hanno saputo nella loro vita, anche dopo la disciplina sportiva, mantenere questo patrimonio di salute negli anni. E questa è un'iniziativa che vorremmo ripetere, perché vogliamo richiamare l'attenzione su quelle persone che effettivamente possono a un certo momento, senza grande fatica, controllare il proprio bene di salute e custodirselo con delle misure che poi non sono drammatiche, ecco.
5: Professor Peracino, quanto conta l'esercizio fisico?
6: Molto. L'esercizio fisico, noi abbiamo in una specie di sistema di bilancia, no? Tra entrate e uscite, le entrate sono l'alimentazione, le calorie che noi introduciamo, le uscite sono il nostro esercizio fisico. Se noi pensiamo che noi siamo stati costruiti per scappare davanti ai terremoti, per andare in giro per le foreste a raccogliersi un po' di cibo, per difenderci dagli animali feroci, e siamo stati costruiti qualche milione d'anni fa in questa maniera, dove bisognava introdurre quello che era possibile, c'erano le carestie, c'era il momento in cui non c'era niente da mangiare, però c'era grande movimento, e questa nostra costruzione rimane attuale. Abbiamo avuto un cambiamento di alimentazione e di movimento drammatico negli ultimi decenni, ventenni. Noi immaginiamo che solamente 100 anni fa, per uscire di casa ed andare al lavoro nei campi o nelle città, si dovevano fare dei lunghi tratti a piedi. Adesso non si fa più nulla.
5: Insomma, cioè, proprio il contrario adesso.
6: E in più non è che sia aumentata la quantità di energia che viene introdotta tramite gli alimenti. Sì, c'è un miglioramento. Certo, nel fine Settecento è stata introdotta in gran massa la carne era allora un patrimonio solamente delle famiglie di un certo censo, però poco per volta è cominciata a diffondersi l'uso della carne, questo ha anche migliorato la crescita, ha migliorato lo sviluppo dell'individuo, però si è introdotta anche una enorme quantità di grassi,
7: certo.
6: Però la quantità calorica totale è rimasta tale quale a quella che era direi 100 anni fa. Quello che è ridotto molto è il movimento. E il movimento non c'è più, credo, certo. Che se tutti andiamo a vedere quello che facciamo al mattino, ci alziamo, poche cose per farci la barba per i signori, farci una doccia per le signore, e poi andiamo con i mezzi, qualche volta anche non facilmente, al lavoro e stiamo seduti
5: tutto il giorno
6: e introduciamo le stesse calorie che introducevamo, che introducevano i nostri progenitori qualche decennio fa.
7: Certo, ma professor Peracino, se una persona è già malata di cuore, come molti si chiedono anche questo, può effettivamente poi fare esercizio fisico fino a che punto?
6: Sì, naturale. E chi è già malato di cuore intanto entra in un protocollo di intervento terapeutico e di trattamento che è personalizzato. Naturalmente, secondo com'è la situazione, viene usato il farmaco, ma viene usato molto importante l'alimentazione e ancora più importante un movimento dedicato. Certo, va proporzionale a quelle, certo, che sono le esigenze dell'individuo, però ci sono degli individui che poi superano molto bene, anche con un allenamento perfetto, delle attività e degli esercizi piuttosto complessi.
7: Sì.
5: Professore, le cure che ci sono oggi per queste malattie?
6: Ma le cure, direi che siamo in un momento molto fortunato. Direi che la cardiologia, ma la medicina totale, perché guardi che una delle cause delle malattie cardiovascolari è anche il diabete, che non ho citato sopra, sì. Comunque gli studi medici hanno portato a conoscere molto bene l'evoluzione dell'aterosclerosi e il perché si presenta la malattia, con degli studi molto raffinati, e si arriva anche adesso a introdurre quelle che sono delle proposte di uso di cellule staminali per andare a riparare il cuore danneggiato, quindi sto parlando un po' di qualcosa ancora nel futuro. Però oggi l'Italia è un paese molto fortunato, ha un numero di cardiologi fra i più elevati d'Europa, pensi che in Toscana ci sono più cardiologi che in Inghilterra, e questa è una cosa positiva,
7: certo.
6: C'è una attrezzatura negli ospedali, negli ospedali pubblici e privati ad altissimo livello, il che vuol dire che oggi come oggi la medicina sta offrendo alla popolazione una cosa, direi un intervento, un supporto enorme per dominare la malattia quando si presenta. Però sarebbe molto importante che ci fosse anche, questo è da parte vostra la parte più importante di contributo, che ci fosse una comunicazione / convinzione alle persone che molto prima di dover andarsi a ricoverare possono ridurre i loro fattori di rischio,
7: certo.
6: E questo ridurrebbe anche la spesa. Se calcolata la spesa, lei lo sa, spesa sanitaria, sì, solo per le malattie cardiache, tra ricoveri e farmaci solo, non sto parlando di riabilitazione e poi del danno provocato alla famiglia, della perdita di lavoro eccetera, solo per quelle due voci, farmaci e ricoveri, sono circa 10 miliardi all'anno, 10 miliardi su 90, 92, 93, 97 che sono la spesa del sistema sanitario nazionale in Italia. Se noi pensiamo, facciamo un calcolo assurdo, ma che veramente tutta la popolazione potesse con la prevenzione ridurre del 50% questa necessità di ricovero, lei può fare il calcolo di quello che potrebbe essere il risparmio.
5: Certo, in termini economici,
6: molto,
5: esatto, sì. Esatto. Professore, per quanto riguarda i centri poi di cura per le malattie cardiovascolari, sono ben distribuiti in tutto il territorio italiano? Ci sono delle,
6: sì,
5: carenze in alcune parti?
6: No, guardi, direi che la cardiologia in Italia e anche la medicina diabetologica, anche la medicina interna, la medicina riabilitativa, palliativa, che sono tutte la pediatria, perché ricordiamoci che si comincia da bambini a cominciare a preparare il nostro cuore. La ginecologia, ecco, la ginecologia è un altro dato importante, perché la donna tende a trascurare, pensa di essere protetta, ma è protetta sì durante l'età fertile, finché ha una certa produzione di ormoni, ma dopo diventa più indifesa dell'uomo. Quindi anche lì c'è un'attenzione particolare. Direi che la medicina in Italia è fra le più avanzate nel mondo, anche come distribuzione. Ci sono delle aree, ci sono delle difficoltà, ci sono dei tempi di attesa, ma sono problemi di ordine organizzativo, non certo di ordine medico o di ordine tecnico, perché le cose ormai, le cose che si fanno a Roma, che si fanno a Napoli, che si fanno a Milano, che si fanno a New York, hanno tutti un po' gli stessi standard.
5: Quindi non è il caso di fare viaggi da una parte all'altra?
6: No, questo assolutamente no, non lo sconsiglio, perché sì, se c'è qualcuno che ha un po' di fretta e vuole andare in una clinica tedesca o francese a pagamento perché è più libera, può anche farlo, però direi che in Italia la cosa è distribuita. Si tratta a un certo momento di organizzarsi bene, le regioni sanno organizzarsi, e si tratta di evitare di costruire sempre intorno alla medicina quella brutta parola di mala sanità, che in fin dei conti in Italia ha contribuito, insieme a molte altre cose, a portare l'aspettativa di vita fra le più elevate nel mondo. Veniamo dopo il Giappone, quindi vuol dire che qualcosa funziona, ecco.
5: Professore, lei parlava del fatto che la buona salute del cuore si costruisce sin da bambini, e mi sembra che poi fosse anche il motto delle giornate passate, degli anni passati.
6: Sì, ha perfettamente ragione.
5: Quanto è importante questo che lei ha detto?
6: Ma guardi, se noi riteniamo che lo stile di vita, comprendente il non fumo, comprendente diciamo non alcol, ma soprattutto alimentazione corretta e movimento, si costruisce, entra nella testa del bambino, nella testa dell'individuo fin da bambino, perché è la famiglia e la scuola che dà questa impronta alle persone, nella gran maggioranza delle situazioni, ecco che questo individuo che ha costruito se stesso in quell'occasione lo mantiene, se vuole mantenere questo tipo di stile. Certo, se noi per nostra comodità abbandoniamo i bambini davanti alla televisione tutto il giorno, e il quale bambino per stare davanti alla televisione viene sottoposto a stimoli adrenalinici piuttosto importanti, perché sono spettacoli e anche vivaci, diciamo, per usare un eufemismo, e però sta lì seduto sul sofà, sì, l'adrenalina era utile al nostro progenitore quando sapeva che c'era qualcosa che non funzionava, una bestia feroce che l'attaccava e lo faceva scappare, e quindi a questo punto si muoveva, ma questo individuo sta seduto, certo. Sta seduto, e tutto il meccanismo metabolico arriva a fare in modo che il nostro grasso, che è stato per ha una funzione, chiamiamolo di riserva, comincia a diventare un grasso pericoloso, un grasso cattivo.
7: E che poi se mangia, insomma, poi anche davanti alla televisione altri grassi,
6: comincia a introdurre eccetera eccetera, questo bambino a un certo momento, infatti l'obesità nel bambino, il sovrappeso nel bambino diventa un problema importante, non solo in Italia, è un problema drammatico perché è un qualche cosa che porta degli individui che sono tarati e che vanno incontro al diabete. Già oggi, una volta il diabete del bambino era un diabete di ordine genetico, sì, ed era un insulino dipendente, quindi, ma adesso oggi il diabete del bambino è quello dell'adulto e dell'anziano, il che a un certo momento è drammatico pensare a un individuo che deve stare tutta la vita in una situazione di dipendenza di questo genere. Per cui è veramente una cosa drammatica il momento in cui è necessario che la famiglia, genitori, la scuola, si rendano conto che stanno plasmando l'umanità del futuro. Immaginate un'umanità, adesso è un terzo della popolazione è sovrappeso, immaginate un'umanità con 50%, 60% di individui sovrappesi, con un numero enorme di diabetici o con un numero enorme anche di pazienti in malattie cardiovascolari, cosa è il peso per la società?
5: Insomma, certo, bisogna assolutamente fare qualcosa, educare gli insegnanti, educare i genitori e le famiglie.
6: La collaborazione insegnanti, famiglie, E l'anno prossimo, difatti, il tema dell'anno prossimo sarà proprio questo: la famiglia e la comunità sana. È lì che vengono direi dovranno essere messi in evidenza questa collaborazione, questi elementi di collaborazione tra la famiglia, la scuola, la comunità, il territorio, proprio per fare una battaglia verso la conservazione della propria salute.
5: Professore, volevo farle ancora una domanda. Abbiamo parlato dei fattori di rischio, che riassumo brevemente: pressione alta, colesterolemia, diabete, fumo, inattività fisica, eccetera. Ma le arrabbiature quanto contano?
6: Guardi, c'è ormai una, diciamo così, una serie di studi molto importanti che sono fatti in Europa, anche negli Stati Uniti, ma anche in paesi tipo l'India, la Cina, il Giappone e l'Africa. E verificare se il cosiddetto stress o il disadattamento sociale o l'insoddisfazione sociale o nella famiglia possono avere dei collegamenti con la malattia cardiovascolare. Effettivamente ci sono. Ci sono e direi che stanno acquistando un peso notevole. Se noi diamo per esempio un indice alla ipercolesterolemia che diciamo 3,5 per dare un numero, no? Di capacità di sviluppare malattie cardiovascolari, e subito dopo viene il fumo, viene l'ipertensione, eccetera, e lo stress comincia a avvicinarsi al numero 2.
7: Certo.
6: E questo si vede soprattutto, è una cosa, uno studio che è stato fatto anche recentemente in Inghilterra, in popolazioni indiane e pakistane che entrano in un ambiente a loro più o meno ostile. Questi individui, che pur dalla loro origine non avevano familiarmente malattie cardiovascolari e non avevano obesità o non avevano a un certo momento sindrome di stress, eccetera, questo disadattamento provoca in queste persone un aumento gravissimo dell'obesità e del diabete. Quindi sicuramente il rapporto sociale è importante nella famiglia, nel mondo del lavoro e poi nella società.
7: Certo.
6: E questo sta prendendo piede molto.
5: Bene, professore, allora la Fondazione Italiana per il Cuore cosa può fare per aiutare le persone a correggere il loro stile di vita? Cosa ha già fatto e cosa sta facendo?
6: Senta, è chiaro che l'anello, cioè la catena, è molto lunga di interventi.
5: Certo.
6: La catena di interventi, abbiamo detto prima, abbiamo elencato le potenzialità dell'offerta della medicina in Italia,
5: sui quali
6: c'è molto. Quello che in questo momento bisogna fare, e questa è la collaborazione che chiediamo a voi, è arrivare a convincere le persone, a togliere dalle persone quella specie di nebbia che le persone hanno di fronte a una malattia che non vedono che si sviluppa e che invece c'è e comincia già nell'età infantile e che porta a dei danni poi piuttosto elevati nell'età adulta, nell'età anziana. Questo, togliere questo velo avviene attraverso l'informazione, ma un'informazione convincente. Non basta dire, perché l'informazione ce n'è moltissima, tutti i giorni leggiamo sui giornali di malattie di cuore, la gente pensa sempre che sia qualcosa di un altro, non un qualcosa in cui lui o lei deve intervenire. Uno dei temi fondamentali che stiamo sviluppando, proprio passando dalla responsabilità della società, perché uno dice sempre ci vuole una legge, ma lo Stato che cosa ci fa? Ma ci sono delle strutture sanitarie importanti. Bene, queste le hanno fatte, adesso spetta a noi. Quindi responsabilità personale, la nostra responsabilità di individuo e di custodire la propria salute.
7: Certo.
6: È qui che noi cerchiamo di battere molto il terreno per cercare di seminare questa convinzione, che adesso non c'è più bisogno di aspettare dagli altri, ma dobbiamo noi singolarmente prendere la nostra posizione. E il vostro aiuto credo che è preziosissimo, perché voi avete la possibilità sicuramente di indicare le strade perché questo messaggio arrivi e sia convincente.
7: Benissimo, ringraziamo allora il professor Andrea Peracino, medico patologo, vicepresidente della Fondazione Italiana per il Cuore. Tanti auguri, alla prossima, professore.
6: Grazie,
5: alla prossima,
6: ancora a
5: sentirla.
6: A presto, buongiorno.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: Io non credo che lui aspetti che diventiamo santi. Credo che senza di lui noi non possiamo diventare santi.
1: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
2: Benvenuti all'ascolto degli studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile estivo. Il tema di questo studio è: su quale fondamento costruisci la tua vita? I relatori del campo sono Rod Jones e Alec Catchpole, entrambi missionari evangelici operanti nella provincia di Napoli. Buon ascolto!
3: Signore nostro Dio e Padre, ti vogliamo ringraziare perché ancora una volta quest'oggi ci dà la possibilità di aprire la tua parola, di poter ascoltare quello che tu vorrai dirci da parte tua. Signore, ti ringraziamo perché sappiamo già che guiderai questo incontro. Grazie per ogni parola che ascolteremo. Signore, vuoi tu guidare il tuo servo e grazie perché l'hai fatto arrivare qui sano e salvo. Signore, veramente ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.
4: Amen.
5: Ringraziamo il Signore allora perché ha guidato Rod fin qui. Viene dalla provincia di Napoli, non Casoria? Baccoli, ecco Baccoli. E come vi dicevo ieri sera, dico purtroppo lo avremo soltanto fino a martedì sera, poi sarò sostituito da un altro fratello, ma per motivi di famiglia, di salute, quindi preghiamo anche per lui, per sua moglie. E ringraziamo fin d'ora perché Dio ce l'ha donato e attraverso gli studi della parola di Dio il Signore sicuramente avrà tante cose da insegnare a ciascuno di noi. Come dicevamo questa mattina, predisponiamo il nostro cuore all'ascolto della parola di Dio, perché appunto molto dipende dalla predisposizione del tuo cuore, sia per ricevere Dio nella tua vita, sia per consacrare e santificare la nostra vita al Signore. Lascio a Rod la parola.
6: Allora, sono molto contento di stare qua e non lo so, chi c'era l'ultima volta che sono venuto? Allora, nessuno è voluto tornare, ho capito. Allora, non mi ricordo nemmeno io quanti anni sono passati. Solo 3 anni, 3-4 anni, sì, era in 15, grazie. Prendi il nome di quella persona laggiù, lo sistemiamo dopo. Dopo 20 anni vivendo a Napoli, qualcosa ho imparato. Allora, io sono un missionario, abito a Napoli da... Vi dico 2 parole su di me, dato che quasi nessuno mi conosce. Non so, questo fa dei trucchi. Speriamo di no. Allora, io mi chiamo Rod, come qualcuno una volta mi ha introdotto, anzi, solo un qualche settimana fa, dove era anche i battesimi, ho sbagliato. È vero, è vero. Rod Stewart, però non sono né Rod Stewart, ma il mio cognome è Jones, non sono né Indiana Jones, Rod Jones, come si dice a Napoli. Adesso sono contento di stare qua. Io sono missionario da 22 anni a Napoli e sono contento di stare lì. Il Signore mi ha insegnato tante cose durante il mio tempo lì a Napoli, però io sono anche figlio di missionari. I miei genitori erano missionari in Africa, in Congo belga, poi Zaire, adesso la Repubblica Democratica di Congo, e poi ho fatto, fino a 18 anni ho vissuto lì, dunque se volete qualche, posso raccontare qualcosa anche di quell'esperienza lì. Sono andato in Scozia, ho studiato elettronica, ho lavorato un paio di anni come ingegnere, sono andato in Sudafrica, California con il lavoro, e quando sono andato in Sudafrica il Signore mi ha messo sul mio cuore una cosa che non potevo né girare a destra né a sinistra. Il Signore mi ha messo davanti la responsabilità di servirgli nel modo più efficace di quello che stavo facendo. Sto qui da parecchi anni e una delle cose, quando uno diventa un po' più grande dell'età, perché quando sono arrivato come missionario avevo 26 anni qui, adesso ne ho 22 più 26, si dovrebbe riuscire a fare 48. Una cosa che si riesce a riconoscere con il passaggio degli anni è che la vita cambia, la società cambia, e questo è una cosa su cui voglio iniziare questa sera, perché vorremmo iniziare uno studio su che cosa è basata la tua vita. Allora, questo studio so che è importantissimo. Spero che il Signore possa usare di me per, insomma, stimolarci un po'. Molto importante. Su che cosa è basata la vostra vita? La società sta cambiando. Io ho letto qualche giorno fa, c'era una donna, si chiamava Leona Hemsley, tanto per fare un esempio di come le cose sono un po' curiose in questo mondo. Lei è proprietaria di una catena di hotel, e quando morì lasciò ultimamente 12 milioni di dollari al suo cane. Gli altri soldi, 5 fino a 8 miliardi di dollari, li ha lasciati alla beneficenza dei cani. Cioè, una vita da cane. Mamma mia. Cioè, uno si domanda, ma su che cosa è stata costruita la sua vita? Forse chissà quale delusione della vita, dal marito, dai figli, dai parenti. Alla fine tutto questo patrimonio l'ha mandata in pasta ai cani, voglio dire. Cioè, ma è una cosa assurda. Uno può dire, vabbè, una persona ricca, ogni tanto ci sono le persone ricche che sono pazze, ma è una cosa strana. Però ascoltate questo. Il 25 giugno adesso, non so se l'avete sentito, il Parlamento spagnolo ha votato per estendere i diritti umani della libertà alle scimmie antropomorfe. Mi avete capito? Allora ripeto, il Parlamento spagnolo ha votato per estendere i diritti umani della libertà alle scimmie antropomorfe. Quali sono le scimmie antropomorfe? No, sbagliato. Forse qualcuno qua potrebbe qualificarsi. Però io ho letto lì che ci stanno qualche libro che è contro l'evoluzione. Spero che potete leggerlo. No, non sono gli uomini. Sono orangutani, gorilla e scimpanzé. Cioè, in poche parole, quelli senza coda. Cioè, uno si domanda, ma il Parlamento spagnolo su che cosa stanno costruendo la loro vita, la loro filosofia? Ma è roba da pazzi. Ma qualche anno fa ci stiamo arrivando anche a questo. Su che cosa dobbiamo basare le scelte della nostra vita? Voi siete giovani, io non più tanto giovane, in una coscia forse, però il problema è che la vostra vita dovrete fare delle scelte. E la cosa importante, che spesso volte non ce ne accorgiamo, è che noi facciamo le scelte senza nemmeno accorgersene. Siamo imbevuti dalla mentalità intorno a noi, che anche se molte volte si dice che siamo cristiani, il nostro stile di vita non è molto cristiano. E un giorno ognuno di noi dobbiamo dare conto a Dio se siamo cristiani o se siamo pagani o se non siamo niente. Tutti dobbiamo andare avanti a Dio un giorno per dare conto di quelle che Lui ci ha dato. E quelle che vorrei considerare insieme in questi pochi giorni, cercherò di stringere quelle che avevo preparato per tutta la settimana. Dico fra parentesi, mia moglie ha preso la mononucleosi, ha avuto un mese di febbre alta, e c'ha due bambini a casa, e io purtroppo, cioè, mi preoccupavo per lei, perché dicono deve riposare. Il problema è che fra 3-4 giorni dopo il campo partiamo per l'Inghilterra per 9 mesi, per la prima volta in 22 anni. Allora dobbiamo preparare tutto. Allora, questo fratello Alec, che poi conoscerete e penso che troverete molto simpatico, Alec, a parte il fatto che è inglese, io dico questo perché io sono scozzese, dunque lui è inglese, potete prenderlo in giro su questo. Sullo scozzese no, però comunque lui ha offerto di venire incontro. Lui è un missionario come me, però da forse 10 anni è sposato una napoletana, è un caro fratello. Chiedetelo a proposito quando viene di dare la sua testimonianza. Ha una testimonianza impressionante. È lontano dal Signore. Il Signore lo ha chiamato. Dunque, un'altra cosa ancora, prima di iniziare, considerare stasera quello che voglio fare. Non è tanto iniziare proprio tanto dando lo studio biblico, ma creare il problema. Cioè, qual è il problema che dobbiamo risolvere? E così spero che quando cominciamo poi a studiare la risposta, che il Signore ci possa dare maggiore passione a scoprire quello che il Signore dà a noi. Uno spot ultimamente del team, l'avete visto forse tutti, hanno fatto un po' di scalpore. Quello tic tic tic tic. Avremo un bambino? Lo conoscete?
4: tutti quanti.
7: Oh, sono padre, cioè perfino il poliziotto che è in mezzo alla strada. Allora, questa, diciamo, è una cultura in cui viviamo, fa ridere, che risa.
4: Però pensiamoci un momento, meno male che qualcuno nel Parlamento ha avuto il coraggio diciamo, di prendere la team per una cosa, un obbrobio del genere. Però pensiamoci un momento, per fare dei soldi fanno gioco della paternità come se fosse un gioco del passaggio. Una volta questa sarebbe stata una vergogna. Vi faccio un altro piccolo esempio. Quando io a 15 anni sono andato in Scozia per un anno, i miei genitori sono tornati in Scozia sempre per girare le chiese e mi hanno messo in un collegio, scusami, non collegio, in una scuola statale scozzese. Mi ricordo all'epoca c'era uno scandalo incredibile, qualcuno ha menzionato il fatto di omosessualità, no? Mi è venuto così. C'erano tre partite principali in Inghilterra, il terzo, il capo, è stato scoperto omosessuale. Questo nel 75. Talmente grande era lo scandalo che lui si è dovuto dimettere subito, per settimane si parlava come la cosa più schifosa che è mai successa. Adesso, 75 che avevo 15, adesso, come stanno le cose? Ditemi voi. La gente si comporta così, cioè si deve dimettere? È cambiato totalmente, giusto? Perché? Come mai? Dobbiamo stare attenti, dobbiamo valutare, analizzare su che cosa è basata le nostre scelte, la nostra vita. Io voglio arrivare presto, ovviamente, a quelle che già sappiamo, che la parola di Dio è un fondamento solido, e ne parlerò di questo brevemente, perché anche questo viene molto attaccato, ne parliamo domani mattina. Però quello che voglio concentrare nei prossimi due giorni è come possiamo conoscere qual è la volontà di Dio per noi. Dunque questo è l'obiettivo a cui voglio arrivare io. Però consideriamo un po' la situazione oggigiorno. Oggigiorno ci sta quello che si chiama relativismo. Allora, chi forse ha studiato filosofia o ha fatto le classiche o scientifico, saprete più di me sulla filosofia sicuramente. Però che cos'è relativismo? Se mi rispondete mi fate piacere, così so che non vi siete addormentati.
8: È una corrente di pensiero che non ha nessun tipo di idea assoluta, quindi tutto può essere messo in gioco e può avere varie visioni.
4: Ok, grazie. Allora, relativismo semplicemente è questo, che non ci sono assoluti, non esistono assoluti. Allora, se qualcuno ti viene vicino, di solito lo fanno arrabbiato, lo vedremo fra un momento perché, non esistono assoluti, tu non mi devi dire che io non devo fare questo e devo fare quello, non esiste, io ho la mia, diciamo, le mie regole e tu hai le tue, e si sente continuamente in televisione pure questo, non relativismo. Allora, cosa c'è di strano in questa affermazione? Quando una persona viene e dice non esistono assoluti. C'è qualcosa di strano in questo?
9: È già un assoluto.
4: È già un assoluto. Cioè, il problema con il relativismo è che non può reggere molto a lungo, perché non può reggere, è logico dire che non esistono assoluti, perché noi nel farlo dice che l'assoluto è che non ci sono assoluti, cioè logica non tiene insieme. Però noi viviamo in un mondo che è molto comodo, questo modo di agire, in cui, e questo voglio dire, Dio ha dato a noi, devo stare qua vicino? Io ho la tendenza di andare avanti e indietro. Dio ha dato a noi, come vedremo fra un momento, la parola del Signore, tipo di rivelazione. Ci ha dato la rivelazione generale e la rivelazione speciale. Come possiamo sapere quale è la volontà di Dio per noi? Ti ricordi la storia che Gesù ha detto? C'erano due persone che hanno costruito una casa. Uno lo costruisce sulla sabbia e l'altro costruisce sulla roccia. E viene la tempesta, viene diciamo tutta l'acqua. E quale casa viene buttato giù? È chiaro, quella sulla sabbia. Poi Gesù definisce poi questa parabola. Cosa ha detto per dare il senso? Chi costruisce sulla roccia è come? Oh, tutti indietro a scuola domenicale.
7: E chi costruisce sulla
4: come questo che costruisce sulla roccia è colui che ascolta le mie parole e le mette in pratica.
7: Chi costruisce sulla sabbia è colui che ascolta
4: le mie parole, ma non le mette in pratica. Dunque, cari miei, la vostra vita, voi siete giovani, avete la vita davanti, avete una scelta. Avete la scelta di o sentire e mettere in pratica la parola del Signore, o sentirli e non metterli in pratica. Come parla Dio a noi per dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato? Qual è la via della verità e qual è la via della menzogna? Ci sono due vie, rivelazione generale e rivelazione speciale. Sapete, conoscete questi due termini? Allora, cosa è rivelazione generale? No! La rivelazione generale, se vogliamo aprire le nostre Bibbie, lo guardiamo un momento, Romani capitolo 1. Romani capitolo 1. E versetto 19. Romani capitolo 1, versetto 19. Questo è un brano molto importante. Romani è una lettera molto importante. Vabbè, dice tutta la Bibbia è importante, è pure vero. Però Romani è importante in quanto che è molto dottrinale. Questo è l'inizio e anche molto importante questi versetti. Dunque, leggiamo e ditemi voi. Poiché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendo Dio manifestato loro. Infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fino dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privi di intelligenza, si è ottenebrato. Questa rivelazione generale, che cos'è? Il creato, e posso legare insieme a questo la coscienza. Tutti gli uomini in tutto il mondo sono giudicati davanti a Dio, se hanno sentito il Vangelo o meno, perché già hanno una testimonianza, già esiste là fuori la coscienza che dice quando facciamo bene e quando non facciamo bene. È vero o no? Esiste la coscienza? I bambini, vedi nei bambini che hanno una coscienza ancora molto, diciamo, vivo, quando fanno qualcosa di sbagliato, come si comportano? Qualcuno ha un fratellino, non solo, forse anche i ragazzini, si vede proprio, magari non sai nemmeno che hanno fatto del male, vengono vicino, non l'ho fatto io. Mamma, pizzica la coscienza, li sta mordendo di brutto, e confessano automaticamente. La coscienza ce l'abbiamo tutti, tutti. Qual è il problema dunque? Che viviamo in un mondo che le cose essenziali che tutti sanno, che la Bibbia dice, questa rivelazione, cosa sanno tutti? Allora, fino a pochi anni fa, anche i filosofi erano più o meno tutti d'accordo che sapevamo tutti quanti quale era le cose giuste e le cose sbagliate, essenziali. Tipo, non bisogna disprezzare Dio, non bisogna ammazzare, non bisogna dire bugie, non bisogna prendere la donna di un altro. Insomma, quasi sembra 10 comandamenti, giusto? Ma si accettava che tutti lo sapevano, i musulmani, i buddisti, gli ebrei, i cristiani, quelli che non credevano niente, fino a pochi anni fa, tutti quanti accettavano che questo era giusto. Oggigiorno, cosa è successo? Cambiato. Noi dobbiamo valutare insieme alcune cose molto importanti, perché saremo anche noi influenzati. Io voglio parlare, tanto per fare degli altri esempi su questo, dei personaggi. Un eticista, sapete cos'è un eticista? Non so se è italiano questo. Eticista, un docente di etica. Allora, sarà una persona per bene, no? Un docente di etica, allora vai all'università e studi etica. Etica, cosa vuol dire etica?
6: come si deve comportare? Come si deve comportare? Allora, dovrebbe essere un grande santo uomo questo eticista. Però il problema è che nelle università, oggigiorno, un po' in Europa e in America, quelli che insegnano ciò che è giusto e ciò che è sbagliato hanno deciso a priori di escludere Dio. Vi ricordate nel Nuovo Testamento, nei Proverbi, che dice l'inizio della sapienza è il timore dell'Eterno? Se tu escludi Dio, si va verso una follia più assurda. E ci sono, adesso all'università, escludono Dio, dicono no, non esistono assoluti, facciamo noi, decidiamo noi ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Io voglio dirvi, tanto perché non sto solo farneticando, non sto farneticando qua, sto dicendo delle cose che stanno avvenendo adesso, e voi che siete giovani, li vedrete, se il Signore non torna prima, li vedrete come nei prossimi 10, 15, 20 anni, e diventerà normale. Ascolta questo. Questo è Jonathan Glover, questo è un britannico. Mi dispiace, chiedo scusa. Lui dice: essere persona è una questione di grado. Puoi essere più persona o meno persona. E allora, ovviamente, tocca a quelli che insegnano etica di decidere se una persona è più una persona o meno una persona. Dice: ma che stai dicendo? Semplicemente questo. Invece di seguire l'istruzione di Dio che dice che un essere umano è creato nell'immagine di Dio e di conseguenza ha un valore inestimabile, che noi non possiamo togliere la vita delle persone, hanno escluso Dio, dunque chi è l'uomo? Devono completamente rifare tutto, da capo. E dicono, vabbè, un essere umano, quale è lo scopo della nostra esistenza? E cominciano a inventare. Voi sapete che da ventina d'anni da questa parte l'aborto è stato ormai accettato come norma. Cosa fa l'aborto? Siamo d'accordo? Meno male, perché la maggior parte delle persone oggigiorno non considera questo, che si ammazza. Perché si pratica l'aborto? Perché si è cominciato a mettere in disparte gli insegnamenti di Dio e si comincia a valutare le cose su quelle che io penso. E quando si esclude Dio, all'inizio si continua a camminare come si camminava prima, per via di abitudini, no? Se uno ha un'abitudine di comportarsi bene, continua a comportarsi bene, ma pian piano si allontana, e la società si sta allontanando proprio perché non ha queste radici. Allora, vado avanti. Peter Singer, questa volta, dicono che questo è il più influente filosofo vivente, professore di bioetica. E lui dice: lo scopo della nostra esistenza è semplicemente, indovinate? Allora, studiamo la Bibbia per il momento, la parola di Dio. Cosa direbbe gli uomini in questo modo? Qual è lo scopo della vita? Perché viviamo? Qual è il perno, la cosa principale che per cui portiamo la vita avanti? Eh? Scusi, non ho sentito. Godercela. No, però, perché questo è proprio il punto. Lo scopo, secondo questo più influente filosofo del nostro tempo, dice che lo scopo della nostra esistenza è semplicemente il piacere. Il piacere. Nemmeno il sesso. Il piacere. Il piacere. Allora, sì, ma che c'è di male in questo? Ognuno deve cercare piacere. Vediamo le conseguenze. Lui, di conseguenze, dice... eticista, filosofo di etica, dice, lui insegna nelle università, dice, ma non può essere, lui dice che certamente fare aborti non c'è nessun problema, perché poi si possono sempre rimpiazzare, cioè dipende dal piacere della persona se lo vuole fare o meno, piacere. Quando un bambino nasce, dice lui, l'unico problema di farlo morire, cioè praticare infanticidio, è la questione di piacere, perché tanto il bambino il piacere non è che lo sente, è piccolino, insomma. Dunque l'unico problema è che il dispiacere che causa le persone intorno. Dunque bisogna trovare un modo, se una persona non vuole avere il bambino appena nato, di trovare un ambiente in cui si può ucciderlo senza portare dispiacere alle persone intorno. Ma chi sta a parlare? Uno che sta nell'ospedale legato? No. Il più influente filosofo di oggigiorno. Come mai dicono queste cose?
4: Allora, noi dobbiamo valutare su che cosa volete basare la vostra vita.
10: E io mi fermo qua.
4: Ma lui va oltre e dice cose proprio schifose, non voglio dire qui. Perché una volta che si esclude Dio, si va verso la follia. E questo si vedrà, si vedrà. Una delle cose più peggiori oggigiorno è l'abuso dei bambini, no?
10: Terribile, giusto? Chi ha pro dell'abuso dei bambini?
4: Nessuno. Ma sapete che ci sono dei movimenti di persone a pro del, quale si chiama, amore transgenerazionale. Così viene chiamato adesso. E viene promosso. Perché? Perché dicono basta che c'è piacere da ambedue le parti. Se tu metti piacere come obiettivo della vita, tu non puoi dire di no. Noi, spero, ci viene il disgusto. Perché ci viene il disgusto? Perché abbiamo la coscienza che Dio ci ha data. Allora io voglio parlare un momento della coscienza, perché è importante. Ne abbiamo considerato nella rivelazione generale che Dio ha dato la coscienza. Meno male. Io sono cresciuto in Africa, sono cresciuto in mezzo agli africani, l'unico bianco in mezzo alle tribù lì. Loro sapevano cosa era bene, cosa era il male, non c'era bisogno di dirglielo, la coscienza lo diceva. Cos'è la rivelazione speciale invece? Ditemi, questa è la risposta più semplice. No, la rivelazione speciale, la rivelazione di Dio generale è che fa sapere tutti quanti tramite la coscienza e la testimonianza del creato. La rivelazione speciale è quando Dio parla specificamente alle persone, e questo lui ha fatto tramite la storia della salvezza, che per noi sta scritto qua dentro. Quando Dio non ci ha lasciato solo la coscienza, e un motivo c'è, perché noi, come dice in Romani capitolo 1, la coscienza, noi siamo molto bravi a storcere, mettere sotto sopra, schiacciare, bruciare la coscienza, o no? Pecchiamo una volta, pecchiamo due volte, e dopo un po' di tempo succede niente. Un po' come toccare, se tocchi per esempio un animale una volta, la prima volta salta, la seconda volta lo tocchi, dopo 3-4 volte non risponde più, si è abituato. La coscienza fa così, dunque la coscienza non è sufficiente. Le persone che no, io seguo il mio cuore, siamo inguaiati. Dunque voglio considerare qualcosa della coscienza. Ci sono due fasi della coscienza che troviamo qui, la rivelazione generale che Dio ci ha dato. C'è la coscienza ammonitore, anzi se sta scrivendo, dopo quando comincio domani, un pomeriggio probabilmente, cominciamo a darvi dei fogli, dovete riempire dei spazi, però questa è forma introduttiva. La coscienza funziona in due modi. C'è la parte ammonitore. Cosa significa ammonitore? Ti avverte. Prima di fare qualcosa ti dice: Dio ce l'ha messo nel cuore, non lo fare, non è giusto. E di nuovo i bambini lo vediamo chiaro, noi lo riusciamo a coprire, ma un bambino va vicino ai biscotti, no? Fa così. Perché fa così? Perché la coscienza dice non lo devi rubare il biscotto, mamma ha detto di no. Allora, prima cosa ammonitore. La seconda cosa che fa, diciamo, no, parte l'ammonitore, ci crea delle inibizioni. Allora, noi anche oggigiorno, molte volte, ma non devi avere inibizioni. Sbagliato, bugie, ci vogliono inibizioni. Non voglio, purtroppo, le cose, il mondo è fatto così. Allora, lo dico. Ci stanno giù le spiagge, sono persone che vanno in giro nudo, no? Seminudo. Dice, mamma mia, ma io non potrei mai fare una cosa del genere. E la persona, mamma mia, che inibizione che hai. Meno male. Perché è la coscienza che ti dice che queste cose non sa da fare, come si dice in Napoli. Scusatemi, non conosco il dialetto da queste parti. Abbiamo Marta La Torre da noi, in comunità da noi, dunque mi sono abituato all'accento di queste parti. Sarebbe la nipote, giusto? Però ogni tanto, scusami se esce qualche parola napoletana. Dunque, la coscienza avverte e ci dà delle inibizioni. Viviamo in un mondo dove si cerca di spazzare via tutte le inibizioni. Se si riesce a schiacciare così, in così efficacemente la coscienza, si pagheranno caramente e andremo avanti a vedere.
10: Però c'è il secondo fatto. Ammonitore è il secondo aspetto della coscienza.
11: Dopo che noi abbiamo peccato, cosa fa la coscienza? Accusa! Allora la coscienza ammonisce prima, fai attenzione, è sbagliato, ci sentiamo, pizzico della coscienza. Se perseveriamo, pecchiamo, la coscienza dopo cosa fa? Peccatrice, peccatore, hai sbagliato.
10: Meno male, perché Dio l'ha messo e se non lo facesse sarebbe guai per noi. Ci accusa, però c'è ancora un altro aspetto, io voglio suggerire un terzo, che questo voglio... Quanto tempo abbiamo? 5 minuti? Sono le 4:30. No, questo, sono, adesso faccio il relativista.
7: No, sono le 5:05.
10: Se no dobbiamo... Allora, cerco di andare veloce. C'è il terzo aspetto della coscienza. Scrivelo, consideralo bene, perché questo è importante. Devo andare veloce, veloce. La coscienza è vendicatore o vendicatrice. La coscienza è vendicatrice. Dio ha creato una coscienza che non ci molla. Non ci mollerà. Ci sono delle persone, io arrivo a 48 anni, so che c'è una vita che è passata, che se non troviamo la soluzione vera del peccato, ci sono delle cose che possiamo aver fatto 30 anni fa, che passa il tempo, forse all'epoca non ci pensiamo tanto, ma va avanti con le anni. Pesa, se non risolve il problema, perché la coscienza non è soltanto accusatore, non è soltanto ammonitore, è anche vendicatore, cioè pretende, la coscienza pretende. E quante persone prendono oggigiorno pillole per la depressione, mille altre cose, perché hanno la coscienza, hanno peccato, non hanno risolto il problema, non stanno costruendo la vita nel modo giusto, non seguono la parola del Signore e vivono male. Allora io voglio andare velocemente. La coscienza pretende, come posso dire, ci sono, posso dire, la coscienza si arrabbia quando noi pecchiamo e perseveriamo a peccare. Dio l'ha messo questo dentro di noi e voglio dire in alcuni aspetti che riconoscerete il processo. Come posso dire, si arrabbia di brutto la coscienza. Adesso vi vogliamo considerarli. Il primo cosa che fa è mette dentro di noi un senso di rimorso. Rimorso cosa vuol dire? Rimorso vuol dire ovviamente un forte senso di dispiacere della cosa fatta. Tu puoi dire no, io ho peccato e non mi ha fatto niente. È soltanto un diversivo, ma la coscienza in fondo non molla, non può. Per esempio una persona che, parlando un po' dell'aborto, ovviamente una cosa spero che non ha niente a che vedere con noi, ma ci sono delle donne per esempio che si sono abortite e dopo 20-30 anni magari passano da una parte, sentono l'odore di medicina che hanno sentito 30 anni fa nell'ospedale quando hanno fatto questo fatto, e crollano in pianto perché il rimorso non se n'è andato. Loro pensavano di aver risolto il problema, pensate, tanti anni, non se n'è andato. Io voglio dire su che cosa dovete basare la vostra vita, perché la soluzione c'è e lo vedremo fra un momento. L'ubriacone, quando si ubriaca, e di nuovo spero che qua non è, però stiamo parlando di qualche situazione un po' estreme, si vergogna di ubriacarsi di solito. Allora cosa fa? Si fa ubriacare un'altra volta, perché si vergogna di essere ubriacato. E tante volte noi quando pecchiamo ci sentiamo il rimorso del peccato, allora cosa si fa? Si va a ripetere lo stesso peccato. Non me lo dire che non succede, perché succede piccoli e grandi peccati. Se non impariamo a risolvere il problema che Dio, la coscienza che ha messo dentro di noi nel modo biblico, come poi vedremo con la rivelazione speciale, ci troveremo in difficoltà. Uno dei modi che si fa per risolvere il problema del rimorso è di creare dei diversivi. Allora, per esempio tu hai... dell'aborto, stiamo su questo. Una persona abortita, viviamo nella cultura in cui viviamo. Allora, sente molto rimorso per questo fatto qua. Non lo vuole ammettere, perché la soluzione c'è. Quando c'è rimorso, biblicamente cosa bisogna fare? Quando uno sente rimorso,
7: secondo la parola del Signore, cioè la rivelazione speciale, cosa bisogna fare? Ti butti ai piedi del Signore, chiedi perdono, il sangue di Cristo ci lava, possiamo alzare di nuovo il capo, camminare e la cosa è finita. Però quando non facciamo questo, il rimorso cosa fa? Morde, morde, morde. Allora si deve trovare un'altra soluzione. Spesse volte cosa si fa? Si trova invece dei valori maggiori in altre cose. Per esempio, persone, io sono contro la pena di morte, vanno contro la pena di morte, contro la pena di morte, cioè in televisione, no? Oppure io non metto mai la pelliccia perché non sono d'accordo che si ammazzino gli animali. Vabbè, ho ammazzato il mio figlio, però non sono contro ammazzare gli animali. E si dà con tutto il cuore dietro a questo, in qualche modo, come posso dire, riesci in qualche modo a risolvere temporaneamente il problema del rimorso che ti mangia dentro. Succede. E oggigiorno abbiamo gente, movimenti che fanno questo e altro. Io sono contro la guerra. Vabbè, è normale, uno è contro la guerra, ma ne fa. Non è perché è veramente contro la guerra, lo fa perché ci sono rimorsi di peccati non risolti, che la coscienza morde, allora corre dietro ad altre cose. Dunque, una cosa che voglio domandare a voi già stasera: la coscienza, quando vi pizzica, perché la coscienza vi deve pizzicare, come reagite? Sopprimete? E poi fate come i farisei? Ma io non faccio questo, non faccio quello, io sono contro quello, quello e quell'altro. Mentre dentro il loro cuore sanno che non sono giusti. Rimorso, un'altra cosa della coscienza è la confessione. E questo cerco di essere veloce. Quando noi abbiamo la coscienza c'è bisogno di confessare. Dio dice che bisogna confessare, lo vedremo. Anche le persone che non conoscono la Bibbia, quando fanno una cosa di sbagliato, di solito cercano di confessare, ma l'unica cosa, differenza tra il modo biblico e il modo che si fa di solito, si confessa senza ammettere difetto. In televisione, tu questi chat show, si chiamano chat show, no, talk show, scusami, talk show, tutti ormai si sfogano e tutte le schifezze, ma non è che dicono, mamma mia, come sono peccatrici, come sono peccatrici, no, in qualche modo parlano, confessano tutto, dicono tutto, di tutto, di tutto, ma non ammettono di essere in peccato, giusto? Io spero che nessuno guardi i talk show, io non li guardo, comunque qualche volta l'ho visto. È così o no? Si confessa, ma non è una confessione che porta al perdono, perché non c'è ravvedimento. E il problema con quel tipo di confessione è che continua sempre. Perché se tu confessi a Dio una volta, chiedi perdono, la puoi dimenticare, anzi, non ce n'è più nessun bisogno di confessare. Quando non trovi il perdono, questo fatto di confessare, ti mette chiaro, sai che mi è successo di dimenticare. E nel confessare cosa vuoi? Vuoi che la persona in qualche modo ti perdoni? Non è che ti può perdonare se tu non chiedi perdono, ma con le loro, sai, venendo vicino, non ti preoccupare, bobom, babà, si cerca di stabilire. Altro, dopo confessione, c'è bisogno di riparazione. Quando uno pecca, cosa bisogna fare? Bisogna riparazione. Cristo ha pagato per noi. E anche qui la coscienza ci obbliga alla riparazione, a saldare il conto, se vogliamo dire.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

Salve amici. Eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi pochi minuti intorno alla parola di Dio. Infatti il nome del programma è Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono sempre Matteo e vi auguro un buon ascolto. Bene, allora iniziamo subito col dire il titolo della meditazione di oggi. Non si nasce cristiani. Leggeremo un versetto molto breve della lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Romani, al capitolo 10, al verso 7. E dice: la fede viene dunque dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. In genere non è saggio mettere la propria fiducia in una persona sconosciuta. La nostra esperienza ci insegna che non tutti meritano la nostra fiducia. Però, per poter arrivare ad una conclusione, ci vuole da ambe le parti disponibilità ad imparare e un rifiuto a lasciare perdere i pregiudizi che spesso sono un ostacolo. Quindi, per avere una fiducia profonda in una persona bisogna conoscerla, e questo mi sembra logico. Infatti la fiducia può crescere quando notiamo che l'altro sul quale abbiamo fatto affidamento rimane fedele alle sue promesse. Colui che rispetta sia la propria parola che la nostra guadagnerà sempre più la nostra fiducia. Dopo aver ascoltato le sue affermazioni, possiamo quindi verificare la veridicità delle sue promesse. Sapete, questo non è molto diverso dal rapporto che dobbiamo con Dio, che dobbiamo avere con Dio. Per potersi fidare di Lui, bisogna sapere ciò che ha promesso e ciò che dice di sé e di noi. Altrimenti si corre il rischio di credere in un Dio costruito nella propria mente, ma che in realtà non esiste, o comunque che non corrisponde a colui che si chiama l'Eterno, il Dio della Bibbia. Non solo l'ignoranza ci porterà inevitabilmente ad una fede fittizia e probabilmente superficiale, e in questo caso non è più degna della parola fede, ma viene chiamata superstizione, una superstizione culturale unita poi a tanto folklore. La vera fede in Dio ha bisogno di informazioni, cioè di rivelazione da parte sua. E perciò Dio si è espresso attraverso i profeti prima, poi si è fatto conoscere per mezzo del suo figlio Gesù, venuto tra gli uomini circa 2000 anni fa.
non per caso il Signore Gesù viene chiamato nel Vangelo secondo Giovanni il Logos, che dal greco vuol dire proprio la parola oppure il verbo, e cioè il verbo di Dio, la parola che ci ha rivelato l'Iddio, suo Padre e nostro. Il titolo della meditazione di oggi è quanto mai provocatorio, cioè nel senso che siamo immersi in una società dove conta, per la fede che si dichiara, l'appartenenza al posto, al paese dove sei nato, alla nazione, ai genitori, agli antenati. Sembra che alla nascita un individuo erediti tutta una serie di situazioni che sono cultura, abitudini, religione, mentalità, la lingua e così via. Se tutto questo può valere per tutte queste situazioni, non vale assolutamente, amici, per la fede cristiana. La fede nel vero Dio non si eredita da padre a figlio e tantomeno da generazioni in generazioni. La fede nel Signore Creatore e Salvatore si acquisisce, come abbiamo letto nel versetto, si acquisisce con l'ascolto, con la lettura della parola di Dio e con tutto ciò che Dio stesso ha voluto rivelarci. Permettimi una domanda, amico o amica. Sei un cristiano o una cristiana? Lo sei per sentito dire? Oppure perché hai constatato personalmente, attraverso la potenza di Dio che manifesta nel Vangelo? Bene, anche la puntata di oggi termina qui, amici. E mi auguro, come sempre, di aver stuzzicato in voi il desiderio di leggere gli Evangeli e di approfondire quelli che devono essere le basi della fede che tu dici di avere. Bene, a risentirci a domani. Grazie per l'ascolto e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimo, carissima, di nuovo buona giornata. Oggi continuiamo con il capitolo 8 del Vangelo secondo Marco. Dal versetto 31 arriveremo al capitolo 9, versetto 8. Poi cominciò a raccontar loro le cose terribili che avrebbe dovuto subire, che sarebbe stato respinto dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli altri capi giudei, e che sarebbe stato ucciso per risuscitare 3 giorni dopo. Parlava con loro di questo argomento molto apertamente, perciò Pietro lo prese da parte e lo rimproverò. «Non dovresti dire cose del genere», disse a Gesù. Allora Gesù si voltò a guardare i discepoli, poi disse a Pietro con severità: «Vattene via da me, Satana. Tu guardi le cose da un punto di vista umano e non da quello di Dio». Poi chiamò i discepoli e la folla perché si avvicinassero ad ascoltare. «Se qualcuno di voi vuole seguirmi», disse loro, «deve smettere di pensare a se stesso per prendere la sua croce e seguirmi da vicino. Chi vuole salvare la propria vita la perderà. Chi invece è pronto a sacrificare la propria vita per amor mio e per amor del Vangelo saprà che cosa significa veramente vivere. Che vantaggio c'è se uno guadagna tutto il mondo, ma poi perde la sua anima? C'è forse qualcosa che valga più dell'anima? Chiunque si vergogna di me e del mio messaggio in questi giorni di incredulità e di peccato, sappia che anch'io, il Messia, mi vergognerò di lui quando tornerò nella gloria di mio Padre con i santi angeli». Gesù continuava a dire ai suoi discepoli: «Alcuni di quelli che sono qui presenti ora non moriranno prima di aver visto il regno di Dio arrivare con grande potenza». 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sulla cima di una montagna. Non c'era nessuno con loro. Improvvisamente, davanti ai loro occhi, il viso di Gesù incominciò a splendere di gloria. I suoi abiti divennero di un bianco abbagliante tanto splendente da non essere di questa terra. Ed ecco che apparvero Elia e Mosè, che cominciarono a parlare con Gesù. «Maestro, è meraviglioso!» esclamò Pietro. «Faremo qui 3 tende, una per ciascuno di voi 3». Pietro diceva così tanto per parlare perché non sapeva che cosa dire, infatti erano rimasti tutti spaventati. Poi venne una nuvola che li coprì oscurando il sole e una voce dalla nuvola disse: «Questo è il mio amato figlio, ascoltatelo». Ad un tratto, guardandosi intorno, i discepoli si accorsero che Mosè ed Elia erano spariti e con loro era rimasto soltanto Gesù. Gesù introduce più dettagli sulla sua futura chiamata. In passato queste parole erano sfuggite all'attenzione dei discepoli, ma questa volta almeno uno di loro ci fa caso. Non ha molto senso che il Messia, il figlio di Dio, colui che inaugura un nuovo regno e compie miracoli mai visti prima, dica: «Devo soffrire, essere rifiutato dai capi religiosi ed essere ucciso». Penso che il «dopo 3 giorni risorgerò di nuovo» non sia nemmeno stato registrato dagli apostoli, perché erano già scossi nell'ascoltare una tale tragica profezia. È come investire in una campagna elettorale con un candidato eccezionale mai visto prima, che non fa parte del sistema corrotto, ha carisma, è amato dal popolo e settimane prima delle elezioni dice che andrà a Washington per essere deriso, rifiutato e messo a morte. E anche loro, tra l'altro, come parte del team, saranno messi a morte, perseguitati. Già il fatto di sentire che Gesù avrebbe sofferto e sarebbe morto crocifisso era sufficientemente orrendo per i discepoli. Ora Gesù dice che anche loro, come suoi seguaci, dovranno fare lo stesso. Hanno ascoltato queste parole non solo come una condanna a morte per Gesù, ma anche come una condanna a morte per loro. E questa era l'ultima cosa che volevano sentire. Quindi, prima di giudicare duramente Pietro, dobbiamo capire da dove proviene. Lui ha un punto di vista umano, limitato ed egocentrico, che si rivela l'antitesi di ciò per cui Cristo è venuto sulla terra.
Almeno Pietro ha avuto l'accorgimento però di prendere Gesù da parte per ammonirlo. Vi immaginate la scena? Il pescatore incolto, ineducato ed impulsivo che vuole correggere chi? Dio! Sicuramente una scena straordinaria. E mi chiedo se gli altri discepoli stavano ascoltando, dato che Gesù si è girato e li ha visti. Tuttavia, l'accusa del maestro era pubblica e forte. Che cambiamento rispetto alla benedizione su Pietro quando aveva dichiarato che Gesù era il figlio del Dio vivente. Ovviamente Pietro non era posseduto dal demonio, anche se Gesù gli dice di andare de retro, Satana. Pietro semplicemente ha permesso alla sua mente di concentrarsi sulle cose degli uomini anziché sulle cose di Dio. E Satana ne ha approfittato. Seguire Cristo ha un costo, il costo delle nostre vite. Quanto vale l'anima? Ottenere tutto il mondo non è sufficiente per comprarla. La letteratura è piena di storie immaginarie di uomini che vendono la propria anima al diavolo ed è la peggiore transazione eseguita da un essere umano. Ti stai impegnando per cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia, o c'è qualche altra priorità, ambizione o obiettivo in questo mondo che assorbe tutte le tue energie? E infine, il nostro desiderio profondo di non essere imbarazzati o avere vergogna potrebbe spingersi a nascondere la nostra vera identità in alcuni ambienti secolari. Attenzione a vergognarci e a volere assimilarci nascondendo la nostra identità in Cristo. Riflessione. Ogni giorno dobbiamo prendere la nostra croce, dove il nostro ego deve essere inchiodato. Ne sei al corrente? Signore, anche noi come Pietro a volte stiamo a dirti cosa dovresti e non dovresti fare. Aiutaci ad abbandonarci invece al tuo volere, sapendo che la cosa migliore che possa accadere nella nostra vita. Te lo chiediamo sempre nel nome di Cristo. Amen. Caro amico, ora che ti sei vestito spiritualmente, sei pronto alla tua giornata. Sono fiero di te. In gamba, ciao.

L'adorazione è una cosa che non finirà mai. L'adorazione vuol dire esprimere tutto il nostro sentimento di amore, di affetto verso Dio. Cioè, adorazione vuol dire uguale amore intenso che noi vogliamo esprimere a questo nostro Dio che è diventato anche il nostro Padre. Quindi adorare significa io ti adoro, ma più di ogni altra persona che esiste nell'universo, perché Dio è degno di sovrana lode. Non c'è persona che può sostituire Dio nell'adorazione. Voglio parlare di alcune cose, come noi possiamo offrire il culto a Dio sotto certi aspetti. La volta scorsa abbiamo detto che solo a Dio appartiene la nostra adorazione e solo anche a Gesù Cristo. Nel cielo noi vediamo, leggendo l'Apocalisse, a quello che siede sul trono e all'agnello. Siano la lode, la gloria, la potenza, l'adorazione, la lode e tutto. Quindi a Dio che siede sul trono e all'agnello che siede alla destra di Dio. Che tutti gli angeli di Dio l'adorino. E quanto più le creature che siamo sulla terra, tutti dovremmo adorare. E un giorno ci sarà questo, che tutti quelli che abitano sulla terra adoreranno il Signore. Quando Gesù regnerà sulla terra, quando Lui instaurerà il suo regno sulla terra. Purtroppo ci sono alcune centinaia di milioni, ma sulla terra siamo circa 7 miliardi. Una gran parte, la stragrande maggioranza delle persone non adora il vero Dio. Purtroppo è così. E noi che lo conosciamo lo adoriamo, e lo adoriamo con tutto il nostro cuore. E voglio accentuare che venire in adunanza non è un qualcosa che posso sostituire a qualcosa di altro. Venire all'adunanza per adorare il Signore, perché l'abbiamo capito, e penso che noi l'abbiamo capito perché ci troviamo qui, anche se abbiamo fatto chilometri, perché noi vogliamo dare veramente giusto valore a che cos'è l'adorazione. Vi ricordate cosa abbiamo detto la volta scorsa? Che dei re magi sono venuti dall'Oriente, hanno fatto centinaia di chilometri, sono venuti su un cammello. Sappiamo i cammelli quanto camminano, sono lentissimi. Chissà quanto tempo avranno impiegato per arrivare a Betlemme. Per adorare il re dei giudei. Che adorazione, che consacrazione, che impegno, che serietà che avevano queste persone. Noi andiamo ad adorare il re dei giudei, il divin bambino. Quindi dà un'importanza o la gioia di andare a vedere il figliolo di Dio, anche se in fasce. Gesù non lo vediamo, ma lui è presente. E lui ha detto, dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quindi essendo che Gesù ci ha fatto la promessa che lui è in mezzo a noi, quanto più io devo avere questo impegno nell'adorare, nell'andare ad adorare il Signore. Bene, vediamo alcuni aspetti come Dio vuole che noi gli offriamo il nostro culto. Se è biblico oppure non è biblico. In Giovanni capitolo 4, versetto 23-24, Giovanni capitolo 4, quello che il Signor Gesù disse alla donna samaritana. Questa donna era samaritana e quindi loro andavano sul monte Corazin ad adorare Dio. Loro non erano, diciamo, in buoni rapporti con i giudei. Quindi dice, noi andiamo sul monte Corazin, in Samaria, noi giudei andiamo dove? A Gerusalemme, lì nel Tempio. Ma Gesù disse una grande verità, dice così, versetto 23, capitolo 4, ma allora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Il Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorano in spirito e verità. E aggiungo un altro, in Filippesi capitolo 3, versetto 3, l'Apostolo Paolo scrive, poiché i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci gloriamo in Cristo Gesù
e non ci confidiamo nella carne. Il nostro culto deve essere spirituale, cioè mediante il nostro spirito. La scrittura ci dice che noi siamo una triade, no? Siamo spirito, anima e corpo. Noi adoriamo il Dio mediante il nostro spirito e per lo spirito di Dio, perché nessuno, anche se ha una posizione rilevante nella Chiesa, può essere anche un teologo, può essere anche un cardinale, chiunque sia, ma se quella persona non ha lo spirito di Dio, non può offrire il culto a Dio e non è gradito a Dio, perché tu lo offri mediante la tua carne e non ci confidiamo nella carne. Perché ricordate cosa dice anche Paolo alla lettera agli Filippesi? Se io confidarmi nella carne, io avrei tanto da dire, perché io, e fa un elenco di quello che lui era, della tribù di Beniamino, ebreo degli ebrei, circonciso l'ottavo giorno, fariseo, osservatore della legge, irreprensibile, ci aveva un curriculum eccezionale, però non diceva davanti al Signore tutto quello che io ho fatto o tutto quello che io sono, credo di essere, cos'è? Spazzatura. Io offro o noi offriamo il nostro culto a Dio mediante lo Spirito di Dio. È lo Spirito di Dio, che dice anche l'Apostolo Paolo ai Romani, che ci conduce e ci insegna come? A pregare. E aggiungo, la preghiera non è soltanto una preghiera di supplicazione, ma anche una preghiera di adorazione. È lo Spirito di Dio che ci deve condurre verso Dio per esprimere nel modo giusto il nostro sentimento di amore, di affetto verso il Signore. Quindi è lo Spirito di Dio, è mediante il nostro spirito, che dice l'Apostolo Paolo sempre, lo Spirito di Dio e il nostro spirito si formano, si mescolano, si miscelano, no? E diventano solo spirito per adorare il Signore. Non c'è un altro tipo di adorazione. Non possiamo offrire a noi, a Dio, nulla se non per lo Spirito di Dio. Abbiamo detto la volta scorsa che noi offriamo a Dio il nostro, che con culto spirituale, i nostri sacrifici spirituali, quindi la nostra lode, la nostra riconoscenza, la nostra adorazione è sempre, deve essere mediante lo Spirito di Dio. Diversamente non è accettevole, se non per lo Spirito di Dio. Abbiamo detto la volta scorsa che noi offriamo a Dio il nostro, che con culto spirituale, i nostri sacrifici spirituali, quindi la nostra lode, la nostra riconoscenza, la nostra adorazione è sempre

verità, vuol dire la parola di Dio. In spirito e verità, cioè secondo l'insegnamento della parola di Dio. Così quello che Dio gradisce non è un'adorazione, come vedremo più avanti, secondo i nostri gusti, secondo le nostre idee, secondo le nostre opinioni, secondo quello che abbiamo imparato dagli uomini, è sempre perché l'abbiamo imparato dalla parola di Dio. E dice ancora l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi capitolo 5, versetto 7-8, dice: purificatevi dal vecchio lievito, affinché siate una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Della verità. Cioè noi innanzitutto non dobbiamo avere del lievito nella nostra persona. Che cosa vuol dire lievito? Peccato. Non deve essere peccato. Se noi veniamo qui per adorare il Signore, per dentro di noi abbiamo qualcosa, un sentimento non pulito, bello davanti al Signore, io sono leggermente sporco. Se ho una macchiolina di qualcosa che mi turba, io devo offrire al Signore una cosa con sincerità e con verità. Perché il Signore non vede e non ascolta solo le nostre parole, ma vede anche i nostri cuori. Se veramente sono puliti. Nella casa dell'ebreo non deve esistere proprio neanche l'ombra del lievito. Perché lì era una festa dedicata al Signore, la festa della Pasqua. E quindi per noi la Pasqua non è una volta all'anno, vero? Per il mondo cattolico, per il mondo fra virgolette cristiano, ma per noi Pasqua è ogni qualvolta noi prendiamo il pane e il vino. Gesù è la nostra Pasqua. E quindi questa Pasqua che noi offriamo al Signore, questa festa, deve essere fatta senza lievito di peccato. Quantomeno deve esserci il lievito nella nostra vita. Ma per togliere il lievito cosa dobbiamo fare? Mi devo astenere dal pane e il vino? Non vado in adunanza? Me la prendo con qualcuno? Non è così. Mi devo mettere in ginocchio e devo dire: Signore, perdona il mio peccato. Purificami. E ha risolto il problema. E se hai qualcosa con qualcuno, vai, fa le tue scuse, riconciliati e il problema è risolto. Ma vedere certi credenti che per tanto tempo si astengono dal pane e il vino, ma dico, ma così difficile chiedere scusa? Chiedere perdono a un fratello? E la cosa più bella è subito andare al Signore e dire: Signore, toglimi, ti prego, questo peso, questo cruccio. E noi siamo, gioiamo di nuovo, ci sentiamo di nuovo felici, allegri e leggeri. Perché il peccato è un peso che ci tortura. E allora è bello portarlo direttamente al Signore. L'adorazione deve essere rispettosa, rispettosa. Porto alcuni esempi. In Genesi capitolo 22, quando Abramo andò per offrire suo figlio Isacco sul monte Moria. Genesi capitolo 22, versetti da 9 a 12, dice così: e giunsero al luogo che Dio gli aveva detto, e Abramo edificò qui l'altare e vi accomodò le legna, legò Isacco suo figliolo e lo mise sull'altare sopra le legna. E Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare il suo figliolo, ma l'angelo dell'Eterno gli gridò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. E quegli rispose: eccomi. E l'angelo: non mettere la mano addosso al ragazzo e non gli fare alcun male, poiché ora so che tu temi Dio, cioè che non mi hai rifiutato il tuo figliolo, l'unico tuo. Nello stesso capitolo, ai versetti precedenti, sapete cosa leggiamo? Quando Abramo è arrivato ai piedi del monte Moria, cosa ha detto ai suoi servitori? Dice: aspettate qui. Dice: noi andiamo per adorare.
Noi andiamo per adorare e poi torneremo.

e continueremo il cammino del ritorno. Andiamo per adorare. E qui io penso, con la nostra immaginazione, possiamo vedere Abramo silenzioso, riflessivo, come meglio offrire il suo culto al Signore. Diciamo, questa adorazione al Signore, come meglio offrirgliela. Il ragazzo era un po' pensieroso, ha detto, ha speso due sole qualche parola, dice: padre, le legna l'abbiamo, il coltello l'abbiamo, il fuoco c'è, ma l'agnello dov'è? Cosa ha risposto Abramo? Figlio mio, il Dio se lo provvederà, il suo agnello. Poche parole, con rispetto, con riverenza, si sono incamminate sul monte Moria per offrire il loro culto al Signore. E con una serenità e con un silenzio forse tombale, Abramo aveva qualche 113 anni, ebbene, con tanto rispetto costruiscono l'altare, mettono le legna, tutto, sapete, con ordine, con silenzio, con garbo. Ebbene, lui offre il suo figliolo. Ma l'angelo dell'Eterno, cioè il Signore stesso, dice: fermati Abramo, io so che tu ami Dio, che temi Dio, non mette la mano addosso al tuo figliolo. E un altro due versetti li troviamo in Esodo capitolo 3, versetto 5. Esodo 3, versetto 5 dice: e Dio disse, qui è Dio che parla a Mosè, e Dio disse: non t'avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Le stesse cose, sempre l'angelo dell'Eterno lo disse a Giosuè. Giosuè capitolo 5, versetto 15, dice: e il capo dell'esercito dell'Eterno disse a Giosuè: levati i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così. È un luogo santo. Quello che santifica il nostro luogo, chi è? Questi bei colori, queste belle luci, è la presenza del Signore. Non è il luogo che è santo, ma è la persona che santifica il luogo, no? Noi diciamo la terra santa perché Gesù è posto i piedi là. Quindi quando noi veniamo in sala, non è tanto il luogo, ma siamo alla presenza del Signore. Il Signore è dappertutto, è chiaro. Però noi veniamo qui per adorare. Per adorare. Se noi qua veniamo per adorare, bisogna avere rispetto per la persona a quale noi andiamo ad adorare. Mi fa pensare che quando un musulmano entra in una moschea, si toglie i calzari. Non entrano, quindi vanno a piedi nudi, perché pensano, credono che il luogo, quel luogo sia santo. Che rispetto che ci hanno. Lo fanno nella loro semplicità o sincerità. Ebbene, Mosè dovette togliersi i calzari, e così anche Giosuè. Questo è un luogo santo. Ci vuole riverenza, rispetto. In Ebrei capitolo 12, versetto 28, dice ancora un versetto molto bello. Ebrei 12, 28: perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo così a Dio un culto accettevole con riverenza e timore. Con riverenza e timore. Questo deve essere il nostro atteggiamento quando veniamo per adorare. Rispetto, riverenza. Il nostro culto deve essere santo, perché noi offriamo un culto a Dio santo. Voglio leggere un passo nella scrittura, il Levitico capitolo 10, Levitico capitolo 10, versetti da 1 a 3. Nabad e Abio, figliolo d'Aronne, presero ciascuno il suo turibolo, se vi misero dentro del fuoco, vi posero del profumo e offrirono davanti all'Eterno del fuoco estraneo, il che egli non aveva loro ordinato, e un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e li divorò, e morirono davanti all'Eterno. Allora Mosè disse ad Aronne: questo è quello di cui l'Eterno ha parlato quando ha detto: io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino,
e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo. E Aronne si tacque. Nadab e Abio erano figlioli di Aronne. Aronne aveva 4 figli maschi, di cui poi è rimasto Eleazar e Itamar. Ma questi due hanno offerto del fuoco estraneo al Signore nell'adorazione. Il Signore dice li ha fatti morire subito. Quindi hanno fatto qualcosa di loro iniziativa. Arbitrariamente hanno fatto qualcosa che Dio non aveva ordinato. E Dio non ha gradito, anche se erano figlioli del sommo sacerdote Aronne. E Dio non ha riguardi personali. E Dio vuole essere rispettato, temuto, venerato, onorato. Quello che Dio vuole da noi. Quindi loro non potevano fare quello che volevano. In Malachia, capitolo 1, versetto 14, dice: maledetto il fraudolento, o cioè colui che usa la frode, che ha nel suo greggio un maschio e vota e offre in sacrificio all'Eterno una bestia difettosa. Poiché io sono un re grande, dice l'Eterno degli eserciti, e il mio nome è tremendo fra le nazioni. Offrire qualcosa di difettoso al Signore, questa è una grande offesa. O fare qualcosa di che non piace. Dice, ma il Signore prima o poi lo gradirà. No, non lo gradisce il Signore. In Prima Timoteo, capitolo 2, versetto 8, dice ancora l'Apostolo Paolo, io voglio dunque, dice l'Apostolo, che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Mani pure, potremmo dire cuore puro. Cioè, quando noi offriamo il nostro culto, dobbiamo essere puliti davanti al Signore. Puliti davanti al Signore. Non è una cosa che possiamo nasconderci. Quindi che il Signore ci aiuti in questo. Il nostro culto deve essere volontario e perfetto. Volontario. Levitico capitolo 19, versetto 5. E quando offrirete un sacrificio di azione di grazia all'Eterno, lo offrirete in modo da essere graditi. In modo da essere graditi. Cioè che piace al Signore. Vogliamo leggere il Salmo 100? Mandate grida di gioia all'Eterno, abitanti di tutta la terra. Servite l'Eterno con gioia. Venite al suo cospetto con canti. Riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo il Suo popolo e il gregge che Gli pasce. Entrate nelle Sue porte con ringraziamento e nei Suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il Suo nome, poiché l'Eterno è buono, la Sua benignità dura in perpetuo e la Sua fedeltà per ogni età. Entrate nelle Sue porte con ringraziamento e nei Suoi cortili con lode. Quindi quando entriamo alla presenza del Signore dobbiamo farlo con gioia, con allegrezza, perché è una cosa che il Signore piace, è una cosa volontaria. Io vengo qui spinto dall'amore che ho per il Signore, di adorare Lui. Lui è degno di sovrana lode, quindi non è una cosa forzata, imposta, dovuta. È una cosa volontaria, che la faccio con tutto il cuore, adorare il suo meraviglioso nome. In Proverbi capitolo 15, versetto 28 e 29, dice: il cuore del giusto medita la sua risposta, ma la bocca degli empi sgorga cose malvagie. L'Eterno è lungi dagli empi, ma ascolta la preghiera dei giusti. In Ebrei capitolo 10, ancora un altro versetto, riguardante l'adorazione, Ebrei capitolo 10, versetti 21 e 22, dice: avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore, sottolineo, di vero cuore, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica dalla mala coscienza e il corpo lavato d'acqua pura. Di vero cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, e non una cosa superficiale, una cosa con le labbra, ma con tutto il cuore.
Questa è la nostra adorazione. Veramente. E l'Apostolo Paolo, per quanto riguarda il nostro culto che noi offriamo, ce ne dà un'indicazione in Prima Corinzi come deve essere il nostro culto. Prima Corinzi 14, 26 dice che dunque, fratelli, quando vi radunate, avendo ciascuno di voi un salmo o un insegnamento o una rivelazione o in parlare in altra lingua o un'interpretazione, facesi ogni cosa per l'edificazione. Versetto 33 dice, sembra lo stesso capitolo, perché Dio non è un Dio di confusione ma di pace. Quindi fatto tutto con ordine per l'edificazione. Il culto che noi offriamo e che Dio esige e che Dio vuole deve essere fatto come Lui l'ha stabilito. E voglio leggere alcuni versetti. In Prima Samuele capitolo 13, Prima Samuele capitolo 13, versetto da 8 a 13, qui siamo al tempo di Samuele e di Saul. Saul era il primo re di Israele, no? E Dio aveva dato degli ordini prima di andare in battaglia. E dice così: egli, cioè Saul, aspettò 7 giorni, versetto 8, secondo il termine fissato da Samuele, ma Samuele non giungeva a Gilgal e il popolo cominciò a disperdersi e ad abbandonarlo. Allora Saul disse: menatemi l'olocausto e i sacrifici di azione di grazie, e offerse l'olocausto. E come finiva ad offrire l'olocausto, ecco che arrivò Samuele, e Saul gli uscì incontro per salutarlo. Ma Samuele gli disse: che hai tu fatto? Saul rispose: siccome vedevo che il popolo si disperdeva e mi abbandonava, che tu non giungevi nel giorno stabilito e che i Filistei erano adunati a Michmas, mi son detto: ora i Filistei mi piomberanno addosso a Gilgal e io non ho ancora implorato l'Eterno. Così mi son fatto violenza e ho offerto l'olocausto. Allora Samuele disse a Saul: tu hai agito stoltamente, non hai osservato il comandamento che l'Eterno il tuo Dio ti aveva dato. L'Eterno avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele in perpetuo. Cosa ha fatto Saul? Ha offerto il sacrificio, cosa che non gli toccava, cosa che non gli apparteneva, pur essendo il re di Israele. Questo era qualcosa che apparteneva solo al sacerdote. Quindi vediamo che il Dio non gradì l'offerta di Saul perché non stava a lui offrire quel sacrificio. E un altro passo lo leggo in Seconda Cronache, riguardo un altro re, questo fu colpito di lebbra. In Seconda Cronache capitolo 26 si parla del re Uzia. Allora ripeto, Seconda Cronache capitolo 26 dal versetto 3 dice: Uzia aveva 16 anni quando cominciò a regnare e regnò 52 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Icolia ed era di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, interamente come aveva fatto Amazia suo padre. Si diede con diligenza a cercare Dio mentre visse Zaccaria, che aveva l'intelligenza delle visioni di Dio, e finché cercò l'Eterno, Dio lo fece prosperare. Poi leggiamo versetto 16. Ma quanto fu divenuto potente, il suo cuore insuperbitosi si pervertì ed egli commise un'infedeltà contro l'Eterno, il suo Dio, entrando nel Tempio dell'Eterno per bruciare dell'incenso sull'altare dei profumi. Ma il sacerdote Azzaria entrò dopo di lui con 80 sacerdoti dell'Eterno, uomini coraggiosi, i quali si opposero al re Uzia e gli dissero: non aspetta a te, Uzia, di offrire dei profumi all'Eterno, ma ai sacerdoti figlioli d'Aronne, che sono consacrati per offrire i profumi. Esci dal santuario, poiché tu hai commesso un'infedeltà, e questo non ti tornerà a gloria dinanzi a Dio all'Eterno. Allora Uzia, che teneva in mano il turibolo per offrire il profumo, si adirò, e mentre si adirava contro i sacerdoti, la lebbra gli si scoppiò sulla fronte in presenza dei sacerdoti nella casa dell'Eterno presso l'altare dei profumi. Il sommo sacerdote Azzaria
E tutti gli altri sacerdoti lo guardarono, ed ecco che aveva la lebbra sulla fronte. Lo fecero uscire precipitosamente, e gli stesso si affrettò ad andarsene fuori, perché l'Eterno l'aveva colpito. Il re Uzia fu lebbroso fino al giorno della sua morte, e stette nell'infermeria come lebbroso, perché era escluso dalla casa dell'Eterno. Vediamo che questo suo peccato è scoppiata la lebbra sulla sua fronte. Quindi il Signore è un Dio santo, un Dio che va temuto e va rispettato. Con Dio non si scherza. Quindi oggi che tanti offrono pensando di fare gradita a Dio un'adorazione che può venire spostata dal Creatore alla creatura, come oggi fanno tante persone, questo vedremo le prossime volte che è una cosa abominevole, abominevole. Quindi nonostante noi offriamo il nostro culto a Dio, deve essere secondo come Lui l'ha prescritto. E questo dice cosa possiamo imparare oggi. È chiaro, oggi noi, come dice l'Apostolo Paolo e anche l'Apostolo Pietro principalmente, dice: voi siete un reale sacerdozio, gente santa. Quindi sia l'uomo che la donna, sia il fratello che la sorella, possiamo insieme offrire a Dio il nostro culto, la nostra adorazione. Ma mi vengono in mente due cose che nella scrittura non trovo: che la donna possa battezzare o che la donna possa distribuire il pane e il vino. Cioè questo non lo vedo. Che altre cose le sorelle possono fare, come servizio di diaconia, ma non andiamo oltre, altrimenti sono cose che il Signore non può gradire. Quindi noi pensiamo di piacere al Signore, ma non facciamo piacere al Signore. Il Signore dice: io queste cose non le ho comandate. Quindi io voglio essere, io dico, io credente, tu fratello, sorella, noi vogliamo piacere al Signore. Noi vogliamo fare cose di testa nostra. E quando più vogliamo rispecchiarci nella Sua parola e dire: Signore, che se non abbiamo l'approvazione e non abbiamo la benedizione del Signore, tutto ciò che facciamo è vano. Anzi, è peccato. Che il Signore ci aiuti.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: Eccoci qua, scendiamo dal cielo e torniamo sulla terra. Intanto ci ha raggiunto il professor Francesco Maria Tedesco. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Docente di filosofia politica. La cosa che non trovo ultimamente o da un po' di tempo è la filosofia dentro alla politica, cioè mi sembra che purtroppo manchi questo ingrediente che sarebbe fondamentale, dico bene? Oppure
2: dice bene, solo che naturalmente noi facciamo gli analisti delle cose, dei concetti, eccetera, poi dopo è chiaro che la pratica politica è un'altra cosa, ecco, insomma. Anzi, diciamo, c'è un rapporto sempre stato strano tra intellettuali, filosofi, eccetera, e la politica, a partire da Platone, mettiamola così.
1: Allora,
2: non è sempre facile.
1: Con il professor Tedesco, nella seconda parte, parleremo di una iniziativa, ne stiamo già parlando da tempo, perché sono una serie di incontri interessantissimi, promossi dalla Università di Camerino, e di cui il professor Tedesco è proprio l'animatore, Dialoghi per la Pace e la Democrazia, molto attuale direi, e avremo questo terzo, mi sembra, appuntamento il 7 maggio alle ore 18. Tutti questi incontri sono praticamente, ci si può collegare e sono alle 18, quindi ripeto, 7 maggio ore 18, l'Europa tra sovranità e impero. Saranno ospiti Nadia Urbinati, la professoressa Nadia Urbinati della Columbia University, e Pierpaolo Portinaro dell'Università di Torino. Credo che il moderatore sia il professor Francesco Maria Tedesco, quindi mi raccomando. Ma intanto, professore, partiamo. Sono curioso di sapere che ne pensa di tutta questa confusione e devo dire anche non bella figura che fa l'Italia con Venezia. A un certo punto c'ha un sacco di casi, mi sembra 3 casi abbastanza emblematici che hanno a che fare con la cultura, ma il più grosso di tutti è quello della Biennale, che tra l'altro è proprio ai nastri di partenza, perché dopo tutta la polemica, dopo il ritiro della giuria, polemica sul padiglione della Russia, ci doveva essere, non ci doveva essere, e poi la polemica molto forte tra il direttore Buttafuoco e il ministro della cultura Giuli, adesso si ritira anche l'Iran, e il filosofo Zecchi, oggi la filosofia per fortuna ci rientra, dice però così la destra non fa cultura. Poi c'era stato anche il fatto di Beatrice Vincenzi, che era la direttrice d'orchestra della Fenice, che però era un po' cascata dal cielo e che alla fine si è dovuta rimettere, è andata via, perché insomma l'orchestra tutto proprio non la volevano, e anche lì grande polemica. Che ne pensa?
2: Ma no, penso che diciamo la destra sia un po', come dire, sia stata a digiuno di queste faccende per anni, non sia molto allenata, diciamo, a gestirle, e soprattutto si ha l'impressione, diciamo, che l'occupazione delle caselle di potere anche culturale sia diventata una delle priorità, non che la lottizzazione, diciamo, non fosse uno sport nazionale anche nell'ambito del centro-sinistra, per carità, non è quello. Si ha l'impressione però che diciamo ci sia una sorta di fregola di occupare di anche a volte si ha la sensazione di una sorta di risentimento che viene fuori per diciamo la percezione di aver subito culturalmente sostanzialmente un'esclusione, dei torti. Spesso si ha, quando si sente parlare esponenti della destra storica, diciamo così, in questo paese, si ha la sensazione che ci sia questo atteggiamento appunto di un po' vittimistico, che però poi diventa un po' anche aggressivo, nel senso che appunto diventa occupazione di posti di potere e occupazione di caselle, e quindi poi non si sa bene se il personale che occupa queste caselle sia adatto ad occuparle, ecco, perché probabilmente nella storia, diciamo, della destra culturalmente forse prevalgono magari gli irregolari piuttosto che quelli legati a un'idea, diciamo, di egemonia politica. Poi questo termine egemonia è circolato molto anche appunto nell'ambito della destra. Basti ricordare che l'attuale ministro Giuli aveva scritto, credo poco prima di diventare ministro, un librettino su Gramsci proprio. Quindi insomma il tema dell'egemonia e dell'egemonia culturale è un tema che a destra è molto sentito, e però c'è da dire che insomma è anche un po', secondo me, interpretato in modo un po' bizzarro. Come dire, bizzarro. Io avevo scritto un articolo per sostenere che questa posizione appunto della destra, più che gramsciana, cioè la costruzione dell'egemonia per il conseguimento del potere, fosse leniniana, diciamo, cioè venisse da Lenin, cioè prima il potere e poi l'egemonia, invece che per Gramsci era prima l'egemonia, diciamo, e poi il potere, anzi l'egemonia, in funzione della conquista del potere attraverso la costruzione di una base comune culturale, mentre invece qui a volte si ha l'impressione che sia il contrario, cioè che prima si consegue il potere e poi si prendono i posti della cultura. Ecco,
1: ecco, non è una sfumatura da poco l'inversione.
2: No.
1: Ecco, fra l'altro, no, a volte mi viene da pensare come alla fine non siano anche delle ossessioni, no? Questa è la cultura, per esempio, per la destra, come a volte della sicurezza, no? Che deve essere sempre per forza un qualcosa della destra, non della sinistra. Ci sono forse anche dei luoghi comuni, perché penso che se comunque un direttore, ma io so che butta fuoco è anche una persona preparata, quindi non in realtà voglio dire, quando veramente c'è la stoffa giusta, ben venga, no? Quindi probabilmente, come diceva lei, c'è anche una, come dire, una difficoltà della mancanza di allenamento, ma forse anche una voglia di prestazione, nel senso che ti trovi
2: Sì, penso di sì, che ci sia diciamo un po' entrambe le cose, e poi non tutto il personale culturale, diciamo, ha la stessa caratura. Di buttafuoco genericamente si parla bene, dopodiché io personalmente insomma non sono un lettore, se non per le cose giornalistiche, diciamo, di buttafuoco. Certo. A me questo stile, sempre un po' appunto legato a quel mondo lì, a me sembra che, diciamo, gli irregolari della destra culturalmente, mi riferisco all'aspetto culturale, i cosiddetti irregolari della destra siano un po' tutti uguali, nel senso che sostanzialmente hanno questo riferimento a un certo mondo octonio, notturno, a una certa mistica, per esempio una mistica del Mediterraneo, eccetera, siano un po' fatti, non dico con lo stampino, ma è un concetto ben strano di irregolari, perché se gli irregolari si assomigliano vuol dire che poi non sono così irregolari, diciamo così. Quindi insomma penso che ci sia anche una sopravvalutazione di certe posture culturali. Questo lo dico di nuovo al netto, diciamo, dei difetti e dei problemi che allineano a sinistra, al centro-sinistra. Certo. Per carità, insomma,
1: allora ora ci ascoltiamo una canzone e poi facciamo un piccolo flash su un cambiamento che è avvenuto nel centro-sinistra, e poi invece andiamo a parlare questi incontri, dialoghi per la pace e la democrazia, che ci sembrano molto più dinamici e importanti da seguire. Riprendiamo la nostra conversazione con il professor Francesco Maria Tedesco, docente di filosofia politica all'Università di Camerino. Professore, questo volevo commentare brevemente con lei, questo passaggio di Marianna Madia, che è stata anche ministra, fondatrice del PD, che nel silenzio un po' del partito, perché non lascia dopo un lungo periodo, lo scriveva anche Zampa, di sofferenza, lascia il Partito Democratico per entrare in Italia Viva, cioè con questa idea di rafforzare l'area riformista. Che ne pensa?
2: Ma non lo so, penso che, diciamo, la politica sia un mestiere che poi si impara, nel senso che ricordo che Marianna Madia fu portata in Parlamento da Walter Veltroni ed esordì dicendo che portava in dote la sua totale inesperienza, diciamo che fu una cosa che fece saltare moltissime persone dalla sedia. Dopodiché è da un pezzo che è lì, e quindi avrà imparato, diciamo, e la sua inesperienza sarà trasformata in un po' di esperienza. Dopodiché devo anche dire che insomma questa cosa non mi scompare, nel senso, nel Partito Democratico erano rimaste molte quinte colonne, diciamo, del renzismo, naturalmente,
1: certo,
2: no? Cioè molte
1: certo.
2: persone che o per opportunità oppure per opportunismo oppure perché diciamo c'era anche, a volte si è anche pensato ci fosse una sorta di disegno, no? Cioè
1: sì.
2: lasciare qualcuno più, diciamo, di destra, riformista, quindi più della destra del centro-sinistra, naturalmente, nel partito, fosse
1: certo.
2: un disegno appunto renziano per cercare di avere anche, come dire, qualche elemento dentro il Partito Democratico. Dopodiché io però non mi sconvolgo, nel senso che se si pensa alle prossime elezioni politiche, vorrà dire che Madia e Italia Viva si alleeranno con il PD, 5 Stelle, eccetera, quindi
1: sono mosse,
2: andranno da un'altra parte.
1: Sono mosse, però,
2: ma non andrà da un'altra parte,
1: certo.
2: non è che andranno,
1: no.
2: non è che andrà
1: no.
2: a fare un
1: campo largo
2: con qualcun altro, sarà nel campo largo, quindi no. insomma, se non è zuppa è pan bagnato, diciamo.
1: Vabbè, allora lasciamo questa cosa, però ci faceva piacere citarla, perché insomma è passata abbastanza sottovoce dentro il Partito Democratico. Continuano gli incontri di cui lei è promotore insieme all'Università di Camerino, giovedì alle ore 18, questi incontri sono sempre alle 18, sono tutti online, quindi chi volesse può andare sul sito dell'Università di Camerino, anche sulla pagina Facebook del professor Tedesco, c'è una bellissima locandina.
2: Sì.
1: Il tema di giovedì è l'Europa tra sovranità e impero. Questo è interessante. Ci sarà Nadia Urbinati, Columbia University, e Pierpaolo Portinaro, Università di Torino. Che cosa ci dobbiamo aspettare, professore?
2: Ma intanto, diciamo, sono due studiosi di altissimo profilo, Nadia Urbinati, come ha detto, insegna appunto negli Stati Uniti da tanti anni, ed è una studiosa, insomma, attenta e molto acuta e raffinata, e Pierpaolo Portinaro ha insegnato per tanti anni all'Università di Torino ed è un allievo di Norberto Bobbio, e quindi insomma chi meglio di loro può ragionare da due punti di vista, probabilmente, diciamo, che si troveranno a confrontarsi su posizioni diverse, perché sovranità e impero sono due termini che vengono dal fatto che Nadia Urbinati ha scritto sulla necessità che l'Europa diventi un'Europa politica e quindi un'Europa sovrana, e invece la nozione di impero è qualcosa che è venuto di nuovo alla ribalta, lo era stato per esempio quando Tom Negri e Michael Hart scrissero quel libro Impero, che diventò un po' la Bibbia del movimento no global, è tornato un po' in auge perché naturalmente questa logica imperiale riguarda soprattutto gli Stati Uniti, e quindi c'è il problema di dove si colloca l'Europa in questa dialettica, appunto, con un potere così straordinariamente forte come quello statunitense. Quindi probabilmente devo dire che l'ultimo libro di Pierpaolo Portinaro, che è un realista politico, quindi comunque guarda l'Europa con un atteggiamento un po' più critico, si chiude proprio con l'auspicio che l'Europa diventi un soggetto politico, perché in effetti per ora, diciamo, che la questione del rapporto tra politica, sovranità ed Europa è un rapporto piuttosto controverso, quindi ragioneremo di queste cose e lo faremo con due, appunto, studiosi di grandissima vaglia, e le informazioni si possono trovare, come ha detto lei, o sul sito dell'Università di Camerino, www.unicamp.it, oppure cercando il mio nome e cognome sulle pagine Facebook si troveranno tutti i dettagli, insomma, aperti al pubblico.
1: Allora, ripetiamo, sabato 7 maggio, giovedì 7 maggio,
2: sì.
1: Alle ore 18 ci sarà questo incontro online, l'Europa tra sovranità e impero. Intanto noi salutiamo e ringraziamo il professor Francesco Maria Tedesco, e a una prossima volta. Eccoci qua, eccoci di nuovo in diretta dopo questa bella canzone. Ha raggiunto Graziano Capponago, il nostro esperto di viaggi, che però oggi ci pone un interrogativo molto importante. Dove si potrà viaggiare? Si potrà viaggiare, perché i viaggi, come ci diceva a microfoni spenti, sono anche una tematica spesso molto fragile, perché dipendono da tanti altri fattori. E ne parleremo prima a livello internazionale e poi a livello proprio italiano. Grazie intanto al nostro amico Capponago di essere con noi. Allora, Delucidaci.
3: Allora, innanzitutto, buongiorno a tutti, ciao ragazzi, e un saluto caro a chi ascolta la nostra radio. Allora, il turismo è una delle leve economiche più potenti a livello globale. Pensa che secondo le stime del VTTC, cioè World Travel and Tourism Council, il comparto vale oltre il 10% del PIL mondiale e impiega circa un lavoratore su 10, per cui puoi immaginarti la potenza economica
1: Mamma mia.
3: che abbia questa industria.
1: Quindi sarà in
3: Ma
1: fibrillazione ora con Ormuz.
3: non soltanto con Hormuz, il settore è un po' un gigante dei piedi d'argilla, tanto permanente, ma biblico, perché è fortissimo, ma è anche molto delicato, perché ovviamente, come potete immaginare, è sottoposto a tensioni e a difficoltà impreviste. Cioè, in questo caso lo vediamo con la recente crisi nel Medio Oriente. Ci sono dei paesi che sono più o meno colpiti, perché potremmo anche dividere in aree geografiche. Per esempio, se noi andiamo nei paesi del Mediterraneo, Spagna è assolutamente un leader, no, più di 90 milioni di turisti all'anno, cioè praticamente quasi 2 volte e mezzo della sua popolazione, e il settore pesa per il 12% del PIL. Ma ci sono paesi che sono ancora più esposti. Se pensiamo alla Grecia, in Grecia il 30% dell'economia complessiva ruota attorno al turismo, per cui capisci che basta una crisi internazionale e metti in ginocchio un paese. La Croazia ha lo stesso problema, ha meno, forse meno incisione del turismo, ma ha un po' grossi problemi di stagionalità. In Croazia vai d'estate e vai in quelle destinazioni, per cui torniamo al fenomeno del sovraturismo e la pressione sui prezzi. Per cui, insomma, ci sono tanti. Questo è soltanto per venire a casa nostra, ma se tu pensi verso all'estero, verso le grandi destinazioni, adesso ci sono col blocco con le difficoltà dei voli, perché devono le rotte alternative, che normalmente sopra il Medio Oriente non puoi passare, l'aumento dei costi, le difficoltà per spostarsi. Cioè, tutto il Mediterraneo è in grande crisi. Penso a un paese come l'Egitto, che ha investito moltissimo negli ultimi anni nel turismo, che vede vanificare i suoi esporti.
1: Ecco,
3: Ne
1: Graziano,
3: parlavo
1: ti volevo.
3: in Giordania, è annullato il turismo, Israele non ne parliamo.
1: Ecco, molti circolano le voci. Volevo approfittare della tua presenza del fatto che chiaramente i viaggi si prenotano in anticipo. Sì, ci sono anche i last minute, ma insomma, in realtà si prenotano in largo anticipo. E questa vicenda che, per esempio, ci saranno le ripercussioni proprio sui carburanti, sul kerosene, a partire danno molto se non si risolve la situazione, è ancora un fatto di ancora maggiore fragilità. E fra l'altro, come si comportano fra virgolette, i futuri viaggiatori dinanzi a questa situazione?
3: Aspettano e sperano, nel senso aspettano impauriti dall'incertezza, ma è una cosa strana, perché per me questo noi italiani. Noi italiani siamo i più forti viaggiatori europei. Il 90% italiani parte almeno una volta all'anno, e l'83% ha già programmato le vacanze estive, e il 41% ne fa più di una. Ed è il dato in assoluto più alto d'Europa, per cui l'italiano viaggia. Il problema è che non sa dove viaggiare, perché non è tanto la paura della situazione geopolitica, quanto i problemi fondamentalmente sono due. Le tensioni spaventano per il 74%, che è una crescita di 11 punti rispetto all'anno scorso, ma la maggiore preoccupazione purtroppo è quella economica. Cioè, l'80% dei viaggiatori italiani, 3 punti in più rispetto al 25%, temono per la loro situazione economica, per cui possiamo dire che sono i soldi a decidere le vacanze e più che la paura. E questi qui sono dati ricavati dall'AIAV, che è l'Associazione Italiana, degli agenti di viaggio.
1: Hai dei dati anche sulla situazione, sulla preoccupazione delle compagnie aeree, per esempio, ma anche di quelle nautiche?
3: Allora, le compagnie aeree per adesso sopportano costi molto, molto più alti, e praticamente ci sono anche arrivi degli assurdi che diverse compagnie low cost stanno cercando di, come potremmo dire, grattare il fondo del barile, no? Cioè, aumentando il costo dei bagagli, aumentando il costo della prenotazione del posto, aumentando addirittura c'è stato un esposto di Colacons, perché una compagnia faceva pagare €14 per confermare la prenotazione, per cui cercano di mantenere. E questo perché? Perché ne dice, tenete i voli a terra, no? Gli aerei a terra non si possono tenere perché serve un costo, una perdita certa, e oltretutto si rischierebbe di perdere i preziosissimi slot, cioè i turni, le turnazioni negli aeroporti, gli orari degli aeroporti, detto molto molto molto.
1: Immagino, Graziano, che ci sia anche il tema delle assicurazioni, che sicuramente tutti questi aerei, navi, sono coperti da grosse assicurazioni, e in situazioni come stiamo vivendo probabilmente anche questo diventa un problema.
3: Meno, perché le compagnie aeree sono assolutamente prudenti nel mandare in giro i propri aerei, i propri equipaggi. Però si ha una situazione paradossale, che proprio per il fatto che gli aerei devono volare, le grandi compagnie del Golfo, quelle che sono più direttamente colpite dalla situazione militare attuale, sono costrette a far volare gli stessi loro aerei. E per esempio, se vuoi andare in Thailandia adesso, i voli costano molto meno, perché ovviamente domanda offerta, c'è meno gente, e ovviamente c'è in certe destinazioni si ha un calo di prezzo.
1: Allora,
3: anche le Seychelles, che sono una certa destinazione,
1: mentre stai facendo pubblicità per la Thailandia,
3: i voli costano meno.
1: Mentre stai dobbiamo mettere una canzone, tu rimani proprio alla guida dell'aereo, o al timone della nave, mi raccomando, e poi ci parlerai invece degli italiani, come si muovono gli italiani, qual è la situazione proprio più in Italia, perché comunque, come ci hai detto, siamo i più grossi vacanzieri a livello europeo. Eccoci di nuovo con Graziano Capponago, il nostro esperto di viaggi, che tutti i mesi ci dà delle dritte interessanti e ci dà anche delle statistiche importanti su questo tema. Ecco, per esempio, io non sapevo che il 10% mondiale del PIL è legato a tutto l'ambito del viaggio, e tutto il correlato, quindi una cifra veramente immensa, e al tempo stesso, però, come molte cose che abbiamo oggi, Graziano, che, come hai detto te con l'esempio biblico, sono dei giganti con i piedi di argilla, perché basta veramente qualche cosa che non puoi più controllare e che mette tutto in discussione. A te la parola.
3: Già perché se ci pensi, il turismo è anche molto psicologia.
1: Sì.
3: Cioè, non è la percezione di quello che hai, non è vero, ma non è statisticamente vero, provato, ma io la penso così, e se la penso così, punto, non parto o non faccio. E in Italia, per la situazione italiana, quest'anno appunto è legata a questo. Un dato oggettivo: le vacanze estive. Allora, l'italiano quest'anno si rimarrà in Italia, maggiormente. Chi viaggerà all'estero sarà al 53% e 9 punti percentuali in meno rispetto al 2025. Per cui un bel calo. E le mete preferite sono sempre quelle: Spagna, Francia e Grecia. Però poi c'è il fenomeno del turismo al fresco, per cui i paesi nordici vanno vanno molto proprio per il clima, no? Per il clima fresco. L'anno scorso ero in Norvegia con 13 gradi, mentre a Roma ce n'erano 43, per cui i miei compagni di squadra mi mandavano a quel paese perché gli mandavo la fotografia di me in giacchino.
1: No, compagni del rugby, stai dicendo, immagino.
3: Sì, i compagni del rugby.
1: I nostri ascoltatori non tutti sanno che sei un grande rugbista, insomma.
3: No, più che grande grosso, ma è un altro discorso. Capisci? Per cui, no, e poi il lungo raggio, chi può permettere, sono Stati Uniti, l'Estremo Oriente, Oceania, sono destinazioni che più gettonate. In media le vacanze estive in Italia, chi rimane in Italia spenderà dal 5-6% in più rispetto all'anno scorso, e la media della spesa sarà su circa 1.900 euro, che però è inferiore alla media europea, che è 2.100. Comunque il problema grosso è che questi costi, queste incertezze fanno sì che hanno stimato al 17% il numero di italiani, la percentuale di italiani che nell'estate 2026 non partirà affatto, e di questi la tre quarti di coloro che rimangono a casa lo fa per motivi economici, e con una crescita di 14 punti rispetto all'anno scorso, cioè dal 52 al 66%.
1: Senti, invece l'Italia sarà sempre una meta di viaggio, secondo te, quest'anno, per chi viene?
3: L'Italia sarà sempre una meta di viaggio, e soprattutto l'Italia è una meta di viaggio importantissima per gli stranieri, perché sono proprio il turismo italiano si basa, il comparto turistico italiano si basa per più della metà delle presenze di viaggiatori stranieri che amano il nostro paese, e i motivi per amare l'Italia ce ne sono tonnellate. Per cui,
1: dici alcuni motivi perché l'Italia, perché è amata dagli stranieri che tu ben conosci, l'Italia.
3: Vabbè, cultura, sì. Clima, mangiare, bere, la tra virgolette dolce vita, vabbè, poi scegliete voi quello che volete, a me vengono in mente questi per primo.
1: Quindi la cucina anche è importante, vero?
3: La cucina è fondamentale, la cucina italiana, tante cose, è patrimonio UNESCO, per cui è diventata patrimonio UNESCO, per cui vedi un po'. E per cui, oltretutto, gli stranieri hanno una capacità di spesa più alta, e le località preferite sono Toscana, Puglia e Umbria, come distanziamento turistico, oltre naturalmente le città d'arte. Per cui l'italiano ha cambiato un po' il modo di partire, diciamo, potremmo dire che parte con metodo, no? Diciamo che pianifica quasi come fosse un analista finanziario. L'osservatorio Findomestica ha certificato che il 61% italiani prevede di acquistare un viaggio nei prossimi mesi, ma lo fa con una consapevolezza diversa. Praticamente controlli i prezzi, si usano gli strumenti di confronto, sai, i famosi aggregatori, no? le varie siti internet, e una novità che si posticipa o anticipa la partenza per uscire dall'altra stagione.
1: Allora,
3: Skyscanner ha fatto un rapporto che dice che la finestra più conveniente per fare la vacanza dal 29 giugno al 5 luglio.
1: Allora, abbiamo finito il cherosene, dobbiamo atterrare al primo aeroporto perché il tempo è finito, però ti lasciamo.
3: My day.
1: Tanto, e ci sentiamo il mese prossimo con un nuovo appuntamento con il nostro esperto di viaggi, Graziano Caponago, da Roma. Grazie.
3: Ciao a tutti, arrivederci, ciao.
4: Un bentrovato a tutte e a tutti.
5: Noi siamo Carmen Zammataro
4: e Mario Calvagno.
5: Con noi in collegamento c'è Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. Benvenuto Gianni.
6: Un saluto ai nostri ascoltatori e un saluto anche a voi, Mario e Carmen.
5: Grazie.
4: Proseguiamo nella nostra serie di riflessioni sui profeti cosiddetti minori.
5: E nella puntata di oggi e in quelle successive rifletteremo sul libro del profeta Giona, un'opera costituita da 4 capitoli che possiamo definire intensi e ricchi di significati.
4: Il libro di Giona si apre con queste parole. La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini. Alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Gianni, allora qui vediamo che Giona è figlio di Amittai, però non ci viene detto granché di altro. Ci puoi dire qualche notizia in più su di lui?
6: Allora, in realtà non si sa molto su Giona. A parte il libro stesso, omonimo, viene menzionato una sola volta nella Bibbia. Viene menzionato anche con il nome del padre, appunto Amitai, come abbiamo letto, e viene menzionato nel secondo libro dei re, in un periodo in cui Geroboamo II, che ha regnato per oltre 40 anni, tra il 780 e il 740 a.C., va bene? Nel periodo di massimo splendore, possiamo dire, sociale ed economico, ma questo re è stato un re infedele a Dio, lo vogliamo ricordare,
4: sì,
6: come
4: sì,
6: tanti altri d'altro canto. Però questo re Giona viene appunto menzionato perché Giona aveva profetizzato un ampliamento del suo regno. Così è avvenuto in realtà. Ecco, dobbiamo dire, come vedremo anche in seguito, Giona è un uomo scelto da Dio per un compito particolare, come è stato letto, e nello svolgimento della sua missione o del suo incarico, se vogliamo, che inizialmente rifiuterà i contrasti del carattere di quest'uomo particolari. Talora è sfuggente, aggressivo, poi arrabbiato, ma anche felice, di nuovo deluso, possiamo dire un'alternanza di alti e bassi del suo umore.
4: Sì, sì.
6: Vediamo in Giona, no? Sì. un insieme di atteggiamenti che sono contrastanti tra loro, ma incarnano, dobbiamo dire la verità, incarnano proprio quella che è la natura umana. Spesso siamo anche noi come Giona. Sì, sì.
5: Quindi abbiamo visto, Gianni, il personaggio Giona. Adesso puoi descrivere in generale le caratteristiche del libro?
6: Sì, il libro di Giona, come avete detto anche voi, è composto da 4 capitoli e appunto narra la vicenda di un uomo che riceve da Dio l'incarico di avvisare un popolo straniero dei suoi peccati. Nel libro si legge che Giona inizialmente rifiuta questo incarico, pensando di sfuggire a quest'ordine dato da Dio. Però dopo alcune vicissitudini, come vedremo, lui si pente e ritorna sui suoi passi, quindi riabbraccia di nuovo la sua missione. E così finalmente si reca a Ninive e fa il suo annuncio. Poi segue anche la risposta dei niniviti, che è sorprendente, come vedremo. E a questo però c'è una reazione che Giona avrà. La reazione dei niniviti per Giona è totalmente inaspettata. Noi prossimamente approfondiremo nel corso dei nostri appuntamenti i particolari di questa predicazione di Giona.
4: Certo.
5: Bene, ci fermiamo qui per questa prima parte e riprenderemo il tema fra poco. Carmine Zammataro
4: e Mario Calvagno.
5: E con noi il pastore avventista Gianni Caccamo.
4: Sì, continuiamo con questo secondo e ultimo segmento, l'intervista di oggi. Stiamo parlando del libro del profeta Giona, anzi per la verità nel segmento precedente, oltre che del libro, abbiamo visto alcune scarne notizie che abbiamo di questo profeta e anche dell'incarico che il Signore gli aveva dato per andare ad avvisare questa città straniera, Ninive appunto, dei peccati che stavano commettendo.
5: Abbiamo visto che Giona riceve l'invito di andare a Ninive, considerata la grande città. Gianni, che cosa rappresenta questa città?
6: Allora, la città di Ninive è la capitale di un grande impero dell'epoca, l'impero Assiro. È una grande potenza, nemici, possiamo dire, storici di Israele. E è chiaro che è una città potente e Ninive, dobbiamo dire, incarna una potenza militare, possiamo dire, brutale. Possiamo dire che l'oppressione dei niniviti porta alla distruzione del regno del nord di Israele nel 722 a.C., per cui hanno avuto veramente una forza incredibile. Ninive è un po' il simbolo della violenza imperiale. Quindi per un ebreo, Assiria equivale a dire paura, vista anche della propria terra. Insomma, non è una cosa così semplice parlare di Ninive e parlare della nazione che rappresenta, no? Dell'impero, insomma, quello della Sina. E nei profeti Ninive diventa immagine di arroganza, di idolatria, di ingiustizia e anche di potere, ma attenzione, potere che esclude Dio. Quindi non è un potere dato da Dio, ma al contrario, un potere preso dall'uomo che tende a non considerare Dio e la sua volontà.
4: Sì, sì.
6: C'è un libro di un altro profeta che avremo modo sicuramente di analizzare, di Naum, dove Ninive è la città che Dio giudica e condanna. E quindi possiamo anche comprendere umanamente, ovviamente, i timori che Giona ha di recarsi in questa città, lui da solo, con più di 100.000 abitanti contro di lui. E quindi non è facile assolvere a questo incarico.
4: Certo. Beh, Gianni, parliamo allora di questo ordine dato da Dio di proclamare. Qui ci sembra di vedere un annuncio che non è per niente positivo, anzi, la proclamazione di Giona, a quanto pare, è più un rivelare uno stato di malvagità, uno stato di cattiveria. Cosa si può dire su questo modello di proclamazione, allora?
6: Ma in effetti, quando si parla di proclamazione, soprattutto nelle Sacre Scritture, noi pensiamo normalmente all'annuncio di una buona novella, non è così?
5: È certo.
6: È vero che la proclamazione dei profeti ha un contenuto positivo, almeno quella dei profeti. E attraverso la sua proclamazione dobbiamo dire che Giona diventa strumento di avvertimento. E qui dobbiamo dire che l'avvertimento è anche considerato ed è da considerare un atto di misericordia da parte di Dio. È importante considerare questo, perché Dio desidera salvare anche gli stranieri, rivolgendo a loro degli appelli a riflettere sulle scelte, e devono anche capire che spesso si espongono a rischi altissimi davanti a Dio quando loro agiscono contro il volere di Dio. Quindi questa proclamazione, da un lato, è un avvertimento negativo, perché si punta il dito sulla malvagità, però dall'altro Dio vuole che degli stranieri, e lo vuole in generale, prendano coscienza del loro stato morale o spirituale o di ingiustizia, perché possono eventualmente pentirsi e rivolgersi a Dio.
4: Sì.
6: Dobbiamo vedere questa proclamazione anche come, anche se il termine è negativo, perché chiaramente si denuncia il male, però in fondo dietro c'è questo desiderio di Dio di richiamare a sé degli uomini, anche se stranieri.
4: Certo.
5: E ci fermiamo qui per questa puntata. Ricordiamo il numero WhatsApp di RWS: 348-222-7294. Lo ripetiamo: 348-222-7294. E potete anche iscrivervi a un corso biblico di studio di approfondimento proprio della Sacra Scrittura. Ne abbiamo tanti. Contattateci, avrete il vostro, naturalmente gratuito.
4: Sì, e poi potrete anche ascoltare o scaricare i podcast dal sito hopmedia.it.
5: Bene, ringraziamo e salutiamo Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. Ciao Gianni, alla prossima.
4: Ciao Gianni.
6: Grazie, un saluto, alla prossima.

Per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio. E se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli